0: La notte lunatica continua su Rai Radio 2 con il nostro racconto proprio in questi giorni, l'anniversario della morte di Lucio Battisti, il 9 settembre del 1998.
1: Questa è una storia che parla di emozioni, quegli stimoli che arrivano direttamente al nostro cervello e provocano una serie di reazioni fisiche.
2: La musica è tra le cose capaci di regalare più emozioni, di rimandare la mente a tempi passati, a volti, a ricordi.
1: Questa è la storia di uno che con la sua musica era in grado di emozionare. Questa è la storia di Lucio Battisti.
3: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao.

0: Roma, 1956. Siamo in un condominio di Piazzale Prenestino 35. Lucio è un adolescente di 13 anni che frequenta la terza media. È nato a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, il 5 marzo del 43. Il giorno prima, a Bologna, era nato un altro Lucio, che di cognome fa Dalla.
1: La sua è una famiglia tranquilla. Qui non manca nulla. Il padre Alfiero è impiegato pubblico. La madre Dea, casalinga. Lucio passa i pomeriggi chino sui libri a preparare l'esame di licenza media, che lo attende a giugno. Mentre tenta di concentrarsi sullo studio, qualcosa lo distrae spesso. È il suono di una chitarra, che proviene da un appartamento accanto al suo. A Lucio quel suono piace, emoziona. Non è la solita musica che si sente alla radio. Chi la suona riproduce i maggiori successi del rock and roll, una novità che viene dagli Stati Uniti.
2: Non ci avevo mai fatto caso, ma il tuo modo di scrivere non è molto romano, direi piuttosto che sembra newyorkese. Ma tu poi sei romano?
3: Beh, romano, certo, certo che sono romano, romano di Poggio Bustone.
2: Ma
3: cos'è Poggio Bustone? Nel mio paese Poggio Bustone. Tanto guarda, Poggio Bustone, anzi New York, Roma, Poggio Bustone è sempre la stessa cosa, perché i ragazzi sono tutti uguali, i problemi sono gli stessi, il modo di sentire, di intendere l'amore, intendere, insomma, sì, credo che sia proprio lo stesso.

0: poi.
1: Quando viene promosso all'esame non ha dubbi e al padre, che gli chiede cosa voglia per regalo, risponde: una chitarra.
2: Una volta ricevuta la chitarra, se ne innamora al punto di trascurare gli studi. Alfiero è molto contrariato, sa che il diploma è importante perché il pezzo di carta può dar da mangiare più che la musica.
3: E la cantina buia dove noi respiravamo piano.
2: Arriva a sequestrare la chitarra che lui stesso aveva comprato, perfino a danneggiarla, ma per convincere il figlio a riprendere lo studio con diligenza, minaccia di farlo partire per il servizio militare. Lucio, infatti, potrebbe esserne esentato in quanto figlio di un invalido di guerra, ma senza quella firma che il padre non è intenzionato a mettere, dovrebbe vestire la divisa per 2 anni. Il ricatto funziona e Battisti diventa perito elettrotecnico nel 1962. Secondo i patti, ora, può tentare la sua strada.

0: la mia musica è un po' un contrasto, come io vedo la vita. La vita è un contrasto di forze contrastanti, coesistono nella mia musica il desiderio di fare musica molto bella e di fare della musica molto popolare.
1: Sanremo, 30 gennaio 1969, Lucio ha quasi 26 anni, è sul palco ed è in gara per la prima volta al festival con il brano Un'avventura. Non sa-

0: La musica è sua, le parole sono di Giulio Rapetti, che tutti chiamano Mogol. I due si conoscono da 4 anni, dopo un primo incontro in cui il paroliere non aveva tratto una buona impressione da quel giovanotto timido dei folti capelli ricci, hanno iniziato un'intensa collaborazione. È stato Mogol a consigliare Battisti, per nulla convinto della qualità della sua voce, a interpretare lui stesso le loro canzoni.
1: Anche la Ricordi, la casa discografica che le produceva, pensava che Lucio non fosse adatto a cantare, ma alla fine aveva vinto Mogol, che per far cantare quel ragazzo di Poggio Bustone aveva minacciato le dimissioni.
2: Apre questo Festival di Sanremo 1969 la canzone di Mogol e Battisti, Un'avventura. Accompagnato dal maestro Reverberi, canta Lucio Battisti.

0: Sanremo 1969 è la sua prima grande vetrina come cantante, dopo aver conquistato il quarto posto al Cantagiro con Balla Linda l'anno precedente.
1: Le parole di Mogol si fondono alla perfezione con la musica di Battisti. I loro brani sono innovativi e rifiutano le convenzioni musicali dell'epoca, come la rima baciata.
2: No, non sarà un'avventura.
3: Lucio, scusa, vuoi sapere se ti senti originale?
4: No, mi sento Lucio Battisti.
2: Non è un fuoco che col vento può morire.
0: Un'avventura non fa breccia nella giuria, la canzone si piazza solamente al nono posto, ma nella gente sì. Battisti non tornerà mai più al Festival di Sanremo.
2: Mi ritorni in mente, bella come sei, forse ancora di più.
5: È Lucio Battisti, l'ospite di oggi. Battisti è interprete e autore di molte canzoni, tra cui Acqua Azzurra, Acqua Chiara, Balla Linda, L'Avventura. Ed è anche l'autore di altre canzoni che sono diventate successi di altri, come 29 settembre dell'Equipe 84, Il Paradiso di Patti Bravo e Mamma Mia dei Camaleonti. Battisti, senta, lei si sente più autore o cantante?
4: Mi sento più autore, per la verità, anche se in questo momento Lucio Battisti cantante interpreta abbastanza efficacemente le canzoni di Battisti autore.
5: Senta un'altra cosa, ma lei ha una formula per scegliersi le canzoni, per spartire le canzoni? Cioè, quando lei deve dare le canzoni agli altri e poi deve scegliere le sue, come fa? Quale criterio usa?
4: Beh, c'è un criterio. Intanto io canto le canzoni che mi vanno veramente a genio, insomma, quelle che sento. E di solito in partenza sono sempre quelle un po' più difficili, che agli altri non piacciono, che hanno, cioè, che gli altri trovano azzardoso a interpretare.

0: andiamo a disturbare questa notte una leggenda della musica italiana. C'è in collegamento telefonico con noi il maestro Mogol. Maestro, buonanotte, ben trovato.
1: Buonanotte, buonanotte.
0: È vero, maestro, che il primo incontro con Battisti fu tumultuoso, mettiamola così?
1: No, tumultuoso per niente, lui era molto simpatico. Infatti io dissi che quello che aveva scritto non era un granché, lui fece un gran sorriso e mi disse trovo che ha ragione. In realtà, siccome mi ha presentato un'amica, poi ho chiesto di poter, sono rimasto male dando un giudizio negativo, poi lei è un'amica, lui è uno simpatico, insomma per medicare una situazione incresciosa gli ho chiesto se voleva venire a trovarmi per scrivere qualche canzone insieme. Da questo fatto è nato invece una serie di canzoni. La terza che avevo scritto era 29 settembre, quindi sono nati un sacco di successi.
2: Ancora tu non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile, stai come me.

0: Ma è vero che la musica dell'epoca, mi dica se affermo stupidaggini, maestro, ma io per ricostruire, diciamo, il come posso dire, il mondo musicale dell'epoca vi guardava un po' con disincanto perché cantavate l'amore in un momento in cui invece c'erano tutti i testi di impegno politico, sociale, eccetera, eccetera. Voi cantavate cose intime, private.
1: Vabbè, ma le canzoni avevano successo lo stesso. Loro pensavano che le canzoni, le uniche canzoni che potessero essere giustificate erano quelle impegnate, cosiddette canzoni politiche, che adesso non trasmette più nessuno, non si sentono neanche. Erano di solito delle canzoni

0: Ma non c'è mai la ripresa di un tema, c'è, secondo me, c'è un'evoluzione, una maturazione, ci sono altri problemi via via che noi scriviamo, sia problemi che ci appartengono in ogni momento. Oggi naturalmente allora il problema principale era quello di questa strana sensazione, questa strana voglia di evadere, nonostante l'amore nei confronti del mondo che ci circondava, no? E adesso naturalmente sono altri temi che si trattano, temi che per esempio, non so, come il tema della gelosia e la voglia di superare questo retaggio, in fondo è ancora un retaggio, no? A meno quando è violento, quando è assoluto. E in Amore caro, amore bello, per esempio, c'è questo problema dove l'uomo vorrebbe perdonare ma non trova la forza, e quando lo fa per vigliaccherie. Alla fine forse vale la pena di accennare.
1: Ma devo fare tutto?
0: No, solo alla fine, sia, per esempio.
1: Cioè lui fa sincera come l'acqua di un fiume di sera.
0: Praticamente perché lei aveva confessato una cosa.
1: Una sua colpa,
0: sì. L'aveva fatto lealmente, no?
1: Sì.
0: Lui diceva, nonostante ti vedo bella, ti vedo pura, però troppo sole può fare morire.
1: Cioè, questa verità è troppo
0: per me. E quindi non la sopporto e non ti voglio più. Poi alla fine invece
1: poi le fa.
0: Dice, succede qualche cosa di strano.
1: Ma infatti, cosa c-

0: Però adesso che l'ha ricantato, trovo che, beh, giusto, c'è tutta la contraddizione, cioè lui cerca di superare questo coso e sì, poi invece rientra, ma non rientra per nobiltà d'animo,
1: no,
0: rientra
1: per... perché vede lo sguardo severo di lei e ha paura di perderla. Sì, lei in pratica dice: come, io ti ho confessato e tu ti comporti così meschinamente. Cioè, avresti preferito forse che io fossi ipocrita, no?
0: Io non
1: e allora lui non per convinzione ma per il paura di perderla, perché legge questo sguardo severo, naturalmente dice: che è strano, adesso mi sento orlecchio, ci prendo per mano, insomma la cambia, la gira
0: sì,
1: l'affettato.
0: Ma io volevo domandare una cosa, tu lo sai come accolgo le parole che scrivi per le mie musiche con entusiasmo massimo e capisco ogni parola, però approfitto di questa occasione per domandarci: ma questo significato che c'è, io lo so che c'è e quando viene spiegato se ne accorge anche l'ascoltatore, ma arriva con le canzoni se non c'è una spiegazione?
1: Beh, io non lo so se arriva, credo che arrivi, a qualcuno arriverà, spero. Comunque, in effetti, arriva qualche riva, insomma. Se tu...

0: Molteno, 29 settembre 1994. Lucio è nella sua casa. Da molti anni ha scelto la Brianza per isolarsi dal mondo. Ormai non compare più in pubblico. L'invadenza della stampa, che era arrivata ad irrompere nella clinica, dove era ricoverata la moglie Grazia Letizia per scattare foto a suo figlio appena nato, è stata la causa principale della sua scelta di rendersi invisibile.
1: Dal 1982 il suo silenzio è totale. Per lui continuano a parlare le canzoni. Non le scrive più assieme a Mogol, la coppia non lavora più insieme da 15 anni. Dopo aver regalato capolavori come Emozioni, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, Il mio canto libero, La canzone del sole, il rapporto personale si è inclinato e uno dei migliori sodalizi della storia della musica è interrotto.
2: Il buio ci trovò vicini.
3: Credo che tutti noi abbiamo un po', non dico dei complessi, non lo dico, lo dico?
4: Dillo.
3: Allora abbiamo dei complessi. E allora c'è chi si nasconde dietro una cosa, chi si nasconde dietro un'altra cosa, io mi nascondo dietro i capelli. Ultimamente, siccome questi complessi sono acuiti,
5: anche i baffi,
3: così. E io.

0: ora al fianco di Lucio c'è Pasquale Panella. Oggi, 29 settembre, che rimanda al titolo di uno dei maggiori successi scritti con Mogol, è uscito il loro quinto album intitolato Hegel. La copertina è al solito minimalista, tutta bianca con una grande E al centro.
1: Panella e Battisti amano sperimentare, esplorare nuovi terreni, ma il pubblico non riesce a togliersi dalla testa gli anni di Mogol. Sono in tanti a chiedere un ritorno tra i due. Voci di una riunione si spargeranno ogni anno, ma una giornata uggiosa del 1979 rimarrà il loro ultimo lavoro.
2: Ricordo solo che ieri non eri con me.
3: Il desiderio di fare musica molto creativa e musica molto rozza, perché possa arrivare a un pubblico che magari non ha voglia per niente di spremersi la testa e che magari ha ragione. E quindi questo crea, di volta in volta crea delle strane cose che sono molto diverse anche da come ero partito, da come erano le mie intenzioni, ma questo è il bello della musica, non si sa mai che cosa esce fuori. È logico che delle volte può venire fuori una canzonetta scema, però delle volte da questo contrasto, da questa cosa caotica possono nascere cose molto belle.
0: Hegel chiuderà l'anno al 68° posto tra gli album più venduti, non ne seguiranno altri. Sulla vita di Lucio cala nuovamente il silenzio totale, interrotto 4 anni dopo dallo scarno comunicato dell'ospedale San Paolo di Milano, che ne annuncia il decesso il 9 settembre del 1998, senza comunicarne le cause.
1: Ai funerali vengono ammesse solamente 20 persone, una di queste è Mogol.
4: I Lunatici su Radio 2.

0: Buongiorno a tutti,
1: sai. Buongiorno.
0: Sia per voi questo un giorno benevolo e propizio, mentre l'attore Giancarlo Ratti al mio fianco sta toccando la manopolina del volume della cuffia, ma non la sua, la mia, e mi ha, l'ha alzata al massimo per cattiveria, perché è uno schifoso purtroppo. Buongiorno da Marco Presti.
1: Buongiorno da Antonello Dose.
0: E buongiorno anche da
2: buongiorno, da, ma dov'è, allora, sto filo?
0: Dopo, durante la sigla, lei
2: filo
0: potrà
2: interdentale,
0: non
2: dov'è?
0: Tocchi il filo interdentale. Io vorrei chiederle,
2: sì,
0: sfruttando le sue capacità di interprete canoro, una canzone che introduca l'argomento autunno.
2: Autunno.
0: Se vuole fare Le foglie morte, per esempio, di Yves Montand.
2: Le foglie morte.
0: Accenni Le foglie morte, per cortesia, di Yves Montand.
2: Le foglie morte. Moi je suis ici.
0: Sì, inventi, vada.
2: Je ne viene plus.
0: Perché
2: non trova le file.
0: Non trova le file della cuffia. Allora, questa splendida canzone, sì, su testo di Jacques Prévert, ricordiamo. Sì.
1: Beh, ci introduce l'autunno, magari autunno, perché è ancora piena estate, però autunno, già dove ha piovuto, sì, spuntano i primi funghi.
0: I primi funghi.
1: Sono buoni funghi.
0: I funghi sono
1: odori.
2: Le funghe morte.
0: Le funghe morte.
2: Je ne le trove plus.
0: Una caratteristica dell'autunno, ecco, il finferlo gustoso,
1: ma che scherzi.
0: Il porcino debordante. Ah. Ebbene, allora, che cos'è? Dov'è il problema?
1: No, non c'è un problema. Che
0: non
1: si trova? Come fai?
0: Non si trova, cioè, i funghi non si trovano dappertutto, no, non sarebbero così costosi, bisogna sapere dove andarli a cercare.
1: Certo,
0: giusto?
1: Ci sono tre giovani genovesi che hanno avuto una bellissima idea. Secondo me, su, sì, cui è nata addirittura una community con 10.000 iscritti. E si sono inventati un'applicazione,
0: sì,
1: con mappa satellitare e geotag, taggano, sì,
0: cosa,
1: per poi vedere quali sono le zone più umide dove in queste ore stanno crescendo dei funghi porcini succulenti, belli, buoni da mangiare.
0: Un'iniziativa
1: è bella questa,
0: sostenuta
1: cosa
0: dalla CIA, credo, perché per dare i satelliti,
1: è che algoritmi, intelligenza artificiale, per andare un po', non dico a colpo sicuro, perché poi devi essere comunque bravo a muoverti nella boscaglia, andarli a cercare,
0: però insomma per dare un'indicazione riguardo le zone che possono essere più piene di funghi. Ora, se c'è una cosa di cui i fungaroli, diciamo, sì, così, sono gelosi, sono i posti proprio dove vanno,
1: certo,
0: a trovare, dove possono trovare. Loro lo sanno, ma non lo dicono a nessuno.
1: E ti credo.
0: C'è gente che viene torturata. Dove hai trovato? Dai, trovate il finferlo, parla, zozzo,
1: non te lo dirò
0: mai. Non parlo. È una cosa di cui sono molto gelosi. Adesso questa app permetterà,
1: sì,
0: di, insomma, conoscere i luoghi dove è più facile trovare i funghi
1: e prenderli.
0: A me sembra, posso dirlo, nella mia, per carità,
1: di.
0: Una cosa completamente inutile.
1: Perché?
0: Un'app inutile.
1: A
0: che serve? Ma sì, ma dove trovare i funghi lo sappiamo bene, amici. Dove prendere i funghi è chiaro. Non è che ci vuole l'app. Dove prendere i funghi,
1: dove?
0: Amici? Nelle docce delle piscine. Ragazzi, andate senza ciabatte nelle docce delle piscine e i funghi.
1: Sicuro, sicuro.
0: A bizzeffe proprio. Ecco, oddio, è vero che non sono gustosi da mangiare, ma se può neanche. Sempre micosi, se vogliamo. E a questo punto, amici, sigla.

0: al ruggito del coniglio, salutoni da Marco Presta,
1: da Antonello Dose
0: e dal povero Giancarlo Ratti che è cicciato qui al mio fianco.
2: Io morto, sono sempre più morto.
3: No, basta, quello serviva prima.
2: Adesso. Posso dirvi una cosa?
0: Dica.
2: Prima avete parlato dei funghi. In Lombardia il cercatore e il trovatore di funghi si chiama Fungiat.
0: Il Fungiat,
2: Invece in piedi.
0: Il Fungiat.
2: Il Fungiat ha i suoi posti e deve andare lui, mica te lo dice dove va il Fungiat.
3: No, certo. Allora, comunque, quando trovate dei funghi, fateli vedere un esperto.
0: Meglio.
3: Perché, ecco.
0: O fateli assaggiare a Giancarlo Ratti.
3: Che il gatto.
0: Come i gatti, diciamo così. Giancarlo, senti, assaggia questo piattino.
3: Senti, Marco, no, com'è stato ieri sedersi in quella seduta? Ti ho visto particolarmente emozionato.
0: C'è stata la presentazione dei palinsesti di Radio Rai. Allo stadio olimpico. È una cosa innovativa presentare palinsesti radiofonici in uno stadio. È un po' come fare il conclave in discoteca, per dire. C'è un'iniziativa innovativa. Io ho avuto modo di sedermi sulla panchina di Gasperini, no? Dico. Ho approfittato.
3: Ti ho visto tornare bambino.
0: È stato un momento bello.
3: Cioè, anche il maestro Tito Di Giovanni che ha toccato il manto erboso.
0: Sì, sono stati dei fenomeni quasi mistici, diciamo così. Ma lei, Giancarlo Ratti, invece è tifoso dell'Inter.
2: Yes.
0: Ci sarà Roma-Inter, come
2: che
0: lei
2: tu
0: pensa.
2: Mi porterai a vedere lì, ormai
0: assolutamente.
2: Sei di casa.
0: Ormai, diciamo che ho trovato una mia vocazione. Ecco, avrebbe un titolo per iniziare la puntata di grosso spessore.
2: Ah, ma tu parli dell'Inter e...
0: No, un titolo, no, non parlo di calcio obbligatorio.
2: Pagina 13, il quotidiano Libero, sono come saprei sbugiardarvi io la sinistra sul DFR. Il PD mette in giro la bufala. Giorgia sbugiarda la sinistra sul TFR.
0: Sì, allora però... che giornale è?
2: Libero!
3: Un po' di parte.
0: No, sì, d'accordo, ma come quasi tutti, ma non è Giorgia la cantante.
2: Ma come no?
0: Sì,
2: ma
0: vabbè, Giorgia la cantante.
2: Cominciamo
0: sì,
2: così subito.
0: Parliamo allora di legge elettorale.
3: Visto che ha aperto l'argomento.
0: Ieri è passata al Senato.
3: È passata.
0: Lei ha salutato tutti. Oh, ciao, come state? Oh, ciao, no, ci vediamo, prendiamo un caffè insieme. È passata.
3: E dove va?
0: Verso la Camera.
3: Ah, l'altra volta.
0: Deve andare alla Camera, sì. Questa è la trafila.
3: Certo.
0: Senato,
3: Camera.
0: Poi Camera. C'è però un forte scontro tra governo e opposizione su questa legge, soprattutto per quanto riguarda il premio di maggioranza. Ora io vorrei dire una cosa, sinceramente. In Italia, in Italia nel corso proprio della storia della Repubblica, di maggioranze ne abbiamo viste tante, da una parte e dall'altra. Qualcuna se l'è cavata meglio, qualcuna se l'è cavata peggio. Però sta storia di dargli un premio, il premio di maggioranza, dici diamo un premio alla maggioranza, francamente un premio alla maggioranza mi sembra eccessivo, sulla base delle esperienze o dagli pure un premio che al massimo un peluche come a Luna Park, grosso modo, come premio di maggioranza. Vogliamo dargli un prosciutto? Gli vogliamo dare un prosciutto?
3: Lì,
0: come nelle sagre di
3: paese?
0: Gli diamo
3: una forma di formaggio
0: al limite, ma proprio il premio di maggioranza mi sembra sinceramente alla prova dei fatti.
3: No,
0: mi sembra eccessivo.
3: Però ci sono anche allo studio delle novità per quanto riguardano i cittadini, la vita reale del paese, allo studio del governo un bonus affitto fino a 500 euro al mese per 12 mesi dedicato a genitori separati o divorziati.
0: Ma dove li trovano? Vabbè, quello è un altro discorso.
3: Troveranno la copertura. No, si tratta peraltro, secondo me, di una decisione molto molto pericolosa proprio per la stabilità della famiglia italiana.
0: Ma adesso perché dici che
3: ma come perché? Ma ragiona, sono 6.000 euro l'anno. Il rischio è che anche coppie solidissime per 6.000 euro possono entrare in crisi. Mi sono dire, senti amore, noi ti amiamo.
0: Io ti amerei, però
3: 3.000 euro a testa, come li vedi?
0: Buttali via, quindi in effetti sai che alla luce di questa riflessione non hai tutti i torti.
3: E dice la famiglia, sosteniamo la famiglia.
0: Sosteniamo la famiglia, ma è certo. E mi meraviglio, mi meraviglia. Torre Ratti avrebbe una sferzata a questo.
2: Eccoci qua, pagina 15, quotidiano.
0: Sì.
2: Cosa decidiamo di chiamarlo? Arturo quest'anno o facciamo sempre il giornale?
0: Io direi il giornale.
2: Allora, qua pagina 15 del giornale. Guerre stellari, schierate dagli USA armi nello spazio.
0: Sì.
2: Pronti a usarle.

0: non vale, capito? Non si può fare. E Filichic si parte da lì. Allora no, siccome sì, pare che abbiano queste armi stellari. Peraltro il Congresso ha detto a Trump: sei pazzo. No, sei pazzo.
1: Ah, ah sì?
0: Il Congresso, repubblicani compresi, hanno detto: basta, tu non puoi più fare la guerra in Iran.
2: Ah, certo, perché una guerra oltre 3 mesi deve avere il permesso del Congresso. Lui, esatto, già l'ha fatta 3 mesi. Poi dice: beh, è finita, ne faccio un'altra.
0: Sì.
2: Adesso non è che per la terza volta dice: no, rifaccio la terza guerra.
0: Voglio dire, lui tende un po' alla monarchia, quindi direbbe: vorrei decidere io. Questo congresso rallenta tutto. Vabbè, staremo a vedere che succede. Speriamo di vederlo presto. E comunque parliamo anche di cose belle, di musica.
2: Ah.
0: Io so che ad esempio Giancarlo Ratti è un grande fan dei Pooh.
1: No, io sono Bruno Martino. Ah, i Pooh, sì. Come no?
0: No, perché i Pooh sono troppo giovani per lui.
1: Piccola Catty,
0: ecco.
1: Che è uno proprio di quelle recenti,
0: delle più recenti.
2: Piccola Catty.
0: C'è stato un omaggio in prima serata sabato scorso per i Pooh. Proprio per i Pooh, che io ho molto rivalutato, devo dire la verità. E
2: si hanno mostrato brani del storico concerto, sì, all'Arena di Verona, no?
0: Sì.
2: E perché hanno fatto questo omaggio?
0: Per celebrare i 60 anni di carriera dei Pooh.
2: 60 anni?
0: Complimenti ai Pooh, complimenti.
2: Urca.
0: Pensate che la critica li ha definiti il gruppo musicale d'acciaio, che purtroppo però è una definizione sbagliata.
2: Sbagliata?
0: Eh sì.
2: E perché è sbagliata?
0: Perché l'acciaio a 1400 gradi fonde, si scioglie. Questi non si sciolgono mai, diciamo la verità. Allora chiamatemi il gruppo musicale di tungsteno, che si scioglie ma a 3422 gradi. Allora è più adatto, mi pare, il tungsteno come materiale per i Pooh.
2: Comunque è un programma, un bel giro, un bel tour, sì, ancora, un concerto.
0: Ancora gliela mollano.
2: Ottobre, novembre.
0: Come
2: vabbè,
0: si dice negli ambienti musicali, ecco.
2: Invece fino al 21 di settembre si potranno ancora votare i soggetti dei disegni che appariranno sulle nuove banconote dell'Unione Europea.
0: Una bellissima
2: idea. Uno va sul sito della Banca Centrale Europea, sì, e può votare. Peraltro noi italiani siamo stati il popolo europeo che ha aderito di più con più entusiasmo a questo sondaggio.
0: Ma dimmi te.
2: Beh. Sono stati presentati soggetti classici legati alla cultura di tutti i paesi, che ne so, la storia, Leonardo da Vinci.
0: Certo.
2: Madame Curie, Maria Callas.
0: Ci sta.
2: Alcuni paesi hanno proposto fiori, uccelli.
0: Dire, fare, baciare, lettera e testamento.
2: Però secondo me l'Italia ha perso un'occasione importante. Non abbiamo proposto il soggetto più adatto al nostro paese.
0: San Pietro?
2: No,
0: non lo so.
2: Il tartufo bianco di Alba, ragazzi. Il tartufo bianco di Alba.
0: E perché?
2: E come perché? Perché tipicamente italiano, prima di tutto, non solo. I nostri stipendi sono tra i più bassi in Europa.
0: È vero.
2: Insomma, l'aumento di stipendi è una cosa talmente rara che il tartufo bianco sarebbe stata la cosa più adatta da stampare su una banconota da noi.
0: Sai che adesso che mi ci fai pensare?
2: Dici, oddio, guarda, con una carta di 50 euro.
0: Guarda, c'è il tartufo
2: è
0: bianco.
2: È rarissima come il tartufo sopra.
0: Attore Ratti, lei purtroppo non è rarissimo come vorremmo. E ci regalerà adesso un titolo tratto da
1: pagina 6, il quotidiano è la verità.
0: Mamma mia.
1: Mi fa male. Santità, senta, siamo in qua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, o stipendio nostro sta veramente ai minimi storici.
2: Appunto.
1: Se metta le mani in saccoccia lei, fa una bella cosa.
2: Ma
1: no. Quanto vogliamo fare? 1000 euro di più a testa? I dipendenti del Papa bussano a soldi, proprio così c'è scritto.
2: No, ma come? Hai capito? Perché il Papa ha alzato lo stipendio dei vescovi
0: ai cardinali.
2: Ma e quindi i dipendenti dicono che noi no.
1: Ma bussano a soldi.
0: Bussano a soldi. Detta così, bussano a soldi. Chi è? Poi che bussi alla porta lì, è capace che t'apre San Pietro, bisogna stare attenti, quando si bussa al Vaticano. Comunque.
2: Beh, c'è il New York Times che ha svelato una storia curiosa. Raccontato, ha fatto una lunga intervista a un signore, un abitante del Kenya, il signor Teresio Sbundi, 34 anni.
0: E salutiamo Sbundi, una volta c'erano i famosi fratelli Sbundi, già campioni del mondo, adesso non ci sono più.
2: Praticamente il fenomeno è questo, pare che
0: in Kenya
2: tantissime persone, come il signor appunto Sbundi. Scrivano tesi di laurea per laureati ciucci di altri paesi.
0: Cioè praticamente fanno i ghostwriter. ghostwriter.
2: Il ghostwriter delle tesi di Lara. Dice, io personalmente ho scritto 1400 tesi per dei ciucci inglesi.
0: È scandalo.
2: È scandalo. È scandalo. Poi bisogna vedere chi sono questi, perché ogni tanto esce fuori qualcuno che c'ha titoli, no?
0: Mamma mia. Sì,
2: di no, studio.
0: Da noi se ne andavano a comprare in Albania le lauree, ti ricordo.
2: È vero.
0: Invece qui hanno scelto una manuela.

0: sì che...
1: Vabbè, paghi qualcuno, non c'hai tempo di fare una cosa magari fastidiosa, ti dà fastidio e paghi qualcuno per farla.
0: Dove vuoi arrivare con questa
1: Voglio
0: cosa?
1: Chiedere agli ascoltatori di Rai Radio 2, non fare voi per farvi fare cosa paghereste qualcun altro? Ci sono delle attività francamente fastidiose, riappagliare i calzini per esempio.
0: Sì, ma anche semplicemente andare a sentire vostra cugina che canta. Vostra cugina ha questo hobby devastante.
1: È in vita sempre.
0: Lei canta nei locali ti invita e si offende se non ci va.
1: Vabbè, ci mandi qualcun altro.
0: Fa tutto il repertorio di Fiorella Mannoia. È una situazione insostenibile, diciamo la verità. Ecco, allora parliamone. Allora,
1: chi vorreste pagare per farvi fare cosa? Pagareste qualcun altro, che so, per pulire gli spinaci, anche quello è fastidioso.
0: Quello è abbastanza fastidioso.
1: Raccontateci tutto, telefonate all'800-800-002.
0: Io vado a ribadire 800-800-002, oppure, naturalmente, per voi pagina Facebook.

0: ancora un titolo di quotidiano nella ripugnante interpretazione di Giancarlo Ratti.
1: Pagina 6, il quotidiano è La Repubblica. Senti, mi sei inceppato l'accendino, che c'ha in prospero? In prospero. Cerina, accendi una cosa, dai che devo accendere. Ah, vedi, il prospero non tradisce mai. I giovani Dem e la diserzione. Si accende il dibattito nel partito.
0: Ma si accende con i prosperi.
1: Certo.
0: Io chiedo scusa. Allora, cosa paghereste perché lo facesse qualcun altro? Maria ci chiama da Roma, buongiorno.
2: Maria.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Maria. Allora, che cosa vorresti, diciamo, scaricare a qualcun altro?
3: No, ho già dato un paio di giorni fa. I vetri. Lavare i vetri è faticoso, ci vuole tanto, bisogna strofinare, poi restano sempre gli aloni, così è un lavoro odioso, soprattutto quando fa caldo. Ma c'era mio figlio ventenne, nulla facente, avendo fatto un esame all'università e quindi adesso era, diciamo, in vacanza, perché si fa un esame ogni tal secolo. E quindi gli ho offerto la bellezza di 30 euro, cioè cifra proprio fuori mercato, per lavare questi vetri.
0: Allora,
3: e lui, insomma, si è sollevato dal letto e si è messo a strofinare questi vetri.
0: Allora, quanti anni ha questo ragazzo?
3: 20, quindi allora, proprio totalmente disinteressato al concetto di vetro, però insomma,
0: non ho dubbi,
3: diciamo.
0: Però a 20 anni per 30 euro ti lavano il palazzo di vetro dell'ONU a New York. Io l'avrei fatto, dico la verità, quindi posso capire sto ragazzo che a un certo punto, 30 euro, però
3: per
0: è molto fastidioso,
3: è una bella sommetta, insomma.
0: No, bella sommetta. Io l'ho fatto qualche giorno fa, pulire i vetri.
2: E ti hanno dato qualcosa?
0: No, non mi hanno dato niente. E allora con l'apposito prodotto
3: un uomo da sposare,
0: un uomo da sposare con molto coraggio. Vabbè, Maria,
3: poi,
0: grazie.
3: Il giorno dopo ho scoperto che se l'era scordato dei pezzi di vetro, però vabbè.
0: Però guarda che non è facile, specie la parte alta dei vetri, insomma c'è tutta
2: l'esterno,
0: ci sono delle tecniche, diciamo la verità. Maria, grazie, stai
2: grazie.
0: Bene.
2: Grazie. Allora ci scrive Marina invece. Pagherei qualcuno per partecipare alle assemblee condominiali.
0: Sì.
2: Ci aspetta, io in realtà già ce l'ho. Già ci mando mio marito a gratis.
0: Povero.
2: Bene, guarda, a posto così.
0: Ecco, hai trovato già il capro, diciamo, la vittima.
2: Mentre è curiosa anche l'esperienza di Alessandro. Dice, io sono stato pagato 10.000 lire per fare un puzzle da 1.000 pezzi di una vicina di casa.
0: Ma non c'è... Scusate, io dico una cosa. Quello è un hobby. Cioè, una cosa che uno fa per piacere.
2: Sì.
0: Ma seppure per gli hobby arriviamo al punto di pagare gli altri, dice guarda vai tu oggi a giocare a padel. Ma insomma,
2: probabilmente sta signora le avevano regalato sto puzzle,
0: voleva
2: non aveva voglia di farlo. E allora ha detto vabbè pago il vino.
0: Devo dire una cosa, susciterò rancore in qualcuno probabilmente, anche disprezzo. Devo dire che non avere voglia di fare un puzzle è uno degli istinti più comprensibili dell'essere umano in assoluto.
2: Comunque, che c'è gente invece che sta in fissa.
0: Lo so, sentiamo Massimo a Treviso. Buongiorno Massimo.
2: Massimo.
4: Sì, buongiorno.
0: Massimo,
2: buongiorno a te.
0: Pagheresti per cosa?
4: Allora, per farmi fare la dichiarazione dei redditi.
0: Ma quello infatti si paga perché ci sono i commercialisti.
4: No, perché io sono commercialista.
0: Ah, tu sei... Massimo. Cioè tu commercialista ti sei talmente rotti zebedei di fare che pagheresti un altro per... Lo capisco.
4: Qual è la cosa così.
0: Massimo, la cosa da professionista, la cosa più ostica nella dichiarazione dei redditi?
4: Tutte praticamente, perché a ogni piede sospinto ci sono delle novità.
2: E ogni anno cambiano le regole.
0: C'è un quadro che detesti particolarmente nel modello unico?
4: Il quadro è come Empoli.
0: Andatevi a vedere che cos'è. Non dire niente Massimo, perché non vogliamo suscitare in te di
2: il
0: nuovo.
2: Quadro è, che orribile quadro è.
0: Adesso andiamo a vedere pure noi. Grazie.
4: Ma forse è quello che fate anche voi.
0: Ma probabile sì, ma insomma Massimo, grazie di aver condiviso questo tuo dolore con noi. Sentiamo Alessandro a Novara. Buongiorno Alessandro.
2: Ciao Ale.
5: Pronto, ciao buongiorno.
0: Benvenuto Alessandro, che vorresti far fare a un altro?
5: Beh, io vorrei fare a qualcun altro la mia routine quotidiana, perché io ho un gatto rosso con una herpes felina e quindi in questo periodo cambio di stagione si reputizza e ha sintomi tra cui occhio, che lacrime, motive vari. E da circa un mese io devo praticamente mattina e sera rincorrerlo per casa perché poi si rintanchi i posti, a volte magari va anche dietro il mobile, pensa di non essere visto, ma poi alla fine lo si vede banalmente, e quindi pagherei qualcuno per dargli la sua medicina con la siringa liquida, perché diventa una routine,
0: ma te credo,
5: è una guerra alla fine poi.
0: Ma il gatto con la siringa, la cosa liquida,
2: te vede con questa cosa in mano,
0: l'herpes felina, è una tragedia.
5: Scappa.
0: A lei, Alessandro, io che dire, posso esprimerti solo la mia solidarietà fraterna anche al gatto, devo dire. Come si chiama il gatto?
5: Garfield, è rosso. Garfield. Arriva da un rifugio.
0: Salutalo da parte. Speriamo che guarisca presto. Ciao Alessandro. Che è questo quadro E? L'hai capito?
2: Il quadro E è quello che riguarda gli oneri e le spese del modello 730, dichiarazione di imposta e deduzione di reddito.
0: Ecco.
2: Quindi bisogna segnare tutte le spese, quelle spese sanitarie, veterinarie, case, istruzione.
0: Il quadro E praticamente è l'urlo di Munch, come qua. Cioè, grosso modo.
2: Il contribuente ti porta questa mazzetta di scontrini
0: e tu devi
2: analizzare tutto.
0: Però è tutta vita, amici. Anche questo è vita e noi dobbiamo apprezzarla perché è vita ed è bella.

0: La storia è piena di grandi contrapposizioni.
1: È vero.
0: Che ne so, Beatles e Rolling Stones.
1: Beh, sì, comunque il conflitto che manda avanti.
0: Certo.
1: La società, certo.
0: Mazzola e Rivera, ve ne ricordate la contrapposizione? Ecco, l'attore Giancarlo Ratti.
2: Moana e Cicciolina.
0: Per favore. Subito abbassa, per favore. Allora, l'attore Giancarlo Ratti vuole regalarvi una, e regalarci una rubrica proprio su questo tema delle grandi contrapposizioni.
2: Le grandi contrapposizioni dell'epoca moderna.
0: Benissimo.
2: Oggi Tarzan contro Luigi Pirandello.
0: Ma come? Ma come Tarzan?
2: Tutti conoscono la grande rivalità che contrappose Tarzan a Luigi Pirandello.
0: Non ho mai sentito dire sta cosa.
2: Il rapporto conflittuale tra il grande drammaturgo agrigentino e il re della giungla è ormai noto a chiunque.
0: Ma a chiunque chiesto? Ma io.
2: I due non si sopportavano, si stavano sulle balle reciprocamente.
0: Ma Tarzan e Pirandello?
2: Per Pirandello, infatti, la vita è in gran parte una finzione, una regola. Imposta dalle convenzioni sociali.
0: Sì.
2: Mentre Tarzan, di fronte a questa affermazione, si arrabbiava e rispondeva polemicamente. Una regida, ma che è sta regida? Ma sto coccodrillo, è una finzione, sto leone con la capoccia così, questi mozzicano, altro che finzione, a barbè, ma vi scendete a combattere con i babbuini?
0: Ma io non lo sapevo.
1: Mai sentita sta cosa?
2: Pirandello sopportò a lungo le frecciate dell'uomo scimmia e poi rispose duramente pubblicando l'uomo, la bestia e la virtù.
1: Ma dai!
2: Opera nella quale sosteneva che si può cacciare a mani nude il bufalo, il facocero e rimanere personcini a modo, educate e civili.
0: Ma io non pensavo.
2: Una chiara stoccata a Tarzan e ai suoi modi selvaggi.
0: Ma è incredibile.
2: La contrapposizione tra Pirandello e Tarzan andò avanti per anni e accese un ampio dibattito nella società civile, dividendo il pubblico in tarzanisti e pirandellisti.
0: Mai sentita sta cosa?
2: Il contrasto non fu mai sanato, nonostante l'intervento di grandi mediatori.
0: Sì.
2: Nessuno purtroppo ha visto Tarzan assistere a una replica de i sei personaggi in cerca di
0: quello lo posso capire.
2: Né Pirandello lanciare il famoso urlo del re delle scimmie.
0: È vero. È
2: come
0: vero.
2: Pure in tanti gli avevano chiesto per favorire proprio la distensione con l'eroe in perizoma.
0: Cioè gli dicevano a Pirandello
2: facce Tarzan.
0: Allora abbiamo scoperto una cosa clamorosa. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
1: Fra poco vi si dà appuntamento.
0: Fra quanto?
1: Alle 7.45. Sempre qui.
0: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
1: Vabbè, mi stendo un attimo,
0: se
1: però,
0: si stende. Il povero Dose si stende. Che dire?
1: Fra poco.
0: Ci risentiamo fra poco.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

bring it back.

Vedere come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che non sei soltanto una scatola vuota o l'ultima ruota del carro.

sapere come nuotare, ci si può riuscire soltanto restando sul pelo del mare. D'altronde non si può tacere la voce che dice

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante. Aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.

106. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: qui in studio e vedere la faccia di Massimo così distrutta.
1: Felice,
0: non ci andare
1: felice.
0: Più, non andare più allo stadio.
2: Tu hai ragione,
0: stadio.
2: Basta, non ci vado basta. Più, basta. Anche perché avevo fatto il tour, no? È mercoledì allo Stadio Olimpico. Ieri sera allo stadio di San Siro.
1: Scusa, domani dove vai?
2: Domani
1: vai.
2: Vado alla, alla Decathlon al reparto tribune.
1: Mi siedo lì.
0: Senti, visto che sei stato all'Olimpico, sappiamo, abbiamo notizie sulla Lazio, sulla Roma.
2: No, nessuna notizia. Comunque ho scoperto che il tifoso milanista imbruttito vive in modo particolare, sempre uguale, no, l'atmosfera e la preparazione alla partita. Alle 19 fa l'aperitivo salamella e birra.
0: Certo.
2: Alle 9 in punto sei già agitato.
0: Sì.
2: Alle 9:05 bestemmie.
0: Certo. Certo, ragazzi, quando vai a vedere una squadra, io mi ricordo ai tempi di Gullit che vinceva sempre e si urlava Milan campione.
1: Maldini, Van Basten.
0: Esatto. Poi che cosa è successo?
2: E poi sono arrivati gli americani.
1: E poi ci si addormenta invece, capito?

0: Tribale!
1: Buona giornata da Elodie. Bella.
0: Stavo pensando prima al calcio, al Milan, sì, no? La squadra del cuore. Siamo tutti milanisti perché Francesca, sì, Del Cero in regia è milanista, Francesco Stringhetti
1: regista, cioè
0: caporedattore
1: mondiale
0: della Rai, del mondo, milanista, tu milanista, io milanista.
2: Sento puzza
1: di traditore.
2: A me non l'avete chiesto, scusate.
0: Ma noi sentiamo l'odore.
2: Io non sono del Milan.
0: Appunto.
2: Sono pro Maldini, comunque Uber Alles, quindi quello sempre. No.
0: Tu tifi l'altra squadra di Milano.
2: Io tifo, sì, tifo Inter per amore di mio figlio, no, e Roma.
1: Scusa.
2: Sono comunque romanista.
1: Aspetta, Massimo, scusami.
2: Sta perdendo
1: i sensi.
0: No, è che non funziona la cuffia.
2: No.
1: E poi che cacchio fai?
0: Ma non è colpa vostra, è colpa mia, della vecchia la cuffia, ma basta un colpetto.
1: Ho capito, ma non puoi picchiarti sulla faccia.
0: Colpetto
1: perché...
0: e non puoi, vedi, è tornata a funzionare.
2: Ma dai,
0: sì, perché a volte questo metodo funziona,
1: è come i vecchi tempi,
2: come
1: no?
2: Fonzi e il jukebox in Happy Days.
0: Si chiama mantenimento percussivo,
1: sì,
0: praticamente le soprattutto percussivo. Le cose analogiche, sì, transistor avevano i contatti, le molle, no, quindi potrebbero staccarsi, magari un colpo assestato bene, un bel colpetto, e l'apparecchio torna a funzionare perfettamente.
1: Cioè, tenendo conto che il tuo cervello non va benissimo, se ti do un cazzotto in testa dici che torna a funzionare.
0: Quando dico colpetto, non è che dovete adesso prendere gli elettrodomestici e prenderli a calci, è un colpetto. Cioè, non prendere il martello e spaccarlo.
1: Tu adesso non sai cosa hai combinato, no. Io vado a casa, metto i guantoni e inizio a pestare tutti gli elettrodomestici.
2: Certo. No, ma a me cade, in cucina c'è una luce che non mi va bene. È venuto un caro amico che fa proprio questo di mestiere. No, ma che senso non va bene? Tu guarda, vedi, non si accende, va tipo in cortocircuito lui. Ma basta fare così, pa! Gli ho dato un colpo e si è riaccesa. Adesso
0: funziona.
1: Perché quelli sono professionisti. E quanto ti è costata l'uscita del
2: Amico, però esatto, 150 magari.
0: Allora salutiamo i professionisti, tutti i professionisti, noi quelli del mattino, quelli di Good Morning Radio 2. Salutiamo anche gli sveglioni e gli eroi del dritto. Buongiorno.

0: wanted.
1: 6.13, siete sul 2, Good Morning Radio 2 con Max De Zoara che vi parla, Sara Jane, Ranieri alla mia sinistra e Luca il milanese imbruttito.
2: Gli angioletti siamo.
3: Sì,
2: io
3: sì,
2: l'angelo
3: sì.
2: E tu il diavolo,
3: esatto.
2: Però facciamo così.
1: E comunque il colpettino per aggiustare le cose era sì. Un po' l'assistenza tecnica degli anni 80.
3: Ma guarda, allora mio padre.
1: Hai provato a spegnere, ad esempio?
3: No, quello lì è diventato dopo, quando è arrivata la tecnologia un po' più avanzata. Però mio padre, a parte che mi usavano in famiglia, mi usava come telecomando. Cioè, ai tempi che non c'era il telecomando, era Luca, gira. E tu, io alzavo, io alto così, mi alzavo. Metto questo? No, metto questo? Sì, lascia questo. Tornavi e ti diceva. E il volume è basso. Io mi rialzavo, bello, contento di aiutare la comunità familiare, eccetera. Però quando non si vedeva bene la televisione, lui si alzava, ciabattava, perché ai tempi si usavano le ciabatte di pelle, ciabattava, arrivava lì, due colpi sul lato sinistro del televisore e tornava.
2: Anche dei miei nonni funzionava così.
3: E si tornava a vedere, incredibile ma vero. Lo stesso faceva con me
1: te.
3: E mia sorella. Cioè, quando litigavamo in casa, arrivava due colpetti sulla nuca
2: e
3: come mamma si diceva stesso.
1: La stessa cosa faceva con la mamma.
3: Andiamo a letto, un colpetto. Scherzo.
1: Va bene, quindi potete ancora usare il colpetto, è un metodo ufficiale.
3: Sì,
1: funziona.
3: Sì. No, adesso
1: anche in ufficio, tu a stampante non va? Un colpetto.
3: No, ma
1: non funziona il computer. Un colpetto.
2: No.
1: Il collega non funziona.
3: Un colpetto. Dalle scale, così rotolando.
2: Ma smettetela, sei tremendi stamattina.
1: A Sara nessun colpetto.
3: No, ci mancherebbe. Massimo rispetto per Sara Ranieri.
1: Crocodile Rock. Arriva Elton John.
2: Hai
1: su Radio 2.
2: Che canzone.

0: Radio 2. Cos'è che fai?
1: Stavo mettendo a posto il ring.
0: No, pensavo non andasse la luce, allora i colpetti.
1: No, mettiamo a posto il ring, quello per fare i selfie, perché noi siamo giovani.
0: Crocodile Giovanico. Rock di Elton John. Lui l'aveva copiata da una canzone che si chiama Eagle Rock dei Daddy Cool. Dopo sì. che era in tournée, aveva ascoltato questa band e gli ha detto: mi piace questa canzoncina, già che ne faccio una uguale.
1: Su un altro animale, perché Eagle Rock è l'aquila rock, e lui ha fatto il coccodrillo rock. Ma come fa il coccodrillo ancora non si sa. Vabbè, comunque.
2: Adesso c'è casa imbarazzi, adesso c'è casa imbarazzi, adesso c'è.
1: Uè!
0: Allora andiamo? Spiamo?
1: Sì, non, io continuo a dire che per privacy non si potrebbe fare, però.
3: Beh,
1: se
3: però
1: volete...
3: abbiamo parlato di litigate, come non andare a bussare da loro? Sì, dai, andiamo, andiamo, voglio allora... vedere.
4: Allora andiamo, attenzione, collegamento non autorizzato, le telecamere di Good Morning Radio 2 stanno entrando a casa imbarazzi.
1: Andiamo a vedere.
5: Gruppo Mamme, buongiorno. Ma ci avete novità voi per l'attrezzatura scolastica da comprare per il nuovo anno?
6: A me hanno detto che servono 7 quadernoni, uno per ogni materia.
5: Ma scusate, in seconda elementare sti bambini ancora non sanno scrivere. A che cazzo ne servono 7 quadernoni?
6: Mi raccomando, le copertine dei quadernoni, rossa, bianca, verde e giallo ittero.
7: E mi devo prendere, che sto alla cartoribella.
6: Inizia a prendere le matite 2B, 3B, 4, C, 5, C, 5A.
7: Signori, dammi tutte le matite che dia.
6: Io ieri ho ordinato i libri, mi dice che arrivano il 7 febbraio.
7: Io ho dato 500 euro a mio figlio e i libri se li compro lui. Io lo scuola l'ho finito 30 anni fa, ora sono cazzo.
6: Ma i libri li posso comprare usati?
7: Certo.
6: Io ho trovato mercatino qua vicino, un libro di storia del 1938, va bene,
5: sì,
6: no?
5: Signora, al massimo risalzo la mente a seconda guerra mondiale.
6: Il libro italiano è arrivato a 150 euro.
5: Quanto?
6: Tu da domani cominci a parlare africano, eh?
5: E non ci dimentichiamo che sta pure attrezzatura da ginnastica.
6: No, no, mio figlio sono erato dalla ginnastica, tanto ne seguo già tutti i giorni per dare le botte. Ormai è un centometrista.
5: La punta di segno deve essere liscia e senza bordo.
6: Prendi la punta di segno F2, F4, A4, liscia e senza bordo.
7: Liscia e senza bordo.
6: Quanti?
7: Marina, prendo mezzo chilo,
6: e
7: no?
6: Cosa? La punta di segno.
5: E tu mi hai detto senza bordo, pensavo che dovevo comprare la focaccia.
6: Ma il quaderno di matematica, quadretti, quadruccio o quadro?
5: Quadretti, 0.5 mm, non 0.4, che la maestra se ne accorge.
7: Come mi dovete spiegare voi come cazzo fa la maestra di matematica di 70 anni ad accorgersi la carica che manca
6: e non discordare il compasso?
7: Signori, un compasso.
6: Che passo?
7: Che passo?
6: Non lo so il passo.
7: Lascia stare, signori, passo.
6: Ti inseranno con la mezza giornata i bambini,
5: vero? Eh sì, che le maestre dopo 3 mesi di ferie li vogliono riprendere a poco la volta.
7: E invece non hanno capito che non ce li vogliamo togliere davanti tutta una volta.
6: Ma sì, dai, per le nostre creature questo è altro.
5: Belli miei, dobbiamo fare in modo che il loro rientro a scuola sia un'esperienza fantastica.
6: Mari,
5: che c'è?
6: 750 euro speso, quale esperienza fantastica? A f***o la te, alle libri, alla scuola e all'attrezzatura scolastica.

0: Si chiama Woman, il brano di Peggy Gou insieme a Aira Star su Radio 2.
1: Bello il testo? È quello di Mogol.
2: Vabbè, dai. Non credo lo ricordino per il testo.
0: È imbruttito stamattina.
2: Oggi sì, oggi il diavolo
0: non litiga. Lui è uno che litiga con le persone. Io invece preferisco, devo dire la verità, litigare con gli oggetti.
2: Io
0: con gli oggetti c'ho proprio un rapporto. Stamattina con la lavatrice,
2: sì,
0: cioè l'ho impostata. A un certo punto, quando dice manca un minuto, io mi presento, no?
3: Sai che
0: a un certo
3: punto guarda il timer, Max.
2: Il timer
0: un minuto.
2: Anni.
0: Ma perché dura 4 minuti
2: anni.
0: Il minuto della lavatrice?
2: Non la guardare, poi dura di più. Se rimani lì e la guardi, dura giorni.
3: È come l'acqua quando deve bollire, non bollirà mai. Mai. Sono stato lì un anno e mezzo l'anno scorso.
0: Col petto.
2: Comunque non la devi guardare, ti devi girare, a quel punto va.
0: Ok, allora farò così. Ci fermiamo, arriva il GR, noi torniamo tra poco. Ciao.
4: Meteoradio. Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 17 settembre. La perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata, la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: RAI GR2.
7: Buongiorno da Laura Guida. Stati Uniti, la banca centrale, la Federal Reserve, ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli tra il 3,75 e il 4%. Si tratta della prima mossa significativa del nuovo presidente Kevin Warsh ed è il primo rialzo dei tassi della Fed da luglio 2023. L'inflazione è troppo alta e lo è da troppo tempo, ha spiegato Warsh, scatenando l'ira di Trump. La guerra in Ucraina: nella notte missili e droni russi sulla capitale Kiev hanno provocato almeno 12 feriti. Il Congresso statunitense ha approvato il primo pacchetto di sanzioni sotto il presidente Trump contro Mosca. In Italia via il bollo auto e moto, l'annuncio della Premier Meloni al termine del Consiglio dei Ministri, che ha parlato di una misura sulla scia di quanto fatto da Berlusconi con l'ICI sulla prima casa. Sentiamo.
8: Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
7: E l'esenzione vale per il tutto il 2027, ma il governo ha assicurato che diventerà strutturale.
9: Abolizione del bollo per le auto medie e piccole e per moto e motorini per tutto il 2027. Nell'immediato invece la proroga della riduzione delle accise per il gasolio, ma da 17 a 12,2 centesimi per una settimana. Sconto poi dimezzato a 6 centesimi fino al 5 ottobre, quando dovrebbe tornare il sistema delle accise mobili. Il governo rimodula le misure per contrastare il caro carburante, un decalage in due momenti del taglio delle accise che da marzo è costato circa 2 miliardi e mezzo, per impiegarne 2,3 miliardi per tagliare la tassa del bollo per oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, aggiungendo anche moto e motorini, in tutto circa 14 milioni e mezzo di veicoli, a cui, ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, si è arrivati in modo sofferto.
10: Valutando tante opzioni, pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
9: Paola Bonanni, GR2.
7: Ha confessato il responsabili del ferimento di una donna a Roma, colpita lunedì dal proiettile di un fucile ad aria compressa in via della Giuliana. Durante l'interrogatorio, il 50enne romano, residente nella stessa via, ha ammesso di aver sparato anche ad altre donne nei giorni precedenti. L'uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni. Aggredito a Milano un rabbino di 60 anni, arrestato un ventenne, due denunciati.
11: Poco prima delle 18, tre ragazzi lo avrebbero avvicinato alla fermata del bus. Dopo aver notato l'abito tradizionale, secondo il racconto dell'uomo, i giovani lo hanno insultato, gli hanno tolto il cappello e lo hanno aggredito con calci e pugni prima di allontanarsi. La vittima li ha seguiti scattando foto e video e ha allertato la polizia. Grazie alle immagini, gli agenti hanno individuato gli aggressori poco lontano. Sono tre ventenni di origine nordafricana, uno marocchino, gli altri italiani di seconda generazione. Sono stati portati in questura per l'identificazione, mentre sono in corso le verifiche sull'accaduto. Il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Menaggi, denuncia l'aggressione a scopo razziale e il crescente clima di odio in città. I figli dello stesso rabbino erano stati vittime di un altro episodio metà luglio a Lorenteggio. Milano, Francesco Perugini per il GR2.
7: Il femminicidio di Carol Maltesi, uccisa dall'ex compagno Davide Fontana l'11 gennaio del 2022, riscaldina le porte di Milano. La Corte d'Appello ha di nuovo confermato l'ergastolo per l'uomo per l'accusa di omicidio premeditato. Per due volte la Cassazione aveva annullato la condanna di Fontana al carcere a vita, contestando proprio le motivazioni per cui era stata inflitta l'aggravante della premeditazione. OpenAI, l'azienda che si occupa di intelligenza artificiale, ha reso noto di aver individuato negli ultimi 6 mesi 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli. Uno dei più gravi ha visto 2 modelli uscire spontaneamente dal loro ambiente protetto per accedere a internet e infiltrarsi in alcuni siti. Ed ora lo sport. Calcio e amaro il debutto europeo del Milan allenato da Morin.
12: 2 gol del Benfica e fischi di San Siro. Comincia nel peggiore dei modi l'avventura del Milan in Europa League. Assai deludente la prestazione offerta dalla squadra di Amorim, scesa in campo senza grinta, senza carattere e con le idee piuttosto confuse. Il primo gol dei portoghesi arriva dopo appena un quarto d'ora, precisa conclusione di Luke Bacchio dal limite dell'area. Dopo pochi minuti palo di Sudakov. Il Milan prova a reagire nella ripresa, De Winter ha subito una buona occasione ma la spreca. Non sbaglia invece Kaminski che all'ottavo trafigge Magnan con un tiro sotto la traversa. Poi pochi sussulti, finale 2-0 per il Benfica. E stasera tocca la Juventus che vuole e deve riscattare il brutto KO in campionato contro il Sassuolo. A Torino arriva il Nijmegen, attualmente decimo nell'Eredivisie olandese. Inizio alle 21, alla stessa ora per gli europei di pallavolo Italia-Slovenia. La partita, ultima della fase a gironi, è decisiva per il primo posto. Alessio Maldini, GR2.
7: E la linea torna agli amici di Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. A tutti, buona giornata. Thank you.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sul serio, mattinisti di Radio 2, dove siete? Cosa fate? Se non potete scrivere, potete mandarci le vostre mappe in tempo reale. 348 7 300 200. Good morning, Radio 2.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Vedi che esistono ancora, si scrivono ancora le grandi canzoni.
2: Che meraviglia, ragazzi.
1: Però non commuoverti così, Sara, eh? Cioè, la lacrimuccia era tanto che non la vedevo per un brano musicale.
2: Bello,
1: effettivamente
2: bello,
1: un capolavoro,
2: bello.
1: Il ritorno di Gianna Nannini, canzone scritta da Brunori, Sas e De Martino, compagno De Martino. Gran canzone, veramente complimenti, bellissimo averla nella playlist di Good Morning Radio 2. Volevo dirvi che invece è arrivato un messaggio da Luca di Parma e lui dice: ciao, ragazzi, Luca. Io litigo e insulto il tostapane. Il pane non veniva su e io gli ho detto: non farmi mettere le mani dentro, perché se sai perfettamente come potrebbe andare a finire. Mia moglie mi ha urlato dall'altra stanza: stacca la spina! Ho staccato la spina, tutto risolto.
3: Risolto, non ha mangiato, però almeno non si è consumato il dramma.
1: Stiamo facendo considerazioni in qualche modo su: avete mai litigato invece che con le persone, con gli oggetti, no? Contro un elettrodomestico? Effettivamente sì. Si litiga in continuazione. Contro qualcuno.
3: Ma guarda, io sono uno di quelli che litiga pesantemente con la signorina.
0: Cosa hai detto?
3: Ma no, è Milan ieri sera questo. Quando è finita la partita, ha detto: ragazzi, tutti negli spogliatoi, cambiate squadra.
4: Ci volevi dire qualcosa?
1: No, è il VAR, stanno verificando qualcosa. Non si sa, stanno verificando qualcosa. Magari dopo viene fuori. Qualcuno deve aver detto qualcosa.
4: Pure quando non facciamo nulla, Gica.
1: Probabilmente ho sbagliato gli autori del brano di Gianna?
3: No, perché hai detto De Martino, che non è Stefano.
1: No, Di Martino, Antonio, è per me Bruno Rissas, però.
3: Magari. Non lo so,
1: come stavi dicendo?
3: Comunque stavo dicendo che io sono uno che litiga molto spesso con la signorina dell'autostrada. Sai, quella che ha il casello? E a me quella mi dà fastidio.
4: Ma fossi gentile.
3: Ma no, a me dà fastidio, perché il problema

0: coraggio lo dice a tuo fratello che non, cioè, non abbiamo un rapporto così. Perciò con calma, bella mia, lasciamo stare.
1: Non ho questa passione di litigi, non sbrocco, ecco.
2: Tu sei bionda, litighi con le persone.
1: O con me stessa. Forse è quello.
2: E voi con chi litigate? 3487 300 200. Dai, fatecelo sapere, lo so che litigate. Siamo un po'.

0: Buongiorno a tutti. Io spesso litigo con la bilancia.
1: Ah, quella pure.
0: Questa mattina sono salita.
1: Vero.
0: Ho guardato il numero. Sono scesa,
2: sì.
0: L'ho spostata di mezzo metro e sono risalita. Segnavo uguale. Quindi le ho detto, va bene, vedo che oggi vuoi litigare.
1: Con questo tono, tra l'altro, capito?
2: Perché me la vedo con i bigodini. Con i bigodini che la guarda. Ah, vuoi litigare? Va bene. Allora sai cosa facciamo? Ti stacco la pila.
1: Esatto.
2: Te la tolgo la pila.
1: Esatto.
3: Però effettivamente sulla bilancia,
1: sì.
3: Io quando mi peso, poi faccio un secondo tentativo spostando di mezzo metro, ha ragione, la bilancia.
2: C'è un motivo.
3: Perché il pavimento.
2: Esatto, perché non... la piastrella magari ha un mezzo millimetro di
3: storta
2: e magari non prende bene il peso.
3: E quindi magari mezzo chilo in meno, mezzo chilo in più.
2: Ragazzi, io sto attaccato alla cosa della doccia per.
1: Esatto, così rimani attaccato, appeso al lampadario e tocchi leggermente con il veramente con l'alluce.

0: Buongiorno ragazzacci, io invece litigo sempre con il computer, tira fuori il peggio di me, ma lui sta sempre lì, zitto e muto, non dice nulla, un po' come comunque accade con il marito, è quello che dicevo prima a Max Zoara, passava attento che cade, mica ti risponde, però poi sa benissimo cosa deve evitare, perché non ci rispondete? Perché non ci guardate? Ho capito,
1: perché,
0: basta dire ho capito.
1: Ci prendete per stolti voi, cioè occhio che cadi, ma lo vedo, è inutile che continui a dirmelo, che poi voi donne lo ripetete finché noi non vi guardiamo.
2: Finché male. Non accade.
0: Male.
2: No, finché non accade.
1: Finché allora, lì avete ragione, ci guardate e dite, hai visto che avevo ragione, sei un cretino.
0: Perché noi ci occupiamo e ci preoccupiamo.
1: Brava.
2: E comunque, quando io mi peso sulla bilancia, poi tolgo l'orologio, i braccialetti, la collanina,
0: io
2: pure
0: tutto,
2: cioè,
0: io
2: per guadagnare qualche chilo
1: ho iniziato a perdere i capelli per pesare di meno.

0: Buongiorno. Io lì dico sempre buon navigatore, perché vuole che faccia le strade che dice lui. Invece ogni tanto anche lui sbaglia, ma di grosso. Una buona giornata da Salvatore, come sentite dall'accento, da Bologna.
1: Comunque ciao, è vero, Salvatore. Ha ragione, vero. Il navigatore vuol sempre, mi vuol fare il professorino, gira a destra, gira a sinistra, ma se la strada la so, perché mi devi parlare? Perché devi fare così?
2: Perché lo imposti, allora tu lascialo spento, non guardarlo.
1: È come mia moglie che mi dice, no, non qua, la prossima, ma se c'ho il navigatore, è la prossima che devi girare.
3: Gira.
1: Ma mi dovete lasciare stare!
4: Radio 2. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: get out of it.
1: Good Morning Radio 2 presentato da Fratelli La Bozzetta.
2: Il vicino usa un giapano alle 6 del mattino.
3: Un amico ti avvia da risorti.
2: E il tuo capo ti sta negando le ferie.
1: Perché farsi venire l'ulcera?
2: Ci pensiamo nuauge.
3: Capo, passami la betoniera, che chi stucca si muovi ancora.
2: E allora affidati all'esperienza dei Fratelli La Bozzetta.
3: Specialisti nell'edilizia creativa e sparizioni strategiche.
1: Fratelli La Bozzetta, l'azienda leader nei piloni di cemento armato.
2: Tu ne torni un problema.
3: E noi ci mettiamo i fondamenta.

0: 17 settembre del 1787 viene firmata a Filadelfia la Costituzione degli Stati Uniti d'America.
1: Un documento scritto per stabilire una volta per tutte le regole della democrazia americana.
2: Sì, poi hanno inventato Donald Trump per vedere se reggevano.
1: Il 17 settembre del 1983 Vanessa Williams diventa la prima donna afroamericana a vincere Miss America.
0: Pensa che nell'83 per diventare Miss America servivano bellezza, eleganza e portamento.
2: E invece oggi basta arrivare in finale a Temptation Island e ce l'hai fatta. Invece il 17 settembre del 1941 nella Germania nazista arrivano le prime condanne a morte legate all'ascolto delle cosiddette radio nemiche.
1: Praticamente potevi morire per aver ascoltato la radio sbagliata.
0: Allora facciamo una cosa, noi a Radio 2 per sicurezza cambiamo discorso.

0: Le 7 in punto dalla playlist di Good Morning Radio 2, Ariette insieme ad Angelina Mango. Che bella vita.
1: Che bella vita.
0: Mi sono dimenticato una data importante, secondo me.
1: Sì.
0: Il 17 settembre del 1907, nel Milwaukee, viene ufficialmente fondata l'Harley Davidson.
1: Wow!
2: Harley Davidson.
1: Ma voi lo sapete che ha un rumore suo? Cioè,
0: depositato.
1: Il rumore di quella moto è depositato.
2: A proposito di moto, però, noi abbiamo la Ruzzi Six, un inviato speciale.
1: Glauco, sentiamo cosa da dirci.
3: Good morning ragazzi, sempre Glauco che vi parla dalla Route 66. Oggi giornata favolosa, abbiamo lasciato l'Illinois e siamo arrivati nel Missouri, esattamente a St. Louis, ma oggi è una ricorrenza speciale come vi ha raccontato Max, e allora vi racconto anche un aneddoto favoloso che riguarda tutti i motociclisti che forse non sapete devono avere sotto la motocicletta una piccola campanella che non deve essere acquistata dal motociclista ma regolata da qualcuno, perché tiene lontano gli spiriti maligni che ci sono sulla strada. È un aneddoto, è una leggenda, ma a noi ci piace molto e andiamo avanti sulla strada. A risentirci a breve, ciao a tutti.
1: Ciao Marco.
2: Porta fortuna.
0: Una campanella sotto la moto non devi comprarla, te la devono regalare.
1: Ma una campanella
2: come il corno a Napoli.
0: È un po' come, che ne so, sulla Milano-Bologna io metto sempre l'immaginetta di Padre Pio.
1: Sì, ma una campanella quella del quella
0: la campanellina.
1: Campanella, come quella delle mucche.
0: Ma no, quelle grandi. Lì ti confondi, non sai se è la campanella o ti è partita la marmitta.
1: Col batacchio enorme.
0: Allora, stiamo parlando di litigate.
1: Sì.
0: Soprattutto nei confronti degli oggetti.
1: Sì.
0: Però vale anche. Cioè, le litigate in generale. Cioè, se
2: io
0: tu
2: ne ho due dei VIP.
0: I VIP
2: due donne della musica che hanno litigato in passato, e ti devo dire mi ha fatto molto ridere perché le prime sono Mariah Carey e Jennifer Lopez.
1: Cioè, certo, due mostri sacri.
2: La frase di Mariah Carey che è diventata una leggenda è quando le chiesero cosa pensasse di Jennifer Lopez, Mariah rispose semplicemente I don't know her, non la conosco.
1: Eh beh, certo, che è abbastanza umiliante.
2: Carina, ma poi Ornella Vanoni contro Mina, abbiamo scoperto che Ornella Vanoni caratterino, eh. Ornella Vanoni era meglio tenersela amica.
1: Ornella Vanoni ha litigato con tutti.
2: La telefonata vigliacca. Perché? Perché la chiamiamo così? Perché dovevano fare mille luci insieme. Poi la Vanoni scoprì che Mina aveva condotto con la Carrà, aveva preferito Raffaella Carrà a lei. La chiamò e le disse: ma è vero quello che si dice allora, che sei una vigliacca? È vero, Mina? E Mina disse: cioè, vuoi la guerra? No. È una semplice constatazione.
1: Ragazzi, anche voi, se siete quelli che litigate con gli oggetti, fatecelo sapere. 348 7 300 200.
4: Let's get it started in here.

0: and running, running, and running, running, and running, running, and running, running,
1: and running, running. È uguale, è uguale.
2: È fumentino. Black Eyed Peas su Radio 2. Pensate che a San Francisco, invece, a proposito di litigare, si sono radunate 100 persone per litigare e urlare contro l'oceano.
0: Cioè, proprio contro l'oceano.
2: Sì, ma... si sfogano contro l'oceano.
1: Ma che volete dall'oceano, poverino?
2: Che ti ha fatto di male l'oceano?
0: Io me li vedo questi tutti sulla battigia.
3: Ehi, belli, parole! Te lo buco il pallone!
1: Esatto, ma...
2: poi cosa gli urli? Mi hai rovinato le vacanze! E lui splash!
0: Hai capito? Hanno brutta volta.
2: Poi l'oceano è pericoloso. Cioè, un conto è litigare con, col mar Adriatico.
0: Sì.
1: Dici?
2: Eh beh, beh sì, dai, allora, il mare Adriatico
0: vince che ti tira le alghe, ti tira le alghe, è un attimo che ti fa male.
2: Però, ad esempio, il mare, che ne so, col mare Pacifico non puoi litigare.
1: Non lo fare, non dire questa battuta, ti prego, aiuto.
2: Il mare Pacifico
1: è... detta!
2: È pacifico.
1: Oh my god,
0: aspettate,
1: ragazzi,
0: sapete con chi non potete litigare, con quale mare non potete litigare perché perdereste?
1: Con chi?
0: Col martello.
2: E questo fa paura. È bruttissimo, ragazzi.
1: Io vado,
2: ci dicono che
1: io vado,
0: siamo licenziati.
2: No, ci stanno dicendo che nel veronese si stanno annoiando.
0: Ah, ok.
2: Va bene, siamo i ragazzi di Good Morning in Radio 2, Sara Jane Ranieri, Max Azzara, Luca Brescia, fino alle 7:30, ci fermiamo per un attimo, torniamo tra poco.
4: Radio 2.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto?
5: 99.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: 2-2. Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
9: Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...

0: Get Me Wrong, Pretenders su Radio 2. E comunque dopo il colpetto le mie cuffie funzionano
1: alla grande.
0: Alla grande, anzi c'è proprio un bel suono.
2: Un colpetto ogni tanto fa bene alle
0: secondo
2: cuffie.
0: Me è Radio 2 che suona bene,
2: sì,
0: però
2: sì, sì, sì.
0: Anche le mie cuffie. È arrivato il momento, le good news. Il premier canadese Mark Carney vola in Europa per rafforzare i rapporti con l'Unione Europea, mentre quelli con gli Stati Uniti di Donald Trump sono sempre più complicati. Bruxelles ha addirittura aperto la possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione Europea.
1: Membro associato, praticamente entra nell'Unione Europea con la tessera corda.
0: Continua lo scontro mondiale sull'intelligenza artificiale. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha chiesto maggiore controllo sui rischi dell'AI, mentre Donald Trump considera esagerati gli allarmi e teme che rallentare possa favorire la Cina.
2: L'ONU dice che l'intelligenza artificiale potrebbe diventare pericolosa per l'umanità. Io ho una soluzione.
0: Quale?
2: Facciamole fare lo speed e si suicida da sola.
1: È vero.
2: Suicida.
0: Economia. Oggi tutti gli occhi dei mercati sono sulla Federal Reserve, chiamata a decidere sui tassi di interesse. L'inflazione per petrolio e costo del denaro continuano a preoccupare investitori e famiglie.
1: La Federal Reserve decide di alzare ancora i tassi. Ormai per chiedere un mutuo non devi pagare la busta paga, non devi portare la busta paga, devi portare un rene, ragazzi.
0: Sport. Max Verstappen sarà protagonista di una sfida particolare a Silverstone. Max versus 100, un evento nel quale il campione di Formula 1 si confronterà addirittura con 100 piloti.
2: A Milano sarebbe stato impossibile, dopo il primo giro starebbero già discutendo su chi aveva la precedenza.

0: Si chiama Ray e insieme a alle sorelle Am e Absolute la canzone si chiama Joy invece. Siete su Radio 2 e sono arrivati un paio di messaggi proprio legati alla litigate con gli oggetti, ve li leggo.
1: Sì.
0: Il mio Sara da Genova dice: il mio nemico è il sacchetto dell'umido. Quando cerchi di aprirlo e i due lembi sembrano saldati insieme. Dopo 30 secondi comincia a insultarlo sottovoce.
2: Quello sempre, soprattutto quando sei in fila, devi pagare, vuole il sacchetto, sì, devi andare a aprire. Lì inizia a sudare freddo, vedi la gente che già si stressa perché deve correre, tu sei lì che alla fine devi leccare le dita.
1: Come si fa con le patatine?
0: Però è brutto leccarsi, magari
2: ho capito,
0: le mani sporche.
2: Però in qualche modo la devo portare a casa.
1: Ma chi se ne frega se hai le mani sporche?
0: Francesca invece da Roma: una volta ho preso a male parole il parchimetro perché continuava a sputarmi fuori le monetine. Dopo 5 minuti è arrivato un signore, ha preso la stessa monetina e ha funzionato. Ho litigato pure con il signore.
2: Quello è successo anche a noi ieri alla stazione, treno. A me non funzionava, a 45 lo fa lui e poi funziona.
1: Allora, invece Roberto da Castano Primo dice così: il vero capolavoro l'ho toccato con la PlayStation. Abbiamo avuto un diverbio accesissimo a causa di un videogioco. Ero così furioso che ho deciso di porre fine alla discussione con la violenza. Ecco. Ho preso il joystick e l'ho scaraventato contro il muro. Qual è il problema? Che le leggi della fisica non sopportavano la mia rabbia. Il joypad è rimbalzato sulla parete a una velocità prossima a quella della luce ed è tornato indietro come un boomerang. Risultato: mi ha spaccato lo zigomo. In pratica ho iniziato una rissa contro un pezzo di plastica e l'ho persa di santa ragione.
2: Aia, bella questa rite tra.
1: Sì, Roberto,
2: a proposito di riti allora e di oggetti, c'è proprio tutta una parentesi legata a quanto siano stati protagonisti nelle vite sempre dei VIP. Io mi sono specializzata. Jack Nicholson una volta litiga per strada, tira fuori una mazza da golf dalla macchina e sfascia proprio la macchina con una mazza.
0: Vabbè,
2: da
0: lui
2: golf.
0: È famoso per spaccare.
1: Lui aveva spaccato una porta in Shining, perciò era abituato.
2: Esatto, però Russell Crowe vuole fare una telefonata alla moglie con il cellulare alla reception, non funziona, prende e lancia il cellulare. Stessa cosa Naomi Campbell alla segretaria, i cellulari proprio volavano quando non funzionavano. Ma soprattutto io vi voglio ricordare e voglio chiudere con George Bush. Ve lo ricordate quando durante la conferenza stampa nel 2000 stava parlando, a un certo punto un giornalista
0: gli
2: ha tirato le scarpe, pom, e l'ha schivata la prima, pom, la seconda, e poi ha pure ironizzato sul numero di piede.
1: È vero.
2: Secondo me qui è un 43.
0: Salutiamo Marcello invece che dice che litiga con i tappi di plastica legati alla bottiglia. E con questo noi ci salutiamo, ragazzi.
2: Abbiamo Robby Schulz, non ti va di Kid?
1: No, ma io salutiamo tra di noi perché siamo persone educate.
0: Io pensavo, io invece ero convinto, ragazzi. Era arrivato il momento.
1: Salutalo mio, devi diminuire, ecco.
0: All we go, Robert Schulz, insieme a Kid.

0: Buongiorno, io litigo con le chiavi di casa, quando le trovo però. Francesca da Pisa.
1: È vero, perché loro la donna deve cercare in mezzo a 2000 cose nella borsetta.
2: Certo, ma poi le chiavi di casa sono associate a quando devi uscire proprio, cioè, sì. è in quel momento lì che le perdi.
1: No, non è qua, quando devi rientrare, che magari devi fare anche, devi anche andare in bagno.
3: In entrambi i casi, ragazzi, mettetevi d'accordo, tranquilli, sempre io le perdo, non c'è priorità.
2: Io riesco a litigare addirittura col tempo. Col tempo, ad esempio, tu devi uscire alle 7,
1: sì.
2: No? Se esci alle 6:50, ce la fai, hai tutto il tempo.
1: Sì.
2: Se esci alle 6:52, sei in ritardo di 40 minuti.
3: Allora, perché? Come faccio? Lo spazio temporale
2: non lo so.
1: Allora,
2: è così.
1: Scusate se prendo la radio per un fatto personale, ma ieri, per colpa tua, abbiamo rischiato di perdere il treno.
3: Lasciamo stare. Perché per chi non conoscesse Max Zoara, quando decide una cosa, non è che tu gli puoi dire: Max, guarda, ascoltami. No, ce la facciamo. Partiamo alle 9:15, alle 9:30 all'inizio, sì. Per essere alle 10 a stazione Termini, da via Casilina, Romani all'ascolto. Ti dico solo che siamo arrivati sul binario correndo col controllo, faceva calmi, tranquilli, col fischietto.
2: Ho
3: io sono
2: capito.
3: Salita, non ero mai salita con un fischietto.
2: Ma
3: a bordo.
2: Al contrario, voi prendete il treno come se fosse l'aereo, vi presentate un'ora prima.
1: No, non è un'ora prima, è un orario dove non devo faticare per salire sul treno.
3: Ragazzi, immaginate, io vivo costantemente come Schopenhauer, col dolore e la noia, io col milanese imbruttito e con Bob Marley. Non troviamo mai la qua, non troviamo, l'ho detto pure in romano,
2: comunque
3: mai la qua.
2: La scena era imbarazzante.
3: Sì.
2: Vederci correre.
3: Aiuto.
2: No, ma poi probabilmente sarà anche un po' l'età, no?
1: No,
2: la corsa non era sciolta, era veramente una brutta corsa.
3: Però va anche detto che siamo partiti dal binario 28 e il binario era il 4.
1: Sì,
3: tutto
1: però,
3: di corsa.
1: Sembravamo 3 75enni che correvano dietro a uno che ci aveva appena scimpato.
3: Che brutta roba.
2: Ragazzi, noi ci fermiamo, però vi lasciamo a quelli bravi, il ruggito del coniglio. Ringraziamole, che
3: sì.
2: abbiamo
3: sì, le abbiamo conosciuti ieri.
2: Un bel po'.

0: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: 2-2.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: 7:30.
1: Rai GR2.
2: Bollo auto sospeso per un anno. La misura varata dal governo riguarda le auto piccole e medie e i motocicli. Plaude la maggioranza, critiche le opposizioni. Dopo 3 anni la Fed, la Banca Centrale Americana, rialza i tassi di interesse di 25 punti base. Ira del Presidente degli Stati Uniti. Ennesima notte di attacchi russi in Ucraina. Ha varato il primo pacchetto di sanzioni contro Mosca nell'era Trump. A Roma ha confessato l'uomo che ha sparato da alcune passanti in zona Prati e un 50enne disoccupato. Violenza sessuale sulle donne, allarme Ista, tra maggior parte degli abusi avviene tra gli 11 e i 16 anni, molti in famiglia. Il cinema arriva nelle sale, la commedia The Invite, il piacere è tutto nostro. Infine il calcio, Europa League, debutto con sconfitta per il Milan, battuto dal Benfica tra i fischi di San Siro. Stasera la Juve. Una buona giornata da Enrica Belli, via dunque il bollo per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto. L'annuncio della Premier Meloni al termine del Consiglio dei Ministri, che ha parlato di una misura sulla scia di quanto fatto da Berlusconi con l'ICI sulla prima casa.
3: Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
2: Esenzione che vale per il 2027, ma il governo ha assicurato che diventerà strutturale.
4: Eliminato nel 2027 il pagamento del bollo auto per le vetture piccole e medie, il 70% di quelle che circolano in Italia. Nell'immediato invece prorogato il taglio delle accise a scalare da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre, quando tornerà il meccanismo di quelle mobili. La decisione del Consiglio dei Ministri interessa 14 milioni e mezzo tra auto e moto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
5: Ci siamo arrivati in modo sofferto, valutando tante opzioni. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
4: Essendo il bollo auto un'imposta su base regionale, viene disposto un trasferimento di 2,3 miliardi a titolo di compensazione. L'esenzione è destinata alle auto con potenza fino a 80 kW, ma vale solo per un mezzo intestato alla stessa persona fisica, e se si è in possesso anche di una moto si stabilisce lo stop al veicolo con cilindrata più bassa. Paola Bonanni, GR2.
2: Su queste misure il confronto tra i partiti.
6: Fratelli d'Italia fa eco alla Premier e sottolinea: abolita la tassa più odiata dagli italiani per sostenere ceto medio e famiglie. Dalla Lega applaude anche Matteo Salvini, promessa mantenuta per 13 milioni di automobilisti. Nel solco di Berlusconi, che parlava di tassa ingiusta, per Forza Italia Antonio Tajani.
7: Ci sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo, era stata spesso anche nei programmi del centrodestra, siamo riusciti a raggiungere questo risultato.
6: Le opposizioni criticano il decreto sul bollo, sospeso per un anno, approvata la norma cettola qualunque, ironizzano da AVS. Servono interventi strutturali per i 5 Stelle. Michele Gubitosa.
8: Avete fatto cassa sulla pelle dei cittadini e delle imprese italiane. E avete stanziato per il prossimo anno 20 miliardi in armi.
6: Elly Schlein, che in una lettera a Repubblica si dice pronta a collaborare sul tema energia, accusa: nessuna abolizione, solo una sospensione elettorale del bollo. Una toppa per la segretaria PD, mentre il diesel a costi record. Vasco Pirri, GR2.
2: La guerra in Ucraina, mentre la Russia si prepara ad andare alle urne, nella notte ancora un pesante attacco su Kiev, almeno 12 feriti.
9: Missili e droni russi di nuovo sulla capitale ucraina, che non ha più Patriot per difendersi. Colpiti vari edifici e una scuola, tra i feriti ci sono bambini. L'Ucraina contrattacca e colpisce una raffineria russa nella città di Yaroslav, 300 km a nord di Mosca. In Russia da domani a domenica si vota per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. In un breve discorso alla nazione il presidente Putin chiama tutti a raccolta: dimostriamo di essere uniti al fianco dei nostri combattenti, nessuno riuscirà a dividerci o a intimidirci, dice. Insomma, il capo del Cremlino vuole un plebiscito che presenti una Russia compatta a sostegno della guerra in Ucraina. Per la prima volta sotto il presidente Trump, il Congresso degli Stati Uniti approva un pacchetto di sanzioni contro Mosca, via libera della Camera dopo quello del Senato a luglio. Il provvedimento passa ora Trump per la firma e la promulgazione. Cecilia Rinaldini, GR2.
2: Trump, che intanto critica la decisione della Fed, la banca centrale americana, che per la prima volta in 3 anni ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base per contrastare l'inflazione. Una decisione infelice, commenta il capo della Casa Bianca. Il costo del denaro dovrebbe essere tagliato subito. I nemici dell'Unione Europea sono i movimenti nazionalisti e la Russia. È l'allarme lanciato dalla presidente della Commissione von der Leyen, che annuncia l'apertura al Canada come possibile membro associato. L'inviata.
0: Nella visione della Presidente della Commissione von der Leyen c'è un'Europa i cui valori vanno difesi. L'ho ribadito ieri davanti all'Europarlamento di Strasburgo. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione ha auspicato un'Europa indipendente e libera da coloro che vogliono distruggerla, siano gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi. Così von der Leyen, proprio quando sui paesi europei imperversano gli attacchi ibridi, 3 punti chiave del suo discorso, insieme al potenziamento della difesa comune. E ad altri temi cruciali, dalla crescita economica al cambiamento climatico, dall'intelligenza artificiale alla tutela dei minori che usano gli smartphone. Sul fronte commerciale, Bruxelles cerca alleanze a lungo raggio, si punta alla cooperazione globale con il Canada. Proprio nell'aula della plenaria, von der Leyen ha accolto come primo membro associato dell'Unione il Premier Carney, che stamattina a sua volta terrà un discorso all'Europarlamento. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR2.
2: A Gaza sono 21 i palestinesi morti, tra cui 12 bambini, nel crollo di un palazzo di 6 piani già danneggiato da attacchi israeliani. L'edificio era pieno di decine di sfollati che cercavano un riparo, nonostante l'area fosse stata dichiarata off limits per precauzione. A Roma un 50enne ha ammesso di essere lui l'autore degli spari con una carabina d'aria compressa in via della Giuliana. Almeno 2 le donne colpite, ma si indaga anche su altri episodi.
10: L'ho fatto per gioco una decina di volte, prendendo di mira non soltanto donne ma mai anziani e bambini, avrebbe confessato così il 50enne romano, che ieri sera si è presentato ai carabinieri con il suo avvocato, ammettendo di essere il cecchino ricercato da lunedì in via della Giuliana. A inizio settembre aveva acquistato una carabina ad aria compressa in un'armeria a 400 metri da casa sua, un palazzo sul lato opposto del marciapiede rispetto a dove la scrittrice Cristina Stillitano è stata colpita al braccio sinistro da un pallino metallico. Ieri mattina la donna è stata operata al CTO.
11: L'intervento è andato bene, me l'hanno tolto.
10: La scientifica comparerà il pallino con l'arma sequestrata all'uomo, che in casa aveva altre 3 pistole. Prima di rimetterlo in libertà, gli inquirenti lo hanno denunciato per lesioni, anche per il ferimento della commercialista colpita a un polpaccio alcuni giorni prima nella stessa via. Ma le indagini proseguono su altri episodi simili, emersi da diverse testimonianze. Simone Zazzera, GR2.
2: A Milano un rabbino di 60 anni insultato e aggredito a calci e pugni mentre aspettava l'autobus. I 3 presunti responsabili, individuati dalla polizia, hanno tra i 19 e i 21 anni, piccoli precedenti, sono tutti cresciuti a Milano in famiglie tunisine o marocchine. Uno di loro è stato arrestato, gli altri 2 denunciati a piede libero. Il femminicidio di Carol Maltesi nel 2022 a Rescaldina, Milano, per Davide Fontana, ha confermato l'ergastolo con l'aggravante della premeditazione.
12: 6 processi in 4 anni, il nodo da sciogliere e riconoscere la premeditazione. Ieri nell'appello la conferma dell'aggravante e dell'ergastolo, la zia di Carol, Anna Maria Milazzo.
13: Speriamo che sia veramente la fine, perché ogni volta è un dolore, se poi uno ripensa a quello che ha fatto dopo, è dura da superare.
12: Davide Fontana, 46 anni, non accettava la libertà della ragazza. L'11 gennaio del 2022 attirò Carol Maltesi, 26 anni, nella sua casa per girare un film hard. Una volta legate, bendata, la uccise colpendola con 13 martellate, poi le tagliò la gola e la fece a pezzi. Tenne i suoi resti nel congelatore per mesi, non riuscendo a bruciarli, decise di abbandonarli in sacchi neri. Il legale della famiglia Maltesi, Riccardo Terron.
14: Siamo soddisfatti, sono state accolte le nostre deduzioni e umanamente ci auguriamo che venga presto posta una pietra tombale su tutto il procedimento.
12: Elena Paba, GR2.
2: I numeri della violenza sulle donne nel nuovo rapporto Istat.
15: Quasi una donna su 7 in Italia ha subito violenza fisica o sessuale già da bambina, prima dei 16 anni. 1 su 6 tra le italiane, 1 su 9 tra le straniere residenti in Italia. Lo rivela l'Istat, segnalando anche un lieve calo della sola violenza sessuale rispetto al 2014. Nella maggior parte dei casi la violenza arriva da persone conosciute o dalla famiglia. Giuseppina Muratore, dirigente Istat, è la coordinatrice della ricerca. Quali le forme di violenza più
8: frequenti.
16: Per quanto riguarda la violenza fisica, soprattutto essere prese a schiaffi, spinte, strattonate, mentre per quanto riguarda la violenza sessuale, le molestie, cioè essere toccati contro la propria volontà, costringere a toccare le parti dell'autore, infine forma più grave della violenza, che è lo stupro.
8: Federico Mello, GR2.
2: Il dibattito sull'intelligenza artificiale. In 6 mesi OpenAI ha individuato 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante di propri modelli, che in un paio di casi sono sfuggiti all'ambiente protetto per infiltrarsi in siti internet. Lo ha comunicato la stessa società di Sam Altman, che nei giorni scorsi ha appoggiato la proposta di Dario Amodei di Anthropic di uno sforzo comune per garantire la sicurezza dei sistemi. Il cinema è nelle sale The Invite. Il piacere è tutto nostro. Alla regia Olivia Wilde, che riunisce un cast stellare per parlare di relazioni e tabù.
17: E quello cos'è?
18: È un tappeto.
17: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini? No,
18: una coppia ne invita a cena un'altra di un appartamento vicino. Atto di cortesia che diventa specchio delle proprie debolezze, occasione di svelarsi e svelare. È la trama di The Invite, Il piacere è tutto nostro. E se vi sembra di conoscerla è perché è un remake del film spagnolo Sentimental, che c'era già stato in versione anche italiana con Vicini di casa.
17: Che sta succedendo?
18: Impianto quasi teatrale, con la sua forza negli attori Seth Rogen e Olivia Wilde, questa è anche la sua terza regia, invitano Penelope Cruz ed Edward Norton, pronti a scardinare le certezze un po' stanche dell'altra coppia. La versione di Olivia Wilde è anche meno rassicurante e più scorretta, pronta ad infrangere tabù su coppia, sessualità, desiderio al femminile, e chissà che non se ne riparli nella stagione degli Oscar.
19: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
18: Miriam Mauti, GR2.
2: Siamo allo sport e allora buongiorno ad Alessio Maldini.
20: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Dopo la Champions la settimana scorsa ha preso il via ieri anche l'Europa League, esordio però amaro per il Milan.
20: Sconfitto in casa dal Benfica 2-0, 3 fischi di San Siro, brutta ma meritata sconfitta per la squadra di Amorim, poco incisiva in attacco e distratta in difesa. Subito al 15° il primo gol del Benfica, preciso sinistro di Luke Bacchio dal limite dell'area. Poco dopo palo di Sudakov, i rossoneri in difficoltà per tutto il primo tempo provano a reagire nella ripresa e De Vinter era una buona occasione per pareggiare. All'ottavo però arriva il raddoppio dei portoghesi grazie a Kaminski, che è ben servito in aria, batte Magnan con un tiro sotto la traversa. Per il resto una bella parata di Trubin sul tiro di Pulisic. L'amara analisi di De Vinter.
21: Siamo fiduciosi del mister, però penso che abbiamo bisogno più pazienza anche quando le cose non vanno, avere più pazienza anche nel palleggiare alto, non sempre

0: Il tecnico Spalletti non vuole cali di concentrazione.
1: È il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Mantenere questo ritmo mentale è la vera qualità che ti può far andare oltre quello che è il problema che ti può succedere in campo, ecco.
0: Fischio d'inizio alle ore 21.
2: E alla stessa ora Italia-Slovenia, ultima partita della fase a girona di gironi degli europei di pallavolo.
0: Incontro che assegnerà il primo posto del gruppo A. Gli azzurri a punteggio pieno possono anche perdere al tiebreak. Sulla partita di stasera le parole dello schiacciatore Luca Porro.
3: Loro sono una squadra veramente forte, sono una delle migliori in questo momento, quindi ci aspetta sicuramente una gara complicata, dovremmo essere bravi a giocare punto a punto, loro sono una squadra molto esperta, quindi sarà una partita veramente complicata e dovremmo cercare di approcciarla in maniera corretta.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Massimo Vasciaveo, Daniele Antelmi, la linea al ruggito del coniglio, il giornale radio torna alle 8:30, da Enrica Belli, buon ascolto.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Alle 7:44 minuti 13 secondi vi giunga il buongiorno di Marco Presta.
1: E il buongiorno di Antonello Dose.
0: Allora, la tecnologia. Parliamo di questa, come dire, di questa magia che avrebbe il ruolo, dovrebbe avere il ruolo di migliorarci la vita. Adesso stiamo andando verso la tecnologia multitasking, cioè una tecnologia che non fa una cosa sola, ma contemporaneamente ne può fare parecchi.
1: Allora, stiamo
0: ad esempio
1: alla tecnologia che ormai è in tutte le nostre azioni, ogni gesto, per ogni cosa c'è un oggetto tecnologico. Adesso si sono inventati, e se ne sta parlando molto sui social, di uno spazzolino elettrico. Questi che aiutano a fare la parte bene i denti,
0: aiutano a rimuovere, diciamo, quei monoblocchi, ecco, che si creano in mezzo ai denti, quei cespugli di cicoria, quei frammenti di bufalo, diciamo, che normalmente si incastrano. Antonello, è normale, si incastrano fra i denti dell'italiano.
1: Allora,
0: diciamo,
1: per una corretta pulizia dentale,
0: quella cosa lì,
1: consigliano questo spazzolino elettrico. Questo costa parecchio, costa 480 euro.
0: Posso dirlo? Ammazza.
1: Esatto.
0: Voglio dire.
1: È dotato di intelligenza artificiale.
0: Ecco.
1: È dotato di microcamera che ti guarda, ti spia gli anfratti fra un dente, fra il molare, il premolare, eccetera, eccetera.
0: E ti dice: ma che te sei magnato ieri? Oh? Ma che hai fatto qui? Che cos'è questa roccia che si è incastrata tra i tuoi denti? Ecco.
1: Però che sta manifestando un problema. Molti utenti sono scontenti.
0: Perché?
1: Dicono: ma che, con tutti questi soldi, perché schizza acqua dappertutto?
0: Sì, schizza molta acqua. Pare questo modello, non possiamo dire la marca, però
1: è troppo tecnologico, è troppo perfetto, si sbaglia con questa telecamera e poi butta acqua addosso allo specchio,
0: attenzione. È evidentemente un tentativo di creare un oggetto tecnologico che abbia più funzioni.
1: Ah, quello che dicevi prima.
0: Esattamente.
1: Sì.
0: Allora, cosa dovete fare, amici? È molto semplice.
1: Sì.
0: Non vi lavate i denti in casa.
1: No.
0: Uscite sul balcone. Sul balcone ci sono le vostre piante.
1: Le vostre piante.
0: C'è il geranio.
1: Sì.
0: C'è il ciclamino.
1: Come no?
0: C'è il gelsomino.
1: Fa ancora caldo, stanno soffrendo.
0: Caldo. Benissimo. Così, mentre voi vi lavate i denti, al tempo stesso c'è questo impianto di irrigazione automatica che ve bagna le piante.
1: E quindi si ottimizza anche il consumo dell'acqua. Se poi avete un prato, ancora meglio. Voi camminate per il prato, vi lavate i denti e
0: Ma pensate le margherite nel vaso, come ma finalmente assume un significato l'antico slogan che molti ricorderanno, slogan di un dentifricio, e cioè: ti spunta un fiore in

0: casa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: 22. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: 22.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: 22.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa.

0: Siamo in diretta per voi, questa è Radio 2. Risalve da Marco Presta.
1: Risalve da Antonella Dose.
0: Come va? Che succede stamattina?
1: Lo so.
0: Che vi è capitato? C'è stato il contrattempo? È la vita. Non si può fare niente. Contrattempo? È la vita. L'assenza di contrattempi? È la morte. Adesso, se uno la mette giù così dura, però poi uno accetta il contrattempo con un sorriso sulle labbra, capisci?
1: Tutto
0: sommato. Che succede in questo paese straordinario che abitiamo? Pieni di sgomento, devo dire.
1: Tante sorprese.
0: Tante cose, sì, tante cose. Per esempio, ci sono nuove misure del governo decise dal Consiglio dei Ministri. È stato abolito il bollo auto per un anno.
1: Dai!
0: Per le macchine di piccola e media potenza.
1: Ma pensate, ne avevamo parlato due giorni fa.
0: Oh, non si può dire una cosa, ragazzi? È che noi scherzavamo. Abolito questo bollo auto e la misura interesserà, ci dicono le notizie, il 70% dei veicoli e tutte quante, i motocicli, e tutti quanti i motocicli. E poi si parla anche di detassare entro fine anno la tredicesima.
1: Ecco,
0: allora attenzione, queste misure ci dicono con grande chiarezza una cosa importante. Ecco.
1: Il governo si è deciso finalmente ad aiutare il ceto medio.
0: No. Ci dicono queste notizie che è iniziata la campagna elettorale. Del resto, come si dice, amici, qui un tempo era tutta campagna elettorale. È così, in Italia è così, è quasi sempre tutta campagna elettorale.
1: Ma adesso quindi, con lo spazzolino di qui sopra
0: abbiamo risolto, certo. Insomma, certo.
1: Il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera per l'introduzione dei test psicoattitudinali per gli aspiranti magistrati.
0: Quindi questi test psicoattitudinali si faranno?
1: Si faranno. Il primo quesito del test sarà probabilmente: preferiresti restare chiuso in ascensore con Voldemort o con un sottosegretario?
0: Sulla base della risposta dell'aspirante magistrato,
1: uno può poi accedere all'esame.
0: Si capisce un po' che aria tira. Insomma.
1: Ma dei test psicoattitudinali per i politici? No.
0: I test psicoattitudinali.
1: Se uno è uno squilibrato tipo Trump, magari uno lo sa prima. No.
0: Ma lì è proprio quello che lo fa eleggere: il fatto che siano squilibrato, secondo me, che no, non si spiega.
1: Visto che
0: il pianeta Terra è in mano ad un, come dire,
1: manipolo
0: di squilibrati, mi sembra che la squilibratura, come si dice, ecco, giovi abbastanza alla carriera politica, ma parliamo di salute. È meglio
1: la salute, è la cosa più importante,
0: è la prima cosa che se ne va in genere, però. Aggiornamenti sul fronte della salute. Allora, attenzione, un eminente cardiologo dell'Università di Malaga. Come se c'è l'Università di Malaga, c'è l'Università de Stracciatella, c'è l'Università di Gusto Buffo. Lui è di Malaga.
1: De Malaga.
0: Che cosa ha detto questo cardiologo? È il professor Aurelio Rojas.
1: Aurelio?
0: Rojas. Aurelio Rojas, che cosa ha rivelato questo importante docente, questo cardiologo di grido? Ebbene, ha rivelato qual è la posizione migliore per dormire bene.
1: Per il cuore.
0: Esattamente. E sapete qual è questa posizione?
1: No, qual è?
0: Quella che preferisci.
1: Ma come quella che preferisci?
0: Ragazzi, lo ha detto.
1: Io sto lì a leggere cose a destra, a sinistra, supino, pancia sotto. Antonello. Cioè, quella che preferisci.
0: Antonello, allora siamo a giocare qui.
1: No, lo ha detto
0: Aurelio Rojas, che è un eminente cardiologo. Dice: professore, qual è la posizione migliore per riposare correttamente? Quella che preferisci, ha detto Aurelio Rojas, cioè la stessa cosa che ti avrebbe detto tua nonna, senza però chiederti 150 euro. Magari senza fattura, diciamo la verità, su. Ma non è finita qui.
1: Ah no?
0: Sul fronte della salute. È stato pubblicato un articolo inquietante. Cari amici in ascolto, è nostro dovere avvertirvi. Su un giornale britannico di oftalmologia.
1: Sì.
0: Tutti quanti, diciamo la verità, abbiamo letto un giornale britannico di oftalmologia. A chi non è capitato
1: si
0: di
1: trovano
0: studiare,
1: questi giornali nelle sale d'aspetto.
0: E cosa dice questo articolo? Conferma, signori, questa è scienza, siamo qui. Ecco. Conferma che l'uso regolare e prolungato di farmaci.
1: Disforia di genere.
0: Contro la disfunzione erettile.
1: La disfunzione erettile.
0: Sto dicendo chiaramente. L'uso continuo di questi farmaci contro la disfunzione erettile aumenta il rischio di perdita della vista. Quindi quello che ci diceva il parroco era vero. Era tutto vero, amici. Era vero. Peraltro, che pericolo corriamo alla luce di questa notizia di creare un mondo pieno di gente che brancola nel buio, però in evidente stato di... Ecco. E allora
1: è pericoloso. A quel punto a chi tocca tocca.
0: Non so che amici, leggiamo le riviste di oftalmologia perché ci danno informazioni utili.
1: No, peraltro si sta imponendo una tendenza preoccupante nel nostro paese, nella società italiana.
0: Meno male, va.
1: Non so se avete notato, c'è un ritorno di alcuni vecchi termini del linguaggio politico, no?
0: Cioè vecchi termini del linguaggio politico che tornano?
1: Di anni fa, sì. Ieri guardavo il sito di Sky News e riportava questa notizia che la tendenza per la cura delle unghie per questo autunno 2026, sai qual è?
0: No.
1: Il monocolore! Il monocolore!
0: Oddio, una parola che avevamo quasi dimenticato, il monocolore!
1: Siamo andati a controllare dal 1987 con il governo Fanfani IV che non si parlava più di monocolore.
0: Quello è stato l'ultimo monocolore.
1: Ma... adesso, no ragazzi, bisogna monitorare la situazione. Capire se la cosa si sta allargando magari a macchia d'olio se è solo un caso isolato.
0: Speriamo.
1: No, perché se per fare un esempio uno va dal gommista quello vi dice: mi porti la macchina domani, che facciamo equilibratura e convergenze parallele? Allora vuol dire che il fenomeno è reale ed è grave, attenzione.
0: È un attimo.
1: Perché qui c'è una rietta di passato che...
0: senza allarmarci troppo, però teniamo d'occhio la situazione.
1: Magari un caso qui, un caso là, sono mai. 5 casi, è già uno.
0: Non è più un indizio, è una prova.
1: Ma parliamo di cose più leggere o più profonde, non lo so, fate voi a scelta. Però c'è un'intervista alla Carmen Di Pietro. Vi ricordate Carmen Di Pietro?
0: No, io dico la verità. Con tutto il rispetto, io l'avevo rimossa.
1: È un personaggio televisivo, personaggio di cui se ne è parlato, tanto.
0: Purtroppo sì, diciamo.
1: Si torna a parlare di lei perché parteciperà a questo Grande Fratello
0: VIP. Lei ha 98 anni, non vogliamo saperlo.
1: Torna in televisione.
0: Ce n'era un gran bisogno.
1: Chiaramente l'hanno intervistata. Non è che la butti Carmen Di Pietro dentro la casa senza far dire niente.
0: Ma tu vuoi non intervistare Carmen Di Pietro? Esatto. Ma è ovvio che sì.
1: E lei ha rilasciato una dichiarazione molto forte.
0: Perché lei rilascia, ogni tanto rilascia.
1: Tutti rilasciamo. Cosa ha detto Carmen Di Pietro?
0: Cosa ha detto?
1: Ha detto: io la sera prima di dormire
0: vado al bagno.
1: No. Vabbè, cosa sono affari?
0: Non lo so, andrà.
1: Leggo Topolino.
0: Ma sai che me la stai rivalutando.
1: Esatto, che bello leggere.
0: L'ancor soda Carmen Di Pietro ha detto: io la sera leggo Topolino.
1: E se un uomo che sta con me quella sera me lo vieta, io lo mando via, Io lo mando via. Io voglio addormentarmi, stare tranquilla e trovarmi a Topolino, a Paperopoli.
0: E mando via l'uomo, il quale già è scappato di suo, secondo me, ma comunque, per carità. E quindi lei fa questa cosa, nonostante abbia 138, non lo so, guarda, lei fa questa bella cosa. Un po' infantile,
1: secondo me questa cosa è un po' Topolino. Più diffusa. Sì. Allora vi chiediamo stamattina.
0: Senza vergogna.
1: Raccontateci senza vergogna la cosa infantile che ancora fa il partner.
0: Quello gioca a campana.
1: Sì.
0: Gioca a campana.
1: Gioca a campana? Da solo in salotto.
0: Quella cosa che si fa col gesso per terra. Canta. E poi salta. Gli piace.
1: Non prende sonno se non ha il suo peluche di quando era frugolo.
0: A 64 anni questo succede.
1: Guarda i cartoni animati.
0: Quello pure io. Leone, cane, fifone. Allora, attenzione, cosa fa di infantile il partner? La cosa vi piace o non vi piace?
1: Raccontateci tutto all'800-800-002.
0: Questa è la prima possibilità. 800-800-002. Oppure scrivete sulla pagina Facebook. Rai
2: Radio 2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: 22 Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: 2-2.
6: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
7: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
6: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
7: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
6: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
7: Terme dell'Emilia Romagna.
6: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: 2-2.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: automobili, ditelo nei citofoni, è ricominciato il ruggito del coniglio. Telefonate a tappeto ad amici e conoscenti e dite: pronto? Pronto, è ricominciato il ruggito del coniglio.
1: Cioè citofonare addirittura.
0: Citofonate. Scrivete lettere e cartoline, vecchi sistemi anche se vogliamo.
1: O se no il vecchio passaparola.
0: Sì, sì, ditelo, fatelo sapere. Noi intanto qui stiamo per affrontare un argomento importante, cioè l'infantilismo, l'eventuale infantilismo del partner.
1: Denunciate pubblicamente la cosa infantile che ancora fa il vostro compagno o la vostra compagna.
0: Il nostro numero è sempre 800-800-002, ci chiama da Torino, Lara.
1: Ciao Lara!
2: Allora.
0: Buongiorno.
2: Ciao a
0: Lara.
2: Tutti, sono molto emozionata, è la prima volta che riesco a parlare con voi.
1: Yuhu!
0: Lara, trattaci come fossimo dei cugini di secondo grado. Ecco, cioè con quell'intimità meravigliosa. Senti Lara, che cosa fa st'uomo, che fa?
2: No, in realtà sono io che lo faccio in presenza di mio marito, che si imbarazza abbastanza. Canto le canzoni dei cartoni animati.
0: Ecco.
2: A voce alta dove capita.
1: Bello,
2: l'ultima volta
1: però.
2: Ieri nell'ascensore al lavoro.
0: Qual hai cantato ieri, scusa Lara?
2: Carletto il principe dei mostri.
0: Ecco, Carletto, cioè tu eri in un ascensore con altre persone anche?
2: ovviamente sì.
1: Ah, ovviamente
2: anche.
1: Sì.
2: Ecco, dove capita.
0: Come eri vestita Lara? Magari eri in tailleur? No, una certa...
2: no, in divisa.
0: Come divisa? Perché divisa? Che divisa è?
2: Lavoro in ospedale per cui...
0: quindi in un ambiente molto serio, molto professionale, un ospedale.
2: E bisogna portare l'allegria.
0: Esatto, tu eri lì vestita giustamente
2: in divisa,
0: c'erano due primari,
2: altre persone, c'era mio marito che ovviamente scala la testa e si
0: posso
2: vergogna
0: capire. E tu all'improvviso ci fai sentire come hai attaccato Lara.
2: Devo proprio.
0: Devi assolutamente, Lara, devi assolutamente.
2: Che paura mi fa Carletto l'uomo lupo, Franky e Dracula. Lupo, Franky e Dracula. Quindi potete ben immaginare.
1: Beh, però ti giova, ti sentiamo allegro. Va bene.
0: Ha calato la testa, ma l'ha calata come la povera. La povera Maria Antonietta di fronte al boia. Lara, grazie.
1: Tranquilla,
0: però è bello. Un momento di allegria. Ecco, mettiamola così.
1: Tanti casi segnalati anche sulla pagina Facebook. Sabrina dice: lui mette il borotalco dopo la doccia.
0: Mimina
1: segnala: lui mette sempre la canottiera dentro le mutande.
0: Lo facevo pure io da bambino, dico la verità. Sì,
1: ma c'è un'autodenuncia, c'è Cinzia, quest'estate dice: volevo comprarmi la bacchetta di Sailor Moon, quella per fare i pagamenti con la tesserina bancomat.
0: Sì, lo so.
1: Mio marito me l'ha impedito.
0: Ma che cosa? Ma che uomo crudele! che mascalzone! Gli uomini, che mascalzoni! Sentiamo Domenica in provincia di Matera.
1: Domenica!
0: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. È un piacere sentirvi.
0: Al piacere è tutto nostro. Domenica, che aria tira? Che succede?
3: Che succede? Allora, a parte mio marito ha tutti gli interessi artistici, culturali,
0: bene,
3: relativi al mondo dell'infanzia, tra fumetti e cose varie.
0: Sì.
3: Domenica scorsa mi ha portata a vedere Willy Coyote. E è stata dura.
0: Ma dove? Ma dove era?
3: Al cinema.
0: Ma cioè c'era un film su Willy Coyote?
3: Willy il Coyote. Adesso è è abbastanza popolare. Lo vide quando andavo a vedere l'Odissea e quindi si ripromise, l'Odissea era un po' troppo serio per lui. Quindi mi ha si ripromise di la prossima volta però mi porti a vedere Willy il Coyote.
0: E tu scusami, ma che impressione hai riportato dalla visione di questa pellicola?
3: Niente, io non vedevo l'ora che terminasse.
0: No, Domenica no. Tu ti sei schierata con Bip Bip, speravi che
3: però lui si cantasse. Accanto a me era felicissimo,
0: poverino. Sì.
3: E età media della sala bassissima, quindi eravamo i più grandi, più adulti. Quindi ho vissuto questa esperienza,
0: però,
3: mi ha fatto condividere questa esperienza.
0: Ma del resto, Willy Coyote e Paperino sono i due cartoni animati che incarnano di più l'italiano medio, quindi io lo capisco, riconoscersi.
3: Sì, poi dovendo fare una lettura un po' più alta effettivamente nell'immaginario collettivo lo sfigato, il perdente è una figura simpaticissima.
0: Ma poi purtroppo condivisibilissima e poi c'è sempre il ricordo di quell'immagine legata a Willy Coyote che forse avrei visto anche nel corso del film, e cioè la nuvoletta di polvere che si alza quando lui precipita dal burrone.
3: Sì, sì. E poi sono bip bip bip sì. Che sono, ci ossessiona sempre.
0: Domenica, grazie.
1: Elide, quando lui va a riposare nel pomeriggio, gradisce che lo accompagni per fare due chiacchiere. E mentre parliamo, lui intanto si rilassa e si addormenta.
0: È bellissimo.
1: E io lo accontento.
0: Se lui a un certo punto ti chiede, mi leggi il pifferaio di Hamlin?
1: O mi appendi le apine, amore?
0: Allora, se mi appendi le apine, sentiamo Beppe a Torino.
1: Ciao Beppe.
4: Ciao Conigli, bentornati.
0: Grazie. Beppe, grazie. Bentornato anche tu. E
4: grazie.
0: Che cosa
4: appena
0: stai
4: rientrato.
0: Benissimo. Cosa stai vivendo?
4: Allora, io mi autodenuncio, mi sono autodenunciato perché io praticamente, non tutte le sere ma quasi tutte, devo guardarmi le mie collezioni di ovetti Kinder, sorprese degli ovetti Kinder.
0: No, sorprese di tutto. No. La sera prima di dormire controlli la tua collezione di sorprese.
4: Sì, controllo. Ma poi adesso ultimamente ho fatto delle creazioni artistiche.
0: Ecco.
4: Tutte le tarte allegre. Che bello. Sopra una radice.
0: Beppe, perdonami.
4: In montagna.
0: Beppe, scusami. Posso chiederti quanti anni hai, Beppe?
4: 72,
0: bene, non dire altro. Beh,
1: cioè, vivi in mezzo alla polvere,
0: in mezzo alle tarte allegre.
4: Mi ricordo ancora quando le raccoglievo rubandole ai nipoti
0: che poi piangevano cercandole, chiaramente.
4: Ai bambini piccoli.
0: Certo. Beppe.
4: Spesso le scambiavo, le mettevo una che avevo tripla e mi prendevo quella che mi mancava.
0: Beppe. Ecco.
4: Tutto questo mi fa un bene, mi fa addormentare sereno.
0: Tutto questo mi fa addormentare sereno, quindi sì, dobbiamo dire sì a queste abitudini. Beppe, buona mattinata, buona giornata, buona anche serata quando arriverà. Stai bene? Adesso, amici in ascolto, un brano dedicato a tutte le signore in ascolto. Perché? Perché chiediamo a queste signore di avere pazienza con noi uomini, perché
1: ce ne vuole
0: un po' di pazienza.

0: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
2: 2-2. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due. 2-2.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: 2-2.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: 2-2.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Ricchetera. 8:14 minuti, 14 secondi, un piccolo scoop per i radioascoltatori del Ruggito del Coniglio. È nostra ospite, pensate, la signora Camelia Mihailescu, moglie dell'ex generale Vannacci. Buongiorno,
10: buongiorno,
9: signora Camelia.
10: Benvenuta.
9: Ecco, abbiamo letto che anche lei sta pensando di scendere in politica come suo marito, ma è così?
10: È vero?
9: È vero?
11: Sì, sì, è chiaro che è così.
9: Ecco.
11: Grande successo nei sondaggi su mio marito, dicono una cosa.
9: Sì.
11: Che chiunque può fondare un partito.
9: In effetti.
10: Sì, sì, sì, sì,
9: no, no, no, no, no. Ecco.
11: Se ci è riuscito lui.
9: Ci riesco pure io, dice lei. Ecco, insomma.
11: Ed io, nei prossimi giorni, lancerò la mia nuova formazione politica.
9: Sì.
11: Evidentemente,
9: sì.
11: Per rimettere al centro i valori di una volta, chiaramente,
9: sì, ecco.
11: Precisamente
9: sì.
11: Secondo me il crollo della nostra società occidentale,
9: sì,
11: è cominciato con l'epidurale.
10: Con l'epidurale?
9: Come con l'epidurale? Con
11: la... Evidentemente,
9: ma scusi,
11: chiaramente, scientificamente.
9: D'accordo, ma perché? Cioè, non capisco.
11: Perché la donna è diventata distributore automatico di Coca-Cola.
9: Cioè, tra.
11: So. Partorisce senza l'urlo.
9: Senza l'urlo.
10: Senza dolore,
11: ma l'urlo.
10: Sì.
11: L'urlo ci vuole.
9: Ci vuole l'urlo.
11: Senza l'urlo non vale. Senza l'urlo non vale.
9: Ecco, beh,
11: io conosco vostra tradizione italiana.
9: No, ma perché grazie, bello, senza l'urlo è un po' lo stesso punto di vista di Gocciante prima
10: deve
9: maniera.
10: Partorire con dolore.
9: L'urlo allora ci vuole. Ma qual è il vostro programma, signora Camelia?
11: Noi siamo per un patriarcato. Ma ho sbagliato.
9: Prego. L'abitudine.
11: Perché
9: forse,
11: io parlo
9: sì
11: sempre vicino di mio marito.
9: Certo. Allora.
11: Noi siamo per un matriarcato rurale.
10: Matriarcato rurale?
9: Sì. Che cos'è il matriarcato?
11: Il nostro programma, evidentemente, è questo.
9: È questo.
11: La donna partorisce nei campi.
10: Nei campi.
9: Come nei campi.
11: Mentre raccoglie le barbabietole.
9: Cioè, mentre raccoglie le barbabietole,
10: partorisce. Questa.
11: Evidentemente.
9: Sì.
11: Naturalmente.
9: Naturalmente, sì. Ecco.
11: E l'uomo cosa fa?
10: Che
9: non
10: intanto
9: lo sappiamo.
11: L'uomo intanto solleva un vitello.
10: Perché solleva un vitello?
11: Ma come? Attività quotidiana. L'uomo in natura deve passare la giornata a sollevare vitello. Per mostrare alla mandria chi è che comanda.
9: Cioè lui solleva il vitello, la mandria capisce, dice quello è l'uomo. Quindi
11: e
9: mi scusi.
11: Solleva vitello.
9: Allora. Quindi la donna partorisce nel campo di barbabietole.
10: Con l'urlo.
11: Mentre raccoglie barbabietole. Perché donna sempre operativa.
9: Operativa.
11: Certo. Evidentemente.
9: E mentre la donna raccoglie queste
10: l'uomo alto
11: lui solleva vitello per mostrare a tutti
9: ragazzi
11: chi è che comanda,
9: chi è che comanda. No, guardate, certo, che però vedi come sono dei ruoli precisi, c'è una chiarezza, ecco, diciamo,
10: ecco, no, una curiosità però che gira molto qui in, sì, Italia. Allora, lei è nata in Romania, sì, no? È rumena.
11: Sì, ma io amo Italia.
10: No, certo.
11: Italia si mangia bene.
9: Si mangia bene.
11: Io ti dico che Italia si mangia bene, si beve bene.
10: Se beve certo, bene.
11: Te lo dico io.
9: No,
11: dire che
9: ma per
11: vado
9: carità,
11: al capuseo io.
9: No, ma ecco, lo sappiamo.
11: Faccio giro intorno al palazzo dove c'è il museo.
9: Certo.
11: Vedo fotografie del fotografo italiano.
9: Sì. Certo.
11: Io amo Italia.
9: Ma lo sappiamo.
10: È una premessa per dire, ma lei è d'accordo con la politica sull'immigrazione di suo marito?
11: Sì, insomma, certo. Evidentemente lui dice cosa giusta e io lo sostengo. Perché lui per concedere cittadinanza chiede 20 anni di residenza, perfetta conoscenza di lingua italiana e fedina penale pulita. Beh, queste ultime due proposte tagliano fuori 2/3 di vostro Parlamento.
9: È vero, cioè, sia parlare italiano che fedina penale. Senta, ma lei condivide l'opinione di suo marito che non deve esistere il reato di femminicidio?
11: Allora, io credo che femminicidio esista.
10: Sì.
11: Ma che si tratti di un hobby.
10: Un hobby?
11: Un hobby dell'uomo.
9: No,
11: come la caccia.
9: Ma no.
11: Ma sì, l'uomo, dopo aver sollevato vitello e aver scuoiato bufalo, avrà anche diritto a delle attività che lo distraggano dalla fatica quotidiana.
9: In effetti, dopo che ha sollevato il vitello e scuoiato lo bufalo, qualcosa
11: lui si distrae, si diverte.
10: Ma
11: anche lui c'ha diritto.
9: No, ma certo, per carità, certo.
10: Però dica la verità, cos'è che l'ha fatta innamorare di suo marito Roberto?
11: Sua simpatia.
9: Simpatia.
11: Lui mi fa ridere. Lui mi ha sempre fatto ridere. Pensate se un futuro dovesse diventare presidente del Consiglio.
9: Sì.
11: Pensate alle risate.
9: In effetti. Sì.
11: Ma io mi scompiscio dalle risate.
9: Sì.
11: Ci facciamo tutti quanti un sacco di risate.
9: Le risate tutti insieme. Grazie.
11: Matriarcato rurale.
9: Ricordatevi.
11: Questo è il futuro.
9: Il matriarcato rurale.
11: Solleva vitello e donna partorisce.
9: Mentre donna partorisce, lui solleva vitello. Un programma chiaro.
10: Diciamo. E torni presto a trovarci. Ci ha messo tante curiosità.
9: Amelia Mia Ilescu.
10: Grazie.
9: Signora.
10: Buona
9: uno
10: giornata.
9: Scoop. Uno scoop, è la prima volta che viene intervistata per radio. Ma attenzione, sentiamo Pietro dalla provincia di Foggia. Buongiorno.
10: Ciao,
9: Pietro.
10: Pietro?
12: Sì, salve.
10: Allora.
9: Pietro, benvenuto. Pietro, che infantilismo ci racconti?
12: Un po' emozionato perché non avrei mai pensato di fare una telefonata del genere. Per cui...
10: Ma non ti preoccupare.
9: Cioè, ti sei trovato coinvolto, non volevo, come durante un reato. Io non volevo, mi hanno trascinato. Giudice, ma hanno... Vabbè, Pietro, che ti è successo allora?
12: Niente, siccome capita quasi tutti i giorni che rientro da lavoro, ovviamente pranzo fugace, quindi uno ha fame.
9: Sì.
12: Io non so cucinare, quindi aspetto la cena con l'acquolina in bocca. Ogni tanto capita che mia moglie mi dica, guarda, mi dispiace, ma stasera non abbiamo nulla, vediamo cosa fare. E la mia risposta immediata è, non ti preoccupare, io ho sempre le formaggine nel frigorifero e un taccio pappina, quella piccolina,
10: con
12: le formaggine.
9: Scusami Pietro, tua moglie probabilmente dice questa cosa nella speranza che tu lo porti a mangiare fuori e tu le dici c'ho i formaggini. Insomma, ma...
12: io le dico, guarda, non c'è problema, l'alternativa c'è sempre.
9: C'è
12: pappina,
9: sempre.
12: Quella piccolina, o le farfalline, sai, quelle...
9: Che bello.
10: Capelli d'angelo.
9: Comunque torniamo al discorso di prima, le signore devono avere una pazienza. Pietro, grazie.
10: 2, 3.
9: Allora sentiamo Francesco a Bologna.
10: Francesco.
9: Buongiorno Francesco.
13: Buongiorno
9: Francesco.
13: È un'autodenuncia naturalmente.
9: Prego.
13: Perché mia moglie si vergogna a farlo, quindi ho detto lo faccio io.
9: Sì.
13: Io sulle strade non riesco a fare a meno di salutare le persone con fanalamenti e le mani che salutano e metterli in condizioni di dire ma questo chi è? Ma lo riconosco, ma
9: posso,
13: lo conosco. Ma
9: posso dire una cosa Francesco? È una cosa bellissima.
13: Pensate, aspetta, ma allora...
10: Ma gli fuori anche con la macchina quando passi e saluti?
13: Certo, con la macchina, non per strada, con la macchina,
10: certo,
13: no,
10: con la macchina
13: piedi.
10: Ecco, ecco.
13: Le mie figlie si vergognano. Allora, l'aneddoto più bello che quando lo racconto, quando lo raccontiamo, ridono ancora, e una volta usciamo a Firenze Nord perché c'era del casino in autostrada, ho fatto le strade interne e allora ho visto un uomo che veniva dalla nostra parte, ho detto questa è la vittima perfetta, sto per suonare, sto per salutarlo, mi saluta lui? Io tanto, ma mi ha fregato allora, e le mie figlie che voglio ancora ridere di questa cosa. T'ha fregato.
9: Francesco, un mondo dove la gente, anche se non si conosce, si saluta, secondo me è un mondo migliore.
10: Vero.
9: Francesco, stai bene.
10: Grazie, ciao.

0: C'è un'esperienza tragica che ci accomuna tutti, cari radio ascoltati, tutti.
1: Prima o poi ci tocca, eh.
0: Amici, c'è una parola che descrive questo momento tragico dell'esistenza umana, e la parola è ristrutturazione.
1: I lavori in casa, gli operai, la polvere, i calcinacci,
0: ecco,
1: gli errori che vengono fatti magari dall'architetto.
0: Mamma mia. Allora, parliamone, amici. Raccontateci il tragico frutto, il tragico risultato di quella ristrutturazione.
1: Prendete il telefono, chiamate l'800 800 002 e raccontateci di quella volta che hanno sbagliato la misura, la posizione dei tubi dell'acqua.
0: Sì.
1: Cosa è successo?
0: Non s'apriva la porta del bagno.
1: Ma come non s'apriva?
0: No, perché hanno fatto una spalletta, la chiamano così. Solo che questa spalletta impedisce l'apertura della porta del bagno.
1: Ma non ci hanno pensato.
0: Non ci hanno pensato.
1: E come fa andare al bagno allora?
0: Le ristrutturazioni spesso hanno degli errori abbastanza clamorosi, ecco, che poi analizzati dopo,
1: certo,
0: sono comici.
1: Infatti si dice, no, ristrutturare è un po' morire. Anche.
0: Ristrutturare è un po' morire, esatto.
1: Beh. Bene. Chiamate allora, quindi, con fiducia all'800 800 002 e sfogatevi.
0: Sì, raccontateci proprio cosa è successo con quella tragica ristrutturazione. 800 800 002 è il nostro numero, oppure scrivete sulla pagina Facebook e adesso Giornale Radio.

0: risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: 2-2. Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
5: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
6: 2-2. Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: 2-2.
8: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Sono le 8:30.
14: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
15: Rai GR2.
16: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Bollo auto sospeso per un anno. La misura varata dal Consiglio dei Ministri riguarda le auto piccole e medie e i motocicli. L'obiettivo del governo è renderla strutturale. Prorogato anche il taglio delle accise sul gasolio. Da domani il diesel costerà 12,2 centesimi in meno, mentre dal 26 settembre fino al 5 ottobre lo sconto si dimezzerà a 6,1 centesimi. Stati Uniti, dura reazione di Trump sull'intesa tra il Canada e Bruxelles annunciata dalla presidenza della commissione von der Leyen. Un'idea ridicola, potrei interrompere i rapporti commerciali con l'Europa, afferma il presidente, mentre torna ad attaccare la Federal Reserve, il corrispondente.
17: Sfidare il rialzo dei prezzi e allo stesso tempo i desiderata di Trump è quanto ha fatto Kevin Warsh, il governatore della Fed, aumentando i tassi di interesse fino a una forbice tra il 3,75 e il 4%.
18: Inflation is too high and has been for too long.
17: L'inflazione è troppo elevata e lo è da troppo tempo, spiega Warsh. Se ora la Fed tenta di frenare i rincari è perché così adempia al mandato del Congresso, sostiene, e aiuta più di tutti gli americani meno abbienti. Trump, che vede avvicinarsi le elezioni di metà mandato per Camera e Senato e che da mesi chiede di tagliare il costo del denaro, non nasconde il disappunto. Ho fiducia in Walsh, ha un consiglio direttivo ostile, dice, ma aggiunge: i tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere dell'1% o meno perché vantiamo il miglior merito creditizio al mondo, e lancia un appello: abbassate i tassi rapidamente. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
16: È definitivo il risultato del voto delle elezioni parlamentari in Svezia. Il centro-sinistra vince sul centro-destra per un seggio. Non c'è però una coalizione di governo. Si attendono settimane di trattative per superare i veti incrociati tra i partiti progressisti. L'attacco informatico a Revolut, azienda di servizi bancari del Regno Unito, indaga la procura di Reggio Calabria.
7: Intrusione in sistema informatico di pubblico interesse è l'ipotesi di reato per la quale procede la procura di Reggio Calabria, mentre sul caso accende un faro anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Al centro dell'attenzione la truffa alla banca digitale Revolut, partita con una mail in realtà hackerata inviata da un account della prefettura di Reggio Calabria, è stata rivendicata da un gruppo che si fa chiamare I Am Not Available. Sostiene di essere riuscito a farsi consegnare dati sensibili di quasi 700 clienti, circa 147 gigabyte che contengono anche informazioni interne alle forze dell'ordine italiane, fanno sapere i pirati informatici che per mesi si sarebbero finti agenti chiedendo alla banca indirizzi, telefoni, chat, cronologie di transazioni. Ora si cercano riscontri mentre arriva la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari. Revolut intanto garantisce i conti dei clienti non sono stati toccati e si attiva anche l'autorità garante della privacy, Bruno Sokolovic, GR2.
16: C'è un'ultima ora, sgominata una organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pedopornografico. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, ha portato all'arresto di 17 persone. E sempre a Roma, denunciato a piede libero il responsabile del ferimento di alcune donne nel quartiere Prati. Il 50enne ha confessato di aver sparato con un fucile ad aria compressa dalla finestra. Shopping economico per ridurre lo stress. Dalla Corea il boom delle app dove si compra per finta.
15: Li hanno ribattezzati siti dopaminici, dove gli adolescenti simulano l'acquisto di un paio di scarpe o di un hamburger sapendo che non arriverà. Su Food Never Comes aggiungono al carrello e premono, invece che sull'inesistente pulsante paga, su quello desidera. Il cibo non verrà mai consegnato, ma l'esperienza, che dovrebbe risultare frustrante, appare appagante a migliaia di utenti. Quasi 3 milioni gli ordini simulati. In Corea del Sud compulsano anche le app per il non shopping, abbinano top e borse, navigano nella sezione saldi. Più che un rimedio allo stress cronico degli adolescenti, l'effetto placebo dello shopping fantasma è un suo inquietante sintomo, ma gli sviluppatori di queste piattaforme, che guadagnano dalla pubblicità, aumentano il traffico forti di quello che spiegano i neuroscienziati. Il cervello rilascia dopamina, che tiene alto il tono dell'umore nell'attesa di una ricompensa, quando si aggiungono gli articoli al carrello piuttosto che quando si ricevono. Versione 2.0 dell'aforisma di Lessing: l'attesa del piacere è essa stessa il piacere, un piacere sempre più virtuale e meno reale. Francesca Fornario, GR2.
16: Meteo, pioggia in arrivo al centro nord, domani il maltempo si sposta al sud, da domenica sole e temperature di nuovo in aumento su gran parte dell'Italia. E la linea torna al ruggito del coniglio, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
19: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Bentornati all'ascolto del Ruggito del Coniglio in diretta per voi su Radio 2. Sono le 9, anzi le 8. 30, mi ero anticipato, le 8:37 minuti, amici. Anche noi abbiamo dei social, questo ve lo diciamo, mettiamo questa canzoncina agghiacciante realizzata da Pagliella proprio per spingervi, per aizzarvi meschinamente con quella cattiveria d'animo che ci contraddistingue a cliccare mi piace sui social, sul gruppo Facebook del Ruggito del Coniglio, ma anche sui nostri, sulle nostre pagine Instagram, si dice così,
1: Instagram,
0: private,
1: Facebook, certo,
0: private di dignità,
1: quello sempre.
0: Fondamentalmente.
1: Allora, notizia che ci arriva dal Giappone, due notizie dal Giappone che riguardano lo sport.
0: Sì.
1: La prima, riguarda il Giappone, che sono abili organizzatori, hanno questi giochi asiatici, per risparmiare un pochino hanno preso delle navi da crociera con 2000 alloggi, poi dei complessi residenziali prefabbricati vicino al porto di Nagoya. Però c'è un problema, denunciano i media sudcoreani.
0: Sudcoreani. Che il sudcoreano è malevolo un po' verso il giapponese. È un po' malevolo,
1: Cioè, sì, avete organizzato bene, però avete messo questi letti negli alloggi prefabbricati che sono alti e sono lunghi 1,90 m. E qui ci sono i giocatori del basket, sono alti 2 metri, 2,10 m.
0: A cercare il pelo nel
1: luogo. E dove lo metti?
0: E dormono.
1: Gli segui una gamba?
0: Dormono arrognati.
1: Ma
0: dormono un po' accartocciati.
1: Ma quello il giorno dopo devono fare la partita.
0: Questo è palesemente per favorire la nazionale giapponese di basket, dove sono alti, siamo sinceri, 1,71 m, insomma.
1: Ecco, a proposito di spillungoni, c'è questa immagine forte che riguarda l'Italia, ci sono gli atleti di pallanuoto della Prorecco che sono
0: molto,
1: lì
0: molto bravi
1: per un tour mondiale in cui la Prorecco è impegnata fino al 18 settembre e che hanno fatto una passeggiata all'incrocio di Shibuya, Shibuya Crossing.
0: Ma lo conosco bene Shibuya Crossing.
1: C'è il tabaccaio, piazze,
0: dopo le dicola praticamente.
1: No, c'è la statua di Akiko, il cagnolino, Akiko, quello famoso, Akiko. Questi atleti, tutta la squadra, hanno passeggiato per questo incrocio in costumi da bagno, scalzi. Quindi questi spillungoni, atleti della pallanuoto.
0: Ragazzi,
1: vabbè, ma la gente è rimasta scioccata, quelli non sono abituati.
0: Ragazzi, allora... qual è il discorso? L'Italia si era impegnata a mandare i bronzi di Riace per una mostra temporanea in Giappone, non è più stato possibile organizzare questa cosa e gli hanno detto: sentite ragazzi, i bronzi di Riace no, famo una cosa, mettetevi in mutande e girate voi e vedono comunque la bellezza corporale degli italiani.
1: È un bel vedere,
0: è un gran bel vedere. Quindi,
1: però, insomma, anche avvisate prima, non lo so.
0: Comunque mi dicono che per le strade di Tokyo gira di tutto, quindi no, c'è gente con i capelli verdi. Benissimo, sia chiaro. E allora pure i nostri pallanuotisti possono fare la loro figura. Ma adesso, amici, cambiamo passo, perché adesso si apre un segmento del programma dove veramente non c'è niente da ridere, purtroppo. Perché è il caso di parlare di tragiche ristrutturazioni, tragici frutti di ristrutturazioni. E allora sentiamo Elena Bologna.
1: Elena.
0: Buongiorno Elena.
1: Elena.
2: Buongiorno, ben ritrovati conigli.
0: Cara Elena, cara, grazie di aver trovato la forza di chiamarci. Ecco, questo fa onore. Che è successo?
2: Allora, potrei scrivere un libro sulla ristrutturazione durata 1 anno e mezzo
0: mamma
2: a casa.
0: Mamma mia.
2: La cosa eclatante è stata questa: dovevamo dividere una stanza e ricavarne un bagno e una lavanderia. Evidentemente quando hanno tirato su il muro avevano la piantina girata e hanno messo la metratura che doveva essere del bagno nella lavanderia e viceversa. Quindi secondo loro io avevo una lavanderia con finestra e un bagno cieco. E al posto del lavandino la lavatrice, l'attacco per la lavatrice.
0: Oddio, uno si può anche lavare nella lavatrice, un po' più
1: però,
0: vabbè, ti infili nel cestello.
1: Tutta la vita così.
0: Tutta la vita così. E capita, certo, 1 anno e mezzo di ristrutturazione, manco Buckingham Palace. E tu cosa hai fatto, Elena, a quel punto?
2: Ah, me la sono tenuta così, ho fatto soltanto girare l'attacco della lavatrice, ho detto fate e andate via il prima possibile.
0: Andate via il prima possibile. Elena ci dice una cosa importante: bisogna avere il coraggio, la lucidità di accettare. accettare l'imperfezione dell'essere umano. Questa è
1: vabbè, importante. Siamo esseri umani, può siamo sbagliare esseri. Anche l'operaio.
0: E ricordate che una delle maledizioni vengono lanciate è che Dio ti mandi gli operai a casa.
1: Lo diceva zia Emma sempre.
0: Questo vuol dire qualcosa, eh? Elena, grazie.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Buona giornata. Grazie, scrive Christian sulla pagina Facebook. Sì. Lavoravo a Milano come muratore e durante la ristrutturazione della facciata e del tetto di un palazzo in centro io stavo camminando sulle tegole.
0: Sì.
1: Non hanno fatto in tempo a dirmi attenzione a dove metti i piedi perché che ho sfondato questo sottotetto fatto con le cannette e col gesso. Cioè non era praticabile.
0: È andato giù.
1: Quindi. Mi sono ritrovato in camera da letto con una signora in vestaglia.
0: Oddio, quello può anche.
1: Dai ed scuse. Ma ti immagini la scena? Ma a parte allora, sono uscito illeso, ma
0: per fortuna. Allora, se camminate sulle tegole, allora i casi sono due: o siete l'uomo ragno, e allora potete stare tranquilli, altrimenti fate attenzione perché. Vabbè, 800-800-002 è il nostro numero per raccontarci tragiche ristrutturazioni. Sentiamo Antonio che ci chiama dalla provincia di Milano.
1: Antonio!
0: Buongiorno, Antonio.
3: Buongiorno a voi, Antonio. Io chiamo dalla provincia di Milano e vi racconto questa.
0: Sì.
3: Dopo un anno di ristrutturazioni abbiamo la porta del bagno che in estate si apre e si chiude normalmente.
0: Sì.
3: Non appena la temperatura

0: l'ha montata, ha controllato il muro è dritto, la porta è dritta, il telaio è dritto, non si sa perché. Appena arriva l'inverno la porta fa fatica ad aprire e chiudersi.
1: Ecco, allora probabilmente, sai, è un'artrosi della porta.
2: Le porte sente l'umidità.
1: Le porte sentono l'umidità. Certo, lì il problema, sai qual è? Che dovete farla l'estate e trattenervi durante tutto l'inverno. Non è facilissimo.
3: Non è stagione,
1: è un po' lunghetta come cosa. Però. Ci sono anche dei misteri inspiegabili nelle ristrutturazioni, è vero o no? Grazie Antonio, grazie, coraggio. Coraggio.
2: Qui ancora Rita, casa al paese, ultime finiture, tutto perfetto. Il falegname discute con il piastrellista.
1: Bene.
2: Risultato? Le mattonelle azzurre del bagno fanno cucù fuori dalla porta sul corridoio. Risultato? Ecco. Striscia azzurra sul pavimento decotto.
1: Allora, qualunque cosa accada, qualunque cosa accada, amici, impedite che il piastrellista parli col falegname. Non li fate mai incontrare, mi raccomando. Chiara è a Cesena, buongiorno.
2: Ciao Chiara.
4: Ciao.
1: Chiara, benvenuta. Chiara, dici tutto.
4: Allora, io ho da raccontare purtroppo 2 anni di calvario, nel senso che noi abbiamo fatto, sì, no, un po' ce lo meritiamo perché abbiamo fatto tutto il coso del 110%, vabbè.
1: Sì.
4: Però sapete com'è quando tutti hanno bisogno di operai e il parco operai si assottiglia e ti capita quello che ti capita. Quindi a seconda della giornata ti poteva capitare l'operaio che sapeva quello che stava facendo oppure quello che non aveva un'idea. Per cui, vabbè, dopo varie vicissitudini con il rimontaggio delle zanzariere dopo che mi avevano cambiato gli infissi, per cui mi risolvevano un problema e me ne causavano un altro.
1: È ovvio.
4: Vabbè, un giorno dovevano rifare i balconi, quindi ripiastrellare tutti i balconi, mettere il battiscopa, quello di ceramica, di ceramica, insomma, quello lì di mattone, e vabbè. Io vado a lavorare, torno, è una bellissima giornata, quindi vado, voglio andare in balcone, apro la porta, la zanzariera, che da me è a porta.
1: Sì.
4: E la zanzariera non si apre perché mi hanno piastrellato tutto il balcone e hanno messo il battiscopa anche dentro, per cui io sono bloccata in casa. Per cui per l'ennesima volta
1: la zanzara non può entrare, ma tu non puoi uscire. È un po' questa.
4: Esatto, cioè, così non mi beccano sicuramente.
1: Ah, non c'è ombra di dubbio. Certo. Non c'è ombra. Poi sai, se non puoi uscire sul balcone, non puoi avere l'amarezza di controllare che magari il lavoro è stato fatto male. Quindi guardiamo, ci sono vari aspetti positivi nel non riuscire a uscire.
2: Non tutto il male viene per noi.
1: Tutto sommato, certo. Chiara, grazie, grazie.
2: Attenzione, abbiamo un messaggio importante, non c'entra niente con l'argomento. Ci scrive Bogdan, dice: "Vi volevo salutare da Santa Maria Navarrese, dove in questo momento siete in onda nelle radio in spiaggia."
1: No.
2: Siamo una frazione di Baunei, provincia dell'Ogliastra.
1: Ma che meraviglia!
2: Ragazzi, mettetevi la crema!
1: Mettetevi la crema, sì, ma soprattutto fate un bagno pure per noi!
2: Allora!

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu. Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio e del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
1: La cultura aziendale è importante.
2: Sì, molto importante, perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
1: Per info, conai.org.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte.

0: filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Oddio, a me piace come finisce sto brano.
1: In maniera serena, dai, ti lascia senza...
0: Cioè, finisce con una sforforata. No, mi dà questa idea, una sforforata, cioè questo alone biancastro che si crea. Allora, è vero o no? Beh, è molto bello. Comunque, scusate questa riflessione, amici. Abbiamo con noi una ospite molto gradita oggi, la professoressa Adelisa Vilucchio, che, pensate, insegna semplificazione esistenziale in alcuni atenei italiani. Professoressa, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a lei.
2: Ma come sto bene qui con voi.
0: Ma è un piacere ospitarla.
2: Noi dobbiamo riscoprire le cose semplici.
1: Brava.
0: Semplici.
2: Noi ormai viviamo in un mondo super tecnologico,
0: sì,
2: fatto di iperconnettività,
0: sì,
2: di intelligenze artificiali, specializzazioni.
0: Vero.
2: Ma non sappiamo più fare le cose semplici.
0: Oh. Questo è verissimo, è verissimo.
2: Siamo protervi di cloud, logout,
0: sì,
2: basta.
0: È vero, è giusto.
2: Basta, non siamo più capaci di svolgere le attività quotidiane.
0: Purtroppo è vero.
2: E allora dobbiamo riabilitarci alla normalità.
0: Sì.
2: Per questo, Radio 2, non certo voi, mi ha chiesto di tenere questo ciclo di lezioni sulle cose semplici.
0: Benissimo, sentiamo.
1: Oggi?
2: Oggi dormire. Come dormire?
1: Come dormire?
2: Allora, per dormire, prendete appunto il tablet,
0: sì,
2: vi dovete mettere sdraiati.
0: Beh.
2: No, fidatevi di me, No, vi dovete fidare.
0: No,
2: perché la fiducia è indispensabile.
0: È importante. Proprio...
2: Allora, come indispensabile che per dormire vi dovete sdraiare. Dovete stare sdraiati.
0: Sdraiati, sì.
2: Allora, non si può dormire in piedi.
0: Ecco.
2: È molto, molto, molto, molto difficile. A meno che non siate un cavallo.
0: A
2: meno che non siate un cavallo, è difficile anche dormire obliqui. Tra l'altro, sul tetto di una pagoda.
0: Ma perché uno si dovrebbe mettere?
2: Oppure appesi per i piedi su una friggitoria di Lecco.
0: Ma perché? Però,
2: mettetevi sdraiati. Datemi retta.
0: Sì.
2: Sdraiati su un letto.
0: Non vi incaponite, se dice su un letto.
2: Mi raccomando, che sia un letto. Non sdraiate, non fate il classico errore di sdraiarsi su un lampadario.
0: Ma chi è che si
2: sulla libreria?
0: Ma perché?
2: Sul corpo di vostra cognata.
0: Quello potrebbe anche essere. Vabbè.
2: Su.
0: Ecco.
2: Una volta che vi siete sdraiati sul letto, cosa dovete fare?
0: Non lo so.
2: Dovete chiudere gli occhi.
0: Grazie.
2: Ma non uno solo, tutti e due.
0: Tutti
2: non facciamo i furbi.
0: Ecco.
2: Tutti e due.
0: Sì.
2: Perché con un occhio aperto non riuscite a dormire.
0: Ma veramente? Veramente?
2: Allora, ascoltate bene.
0: Sì.
2: Bisogna chiudere entrambi gli occhi. Con gli occhi aperti potete guardare un film, osservare vostra zia che fa le zucchine ripiene,
0: ma non
2: dormire.
0: Con gli occhi aperti non
2: dovete chiudere gli occhi. Non chiusi, serrati.
0: Senza
2: chiusi,
0: stringere.
2: Morbidi. Fate un tentativo voi, morbidi.
0: Morbidi.
2: Una volta chiusi gli occhi, dovete però avere un po' di pazienza.
0: Ecco.
2: Che non è che uno si addormenta immediatamente.
1: Certo.
0: Sì.
2: Ci vuole il suo tempo.
0: Ecco.
2: 5, 10, 20 minuti, sopra le 2 ore.
0: Ecco.
2: Se in questo caso andate da uno specialista.
0: Meglio sopra le 2 ore.
2: Allora, se seguirete le mie istruzioni, vi assicuro che riuscirete a dormire.
0: Dormire.
2: Ripetete comunque con me.
0: Sì.
2: Dormire.
0: Ecco.
2: Oggi dunque, prima lezione, avete imparato come si fa a dormire. Avete imparato a dormire.
0: Vi mettete sul letto e chiudete gli occhi.
2: Nel vostro prossimo incontro vi spiegherò. Attenzione, come bere un bicchiere d'acqua.
0: Non è difficilissimo.
2: Acqua. Come bere un bicchiere d'acqua.
0: La prossima lezione, perché non lo fate, quindi non lo fate
2: da
0: adesso,
2: soli, che tanto poi non siete in grado di farlo, perché le cose semplici ce le siamo dimenticate.
0: Quindi aspettate la prossima lezione della
2: per imparare come bere un bicchiere d'acqua.
0: Grazie. Siamo felici e credo anche che finalmente siamo utili a qualcosa.
1: Grazie
0: professoressa Vilucchio, grazie di cuore.
1: Ma continuiamo a parlare di tragiche ristrutturazioni. Sentiamo l'esperienza di Fabio da Bologna.
0: Buongiorno Fabio.
3: Buongiorno Antonello, buongiorno Marco.
1: Ciao.
0: Fabio, che è successo?
3: Allora, ristrutturazione di 2 anni fa, si arriva all'impianto elettrico. finiamo, l'elettricista dice bene, ho terminato tutto, dico d'accordo, controlliamo, diamo un'occhiata.
0: Sì.
3: Allora, primo interruttore, qui la luce non va. Ah già, è vero, vabbè. Poi guardo un'altra cosa, dico, ma qui non hai neanche messo l'interruttore, c'è proprio il buco nel muro. Ah sì, in effetti.
1: Ma come in effetti?
3: Poi un altro interruttore, dico, ma scusa, la luce qui su, la devo accendere dall'altra parte della stanza, devo fare 5 metri. Ah sì, in effetti. Poi si arriva a una lampadina che rimaneva sempre accesa. Allora chiedo, scusami, mi dici qual è l'interruttore per spegnerla? Lui fa tutto il giro, dice, no, guarda, non si spegne.
1: Come non si spegne?
0: Ma come si spegne?
1: La lampadina eterna, che è?
0: Ma come, come i morti, diciamo la verità, il moccolotto, cioè, sì. Ma,
3: appunto. Allora gli chiedo in conclusione, dico, scusami, quindi come faccio? Ma non c'è mica problema, quando non ti serve, la sviti.
0: È la sviti, cioè.
1: È la praticità fatta persona.
0: La sviti, che bellezza.
3: Ecco, voi avete idea di dove l'ho mandato e come,
0: sì,
3: vero?
0: Ma non solo ce lo deve mandare, ci deve arrestare pure, secondo me. Allora Fabio ci dice una cosa importante, rivolgetevi a gente del mestiere.
1: Eh sì, un pochino sì.
0: Fabio, stai bene, coraggio, fermi. Ciao. Tutti, fermi, fermi, fermi, onda verde.
4: Radio 2. Onda verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:58 minuti 59 secondi. Sulla A9, l'Allenate Chiasso, è segnalato un incidente allo svincolo per Turate in entrata in direzione di Lainate. Sulla 8 Milano Varese code per un veicolo fermo tra il Terminal 1 dell'aeroporto della Malpensa e Castellanza in direzione di Varese. Sulla stessa 8 code per la viabilità esterna molto trafficata allo svincolo per Busto Arsizio in uscita nelle due direzioni. Sulla 14 Adriatica è avvenuto un incidente che vede coinvolte un camion e un'auto tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione di Bologna. Code a tratti per traffico intenso sulla stessa autostrada tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. Sulla diramazione per Ravenna sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Bagnacavallo e la diramazione per Ravenna in direzione di Ravenna. Torniamo sulla 14 per segnalare 2 chilometri di coda per la presenza dei cantieri tra Porto Sant'Elpidio e fermo Porto San Giorgio in direzione di Ancona. In Autosole code per un incidente tra Fabbro e Chiusi Chianciano in direzione di Firenze. 4 chilometri di coda sempre per un incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli in Valdarno e San Miniato Basso in direzione di Firenze. Infine a Napoli sulla tangenziale rallentamenti per traffico intenso si sono formati tra Capodimonte e Corso Malta in direzione di Capodichino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: e possa staminga proteggervi e rendervi la vita più facile. Noi torniamo in diretta alle 9:02.
1: Ce n'è bisogno in tante parti del pianeta, sì. Che qui la situazione è curiosa. Allora parliamo del Centro Nazionale per le Arti dello Spettacolo di Washington.
0: Sì.
1: C'è questo edificio meraviglioso che ospita una sala per concerti, balletto, sì. Teatro, insomma è il fiore all'occhiello della cultura americana.
0: Benissimo.
1: Per quanto riguarda lo spettacolo. E c'è questo problema che verrà chiuso immediatamente il Kennedy Center,
0: sì.
1: Perché Trump ha detto: do i soldi per la ristrutturazione solo se fuori c'è il mio nome.
0: Beh, vabbè, ragazzi,
1: capito però, che punto siamo arrivati,
0: ma non megalomania, qui siamo proprio a dei livelli
1: patologici,
0: insomma, preoccupanti. Va, sì, sì, vabbè.
1: Ancora ex Ilva di Taranto, anche questa è una storia infinita. Sospesi per fortuna 2500 licenziamenti nell'indotto, slitta il decreto del governo, ci dice aspettiamo che si esprima la Cassazione su questa chiusura dell'area a caldo. Queste zone, sai, ci sono dei problemi legati alla salute anche degli abitanti,
0: cose non irrilevanti, direi.
1: Esatto. Comunque per il momento non verranno licenziate questi 2500 lavoratori,
0: mi sembra una buona notizia,
1: e lì bisogna che qualcuno faccia qualcosa anche
0: ma
1: qua,
0: sono circa 15 anni che bisognerebbe fare qualcosa, vedremo.
1: Sito scuola.net, ci sono alcune notizie che riguardano l'anno scolastico in corso. Segnala le grandi novità di quest'anno sono l'introduzione dell'intelligenza artificiale,
0: sì.
1: In modo che anche i bambini iniziano a prendere a fare esperienza di questo strumento,
0: sì. Che distruggerà il pianeta, quindi è bene conoscerlo.
1: Beh,
0: insomma,
1: se noti ti arriva addosso
0: certo.
1: Poi in alcune scuole ci sarà il metal detector per controlli più serrati,
0: ma non le elementari, mi auguro, perché lì insomma, il massimo è il temperino per la matita, cioè non
1: si portano i serramanico
0: per carità, ecco.
1: Psicologo gratis su richiesta,
0: sì.
1: E poi una cosa che poi mi preoccupa, possibilità di studiare il latino già in seconda e terza media.
0: Sei.
1: È opzionale.
0: Visto
1: però
0: che c'è questo effetto nostalgia in Italia che si sta verificando anche in politica.
1: Dici, vabbè, uno impara il latino.
0: Al latino.
1: No, è importante la struttura del linguaggio, certo. I casi, insomma, per parlare bene l'italiano,
0: perché il latino è una cosa importante.
1: Però, insomma, poi c'è questa cosa che ci vuole, no, il consenso dei genitori per parlare di educazione sessuale. E questa cosa ormai è legge, però c'è anche sono state raccolte delle firme, 550.000 firme per un referendum popolare per abolire questa misura.
0: Sì.
1: Adesso vediamo, insomma, se passerà, se le firme sono tutte corrette, però sono tanti cittadini che non sono d'accordo con questa normativa.
0: C'è un ampio dibattito, mettiamola così.
1: La Cassazione invece sta facendo esperimenti con l'intelligenza artificiale per smaltire i ricorsi più in fretta. Cioè fanno decidere
0: all'intelligenza artificiale, sì.
1: Facessero una legge, che ne so, dei termini della prescrizione, se fa prima
0: mettono un robot che dice questa questa no. Insomma,
1: questo mi sta sulle balle.
0: Comunque tutto ciò che può sveltire la giustizia in Italia dovrebbe essere guardato con fiducia, perché insomma la situazione è abbastanza tragica.
1: Vediamo cosa fanno in altre parti del pianeta per alleggerire questa situazione di tensione internazionale. A Varsavia, per esempio, c'è stato il campionato di imitazione degli uccelli.
0: Io volevo partecipare, poi purtroppo non ho potuto. Certo, bellissimo, cioè tutta la gente andava lì e diceva cardellino. Bello.
1: E ha vinto questa competizione la signora Irena Rosievich.
0: Sì.
1: Lei è proprio di Varsavia.
0: Sì.
1: Per la sua perfetta imitazione, dicono, del fringuello rosa comune.
0: Beh, il fringuello rosa comune è uno dei più bravi a rallegrare la vita.
1: Bellissimo a fare
0: fringuello rosa comune. Grazie signora Rosa.
1: A Singapore invece, dove sono molto ricchi, guarda, sì, c'è un tenore di vita a Singapore che noi ce lo immaginiamo, però la gente non legge più i libri, peggio che da noi. Quindi adesso si sono messi a pagare i cittadini che garantiscono di leggere un libro almeno 15 minuti al giorno. Ti danno proprio un incentivo. Però
0: che... ma come dimostrano poi di aver letto? Quindi,
1: poi c'è un riassunto,
0: comunque si stanno disperati a Singapore, la verità è questa.
1: Problemi di eredità, questo è un caso, se ne è parlato molto in questi giorni, il Tribunale di Modena e la Corte d'Appello di Bologna fanno chiarezza sulla successione che aveva aperto uno scontro in famiglia, perché la zia aveva lasciato un'eredità di 800.000 euro a un solo nipote.
0: Aveva detto, tu un nipote... sei prescelto di zia tua.
1: Infatti c'è un virgolettato, il mio preferito.
0: Mi fanno, diciamo, per usare un'espressione, mi fanno schifo gli altri.
1: Ecco. Il problema è che gli altri parenti hanno impugnato il testamento e dicono per mano guidata.
0: Vorremmo la legittima. ma come finisce questa storia?
1: E adesso chiaramente ci sarà la legittima, però insomma, se quella è la volontà, se quello è il nipote preferito.
0: Insomma, sai, c'è da capire se c'è stata, insomma, in qualche modo
1: un aiutino,
0: un raggiro oppure no.
1: C'è rimasto molto male anche un padre di 22 figli nel Regno Unito.
0: Pensa quanti assegni familiari prendeva questo signore.
1: Il signor Noel Radford è il papà della famiglia più numerosa del Regno Unito, pensate, 22
0: Noel,
1: figli e tanta
0: adesso
1: roba.
0: Lo chiamano Natale, sai, Noel, non è che è...
1: Il patrigno ha dato tutto alla donna delle pulizie.
0: Non ho capito niente. Chi è il patrigno?
1: Il patrigno, l'uomo che ha sposato la madre, che aveva sposato di questo papà di 22 figli, che sperava nell'eredità anche per mantenere la sua famiglia.
0: Mi sono perso. Quest'uomo aveva
1: 22 figli.
0: Benissimo.
1: E rimane senza eredità. Lui sperava di ereditare da sua mamma.
0: Una cifretta
1: importante,
0: anche perché, diciamo la verità, deve mantenere 22 figli, cioè no, neanche Priamo.
1: Il problema è che sua mamma si era risposata e il patrigno non ha lasciato niente a lui, l'ha lasciato tutto alla donna, alla sua donna delle pulizie.
0: Del resto, se si chiama patrigno,
1: se
0: quella figura viene chiamata patrigno o matrigna, come quella di Cenerentola, un motivo ci sarà. Ecco, diciamolo.
1: State attenti ai navigatori, seguire un navigatore ad ogni costo può causare dei dispiaceri.
0: L'abbiamo visto anche in Italia con i navigator.
1: È vero.
0: Purtroppo è andata come andata.
1: Segue il navigatore, finisce su una scalinata nel centro di Perugia.
0: Sì.
1: Il problema è che i cittadini dicono: guardate che succede di continuo.
0: Sì,
1: qualcosa nelle indicazioni che è proprio sbagliato.
0: Oppure torniamo al vecchio discorso: ci sono oggetti che ci odiano. Il navigatore satellitare può appartenere a questa categoria.
1: Ma parliamo adesso di un po' di gossip,
0: che è una cosa che io detesto,
1: e tu ami
0: in maniera più assoluta,
1: e in particolare di Hillary Brasi.
0: Chi se ne frega, vorrei dire, chi se ne frega, urlarlo al mondo, chi se ne frega,
1: alla finestra, chi se ne frega,
0: come il professor Unrat nella scena finale dell'Angelo Azzurro.
1: Siccome lei sarà la conduttrice di questo Grande Fratello VIP, che
0: posso dire, chi se ne frega,
1: è una calamità.
0: Andiamo avanti una cosa ripugnante.
1: Ma come tu proprio il 17 settembre oggi
0: devi cominciare a presentare sta schifezza vergognosa,
1: cioè te sei sposata sabato notte ma non vai in viaggio di nozze, dove vai in viaggio di nozze? E lei ha detto: vado nel quartiere Labaro di Roma, della periferia, proprio dicendo: mi devo chiudere là dentro. Ma quale viaggio?
0: Il problema è che poi ne esce, non è tanto che si chiude. Qua io, scusatemi, mi invecchio male, purtroppo è un mio problema.
1: Però il viaggio di nozze è una cosa a cui gli italiani tengono molto.
0: Anche un bel modo per sputtanarsi un sacco di soldi, diciamo.
1: Quello è vero, infatti chiedono in genere nella lista delle nozze.
0: Regalateci, date un contributo, ecco.
1: A questo viaggio
0: dove
1: di nozze.
0: Vuoi arrivare, scusami?
1: Io vorrei chiedere al pubblico a casa di raccontarci dell'attrazione sfigata vista in viaggio di nozze, perché spesso uno delega l'agenzia, no?
0: E ti mandano,
1: ti propone delle cose,
0: dei musei inutili, dei monumenti improbabili.
1: Sì, ma succedono anche esperienze curiose. Io personalmente mi hanno proposto: andiamo, ti va di andare a vedere salire nell'osservatorio astronomico di Mauna Kea a 4050 metri alle Hawaii, che è quello, cioè gli osservatori in cui vedi delle cose meravigliose dell'universo. Ho detto sì, certo,
0: a 4000 metri.
1: Mi preoccupava il fatto che costasse solo $250 a testa.
0: E che vuol
1: però
0: dire?
1: Dico, vabbè, se mi fanno entrare nell'osservatorio,
0: se costa così poco, io vado.
1: Praticamente è arrivato un ranger, ci ha caricato tutti su un pullman scalcinato, ci ha fatto vedere da fuori l'osservatorio, poi tornato giù ha montato un telescopio, che ce l'avevo io uno uguale a casa, e da lì ci ha mostrato due o tre stelle per strada al buio in mezzo alla notte.
0: Sì, tecnicamente si chiama fregatura.
1: Ma la fregatura, sì!
0: E t'hanno zottato anche dei soldi, che poi, scusami se te lo dico, ma $250 non è che siano così poveri.
1: Esatto.
0: Scusate.
1: Raccontateci dell'attrazione sfigata vista in viaggio di nozze, l'esperienza che non valeva francamente la pena. Telefonate all'800 800 002.
0: L'attrazione sfigata nel viaggio di nozze, 800 800 002, oppure, beh, lo sapete, pagina Facebook.
2: Radio 2.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: 2-2.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: 2-2.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da €24.900 o da €119 al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 522, anticipo €7.061, rata finale €16.058, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Quale ciofeca avete visto durante il viaggio di nozze? Un monumento, un museo, un'attrazione di qualunque genere? Può succedere che uno ingenuamente in viaggio di nozze, spinto all'entusiasmo, vada a vedere sta cosa e poi
1: dice: ma non era meglio che stavamo in albergo
0: a fare
1: da soli?
0: Ciuffe ciuffe. Ecco, allora diteci la vostra esperienza chiamando l'800 800 002. Ma adesso parliamo di bellezza, di cura del proprio corpo, del proprio aspetto. Lo facciamo in compagnia di una imprenditrice della bellezza, Paola.
1: Paola.
9: Chi è?
0: Salve.
9: Ciao, sono salve. Paola.
0: Ciao Paola. Ciao.
9: Salve a tutti.
0: Ecco.
9: Grazie per concedermi questo spazio che mi permette di dire con chiarezza una cosa importante.
0: Sì, sì.
9: E che noi finora abbiamo frainteso il concetto di cosmesi.
0: Cioè, in che senso?
9: Cioè, cosa fa la donna? Cosa cerca la donna?
0: Sì.
9: Cosa desidera la donna quando decide di usare i cosmetici?
0: Cosa cerca la donna?
9: Beh, claro, claro, vuole rendersi più bella, più attraente per il maschio.
0: Beh, insomma, sì.
9: E la donna pensa, finalmente... Dopo mesi che magari ho trovato questo fagotto che mi ha invitato a uscire.
0: No, vabbè, questo
9: io
0: fagotto adesso.
9: Sparo tutte le cartucce.
0: Sì.
9: Mi stucco, mi carteggio, mi otturo e poi mi presento all'appuntamento.
0: Ecco.
9: Questo è totalmente un errore. Totalmente sbagliato. È completamente sbagliato.
0: Ma scusi, ma è normale. Uno si trucca per apparire. Perché è sbagliato?
9: Perché cosa fa il trucco?
0: Sì.
9: Il trucco è un trucco. Ti rende la pelle più luminosa, le labbra più turgide. Gli occhi più sensuali, l'uomo pensa: ma che gnocca, io me butto.
0: Certo.
9: Ma la mattina per la mattina,
0: cioè il giorno dopo,
9: la mattina dopo, cosa succede? Succede che lui te vede così. Senza trucco, struccata al naturale, praticamente elephant man.
0: No, vabbè, elephant man adesso.
9: E allora scopre un'altra persona, è una persona brutta.
0: Brutta.
9: E allora io dico: noi abbiamo una concezione completamente sbagliata del trucco, del make-up.
0: Sì.
9: Il trucco deve servire ma imbruttirci.
0: Come imbruttirci?
9: Allora, cari amiche in ascolto. Ci deve imbruttire.
0: Ma come imbruttire?
9: Tanto l'uomo medio, soprattutto quello italiano, è un muflone. Dopo due birre si carica qualunque cosa.
0: No, non dica così.
9: Anche Marzullo con la minigonna e il push-up.
0: No, è un'immagine orribile questa.
9: Ma è claro che sì, ma è claro che così. La linea dei cosmetici che ho creato si chiama Beracessa.
0: Beracessa.
1: Beracessa?
0: E che è?
9: La Beracessa e riesce a deturparvi in pochi minuti.
0: Ma come?
9: Io vi garantisco che Beracessa è in grado di inguaiare la faccia anche a Taylor Swift.
0: Addirittura.
9: Le palpebre cascanti, le labbra esangui, gli occhi infossati.
0: Mamma mia. Insomma,
9: sembrerete la moglie di Frankenstein.
0: Vabbè, un trucco che ti imbruttisce, che vantaggi dà?
1: Sì.
9: Ma come che vantaggi ha? Ma che qua, che quando la mattina dopo lui ti vede struccata, gli è sembrata una topa galattica.
0: Questo è vero.
9: Pensa, ah, ammazza, guarda che ho chiappato ieri sera. Pure ieri sera non mi sembrava. Mi ero adattato alla prima venuta, invece qui questa qua la voglio rivedere. Questa qui io non me la faccio scappare.
0: È una cosa astuta, però.
9: Ma voi vi dovete fidare dell'esperienza della vostra Paola.
0: Ecco.
9: Donne, imbruttitevi.
0: Imbruttitevi,
9: se
0: donne.
9: Volete trovare l'uomo giusto, l'uomo della vostra vita.
0: Sì.
9: Inranocchiatevi, immostritevi,
0: sì,
9: sgorbiatevi,
0: ecco.
9: Trasformatevi in un troll,
0: sì.
9: Siate,
0: sì,
9: prima bruco e poi farfalla,
1: e poi farfalla.
9: E non il contrario.
0: Non il contrario.
9: Tanto l'uomo italiano si butta anche sul bruco.
0: No, vabbè, adesso lo dica.
9: Però lo dice la vostra Paola.
0: Veramente una linea completamente nuova.
1: È una strategia interessante, però.
0: Ma si imbruttisce
9: anche tu. E sarà veraccessa.
0: Ma veramente, grazie Paola. Grazie Paola.
1: Vi ricordiamo che stiamo aspettando le vostre telefonate. Raccontateci dell'esperienza sfigata, l'attrazione che non valeva la pena, che avete visto in viaggio di nozze.
0: Fatelo chiamando il solito 800 800 002.

0: Incredibile, stanno arrivando telefonate. Ormai veramente non esiste argomento riguardo al quale l'italiano non abbia esperienza. È vero
1: così,
0: o no?
1: È così.
0: Allora.
1: Iniziamo a sentire delle vostre esperienze brutte durante il viaggio di nozze. Sentiamo Graziella dalla provincia di Pescara.
0: Buongiorno Graziella.
2: Salve ragazzi, bentornati.
0: Grazie.
2: Innanzitutto.
0: Grazie.
2: Allora, parliamo di un viaggio di nozze di tanti anni fa, praticamente organizzato da mio marito che ora è diventato ex, e andiamo in Grecia, dice andiamo a fare questo viaggio di nozze in Grecia, prenota, io pensavo che avesse prenotato una nave, quindi sono preparata, i vestiti eleganti, sulla nave la sera si balla.
0: C'è la serata danzante, su, dai.
2: La nave che ci dobbiamo imbarcare, una bagnarola, nel vero senso della parola, cioè, quelle degli emigranti forse sono meglio di quella lì, praticamente un'esperienza tragica, nave malandata. Ho dormito su una panca praticamente.
0: Ma come su una panca? Ma dove da portare?
2: Una panca.
0: Era meglio il Titanic, fammelo dire, era meglio almeno fino a che non sprofondava stavi. Senti Graziella, scusami, tu hai detto che è il tuo ex, ma non è che questa cosa ha cominciato a lavorare in te, a scavare fino a portare?
2: Secondo me sì.
1: Buongiorno, si vede dal mattino, caro.
0: Grazie di cuore, un abbraccio.
1: Alessandra invece ci racconta che il primo viaggio fatto con suo marito mi ha portato a vedere il Monte Grappa. Il Monte Grappa c'ha il sacrario militare prima guerra mondiale, è stato luogo
0: dai
1: di...
0: ride.
1: E infatti dice tristissimo, ho dovuto aspettare le nozze d'argento per farmi fare un giretto dei parchi nazionali degli Stati Uniti.
0: Allora, mi pare di capire che gli uomini commettono degli errori clamorosi in sede di viaggio di nozze, quindi stiamoci attenti.
1: Quando uno è innamorato
0: non capisce più niente. Roberto ad Ancona, buongiorno Roberto.
1: Roberto.
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno Roberto.
3: New entry.
0: Benvenuto Roberto. Che ti è successo?
3: Allora, praticamente faccio questo viaggio con mia moglie in Sudafrica, in try and drive, per cui avevamo delle tappe già stabilite, e invece poi giravamo in base a quelle che erano il tragitto che dovevamo percorrere.
0: Sì.
3: E quella volta non c'erano navigatori, come dite voi fortunatamente, per cui cartina spalmata sul cruscotto, il Sudafrica è enorme, te ne rendi conto quando ci sei però. E siamo andati a dormire in una città, il giorno dopo ci svegliamo, andiamo in spiaggia, ci siamo un pochino, poi diciamo andiamo a vedere qualcosa qui in zona. Nella guida c'è scritto che ci sono le Kangu Caves, mi pare che si chiamino così, le grotte più vecchie dell'Africa.
0: Ah, che bello.
3: Andiamo a vedere. Sulla cartina un centimetro, più di 400 chilometri per arrivare.
0: 400 chilometri andare a vedere le grotte?
3: Esatto, eravamo pochi.
0: Mamma mia. Ma è un viaggio simile a quello della Sacra Famiglia. Un
1: viaggio della speranza.
0: Verso Betlemme. Mamma mia, ma almeno ste grotte valevano la pena?
3: No.
0: Ecco, non valeva.
3: Esatto, erano piccole, brutte, c'era solo una cosa carina, interessante, ma era l'unica cosa. Una durata di meno di 40 minuti e noi abbiamo pensato abbiamo le grotte di Frassate nelle Marche,
1: è quello
0: ma no, poi uno magari la grotta che c'ha a 20 km non la va a vedere, poi quando sei lì vabbè. Roberto, grazie.
1: Ci scrive Gloria e ci segnala un altro caso in Sudafrica, pensa. Allora, diciamo, dovevamo andare a vedere in cima a Città del Capo tutto il tramonto meraviglioso,
0: il famoso tramonto di Città del Capo.
1: Il problema è che la guida di Città del Capo si era dimenticata di prenotare i biglietti per la funivia, quindi ci ha detto mannaggia,
0: vi porto a Cavacino,
1: vi porto a vedere il giardino botanico,
0: è bello. Dice,
1: andiamo a sto giardino botanico, stava a Cadidio, a casa di Giove, scrive, e quando siamo arrivati lì era tardi,
0: chiudeva dopo dieci
1: minuti.
0: Avete scelto la guida giusta,
1: ed era inverno, per cui c'erano metà delle piante, le altre erano morte. È stata una cosa terribile.
0: Se andate in vacanza in Sudafrica, fate attenzione.
1: Sì.
0: Cristiano a Foligno, buongiorno.
1: Cristiano.
4: Buongiorno ragazzi, ben risentiti.
0: Buondì. Cristiano, allora, che succede?
4: Allora, viaggio di nozze nel nord degli Stati Uniti, è organizzato da questa agenzia che ci ha programmato tappa per tappa, un'ora e mezza per arrivare, per spostandoci a Filadelfia a vedere le origini della rivoluzione americana, un'ora di fila per vedere questa famosissima reliquia dove tutti quanti andavano a vedere. Arriviamo dentro a un museo che era poco più di un'edicola, c'è una campana rotta.
0: Una campana rotta. Voi siete andati a vedere una
4: Liberty Bell.
0: Liberty Bell.
1: Sai cos'è? Che in America quello c'è talmente poca storia.
0: Quello c'hanno.
1: Anche io, il grande museo delle rovine degli indiani. Sai, c'erano tre cocci rotti.
0: Il problema è che, non avendo storia passata, gli americani cercano di influenzare in maniera molto forte quella futura. Ed è quello che ci preoccupa un po'. Cristiano, grazie Cristiano. Continuate a raccontarci l'orribile ciofeca vista durante il viaggio di nozze.
1: Il numero da chiamare è sempre 800 800 002, se no c'è la pagina Facebook.
0: È ovvio.

0: prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: 2-2.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: 2-2. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: 2-2.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Volendo infierire su voi stessi, potrete riascoltare questa puntata su Rai Play Sound.
10: Rai Play Sound, non solo, parte di questa puntata verrà trasmessa nella notte fra le 2 e le 2.30 qui su Radio 2.
9: Sì, sì.
10: Quindi questo... avete un'ampia scelta.
9: Anche per prepararsi ad Halloween, che piano piano si avvicina, diciamo così.
10: Allora, attenzione, c'è una notizia curiosa, anzi un video che sta girando da molto sul web, è una ripresa fatta a Zaporizhia, siamo in Ucraina, dove si vede un'anziana donna ucraina, vestita come la Befana praticamente, quindi persona molto semplice, una contadina, alle prese a mani nude con un drone russo. Questa vede sto drone, si avvicina, si china e gli strappa la bobina di fibra ottica utilizzata per il collegamento.
9: Hai capito?
10: E disattivandolo di fatto.
9: Quindi dimostrando anche una capacità tecnologica interessante.
10: Capito, per l'anziana una signora, ucraina?
9: Un'anziana contadina ucraina.
10: Ma guarda che gli anziani hanno delle risorse che i giovani non si immaginano neanche.
9: A tale proposito, noi vogliamo chiedere come donna alla signora Wanda, che è qui con noi in studio, vogliamo chiedere com'è il suo rapporto con la tecnologia, come vede sta storia che si è verificata in Ucraina, insomma. Cara Wanda,
10: come sta intanto?
11: Scappa la piscia.
9: No, però abbiamo appena iniziato.
11: Devo da fare un goccio d'acqua.
9: Ma guardi, finiamo di parlare e poi va tranquillamente.
11: Salve, arrivederla. Salve.
9: No, subito, un attimo, dico, lei che rapporto ha con la tecnologia? Questa storia del drone
10: disattivato.
11: Non mi ha stupito, no, per tante ragioni. Intanto perché a me come donna e soprattutto come donna di una certa età,
9: come nonna anche,
11: come nonna di una certa età, posso dire a nome di tutte le nonne che un corpo a corpo non si rifiuta più da una certa età. Poi anche col drone.
9: Anche col drone non si rifiuta.
11: Abbracci qualunque cosa,
9: lo capisco.
11: Le misure, capito? Questo lo dico come nonna, donna, ex donna, donna, donna di una certa età.
9: Di una certa età, sì.
11: Io però poi non è che. Però voi pensate sempre che noi anziani siamo buoni con cose tecnologiche. Non è che ci ho avuto mai grandi problemi di cose, però per esempio io con mio marito insomma ho fatto la differenza
9: da un punto di vista tecnologico.
11: Per dire.
9: E come fa?
11: Perché mio marito c'aveva quel letto, quello lì elettrico, quello che si alza sopra,
9: come negli ospedali,
11: o tiri giù, che lui aveva problemi di circolazione, no? Allora, all'ultimi tempi, buon Emilio, c'aveva sto letto elettrico. E c'era sto pulsante,
9: sì,
11: che per tirarlo su quando doveva andare magari a fare un goccio d'acqua per lui, no?
9: Sì.
11: Allora ti spingevi e
9: saliva.
11: 2 ore, quello non ci reggeva più.
9: Poverino.
11: Praticamente lo dovevo tirare su un'ora prima che doveva andare al bagno.
9: E per forza.
11: E per ritirarlo giù e era troppo lento.
9: Sì, sì.
11: E così mi sono messa lì, armata di buona volontà. E mi sono messa lì a smanettare, capito?
9: Ma davvero?
11: Ma sì, ho dico uniti i fili, ho girato a vite, e rigira quell'altra vite, e lega sto cavetto, e vi vede che risultato.
10: Bam!
11: È saltato e schizzato dal letto, l'ho lanciato così dritto per dritto
10: la
11: parete.
10: No, sul muro.
11: Oh, mamma mia, ma devi vedere.
9: Si è spiaccicato.
11: Devi vedere. Da lui non era dispiaciuto.
9: No.
11: Non ci sentiva
9: più. Ci credo, spiaccicato sul...
11: Però pure io mi sono data a farlo, l'ho tirato su,
9: sì,
11: perché noi come donna, io come te, come nonna,
9: sì,
11: come nonna devo dire, poi nonne, comunque siamo pratiche,
9: certo,
11: siamo pratiche,
9: no,
11: sì,
9: no,
11: e
9: no,
11: mio marito, insomma, poi dopo alla fine scendeva da solo,
9: e lo credo, alla fine scendeva da solo.
11: Scendeva da solo.
9: Grazie Wanda, può andare, grazie, in bagno, sì,
11: arrivederci,
9: grazie,
11: sì, vado a fare un goccio d'acqua,
9: è umano, grazie alla signora Wanda. Noi torniamo a parlare però di
10: esperienze allucinanti, il viaggio di nozze,
9: ce ne sono tante. Sentiamo Matteo a Campobasso.
10: Ciao Matteo.
7: Allora.
12: Ciao, ciao conigli.
9: Buongiorno.
12: Sono una new entry, anche io, anche se vi seguo da 30 anni.
9: Benvenuto Matteo, è un piacere. Allora, che è successo esattamente?
12: Vabbè, durante il viaggio di nozze, una crociera classica, quella del Mediterraneo, 37 anni fa, considerate anche questo.
9: Sì.
12: E stavamo con mia moglie Anna, abbiamo fatto un'escursione a Palma di Maiorca, dove ci hanno portato in una campagna, ci avevano promesso che ci avrebbero allietato la serata in una fazenda con tanti gruppi musicali provenienti da tutto il mondo.
9: Ma che bello!
12: E in effetti, appena arrivati all'ingresso c'era un gruppo spagnolo vestito con degli abiti che cercavano di rappresentare anche il folklore del posto,
9: certo,
12: e musica spagnola, insomma, si presenta bene. Entriamo poi, perché qui ci hanno fatto vedere la zona ippica, ci hanno fatto vedere parecchie cose, però entriamo nella sala, il cibo era più abbondante che ottimo, però c'era un altro gruppo anche. Io ho guardato bene, aveva presentato come statunitense, americano, però qualcosa
9: non quadrava,
12: però suonavano bene, costumi da vecchi rancheros americani, eccetera, eccetera. Ci portano poi in una terza sala dove c'era un altro buffet, e vedo che c'era un gruppo presentato come messicano. A quel punto ho visto che c'era il bassista, che era sempre lo stesso,
10: sempre
12: tutti gli altri erano gli stessi.
9: Ma no,
10: si travestiva,
9: ma gli cambiavano gli abiti. Ma no,
12: si cambiavano l'abito.
10: Ma no, è bellissimo.
12: Ho avuto la conferma perché il bassista fin dall'ingresso aveva dei problemi col basso, quindi non riusciva, il jack forse non si collegava
9: mamma mia.
12: Non è finita, perché poi ci hanno portato in un'altra stanza ancora, erano sempre loro presentati come argentini, quindi
9: è meraviglioso. Però sai Matteo, questa è un'idea meravigliosa secondo me per il Festival di Sanremo,
10: cioè?
9: Pensa che risparmio. Tu prendi un cantante solo, lo trucchi e lo vesti in maniera diversa e te li fa tutti e 32.
10: Cioè, il monocantante
9: è il monocantante. Guarda che è un'idea, io la suggerisco alla RAI, all'azienda nella quale lavoriamo, è un risparmio enorme, enorme.
10: Ma
9: devo dire,
10: Spagliella potrebbe farla
9: peraltro cosa. Matteo, grazie.
10: Allora, viaggio di nozze in Sardegna. Foresta pietrificata. Seguiamo una sterrata che si perde nel nulla.
9: Ecco.
10: A certo punto si ferma la macchina. Per fortuna che la macchina è ripartita, perché la forestale non è mai passata. Però abbiamo visto dei massi anneriti. Se erano quelli poi, perché che ne so.
9: Diciamo che
10: quelli.
9: Non è rimasta pietrificata solo la foresta, ma pure loro, credo. Beh. E concludiamo con Silvia in provincia di Trento.
10: Silvia.
13: Buongiorno.
9: Silvia. Buongiorno.
13: Qui siamo in un viaggio di nozze, quando avevo 23 anni, quindi più di 30 anni fa, in Indonesia. Quindi partiamo, giriamo un po' di posse e poi gita a Komodo.
9: Sì.
13: Gita a Komodo, quindi con la barchetta di questi pescatori, con la coppia di cinesi, tedeschi e chi più ne ha più ne metta. Partenza al tramonto, bisognava dormire sopra e poi la mattina ripartire per Komodo.
9: Sì.
13: Quindi tanto di scarafaggi, eccetera. vediamo il tramonto, la mattina ci svegliamo, praticamente la barca rimane incagliata nell'oceano perché ci sono tutte delle correnti che te devi seguire perché l'oceano c'ha la bassa marea. Quindi questi barchetta qua così non era in grado di seguire le correnti, sperava di seguire le altre barche che però nel frattempo erano già partite, loro, i guidatori della barca, si erano svegliati tardi e quindi tutti gli altri erano andati, quindi la barca rimane incagliata nell'oceano, noi gruppo di turisti da furboni scendiamo proprio dentro nell'oceano perché i guidatori scopriamo che venivano dalla montagna.
9: Ma come dalla
13: barca? Sì, dall'interno del paese. Indonesia, quindi si avevano preso questa barca per fare due soldi con i turisti, quindi i turisti tutti scendono e cerchiamo di spingere questa barca. Ma ovviamente questa barca non si muove perché è incagliata, eccetera, così. Poi te quando scendi nell'oceano, che è alto praticamente in bassa marea come le caviglie, senti tutto un cracra della miseria perché non...
10: E i coralli tagliano, no? Come no?
13: Allora dopodiché risaliamo sulla barca in attesa dell'acqua che salga. Sì. Quindi dopo 3 ore l'acqua inizia a salire, quindi tutti da una parte, tutti dall'altra per evitare che si capotti. Finalmente ripartiamo, arriviamo nei pressi di Komodo, vediamo che la barca si avvicina, non frenano abbastanza, ma guardate che dovete rallentare. E questi qua che praticamente prendono un pezzo di molo dell'isola di Komodo distruggendolo, dopodiché sono riusciti anche a prodare, per cui siamo riusciti anche a vedere i varani e quello che è. Però questa è stata l'esperienza, come dire, anche divertente
9: del viaggio. Cioè, divertente perché siete rimasti vivi, diciamo.
10: La prendi a ridere, poi dice Komodo un piffero.
9: Ma comunque, se vi serve uno skipper, non chiamate Messner, cioè non li prendete dalla montagna. Ma che? Ciao Silvia.

0: Ecco, scusate, era Ligabue, abbiate pazienza, 9, 45 minuti, 45 secondi.
1: Notizie dall'Italia e dal mondo, iniziamo dal Vaticano. Alessandria, Papa Leone accetta le dimissioni del vescovo con la Tesla, dopo le indagini portate avanti dal Ministero Vaticano.
0: Ma era un vescovo che guidava una Tesla?
1: Sì, Guido Gallese, un po' accusato di avere spese un po' spregiudicate, proprio una Tesla che dovevi comprare, magari una macchina.
0: Si nota, come si dice, eminenza, si nota la Tesla.
1: Il vescovo quindi saluterà ufficialmente la diocesi il 4 ottobre e andrà ad abitare altrove.
0: Andrà ad abitare a Beverly Hills, naturalmente, è ovvio, sì.
1: Nuovo ricatto per l'italiana Nessy Guerra, quella che ha sposato un cittadino egiziano e che si è portata via la figlia. Adesso se lei vorrebbe
0: divorziare,
1: lei adesso sta praticamente bloccata in Egitto e rischia un'accusa, una condanna per tradimento, mentre lui invece è accusato di violenza e stalking.
0: Ecco.
1: Le ha detto: se mi risposi o mi risposi o finisci in cella. Anche questo è un caso in cui l'Italia in qualche modo dovrebbe intervenire.
0: Sì, no, sicuramente sì. E comunque le violazioni dei diritti umani in Egitto continuano. Mamma mia. Vabbè.
1: Ginnastica ritmica. Vi ricordate le polemiche, no, che hanno coinvolto l'allenatrice Emanuela Maccarani, no, denunciata per presunti maltrattamenti a livello psicologico da alcune atlete, da alcune ex ginnaste, ha lasciato la federazione italiana e adesso sai dove andrà ad allenare?
0: No.
1: La squadra russa.
0: Ecco.
1: Che voglio dire, lì come disciplina, se non ti alleni bene ti mandano al gulag.
0: Ti mandano in Siberia, cioè, come antica tradizione, diciamo.
1: Brescia. A Brescia mancano autisti di autobus, quindi è venuto quest'idea di importarli dalla Tunisia.
0: È una splendida idea, secondo me.
1: Ne arriveranno 28.
0: Dalla Tunisia, benissimo.
1: Avranno un alloggio a prezzo calmierato.
0: Giustamente.
1: Ma dovranno fare un veloce corso di italiano.
0: Oppure potrebbero cambiare la targa sull'autobus. Non parlate al conducente, tanto non ve capisce.
1: Vabbè,
0: insomma, poverino.
1: Magari uno riesce a parlare italiano, però per dare indicazioni precise ci vuole un po' di tempo.
0: Meghan Markle
1: e Harry hanno già lasciato la scuola dove avevano iscritto i figli.
0: Perché?
1: Il piccolo Archie. Perché? Infatti dicevano perché saranno schizzinosi, sai com'è lei?
0: Se la tira, diciamo.
1: No, in realtà c'aveva un po' ragione, perché hanno messo il suo numero di telefono sulla chat dei genitori. Quindi tutta la scuola.
0: Ma a Meghan, che sta a fare? Che cucini oggi? Mannaggia! E quindi lei si è seccata, e vabbè.
1: Turisti italiani nel mondo.
0: Si distinguono in genere?
1: Sì. Per esempio, per i safari in Africa, siamo i peggiori turisti.
0: Mamma mia, lo dicono gli elefanti,
1: Attenzione. Lo dicono una classifica compilata da Safari Booking, parlando di 190 tour operator della zona, dice gli italiani sono i peggiori perché sono ritardatari, non arrivano mai agli appuntamenti.
0: Classico, diciamo.
1: Non sono cortesi.
0: E quello è molto brutto.
1: Un po' maleducati. Poi vuol dire, devi fare silenzio, devi avere

0: disciplina.
1: Parlano a voce troppo alta.
2: Ma sì, gli animali scappano.
1: Il cacatua, si infastidisce il cacatua.
2: E poi, cosa che voglio dire, mi dispiace molto per proprio l'immagine del paese, c'hanno il braccino corto.
1: Ma pure no.
2: E certo!
1: Ecco.
2: Dice, vabbè, io ti ho pagato il giro.
1: Sai,
2: non è che...
1: vista la situazione, il rischio è anche che i turisti italiani vogliono fare i selfie con gli animali. Quindi si avvicinino al leone e chiaramente partono 50 turisti italiani, tornano in 3-4. Non... Fate attenzione, comportiamoci bene durante i safari, che sono safari fotografici naturalmente, certo. Perché si corrono anche dei rischi.
2: Questi sono bestie feroci, sono selvaggi.
1: No, beh, poveracci, fanno il lavoro loro.
2: Allora, Ed Sheeran è finito nel centro delle polemiche,
1: sì.
2: Perché l'artista d'apertura del suo concerto, Macklemore, aveva gridato Free Palestine, ha fatto un piccolo discorso a favore della Palestina e è stato allontanato.
1: È stato cacciato.
2: Tutti gli altri artisti che dovevano fare l'apertura di questo tour negli Stati Uniti hanno dato forfè, non ci andrà nessuno.
1: Beh.
2: E tutti accusare Ed Sheeran.
1: Poromo. Adesso, che è un po' il Ron britannico, se vogliamo, ecco.
2: Diciamo che non è uno di carattere, no? Mi sembra che a cui piace entrare nella polemica, parlare, utilizzare queste cose, è una persona un po' timida, però ha spiegato, ho cercato di spiegare timidamente, che è l'organizzatore del tour che sceglie le persone e gli artisti d'apertura, e questo organizzatore del suo tour è amico di Netanyahu, quindi...
1: Ecco.
2: Allora, io c'ho un'idea.
1: Ho paura di chiederti.
2: Per salvare capre e cavoli. Albano Carrisi,
1: sì, Albano
2: quello viene, subito. Quello canta in qualsiasi circostanza.
1: Lo dovete trattenere.
2: Sì,
1: che certo. Proprio...
2: Magari negli Stati Uniti devi spiegare chi è.
1: Adesso.
2: Non lo so.
1: Ma non è detto, sai, non è detto che sia così.
2: E poi c'è quest'altra questione della banca online Revolut, questa società finanziaria online inglese, fondata nel 2015 da due anglo-russi.
1: Sì.
2: Che è stata craccata da degli hacker che hanno rubato i dati sensibili di alcune centinaia di clienti. Trattandosi di banche, di conti e di soldi,
1: fanno.
2: È un bel problema. Sapete come hanno fatto?
1: No.
2: Hanno fatto spedire una PEC, quindi una lettera istituzionale, dalla prefettura di Reggio Calabria, quindi collabrodo totale, che chiedeva Revolut dei dati di alcuni clienti, e questi gliel'hanno mandati, non hanno neanche dovuto... Cioè, così stiamo messi.
1: Devo dire, però, sono bravini, Adesso mi dispiace lodare dei criminali, ma insomma...
2: Adesso dicono, abbiamo anche dei documenti interni della polizia.
1: Ecco.
2: Piante dosi, non lo so,
1: veda lei.
2: Sì, perché qui la sicurezza a parole, siamo bravi tutti, ma poi è un disastro. Si è fatto tardi.
1: Meno male, così la smetti. che notizie hai?
2: Adesso c'è il sondaggio.
1: Non si può evitare.
2: No, amici, non si può evitare.
1: Sondaggio. Non si può evitare, ecco.
3: Il sondaggio con le pere non si deve mai sapere. Il sondaggio con le pere
2: è successo alla Trap vicino a Casarest, siamo a sud di Tolosa.
1: Io non ho capito una mazza di questi
2: in Francia,
1: tutto quello che
2: siamo
1: hai detto.
2: In Francia,
1: è successo in Francia.
2: In Francia è un residente non poteva uscire di casa, c'è questo video in cui lui è tenuto prigioniero nella sua abitazione da un caprone selvatico.
1: Ecco.
2: Particolarmente aggressivo.
1: Avrà avuto i suoi motivi.
2: Ha dovuto chiamare i vigili del fuoco che hanno dovuto sedare l'animale.
1: Perché... Lui ha detto ai vigili: qui c'è un cornutaccio che non mi fa uscire. I vigili del fuoco non hanno capito che non era un cornutaccio metaforico, ma era un caprone.
2: Ma pensa te cosa può succedere.
1: E allora?
2: Che uno dice: tu vai all'ufficio, non posso venire perché c'è un caprone che mi sta caricando.
1: Beh, ma inventatene un'altra, dai.
2: E allora vi chiediamo: come scusa per non andare al lavoro, vi pare più credibile un caprone mi impediva di uscire di casa, oppure il divano si è incastrato sulla porta e non va più né avanti né indietro, non riesco a uscire?
1: Mi stavano portando il divano nuovo, si sono incastrati nella porta e non posso più uscire. Allora,
2: quale scusa vi sembra più credibile? Telefonate all'800 800 002.
1: Scegliete caprone o divano, divano o caprone. 800 800 002 è il numero che dovete chiamare subito mentre voi lo fate. Noi vogliamo parlare di un caso di cronaca di cui si parla moltissimo, l'eredità Gherardi Bonfigli, che sta mettendo uno contro l'altro i membri di una grande dinastia industriale italiana che tutti quanti conoscete. Per la prima volta accetta di parlare ai nostri microfoni, ai microfoni di Radio 2, la signora Alfonsina Gherardi Bonfigli.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, allora, signore Alfonsino.
1: Allora, buongiorno. I giornali scrivono che la nonna,
2: cioè sua madre,
1: attenzione, sì, la nonna, questo sì, dicono i giornali, avrebbe lasciato tutto ai suoi figli.
0: Allora, io voglio dire qualcosa con chiarezza per spazzare via ogni possibile equivoco.
1: Sì.
0: Una madre dà tutto ai figli.
1: Sì.
0: Ma l'eredità no.
1: Ecco, no. C'è tutto, ma l'eredità.
0: Io amo profondamente George, Vanni e Viennetta.
1: Chi è Viennetta?
0: Viennetta.
1: La sua figlia si chiama Viennetta. Viennetta.
0: Sì, come Vienna.
1: Come il gelato, sì, Viennetta.
0: Insomma, i miei tre figli. Ma si tolgano dalla testa di prendersi tutto il patrimonio, gli asset, le ville, la collezione d'arte.
1: Ecco, niente. Ecco.
0: Il testamento cui loro si appellano è scritto sulle istruzioni dell'aerosol di povera nonna Ildebranda.
1: E sulle istruzioni dell'aerosol è scritto.
0: Beh, io invece ho consegnato al mio notaio di fiducia, il dottor Ardito Honzeller.
1: Sì.
0: Un testamento autografo di nonna Ildebrand.
1: È autografo, sì.
0: Che ho scritto personalmente.
2: Come scritto?
0: Per punto.
2: C'ho scritto.
1: Ma l'ha scritto lei, scusi.
0: Ai ragazzi.
1: Ecco.
0: Ragazzi, spetta un servizio da te, preso con i punti della Conad.
1: Ai ragazzi.
0: Poi un pappagallo impagliato di nonno Giovan Battista. E la collezione completa dei tappi del Crodino dal 1964 ai giorni nostri.
2: Ah, perché li collezionava?
1: Però a me è un po' poco, mi sembra.
0: A me sembra che possano starci.
1: Ma insomma...
0: Ricevono molto, molto più di quello che hanno, il 99% del loro coetaneo.
1: È vero magari, però...
2: Ma ci scusi, tutte le azioni, le opere d'arte, le Ferrari, tutto il resto, a chi rimane?
0: A me.
1: Ecco.
0: Beh, io darei tutti i miei figli con grande gioia, ma... Le ultime volontà di nonna Ildebranda vanno rispettate.
1: Soprattutto perché le ha scritte lei proprio personalmente.
2: Sì, certo.
0: Che
2: certo.
0: Famiglia saremmo. Ma perché? Che cosa?
1: È vero.
0: I soldi non sono importanti.
1: I soldi non sono importanti.
0: È l'amore che vince.
1: Quanto è vero, ecco.
0: Ti dico, che famiglia saremmo se non lo facessimo? Io non ho mai voluto, infatti, che i miei ragazzi fossero attaccati ai soldi.
1: Ecco.
0: Io sono qui, infatti, per staccarli dai soldi, dai miei soldi.
1: Ce ne eravamo accorti.
0: Sono tutti miei.
1: Ecco.
0: Io ricordo come fosse adesso, che nell'ottobre del 1961...
1: Sì.
0: Nonna Ildebranda, mia mamma, mi guardò dritta negli occhi e mi disse... Ascoltami, Alfonsina.
1: Sì.
0: Ti lascio i pomodori col riso in forno. Io vado da Sotheby's a comprare un Giacometti.
1: Beh, un Giacometti, sì, si compra, ecco.
0: Ma voi vi rendete conto? Lei mi disse testuali parole. Io ti lascio. Voleva già dire che avrebbe lasciato tutto a me, come poi.
1: Scusi, no. Si riferiva.
0: È tutto mio.
1: No, ma lei si riferiva ai pomodori col riso in forno, però.
0: Ma all'epoca avevamo solo quelli e li lasciava tutti a me.
1: Ah, ecco come. Sì.
0: Se avessimo avuto aziende, quadri, automobili di pregio, avrebbe lasciato tutto a me.
1: Però c'erano solo i pomodori col riso all'epoca, certo.
0: Ma cosa si vuole come prova più evidente? E permettetemi di dire un'ultima cosa rivolta a zio Umberto.
1: Zio Umberto.
0: Sì, che pure lui sull'eredità campa delle pretese assurde.
1: Dica pure, si rivolga a zio Umberto.
0: Zio, caro, accontentati del 45 giri originale di Piccola Katie dei Pooh.
1: Ecco.
0: Più di questo, zio caro, non hai diritto.
1: Del resto, il testamento, quell'autografo ce l'ha lei,
0: Ma si sa, in famiglia ci sono sempre piccoli screzi.
2: Sulle cose.
1: Ci vuole una pazienza.
0: Lo so. Ci vuole una pazienza.
1: Grande pazienza.
2: Grazie.
1: Grande pazienza.

0: Ma stanno friggendo qualcosa mentre cantano, perché sì, si sente.
1: Eh beh, a quest'ora viene un po' di acquolina.
0: Stanno a fare i supplì. Stavano facendo i supplì, ma stiamo per affrontare un sondaggio di tutto rispetto.
1: Allora, vi abbiamo chiesto: come scusa per non andare al lavoro, vi sembra più credibile un caprone mi impediva di uscire di casa?
0: Sì.
1: Oppure il divano si è incastrato sulla porta e nella non posso uscire?
0: Nella porta, si è incastrato nella porta e non riesce. Certo, sono due scuse. Peraltro sono due cose che sono accadute veramente.
1: Sì, sì, sono delle notizie. Votate 800-800-002.
0: Vado a ribadire l'800-800-002 e a interpellare il primo sondaggiato di oggi, che è Evaristo di Roma.
1: Ciao Evaristo.
0: Buongiorno Evaristo.
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Evaristo, come la vedi?
2: Allora, secondo me io faccio un discorso, diciamo, improntandolo dal punto di vista statistico.
0: Sì.
2: Quindi io ho pensato, tutti quanti bene o male abbiamo un divano, però quasi nessuno c'ha un caprone, quindi sì, diciamo, da questo punto di vista mi sembra più probabile e plausibile la scusa del divano.
1: Del divano.
0: Evaristo, c'è della logica nel buon senso in quello che dice. Evidentemente tutti abbiamo grosso modo un divano. Ma un caprone ce l'hanno in pochi, ecco.
1: Poi il divano
0: è una fortuna che tocca a pochi il caprone.
1: È mobile grosso, prova a spostarlo da una stanza all'altra c'è se dubbio. C'è un corridoio, per dire.
0: Anche spostare il caprone da una stanza all'altra può essere problematico, ma il divano è più diffuso. Evaristo, grazie.
1: Grazie. Sentiamo il parere di Silvana dalla provincia di Cagliari.
0: Buongiorno Silvana.
3: Buongiorno Conigli.
1: Ciao.
0: Eccola Silvana.
3: Ciao.
0: Come la vedi tu?
3: Ah, guarda, io siccome vivo in Sardegna e se propendo per il caprone.
0: Ecco.
3: Assolutamente.
0: Sì.
3: Noi
0: quindi
3: abbiamo anche cinghiali che fanno la stessa cosa.
0: Sì.
3: A volte non riesci ad uscire.
0: C'è il cinghiale che ti minaccia? Praticamente dicono non
3: viene,
0: uscire.
3: Viene sotto casa. Ho provato a pensare di martellarlo, ma non si fa prendere.
0: No, ma questa è vita vissuta, attenzione. Ragazzi, questi sono cinghiali vissuti.
1: Ma anche quindi a Roma il cinghiale ti viene sotto
0: scherzando
1: casa. Sì.
0: Silvana, grazie. Quindi siamo uno a uno.
1: Uno pari, sì.
0: Ma andiamo avanti. 800-800-002 è il nostro numero. Sentiamo Maria Luisa a Torino.
1: Maria
0: buongiorno.
1: Luisa.
4: Ciao.
0: Buongiorno.
4: Allora
0: Maria Luisa, come la vedi tu?
4: Allora, per me è assolutamente il caprone.
0: Ecco.
4: Mi rifiuto nel modo più assoluto di pensare che un divano si sia incastrato.
0: E
4: se anche si è incastrato, si può saltare sul divano,
0: sì,
4: e comunque
0: scavalcarlo.
4: Se è indispensabile. E saltare su un caprone
0: no,
4: io non lo farei, ecco.
0: A meno che non sia un sabba. Se è un sabba in atto sul caprone ci puoi saltare, ma altrimenti è molto pericoloso. Per di più il divano tu lo puoi oliare per farlo scorrere mentre
1: ma si macchia
0: il caprone, come lo oli? Si dibatte. Grazie Maria Luisa, quindi siamo due caproni e un divano al momento. Ultima telefonata, Fabrizio in provincia di Asti.
1: Fabrizio,
0: buongiorno.
5: Ciao
0: Fabrizio.
5: Io allevo capre, ho tre caproni,
0: sì.
5: Se volete ve ne appalto due, così almeno che se ne scuse anche perché
0: sì.
5: È dotato di caprone, quindi direi tutta la vita è il divano.
0: Il divano. Quindi Fabrizio, grazie. E ragazzi, è un pareggio.
1: Eh sì, il primo pareggio di questa 32esima stagione, 50-50.
0: Il che vuol dire che un datore di lavoro italiano medio dovrebbe credere sia alla scusa del caprone,
1: sia a quella del divano.
0: Quindi regoliamoci di conseguenza.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. 2-2.
7: Che fine ha fatto la moto?
8: Te ne pentirai, casatina.
7: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
9: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
10: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: 2-2 Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Rikete rakete, rikete rakete, rikete rakete ra.

0: Ed è il momento di lanciare la grande iniziativa Singing in the Rai.
1: Allora, vi dico, parlo di una notizia adesso.
0: Vi sta per parlare.
1: Voi sapete cosa sono i BRICS, no? Il BRICS è l'acronimo che sta per Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.
0: Sì.
1: Mentre si è creato questo blocco che rappresenta il 40% del PIL mondiale in contrapposizione col blocco europeo e americano. Quindi si sono visti proprio due giorni fa a Nuova Delhi Putin, il premier indiano Narendra Modi e il leader cinese Xi Jinping.
0: Ma la cosa bella è che nella foto, nella foto ufficiale, come appaiono?
1: Si stringono le mani.
0: Mano nella mano.
1: Mano nella mano tutti e tre.
0: È bello.
1: È una cosa molto bella.
0: Dolcissima. Cioè, Putin, Modi e Xi Jinping che si tengono per mano.
1: È una cosa molto bella.
0: Una cosa molto bella.
1: Vi chiediamo di commentare questa fotografia, questa notizia, con una canzone del vostro immenso repertorio.
0: Ecco. Cerco di dirlo in maniera che si capisca. Che canzone vi fa venire in mente questa foto di Xi Jinping, Putin e Modi che si tengono per mano? Che canzone suscita in voi questa foto, questa immagine? Pensate a questa immagine. Con che canzone la si può commentare? Raccontatecelo, su, cantatecela anzi, su.
1: Telefonate subito all'800-800-002.
0: E vado a ribadire, 800-800-002. Vediamo che cosa esce fuori. Ma adesso, amici, un'altra piccola notizia. Pare che torni in TV, attenzione, chi?
1: Jasmine Carrisi.
0: Jasmine Carrisi. Torna in TV e Jasmine Carrisi è, come capita di tanto in tanto, nostra ospite. Buongiorno, Jasmine.
2: Sì, ma sono venuta io spontaneamente. Sì. Non è che qualcuno mi ha spinto a farlo o che mio padre mi ha detto vai.
0: No, tu sei...
2: No, perché io, lo sapete, io sono ribelle.
0: Lo sappiamo.
2: Io faccio tutto di testa mia, sempre stata molto indipendente.
0: Sei un peperino proprio, al caso
2: sono
0: di dire.
2: Sono un peperino, sono testa matta, testa calda.
0: È vero che torni in TV.
2: Sì, però ho deciso io. Ho deciso io anche questa decisione. Sì, mio padre mi aveva detto, e questo lo ammetto perché mio padre me l'aveva detto, mi ha detto io ti proibisco di andare in televisione, ma l'unico programma per cui ti autorizzo a farlo è Tale e Quale Show.
0: È Tale e Quale Show, questo ti aveva detto papà.
2: Sì, lui ci ha provato.
0: Lo so.
2: Lui sempre prova a mettermi in testa
0: delle idee
2: che non mi appartengono, ma con me non ci riesce,
0: lo so.
2: Perché io sono sempre stata molto ribelle, indipendente.
0: E infatti in quale programma televisivo vai?
2: Tale e Quale Show.
1: Ah.
2: Sì, sì, ma perché ci ho pensato io?
0: Per questo.
2: E ho deciso io.
0: No.
2: Dopo ho preso questa decisione autonomamente, ho detto, ho deciso da sola dove andare o non andare.
0: Ecco.
2: E così ho pensato, potrei andare a Pesino Express, potrei andare a Isola dei Famosi.
0: Certo.
2: E poi mi sono detta, ma da sola, proprio ero io. E me stessa, non c'era il riverbero della
0: voce di Albano
2: di
0: dietro, no?
2: Che ho detto, no, vado a Tale e Quale Show.
0: Ecco.
2: Perché ho deciso
0: Perché hai deciso lei?
2: Autonomamente.
0: Perché è una ribelle, purtroppo.
2: Perché io sono testa calda.
0: Ma lo vediamo.
2: Testa calda, non ci sento. Io quando mi metto in testa una cosa,
0: proprio non ti schiodano.
2: O dico di no, quello è no.
0: No.
2: Non c'è niente da fare.
0: Peraltro, Ilenia, Jasmine, chiedo scusa.
2: Sì.
0: Lì a Tale e Quale.
2: Sì.
0: E bisogna esibirsi.
1: Delle imitazioni, bisogna
2: fare. Sì, è una valutazione anche che ho fatto autonomamente, perché ho dovuto presentare dei personaggi che andrò a imitare.
0: Certo.
2: Mio padre mi ha detto, io ho detto, no, guarda, lui mi voleva suggerire dei personaggi da imitare, sono sincera, perché lui sempre prova a mettere
0: ma perché
2: bocca.
0: Lui sempre cerca di imporre la sua volontà, ma con te casca male, però.
2: Con me casca malissimo,
0: molto
2: perché
0: male,
2: ho detto, ma stiamo scherzando? Ma decido io da sola, da sola, io sono svincolata. Io ho la testa svincolata completamente. Sono sempre stata una figlia ribelle.
0: E questo ti fa onore,
2: e questo mi fa onore.
0: Allora, in esclusiva, diciamo, per il ruggito del coniglio, ci puoi far sentire quale personaggio hai deciso di imitare?
2: Faccio un accenno.
0: Va bene.

0: Jasmine, questo, sì. Ma è tuo padre albano,
1: sì,
0: questo?
1: Tuo papà.
2: Che ho deciso io?
0: Vabbè, ha deciso
2: te. Ultimamente.
0: Vabbè, quello è albano però.
2: Ma che c'entra? Adesso perché mio c'entra? Padre pensi che mi abbia condizionato?
0: Forse sì.
2: Assolutamente no.
0: No.
2: Faccio testa calda proprio, ho deciso io. E poi comunque sono giovane, io comunque guardo sempre al futuro,
0: ma questo fa
2: anche
0: bene.
2: Al contemporaneo, perché io sono ribelle e contemporanea.
0: Sì, e contemporanea.
2: Ho pensato anche altri brani, perché io seguo anche tanti bravi giovani, tipo Angelina Jolie, Angelina
1: Mango.
2: Elisa, ce ne sono tante di grandi artiste
0: quindi
2: italiane.
0: Quindi diciamo che come
2: Mama.
0: Prima canzone fai questa qui di Albano, poi ne fai un'altra.
2: Sì, ne farò un'altra anche.
0: Quale sarebbe?
1: Quale
2: vabbè, ve l'accenno, però non voglio proprio spoilerare.
0: No.
2: Felicità. E ne vado un panino con un panino di felicità. Cioè,
0: ma questo è sempre d'Albano e Romina, ma è sempre Albano, è Albano pure questo.
1: Tutte le canzoni di papà.
2: Ma, scusate, ma voi mi volete, ma voi volete mettermi in testa sta cosa a me?
0: Noi!
2: Guarda che non ci riuscite.
0: Ma guarda che...
2: Allora voi mi vorreste convincere che io mi faccio condizionare. Ma non avete, allora non avete proprio chiaro chi ci avete davanti voi. Perché io sono una che quando decidono, io non mi faccio condizionare, sono animo ribelle. Quindi è inutile che provate a convincere.
0: No,
2: che io ho una visione solo univoca e che penso sempre a papà e faccio sempre quello.
0: Non è vero, non
2: assolutamente
0: è vero.
2: No, io ho una personalità altrettanto forte
0: e
2: quindi decido autonomamente. È inutile, quello che ho detto faccio, fatta così.
0: E allora diciamo Jasmine Carrisi, una ribelle.
2: Una ribelle, e ne vedrete delle belle.
0: E ne vedrete delle belle.
2: Decido io.

0: ufficiale pochi giorni fa, Xi Jinping, Putin e il presidente indiano Modi,
1: Narendra Modi.
0: Ebbene?
1: Si sono dati la mano, c'è questa foto in come dei bambini felici si tengono per mano.
0: Allora, che canzone suscita in voi questa notizia? Singing in the Rai, sentiamo Lilla Trapani.
1: Ciao Lilla!
2: Ragazzi, questa è proprio spontanea, la prima cosa che ho pensato.
0: Sì, sì.
2: Tutti si tengono per mano, cosa cantano?
0: Ehi.
2: Giro, giro, tondo, quanto è bello il mondo, me lo prendo io, tutto, tutto mio. Questa è la canzone così adattissima.
0: Sì. Lilla, allora io mi auguro che cantino quanto è bello il mondo e il giro, giro, tondo... E adesso casca il mondo, che pure è una versione accreditata. Mamma mia, speriamo bene. Lilla, ci sei però, grazie.
1: Sì, grazie.
0: Grazie, grazie, grazie.
1: Abbiamo Sabrina da Reggio Emilia.
0: Buongiorno Sabrina.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Sabrina. Allora, questa foto di questi leader che si tengono per mano, ecco, che canzone ha suscitato in te?
3: Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei scoprirlo stasera. Se stiamo insieme un motivo c'è e speriamo che vada tutto bene.
0: No, speriamo che il motivo sia...
1: Sì, sono,
0: quello giusto, ecco,
1: con i rapporti economici,
0: ecco,
1: perché
0: se ci fossero altri motivi potrebbe essere leggermente inquietante. Sabrina, grazie, ma vedete come la cronaca suscita canzoni, suscita la musica, questo è bello.
1: Per noi ci piace cantare. Sentiamo l'ultima proposta, Vincenzo da Vicenza.
0: Buongiorno Vincenzo.
4: Ah, ciao, grazie, scusatemi ma quello che canterò sono le uniche parole che ricordo.
0: Va bene, va bene. Va bene, sentiamo.
4: Siamo rimasti in tre. Tre briganti e tre somari.
0: È bellissima. Sulla strada longa, longa di Girgenti. È vero, devo dire, sono rimasti in tre. E sono sia briganti che somari.
1: Vabbè,
0: il rischio. No. Noi
1: allora,
0: voglio dire, sì. Il rischio è che le due figure si fondano, capito? Però devo dire, hai avuto una splendida intuizione, Vincenzo.
1: Bravi!
0: Questa canzone che appartiene a un vecchio musical di Carriere Giovannini e che fu scritta da Domenico Modugno, insomma, è cantata da Domenico Modugno insieme a Franco Franchi e Ceccin Grassia. Vincenzo, grazie, grazie, buona giornata.

0: È il vecchio Martin Garrix in compagnia di Bono Quello e degli U2, ci dice che a questo punto, però, ragazzi, finché si scherza, ma a questo punto, inevitabilmente, la puntata è finita.
1: Vabbè, è finita, è un concetto variabile, voglio dire, perché se voi la volete riascoltare, per esempio, nelle 24 ore,
0: sì,
1: c'è il Rai Play Sound.
0: C'è, è vero, questo è vero.
1: Oltretutto, per incalare la dose, aggravare la situazione, stanotte,
0: qualora, diciamo,
1: foste insonni,
0: vi svegliaste tutti sudati,
1: dalle 2:30 alle 3 c'è una tranche, una piccola replica di questa puntata.
0: C'è una piccola cosa, una fetecchia, un frammento, diciamo così, di Ruggito del Coniglio che tra le 2:30 potete riascoltarlo. Se non lo fate, vi capiamo, però, cari amici in ascolto.
1: Che cosa appunto ci accomiatiamo, ci salutiamo. Vi salutano con noi Paola Minaccioni
2: e le altre
1: donne che rappresenti.
0: Tutte le donne che
1: meravigliosa.
0: Quanta pazienza. Vabbè, allora grazie a Paola Minaccioni per la sua presenza e, che dire, ci ritroviamo domani mattina, credo, grosso modo.
1: Ma adesso che succede?
0: Adesso c'è il giornale radio, poi Radio 2 Social Club, rimanete in compagnia di Radio 2, noi ci si ritrova domani.
1: Ciao
0: a tutti!

0: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Sono le 10:30.
5: Rai GR2.
6: Enrica Belli in studio, di nuovo un buongiorno. In primo piano la forte ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore al centro-nord. Disagi in diverse regioni, dalla Toscana alla Lombardia.
7: I carabinieri sono arrivati a lui incrociando i dati delle armi.
8: La situazione peggiore al momento sembra essere quella di Como. Le forti piogge della notte hanno provocato frane e smottamenti. Alcune strade sono state invase da fango e detriti. Violenti temporali anche nelle province di Verbano, Cusio Ossola, Massa Carrara e Lucca. La protezione civile indica allerta arancione in Liguria e parte dell'Emilia Romagna, gialla in altre 8 regioni del centro-nord. Vari i disagi nei trasporti. A quelli causati dal maltempo si aggiungono, per inciso, quelli provocati agli spostamenti ferroviari in Lombardia dal deragliamento di un treno medio a Milano, con la cancellazione di diverse corse locali. Ma torniamo al maltempo e alle previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
9: Temporali localmente anche intensi sulle regioni settentrionali, su parte di quelle centrali. Domani qualche pioggia arriverà anche sulle zone di Campania, Molise, Puglia Garganica e Basilicata.
8: Sonia Filippazzi, GR2.
6: All'indomani della proroga del taglio delle accise non si arresta la corsa dei prezzi del carburante. Dei dati diffusi dall'Osservatorio dei prezzi del Ministero delle Imprese, oggi sulle autostrade il gasolio in modalità self-service costa 2,346 euro, la benzina 2,236 al litro. Nel CDM anche la sospensione del bollo auto per un anno. La misura varata dal governo riguarda le auto piccole e medie e i motocicli. L'obiettivo è renderla strutturale. A Roma è stato denunciato a piede libero il 50enne che ha ammesso di aver sparato con una carabina d'aria compressa in via della Giuliana.
7: I carabinieri sono arrivati a lui incrociando i dati delle armerie con i profili dei residenti in via della Giuliana, dove lunedì la scrittrice Cristina Stillitano è stata colpita al braccio sinistro da un pallino metallico. Nel pomeriggio avevano ispezionato il palazzo di fronte al luogo del ferimento, dove il 50enne romano disoccupato abita al quarto piano. L'uomo si era reso irreperibile. Poi in serata si è presentato ai carabinieri con il suo avvocato, ammettendo di aver sparato dalla finestra con una carabina d'aria compressa acquistata in inizio settembre. Avrebbe dichiarato di averlo fatto per gioco una decina di volte, prendendo di mira non soltanto donne, ma mai anziani e bambini. Per ora gli inquirenti gli contestano il ferimento della scrittrice e quello di una commercialista che ha denunciato di essere stata colpita al polpaccio alcuni giorni prima, ma dalle testimonianze raccolte emergerebbero almeno altri due episodi sui quali si continua a indagare. Dopo la denuncia per lesioni e il sequestro dell'arma, l'uomo, che in casa aveva anche 3 pistole, è stato rimesso in libertà. Simone Zazzera, AGI R2.
6: Il Canada pronto a diventare membro associato dell'Unione Europea. Oggi al Parlamento di Strasburgo il discorso del Premier Carney, dopo l'annuncio ieri della Presidente della Commissione von der Leyen. Il Presidente americano Trump commenta: un'idea ridicola e minaccia nuovi dazi fino allo stop al commercio con l'Unione. L'alleanza col Canada non è contro qualcuno, replica un portavoce della Commissione di Bruxelles. In Ucraina sale a 18 il numero dei feriti negli attacchi russi della notte su Kiev con missili e droni, bersagliate anche Odessa e Zaporizhia. A loro volta le forze di Kiev contrattaccano colpendo la raffineria russa di Yaroslav e un aeroporto militare nella regione di Rostov. Il presidente Zelensky ringrazia il Congresso degli Stati Uniti per aver approvato un pacchetto di sanzioni contro la Russia. Licenziamenti sospesi e decreto rinviato per l'ex Ilva di Taranto. Il governo attende la decisione della Cassazione che il 20 ottobre esaminerà il ricorso contro lo stop dell'area a caldo. Il confronto con i sindacati riprenderà la prossima settimana. Fino alla sentenza le imprese dell'indotto fermeranno le procedure di licenziamento. Per i sindacati un primo passo, ma restano la mobilitazione e la richiesta di garanzie concrete sull'occupazione. Sentiamo Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL.
5: È fondamentale che si acquisiscono elementi anche di certezza rispetto alla continuità produttiva da qua a quando verrà decisa.
6: Clima: negli ultimi tre mesi non è mai scesa sotto lo zero la temperatura in cima al Monviso, vetta simbolo del Piemonte con i suoi 3.300 metri. Lo comunica l'Agenzia regionale dell'ambiente, una situazione non isolata, frutto del riscaldamento globale, che tra gli effetti comporta anche un maggiore rischio di frane. La musica, nuova nomination per Laura Pausini ai Latin Grammy Awards, la sua ultima raccolta di cover in spagnolo, Yo Canto Dos, concorre nella categoria miglior album vocale pop tradizionale.
10: Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado.
6: La cerimonia di premiazione si svolgerà a Las Vegas il prossimo 12 novembre, 10:35 minuti. Ci fermiamo qui, Radio 2 Social Club, buon ascolto.
11: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
12: Eccoci qua, una nuova puntata fresca di giornata di Radio 2 Social Club con Emma Stoccolma.
13: Ma soprattutto amici con Luca Barbarossa.
12: Hai vinto o hai perso oggi a tennis?
13: No, allora non possiamo, sono le 10:35, abbiamo già parlato di tennis.
12: No, sei vestita da tennis, che vuoi da me?
13: Da tennista, io perdo sempre Luca, sempre, a differenza
12: sempre
13: tua.
12: No, no, non me la racconti giusta. Oggi viene una che vince sempre.
13: Vero?
12: Che fa uno dei programmi più belli di cui la Rai va fiera su Rai 3 con Gheo, Sveva, Sagramola.
13: Ma lo diciamo così, ma sono 29 anni. Cioè 29 anni di programma,
12: ma no, è una ragazzina,
13: una roba pazzesca.
12: Dai, non è possibile. Ha iniziato che aveva 6 anni, in prima elementare, pensa.
13: Poi in studio con noi un campione europeo di salto triplo, ma anche un ballerino, un futuro ballerino. Andy Diaz è venuto a trovarci.
12: Cioè lui con 3 salti fa tutto lo studio. Dopo te lo dimostrerà.
13: 18 metri e 15, giusto? Sì. Quindi sì, più o meno sì.
12: Eh sì, ma sta ogni volta
13: aumenta.
12: Ogni volta aumenta la distanza. Poi per la musica, qui è tutta roba sua, queste cose che sta...
13: È un DVD, un lettore DVD.
12: Posso dire un eroe, non è un DVD, no, sono i suoi effetti speciali, perché è un eroe perché si è svegliato alle 5 per essere qui in studio stamattina alle 9 a fare le prove. Paolo Fresu, impegnato poi stasera all'Auditorium Parco della Musica di Roma con il suo spettacolo omaggio, tributo a David Bowie.
13: Ma oggi siamo tantissimi, in studio con noi anche Francesco Fanucchi per il nuovo spettacolo di stand-up comedy Tutto Sbagliato.
12: E poi con il suo nuovo libro Una Splendida Rovina, Vincenzo Latronico con noi qua a Radio 2 Social Club. Ma prima di tutto questo
13: c'è Fred.

0: iniziano questa puntata oggi veramente molto molto ben frequentata. Tutti i giorni alle 16.10 su Rai 3 c'è Gheo con Sveva Sagramola con noi qua a Radio 2 Social Club. Ciao Sveva, bentornata a Radio 2 Social Club.
1: Grazie mille.
2: Buongiorno.
1: Mi piace l'atmosfera rilassata di questo studio.
0: Un po' troppo, sì, un po' troppo.
1: No, è bellissima. Guarda, se rinascessi vorrei una vita a contatto con la musica. Io vorrei essere o cantante o musicista o compositrice o direttore d'orchestra, qualunque cosa.
2: Sveva, se vuoi facciamo a cambio, tu vieni qua e Luca va a condurre Gheo.
0: Io?
2: Sì.
0: Scusa.
2: Parli di delfini, no, di natura, di ambiente.
0: Se lei lo fa da 29 anni
2: ci sarà un motivo.
0: Ci sarà un motivo. Ma è incredibile, io non avrei pensato che fosse passato così.
1: Mi fa piacere perché vuol dire che non ho stancato ancora.
0: No, perché poi Gheo ha cambiato pelle tante volte, avete allargato il campo.
1: Sì, perché tu accompagni il tempo che vivi, essendo un intrattenimento in diretta tutti i pomeriggi, devi sentire quello che si muove, fare tue le istanze, i desideri, le cose che senti, di cui le persone hanno bisogno di parlare, i cambiamenti nella società, nel mondo, nel nostro modo di stare sul pianeta, e vai, e quindi ti trasformi.
0: Senta.
1: Poi sai, ti trasformi anche rispetto alle energie che hai. Adesso sono tanti anni che è con me Emanuele Bigi, che è giovane, forte, fotografo naturalista, e fa tutta una parte più specifica sulla biologia, io faccio più cultura, ecologia, quindi insomma cambia il programma ed è bello così anche, no?
0: Cambia, e credo sia spinto dalla tua curiosità. Tu
1: sì,
0: sei una molto
1: curiosa. Sì, assolutamente. Sono curiosa verso l'umano, che è la cosa che mi interessa di più. In fondo di natura sono un'antropologa, anche di studi. E quindi mi piace indagare l'umano in tutte le sue forme.
0: E di tutte
2: cosa
0: le...
2: hai scoperto dell'umano?
1: L'umano che è natura, capisci? Quindi cosa ho scoperto? Adesso ho scoperto che l'umano ha dentro il bene e il male, ma che il bene è più forte, e quindi Gheo è un po' un bene rifugio, perché racconta quello che di buono c'è, di quello che di positivo si può fare, perché si può fare sempre una scelta diversa, no? E quindi io provo a, invece che stare lì a disperarmi, a essere propositiva. Certo, a volte mi dispero, però resisto, ecco, si resiste, bisogna mettere in atto spinte verso il bene in questo mondo.
2: Come ti ha cambiato questo programma?
1: Come
2: ti ha cambiato questo programma? Ci sono delle cose che tu
1: cambiarmi non mi ha. Sì, mi ha cambiato perché mi ha dato delle opportunità che sono state un grande privilegio, come per esempio quello di poter viaggiare prima di avere mia figlia in tutto il mondo e raccontare storie di popoli, persone, realtà. E in realtà Gheo ha tirato fuori quello che avevo già dentro molto, comunque la percezione di essere in un sistema di cui tutti facciamo parte, dove non c'è differenza.
0: Nei viaggi e negli incontri che hai fatto, la cosa più curiosa che ti è capitata, che ti è rimasta dentro, che ti ha sorpreso? Che...
1: Beh, una delle cose più forti, un sacerdote della terra in Benin, che era un sacerdote della terra, mi hanno detto non lo devi guardare negli occhi per questione di rispetto. Lui era completamente nudo in questo villaggio Taneka, bellissimo, ed era di una nudità, non ho mai visto una nudità più vestita, era magro magro con questa pelle talmente abituata a essere esposta al sole, che era quasi una corteccia. E io ero lì con tutto il villaggio schierato intorno, dovevo fargli l'intervista, ero lì e mi sono detta che faccio, lo guardo o non lo guardo? Ho detto sì, ma non puoi perderti un'occasione così, e l'ho guardato negli occhi profondamente. Come fai a non guardare gli occhi del sacerdote della terra? L'ho guardato e lui gli è piaciuto che l'ho guardato, e quindi è scattato poi una dimensione di comunicazione, perché lui non è che si è risentito, che anzi, perché poi sai quando sei donna vai in queste cose, insomma, certo, non è che è tanto comune. E quindi è venuta un'intervista bellissima e io non potevo perdere un'occasione così, no? Per capire delle cose.
2: Hai fatto benissimo, benissimo. Anche noi abbiamo un Benin in casa. Non guardarlo.
0: Ben in casa.
2: Esatto.
0: Benin
2: non,
0: in casa.
2: Non guardarlo negli occhi, sai?
0: Sì, no, ma neanche tu. Non guardare me negli occhi.
2: Guarda, io guardo tutto. Ascoltiamo su Radio 2 Elisa.

0: A Radio 2 Social Club oggi non so, non ti sei mai occupata tu, Acheo, di sport?
1: Sì, ogni tanto intervistiamo degli sportivi.
0: Perché adesso arriva un grande campione.
1: Che bello, l'ho già visto grande io, campione. È bellissimo.
0: Sì, è venuto da Teulada a qua con due passi a fare.
1: Due secondi.
0: Fino a Via Siago, veramente è impressionante, già la stazza, la presenza. È un grande campione, ma ci ha portato anche tutte le sue medaglie, tutte, insomma, parte delle sue medaglie, anche perché mentre parlo ne avrà vinta un'altra. Andy Diaz con noi, campione di salto triplo, campione europeo agli europei del Birmingham proprio di quest'anno. Ciao Andy, che piacere.
2: Buongiorno, piacere tutto mio, è veramente. Sono un po' emozionato, sono un po' nervoso per questo, non è il mio ambiente, sono più per la pista, diciamo.
3: Ma ti devi abituare, perché stai partecipando a Ballando con le Stelle. Quindi,
0: infatti,
3: insomma,
0: di quale pista parli? Quella da ballo?
2: Ma quella un'altra cosa, quella un'altra cosa, ormai è ballo, ce l'ho nel sangue. Quindi,
0: sei cubano.
2: Quindi sarà un po' più facile.
3: Sì. Ah, addirittura più facile, va bene, lo sfido, perché il sabato sera è l'ansia, poi ti viene, adesso sei tranquillo ma ti verrà l'ansia.
0: No. Andy, la distanza più lunga che hai fatto col salto triplo qual è?
2: 18-15, è stata la misura che ho fatto all'Europei di Birmingham, è la quarta migliore prestazione di sempre. È stato un grande traguardo. Se avete visto un po' la gara, il primo salto già era il record del mondo, quindi mi sto avvicinando a quello che è il sogno di ogni atleta.
0: Quanto è il record del mondo?
2: 18-29.
0: Che ci metti? Fra una settimana è fatta. Dai.
2: 14 centimetri, proprio così.
0: Non è niente. Senti, ma lì c'hai le medaglie?
2: Sì, assolutamente.
0: Sai che noi ci vedono, è Radio, è Radio 2, ma anche 202 del digitale terrestre e Rai 2, quindi ci vedono anche.
3: Oh wow, non l'ho mai vista da così vicino.
0: Che bello.
2: Allora, io non ho portato tutte le mie medaglie.

0: Beh, sono, ti credo.
1: Sono le più importanti per me. Questa è la mia prima medaglia per l'Italia, è stato bronzo olimpico a Parigi, che l'ho fatto davanti a mia mamma, è stato per ringraziare l'Italia, tutte le persone che sono state al mio fianco in tutto questo percorso.
0: Si può?
1: Certo, assolutamente.
2: Il bronzo di Parigi.
1: Bronzo di Parigi. Questo è stato il mio primo campionato mondiale indoor che l'ho vinto. E dopo di quella sconfitta, diciamo, a Parigi, perché un bronzo ovviamente non è oro, però per me vale come fosse un oro.
2: Vabbè, ragazzi.
1: Poi sono riuscito a cantare l'inno Mameli per l'Italia per la prima volta, quindi è molto significativa per me questa medaglia.
0: Bravo, bravissimo. E la poi... vuoi indossare tu?
2: No,
0: io l'ho messa.
2: La indossa chi la merita.
1: E questa è l'ultima. Questi campionati europei dove ho realizzato questo salto meraviglioso, quindi anche questa è importante.
0: È l'ultima, quindi no. Ma è molto più leggera.
1: Non è l'ultima. Perché subito dopo questo ho vinto per la quarta volta un diamante, quindi sono l'unico italiano a vincere quattro diamanti, diciamo.
0: Scusa.
2: Sei l'uomo ideale di Emma Stoccolma. Senti, ma una cosa abbiamo saputo proprio in esclusiva. Io so che tua mamma e tua nonna ti hanno raggiunto qui, no? In Italia. Ma che non vedi tuo papà da cinque anni
1: che non vedo mio papà e oggi arriva stasera, quindi
2: grande notizia.
1: sono contento, la mia casa ormai è piena e adesso posso raggiungere gli altri obiettivi.
2: Bene, siamo contenti di questo ricongiungimento familiare. Andy Diaz con noi, Sveva Sagramola per Gheo e tra poco Paolo Fresu e tanti altri ospiti.
0: Francesco Fanucchi anche arriverà, ma noi nel frattempo su Radio 2 ascoltiamo Jack Johnson.

0: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: 2-2. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: 2-2.
4: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.

0: Eccoci qua a Radio 2 Social Club. Andy, grandissimo campione di salto triplo, ma adesso si dovrà cimentare anche a Ballando con le Stelle.
1: Eh sì, questo sono molto curioso di sapere quali sono i miei limiti. Soprattutto voglio imparare bene.
0: Ballare. Vabbè, sulla salsa e il merengue non c'hai proprio problemi, cioè diciamo, te li mangi tutti.
1: Sì, ma ballo proprio di strada, non è che ho una tecnica specifica per ballare. Io ballo a sentimento, ballo perché sento il ritmo, non ballo di scuola, quindi sarà molto bello, sarà molto impegnativo.
0: Sveva, ma
2: da giovane ballavo sui tavoli. Adesso mia figlia mi vede ballare e mi guarda con un'aria orripilata, mi fa: mamma, balli come gli anni 80, ma che è questa cosa? E mi fa l'imitazione, allora mi inibisce.
3: Ballavi no. Sui tavoli, ma noi abbiamo le immagini adesso.
0: No, invece ti chiedevo se con Gheo vi siete mai occupati di Cuba, che è un'isola meravigliosa.
2: Di Cuba sì, tante volte, molti documentari, a volte quando ci sono anche le crisi nei posti facciamo degli approfondimenti. Io non sono mai stata a Cuba, però
0: no, che io è un invece posto sì, dove voglio andare nella vita. Io
1: sono stato molto bello a livello turistico, soprattutto per noi cittadini è un po' difficile, però per quelli che vengono a vedere la città, per quelli che vengono a vedere tutta la storia, è veramente bello.
3: Tu torni spesso?
1: No, io non posso tornare.
0: Può tornare.
3: Ah, non puoi tornare?
1: Per 8 anni.
0: Lui non è tornato da una gara praticamente ha preso la cittadinanza italiana per meriti sportivi, quindi non può tornare. Certo. Sì.
2: Quindi vive una dimensione profonda che è quella dell'esilio, no? Che è una cosa molto anche profonda nell'animo, no? Difficile.
1: È per quello che sono ancora più felice quando faccio arrivare ai miei genitori, a mia nonna, certo. Perché sento proprio il mio hogar, come dico io a Cuba, il mio hogar lo sento proprio qui in Italia, è una nuova vita, una nuova opportunità, e quindi sono felicissimo per questo. Ancora mancano un po' della mia famiglia,
3: mancano alcuni parenti.
1: Sì, lo farò portare a tutti, sinceramente.
0: Comunque è una terra meravigliosa, io sono stato più volte, ho amici che vivono lì da tanti anni e ti si stringe il cuore, specialmente in questo periodo, perché sta incontrando Cuba difficoltà sempre più grandi per via dell'embargo e di altri problemi anche politici, però una terra e un popolo veramente meraviglioso.
1: Cuba è molto bella.
0: E tu non perdere mai quell'appartenenza, perché insomma noi siamo fieri di averti qui e di vederti trionfare per l'Italia, però insomma poi le radici sono sempre importanti, non si dimenticano mai. Adesso io andrei sul palco perché c'è un amico, un eroe della nostra, a parte un grande musicista, ma quando mi ha raccontato che stamattina a Bologna non è arrivato neanche il taxi per portarlo alla stazione ed era un orario indicibile, perché
3: era notte ancora
0: era notte, mi ha commosso il fatto che lui ci tenesse a essere qui stamattina, a arrivare in tempo per fare un po' di prove, per fare musica insieme. È impegnato all'auditorium con questo spettacolo Heroes, dedicato proprio un omaggio a David Bowie. Ne aveva fatto già uno spettacolare che è Kind of Miles, dedicato a Miles Davis. Insomma, è un musicista che non ha bisogno di presentazioni. Paolo Fresu a Radio 2 Social Club. Ciao Paolo.
3: Buongiorno.
0: Guarda, fresco come una rosa.
3: Veramente,
0: non sei...
3: più di noi.
0: Perché Paolo, poi tu sei figlio di pastori, quindi tu sì. Questi orari li conosci, tu li conosci, noi ti abbiamo risvegliato in te.
4: Ne avresti fatto a meno, però è stato bello, perché poi la musica è la nostra vita e non si fanno le cose senza un minimo di sacrificio. Certo, se uno si alza alle 9 del mattino è meglio, però va bene così.
0: Senti, ma la decisione, la scelta di dedicare un concerto, uno spettacolo a David Bowie, nasce da te o da qualcun altro?
4: No, è una lunga storia, cioè, però la faccio breve, perché nel 2019 il comune di Monsummano Terme, vicino a Pistoia, 50 anni prima organizzò un concorso canoro al quale partecipò un giovanissimo David Bowie. Non era famoso ovviamente come gli ultimi anni, ma era già conosciuto. Il problema non fu quello, il problema fu che lui non vinse quel concorso, arrivò secondo. non dico il nome del vincitore, no, perché è stato totalmente dimenticato. Quindi vi lascio immaginare, come dire, lo scrupolo di coscienza dei monsumanesi, non so se si chiamino così, per 50 anni. Dopo 50 anni il comune ha deciso di omaggiare Bowie per liberarsi da questo peso e mi ha chiesto di montare un progetto su di lui. Io non sapevo moltissimo di Bowie, devo essere molto sincero, molto onesto, conoscevo ovviamente i brani più importanti, ma ho accettato la sfida perché mi piace accettare le sfide ed è nato un progetto bellissimo che da allora portiamo in giro. Sono passati 7 anni, abbiamo fatto poi un disco, tanti concerti in giro per l'Europa e appunto stasera saremo in auditorium a Roma.
0: Senti, noi oggi ti tiriamo dentro un po' le cose più assurde, perché tu sei in grado di improvvisare su tutto. Siamo andati a riprendere un brano bellissimo di Mogol e Battisti che è Insieme a te sto bene, con Paolo Fresu e la Social Band
3: e Luca Barbarossa.

0: Social Band. Beh, vi siete divertiti, eh?
1: Beh, un pezzo veramente meraviglioso questo. E non era previsto, Paolo non sapeva nulla, non sapeva nulla. È vero che tu avvieni con noi perché così c'hai il microfono giù, se no dobbiamo usare questo in duplex. No, stavo pensando a te in treno stamattina perché so che tu componi in treno spesso in
2: sì,
1: aereo
2: sì.
1: In treno anche.
2: Beh,
1: perché...
2: del resto non sono mai a casa, l'unico modo di scrivere quando sono in viaggio, perché in realtà i viaggiatori dicono: guarda, ti chiamo tra 10 giorni perché sto partendo. Io dico: ma come? Partire è il miglior modo per produrre, perché quando sei su un aereo tra Roma e New York cosa fai? Tutto... certo. Allora, o guardi Viaggiatori oppure guardi un film, leggi un libro o dormi e poi mangi. Ma c'è un altro modo straordinario, che è quello di pensare, di scrivere musica, di scrivere testi. E quindi quando mi dicono: ci sentiamo tra 10 giorni perché sono in viaggio, io dico: ma come? In viaggio è il miglior momento proprio per fare le cose. Quindi...
1: io quando mi sento con Paolo, perché ho avuto l'onore di averlo ospite nel mio nuovo disco, nell'album che uscirà
2: bellissimo
1: a novembre. No, grazie. Cioè, ci sono anche...
0: allora tornerai.
1: No, assolutamente. Certo. Speriamo. Cioè, di catturare, ma è bello che quando ci sentivamo per il disco tu lo chiamavi e stava, non so, a Parigi. Dice: guarda, ti richiamo fra un paio d'ore che sto ad Amsterdam. Poi lo chiami, sei spostato in un'altra città. Cioè, non lo becchi mai nello stesso posto.
2: È vero.
1: E infatti
2: è un grande privilegio.
1: No, questo è bellissimo.
2: Perché uno non si annoia, perché uno vede il mondo, ma anche perché effettivamente è un modo per sentirsi vivi. Quindi essere partiti stamattina alle 5:45 è un altro modo per,
1: so, soddisfazione.
2: Per essere in forma.
1: Ma che scherzi, sono soddisfazioni. Anche perché poi oggi non c'è niente da fare. No? Cioè, quante cose c'hai da fare oggi? Allora, hai fatto più o meno 3.500 concerti in 5 continenti, lo sapevi questo? L'avevi mai contati?
2: Allora, sui 3.500 concerti ci metto la mano sul fuoco. Sul fatto che il mondo sia fatto di 5 continenti oggi non lo so, ma lei potrebbe raccontarci di più,
0: no,
2: perché insomma,
0: di
2: il
0: più
2: mondo
0: in
2: lo
0: fondo.
2: Conosce quanto me, forse ancora.
1: Beh, la Sardegna è un continente, va contato come continente.
2: Allora, la Sardegna è un continente, c'è un libro bellissimo, se uno vuole veramente conoscere la Sardegna deve leggere un libro straordinario che si chiama Sardegna quasi un continente, scritta da una persona che si chiamava Serra, e lui racconta di una Sardegna continentale, perché effettivamente quest'isola è ricchissima di paesaggi, di flora, di fauna, di dialetti, di lingue, chiamiamole lingue.
1: A proposito di lingue, ma tu stavi facendo un vocabolario.
2: Un vocabolario, adesso saldo italiano, perché mio padre...
1: saldo italiano.
2: Perché mio padre, prima di me, che era appunto un pastore, però che avrebbe voluto studiare e non ha potuto farlo perché la sua famiglia non poteva permetterselo, a un certo punto scriveva poesie in sardo, ha scritto anche un paio di romanzi in sardo, e io a un certo punto ho preso tutto questo materiale di nascosto e l'ho ricostruito. Prima gli ho regalato le sue poesie trascritte in un piccolo libro fatto a mano da me, e poi scoprì che lui, quando era in campagna, si ricordava parole desuete, parole della nostra lingua. Io sono di Berchida, dove si parla il logudorese, che è una delle varianti dialettali della lingua sarda, e lui scriveva appunto, aveva sempre un fogliettino in tasca con un fogliettino della spesa oppure il libretto di vaccinazione degli animali, e lui quando si ricordava di una parola l'annotava con il lapis, allora c'era il lapis, e poi quando andava a casa la scriveva in un quaderno. I quaderni erano tipo centinaio, io li ho raccolti. Ma scoprì un'altra cosa bellissima, questa veramente con grande poesia, che quando lui non si ricordava, quando lui non aveva in tasca niente, era nella vigna o nell'orto, non si ricordava, non aveva in tasca un fogliettino dove scrivere quella parola, lui prendeva un pezzo di vite, l'annotava per terra, e poi se non pioveva il giorno dopo tornava,
1: la ritrovava
2: con il fogliettino e la riscriveva. E quindi poi ho messo in ordine tutto questo materiale che diventerà una sorta di dizionario, vocabolario emozionale, principalmente anche per ricordarlo. Lui se n'è andato qualche anno.
1: Tutte queste tue radici sono nella tua musica, lo sento in ogni nota che suoni sempre, perché io sono un fan di Paolo, lo vado a sentire i suoi concerti. Certi,
0: no, parla solo di te veramente, Paolo, ti
1: no,
0: giuro.
1: Adesso non esageriamo.
0: Sì,
1: però,
0: è vero, no, sono mesi che parli
1: solo
0: di Paolo.
1: Dopo lo ascolteremo con un suo brano che fa parte proprio del Kind of Miles, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Dello spettacolo su Miles Davis, e dopo ascolteremo una delle sue composizioni, magari fatta in treno o in aereo durante i suoi
2: spostamenti. Non ricordo, ma è possibile.
0: Luca, ma lo sai che dobbiamo congedare Andy Diaz?
1: No.
0: Ci deve lasciare, ma forse perché deve
1: saltare.
0: Ci lasci
1: per il salto o per il ballo?
3: ballo.
1: Per il ballo,
0: capito? Ah,
1: e allora dai, non possiamo trattenerti, perché so che devi. Le prove sono dure ballando.
3: Sì, divertente.
0: Ma non ci puoi dire con che ballo inizierai? Non ci puoi dire niente.
3: Non.
0: La tua ballerina, però, è?
3: Io manco la conosco.
0: Ah, bellissimo. Quindi stai andando adesso a incontrarla?
3: Incontrarla, sì.
0: Ah, vabbè, allora in bocca al lupo.
3: Buongiorno oggi.
1: Certo, adesso tuo padre non lo vedi da 5 anni, ti ha lasciato che eri in atleta, ti trova che fai il ballerino
3: sì, strano.
1: Lo spiazzi un po'.
3: Ma anche lui sapeva già che ballavo, che ti racconto anche questa, mia mamma era suddirettrice di una compagnia di ballo a Cuba,
1: ecco.
3: Quindi mamma voleva che io fossi un po' ballerino, un po' musicista.
0: Ah, okay.
3: Però io ho scelto l'altra via, l'atletica, per niente mi piaceva quel mondo, però mi piace sentirlo, però non mi
1: piace. Prossimo appuntamento di atletica invece quale sarà?
3: Prossimo anno si sono gli europei indoor a Valencia e poi l'appuntamento più importante è il mondiale in Cina.
1: Bene, allora in bocca al lupo.
3: Grazie.
1: In bocca al lupo, faremo tutti il tifo per te qui a Radio 2 Social Club.
3: A ballando prima.
0: Il sabato sera a mettere i voti per Andy Diaz.
3: Grazie davvero, grazie mille.
0: Grazie, noi ascoltiamo, oh mamma mia, questa Olivia Dean.
1: Mi piace tantissimo.
0: Abbiamo capito.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: 2-2. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due. 2-2.
2: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
3: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
4: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
3: Salvo Sottile conduce Ore 14 dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 2.

0: Svela Sagramola Pergheo con noi qui a Radio 2 Social Club. Paolo Fresu per il suo spettacolo omaggio a David Bowie, Heroes. E poi?
1: E poi Francesco Fanucchi ci ha raggiunti al tavolo con e qua per presentare il suo spettacolo Tutto Sbagliato.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Francesco, come stai?
2: Ma no, tutto bene, sono contento di essere qui.
1: Ora non si direbbe.
2: Non ho portato le mie medaglie, però.
0: Come Andy Diaz.
2: Ma perché sono umile.
1: Sì, ci ha un po' sfoggiato Andy, ha un po' fatto.
2: Non lo so, però ecco, io il salto in lungo lo faccio perché vivendo a Roma con la carrozzina è facile, però niente, non porto medaglie, mi fido, però ce l'ho.
1: Ti sei trasferito da poco effettivamente in questa città molto scomoda, devo dire, per chi viaggia in carrozzina.
2: Però mi sta piacendo, devo dire, Roma. Da maggio mi sono.
0: Sì, non è male.
2: Ho fatto
0: città.
2: Il passo.
0: Non è male.
2: Sì, sono già ingrassato, cioè è bello, mi piace. mi piace molto.
0: Sei ingrassato?
2: Assolutamente, si nota, credo. Poi la televisione allarga, quindi. No, è vero, mi sta piacendo, per particolare, Bohemian. Non male.
0: Senti, ma io ho visto una tournée più lunga di quella di Paolo Fresu, sai, è una roba impressionante.
2: Sì, mi ha dato la medaglia pure per quello. No, vabbè, inizio il 24 settembre partendo da Taranto e poi girerò tutta Italia con un nuovo spettacolo di stand-up comedy che ho preparato durante quest'ultimo anno e insomma sono parecchio emozionato, sono molto contento.
0: Sei da solo sul palco?
2: Sì. Cioè, allora, di solito funziona così, che alle serate c'è una comica in apertura che fa una decina di minuti e poi dopo faccio lo spettacolo di un'ora almeno dove dico un sacco di cose, insomma.
0: Anche scorrette, io
2: anche
0: ti sento. Sì,
2: ogni
0: sento.
2: Tanto anche
0: io scorrette. Io ti seguo.
2: Sì.
0: Quasi tutto quello che dici non si può dire qui.
2: E infatti sono perfettamente a mio agio. No, però mi sta piacendo, dai. E alla fine è uno spazio di libertà molto bello, poi in realtà non è che dici le cose indicibili o cose particolarmente irriverenti per il semplice gusto di dire la sgravata, ecco, cioè l'obiettivo comunque è provare a raccontare qualcosa della realtà che ci circonda, quindi insomma l'intenzione è buona, poi nella pratica se qualcuno si prende a male mi dispiace, però.
0: Ti è mai capitato di contestazioni in sala?
2: No,
0: o gente che se ne va che dice no, questa non è troppo.
2: Allora no, contestazioni no, durante lo spettacolo capita che qualcuno se la prenda post, magari scriva sui social, mi dica però quella cosa mi ha fatto un po' arrabbiare.
0: La vendetta a casa, la recensione, come ristoranti.
2: Perché di per lì magari tornava male, perché comunque c'era un clima di festa e poi quando ha mente fredda dice
0: mo adesso.
2: se la rifà dopo.
1: Vabbè, i social si sa. Funzionando anche così, no?
2: Sì,
1: si lamenta per forza. Sveva, tu li usi i social?
3: No, non tanto.
0: Ma c'ha da fare? Sveva, lavora.
3: Ho una pagina Instagram che guardo una volta ogni tanto. Macello.
0: Ma
3: io sono una donna di un altro secolo. Cerco di stare con la mente in questo tempo, su certe cose ci riesco perché ho una figlia di 16 anni che mi attualizza molto. Però di mio sono in un altrove, per cui.
1: Però adesso li devi usare perché c'è la ristampa del
3: tuo
1: libro, Storia di Topino. Quindi un po' di promozione va fatta anche sui social.
3: Sì, assolutamente. Sì.
0: Storia di Topino come nasce?
3: È un libro dove ho fatto la magia di animare il peluche della notte di mia figlia, un libro che mi è servito a separarmi da lei, a lasciarla crescere, a non essere una madre soffocante e oppressiva. Lei adesso ha 16 anni, vuole stare il più lontano possibile da me, giustamente, e io allora per non sentirmi troppo abbandonata mi sono concentrata su ciò che restava della sua infanzia, capisci?
0: L'hai fatto vedere tutti i continenti e quindi è colpa tua un po'.
3: Colpa mia.
0: È un po' colpa tua.
3: Sono contenta che è andato in ristampa perché vuol dire che tocca i cuori di mamme e bambini, quindi va bene.
0: Paolo, noi siamo molto fieri di averti qui oggi e siamo anche riconoscenti a questa azienda che ci permette la libertà, sai che generalmente le radio, la televisione, i brani strumentali non li trasmettono, non li fanno. Noi abbiamo questa libertà. No, noi abbiamo questa libertà perché la musica ci piace, ci piace in tutte le sue sfumature, le sue varianti. E tu oggi ci fai ascoltare che cosa?
4: Allora, faccio ascoltare un brano che ho scritto in treno. per l'ultimo lavoro, che in realtà è la colonna sonora poi di un fortunato spettacolo teatrale dal titolo Kind of Miles, che è nato in tempi non sospetti, perché quest'anno è l'anniversario dei 100 anni della nascita di Miles Davis, che è stato uno dei grandi geni del Novecento, ma noi l'abbiamo pensato 3 anni fa senza ricordarci, senza sottolineare il fatto che quest'anno ci sarebbe stato l'anniversario. Di fatto la tournée si è chiusa proprio l'11 di agosto sul palco di Berchida, nel mio paese, dove organizzo un festival di jazz da 39 anni, l'anno prossimo saremo 40.
0: Più di Sveva. Lei 29, tu 39.
4: E quindi questo è uno dei brani che appunto accompagnano questo lavoro teatrale in cui io, in solitaria sul palco, ma con 8 musicisti, grandissimi musicisti italiani di jazz, con 2 band, una acustica e un'elettrica, proviamo a raccontare la storia musicale, anche un po' artistica ed umana, di un uomo insomma eccezionale.
0: È uno spettacolo che sono venuto a vedere, che merita, come del resto prima avevi fatto anche quello su Chet Baker, che certo, era bellissimo, insomma fai sempre cose di grandissimo livello. Siamo felici di averne un assaggio oggi qui a Radio 2 Social Club. Ti lasciamo il palco e la social band Paolo Fresu dal vivo a Radio 2 Social Club.

0: Paolo Fresu a Radio 2 Social Club, questa è una sua composizione, Venere, tratto dal, appunto, dallo spettacolo dedicato a Miles Davis, Kind of Miles, parafrasi del suo album più celeberrimo, che è appunto Kind of Blue. Grazie Paolo.
1: Posso
0: grazie
1: chiedere a Paolo che cosa c'è sopra al... Vabbè, io sono ignorante in musica, mi devi perdonare. Cosa c'è sopra la tromba? C'è un pezzo in più?
2: E c'è una sordina, si chiama, e che è proprio un suono, è uno strumento che usava Miles. No, no, non ridere, Luca.
1: No, sto piangendo.
2: Ma se ridi in sordina, per l'amore.
1: Si chiama sordina.
2: Si chiama sordina, è un piccolo tappo che si metteva agli strumenti,
0: una specie di silenziatore,
2: per arricchire il suono delle orchestre, sì. Di Duke Ellington, di Count Basie, eccetera eccetera. Questo tappo aveva un affare dentro che faceva anche wah wah, sì. Faceva con la mano, così.
1: Certo.
2: Miles, nella sua intelligenza e visionarietà, ha avuto la intuizione di togliere quel piccolo tappo per creare un suono suo veramente originale e diverso, che poi io ho preso quando ero quasi bambino e che trovo che sia bellissimo, perché è molto rappresentativo, sembra quasi una voce femminile. Per me la tromba non è uno strumento maschile, non è quello strumento per fare chiasso, per le battaglie, che non vogliamo assolutamente. È lo strumento femminile per eccellenza, il suono pastellato è qualcosa veramente di sottile dove bisogna cantare all'interno. Questa è la lezione che io ho preso.
1: Quindi io sarei una tromba.
0: Senti, ed è... Non sbagliamo accento.
1: No,
0: dobbiamo presentare uno scrittore importante.
1: E allora lo presento io.
0: Che ha un grande
1: io.
0: Successo in tutto il mondo. Ecco, quindi dobbiamo. Ecco, fallo tu, dai.
1: Appunto, hai detto uno degli scrittori italiani più tradotti all'estero, signori e signori, con una splendida rovina oggi con noi al Social Club, Vincenzo Latronico.
0: Brava.
1: Ho detto bene?
3: Brava. No, ahimè. Ma no, c'è Vincenzo.
1: Vincenzo.
0: Ciao, come stai?
1: Buongiorno. No, beh, complimenti.
0: È vera questa storia dell'estero, è vero che tu sei tradotto in parecchi paesi, è un successo.
3: La parola che cercavi è incredibile, perché in effetti non ci credo neanche io, è una cosa che davvero nessuno poteva prevedere.
0: Senti, che cosa racconta questo Una splendida rovina?
3: Ma Una splendida rovina parte da una mia esperienza effettiva, anche se poi è un romanzo, un po' tragicomica. Hai presente quando guardi su Instagram questi reel delle coppie che comprano un rudere e lo ristrutturano da soli? Sembra così facile.
1: Aspetta, perché Luca Barbarossa non sa cos'è Instagram, i reel, non sa...
0: No, lo so, fa la spiritosa.
3: E poi ti passano questi annunci di case diroccate che costano quanto una moto di seconda mano, e tu stai lì, gli affitti nelle città costano sempre di più, e ti dici, ma dai, facciamolo anche noi, cosa può andare storto? Ecco,
0: tutto.
3: Il libro è la risposta.
0: Ci sono anche quei comuni che per lo spopolamento hanno messo gli appartamenti in vendita a un euro.
3: Sì, anche se io non ho mai capito se questa qua poi è una leggenda metropolitana o no, però a poco di più in effetti si trovano, ed è così allettante, no? In un momento in cui...
0: Ma tu l'hai fatto?
3: Sì, e sono ancora qua per raccontarlo.
0: Ecco, ma dove l'hai fatto?
3: In un villaggio, io all'epoca vivevo a Berlino, e un'altra città che in pochi anni è diventata carissima, e abbiamo trovato questa enorme, splendida rovina in vendita in un villaggio da 60 abitanti in Mecklenburg, una di quelle regioni della vecchia Germania Est, vicino al Baltico, di quelle che adesso stanno votando tutte e tutte, insomma,
0: nazista,
3: in direzione
0: specifica. Sì, cioè che votano nazista.
3: Sì, esattamente.
0: C'è un personaggio del libro anche che...
3: Sì, ma lì ne ho incontrati tantissimi. La cosa veramente inconcepibile per me è stata che i vicini gentili con cui chiacchieravi, che ti davano una mano a riparare il trattore, che dicevano come si stava meglio quando c'era il socialismo e potevamo andare gratis negli appartamenti di vacanza per lavoratori, e tu pensi, beh, mi sono fatto un'idea di come vive questa persona. Poi ti dice, senti, ma vuoi venire a vedere le mie moto d'epoca, una collezione? Dico, sì, certo. Dice, guardi la targa, 88. Dice, ah, ma hai tutte le targhe 88, come mai... E lui dice, perché l'ottava lettera è la H, e insomma, e tu sei lì e non sai bene cosa rispondere, no?
0: Vabbè, è già tanto uscirne vivi. E
1: veramente.
0: La musica ci salva sempre.
1: Ne usciamo vivi anche noi, adesso c'è Fabri Fibro e Pinguini Tattici Nucleari su Radio 2. Cosa

0: Radio 2 Social Club, abbiamo un sacco di ospiti, ancora tante cose da dire, ma lo faremo dopo la pubblicità.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: 2-2. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: 2-2. Regina, ma che bel sorriso.
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: 2-2.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Questa è Radio 2 Social Club. Allora, gli accenti non li puoi sbagliare. Sveva.
1: Sagramola.
0: Brava.
1: Hai visto? Oggi con
0: poi,
1: noi al tavolo.
0: Vincenzo?
1: Geo and Geo. Poi Vincenzo Latronico.
0: Sì.
1: Hai visto? Facile, Paolo Fresu. È più facile. E poi con noi Francesco Fanucchi per il suo spettacolo Tutto Sbagliato.
0: Tutto Sbagliato. No, prima parlavamo delle disavventure immobiliari di Vincenzo Latronico, che spesso nei suoi libri. Tu secondo me volevi fare l'agente immobiliare, di la verità, Vincenzo.
2: Ma guarda, l'ho considerato seriamente. A un certo punto, quando ho avuto un lungo periodo in cui non riuscivo a scrivere, ero abbastanza anche diffidente della mia possibilità di andare avanti, e quello era sostanzialmente la prima via alternativa che mi è venuta in mente.
0: No, però è vero che tu i tuoi romanzi sono sempre su una generazione fra i 35 e i 40 anni che non riescono in qualche modo a introdursi nella vita adulta, perché sono cambiati i parametri, cioè quello che una volta era un diritto garantito, cioè la casa, è diventato una specie di araba fenice, insomma.
2: Esattamente, e secondo me in questa sorta di lutto per questo diritto, che quando eri piccolo ti era stato spiegato che lo avresti avuto, si manifesta individualmente nel fantasticare di fronte agli annunci immobiliari. Io quando vado in una città straniera per un weekend mi fermo più spesso davanti alla vetrina di un'agenzia immobiliare che non davanti a un quadro in un museo, e sto lì e penso. Ogni tanto, quando sono malinconico, prendo una città qualunque, cerco appartamenti sopra i 3 milioni di euro, vediamo, no, e metto lì a fantasticare.
0: Francesco, tu ti sei trasferito da poco a Roma, hai avuto problemi immobiliari, no?
3: Leggermente, sì. Diciamo che con la pioggia ho capito che mi entra l'acqua in casa.
0: Da sotto?
3: Mi risale da sotto.
0: Ah, da sotto.
3: Sì, certo, figurati se mi risale, no, da sotto. E poi il problema è che quando ho chiamato l'idraulico, lui è entrato e mi ha guardato a me e mi ha detto: oh, che ti è successo? A me niente, il problema è la cucina, cioè è lì cioè questa roba, vabbè. Sui romani, però simpatici.
0: La prima frase che in genere dice il tecnico quando lo chiami a casa è: ma chi ti ha fatto sto lavoro? È sempre questa, è la premessa, capito?
3: Detto, se non smette di chiamare qua c'è poi notam, ha detto. Però dico, vabbè che mi fa l'ironia, però cioè, il problema c'è, cioè, reale. Però vabbè, sì, diciamo che problematici che ci sono, però la casetta va bene, mi piace, però mi sta piacendo.
1: Altre cose che hai notato di Roma?
3: Ma allora, ho notato che per i romani tutto è Roma. Cioè, siccome è una città enorme, allora per loro non finisce più, capito? Cioè, tipo anche in taxi per venire qui, no? Mi fa il tassista, dice: di dove sei? Dice: Lucca. Dice: ah, sua Prenestina. Ma no. Però capito, così. E poi c'è questa cosa, questa doppia... il doppio significato, che il romano è gentile e minaccioso insieme, cioè almeno quello del mio quartiere è così. Cioè, tipo, l'altro giorno portavo, io racconto episodi di vita, cioè così non cazzo a nessuno, però portavo la spesa, e ad un certo punto era sera, mi sento una voce da dietro, mi fa: broderone, che ti serve una mano? A parte che broderone a mo' mi ci ha mai chiamato nessuno.
0: Io broderone?
3: Sì.
1: Da brother?
3: Sì, da brother.
0: Broderone,
3: che te serve una mano? Con una voce gutturale, cioè ora mi mena questo, un boro. Mi sono girato, era una signora gentilissima, cioè una sorpresa.
0: Con le corde vocali però bruciate.
3: Con, diciamo, le corde bruciatissime. Poi mi ha chiesto quale squadra ti fassi. Ho inventato Roma. E lei me l'ha portata tranquillamente.
0: È andata bene.
3: È andata bene, era 50-50.
1: Devi stare attento, devi stare molto attento. Ascoltiamo Bob Dylan.
0: Well, then he's in the wonder why, baby.
1: E questo era Luca Barbara.

0: cioè, disco.
1: Siamo sempre un po' indietro. No, sto scherzando ovviamente.
2: Vabbè, fai un vuoi fare un DJ set? Ti
1: voglio fare un DJ set. Sì, sì, bene, si farà.
2: Manca. La donna che non sapeva cos'era una sordina. Vabbè, lasciamo perdere.
1: Ma dai, cioè, alzate la mano. Chi sapeva cos'era una sordina? Vedi.
2: Beh, lei lo sa. Sveva, non ti sentiamo.
3: Sapevo cos'è la sordina del pianoforte.
2: Ah,
3: della tromba non l'avevo mai visto, ma del
0: pianoforte.
3: Poi
0: c'è una sordina per ogni strumento, in realtà. Certo. Anche per un violino c'è una sordina e per un violoncello.
2: Si usa anche per la chitarra.
0: Si usa per la chitarra.
2: Anche per la chitarra che stoppa un po' le corde, no? Ci sono vari modi per.
1: Ho imparato qualcosa.
2: Per smorzare il suono.
1: Hai visto?
2: E volevo tornare sulle capacità letterarie e anche immobiliari di Vincenzo Latronico con una splendida rovina. In che cosa si differenzia la generazione che tu racconti dalle precedenti, insomma, da noi boomer?
4: Ma secondo me una delle cose, forse due cose principalmente. Una è il fatto che quasi tutte le strutture collettive che potevano esserci un tempo, dalle religioni ai partiti ai sindacati, si sono un po' sfaldate e quindi ci si trova molto da soli. Uno cerca un senso della propria vita magari nel lavoro, magari nella famiglia, magari non so, nello yoga, però sempre un po' da solo, e questo secondo me crea un po' di difficoltà. E poi ovviamente ci sono i social, che la mia generazione in particolare, nati negli anni 80, noi eravamo abbastanza giovani da cavalcarli senza nessun problema, no? Però forse anche da cavalcarli troppo. Cioè, secondo me, se io vedo i ragazzi di oggi, i diciottenni, i ventenni, sono molto più scettici rispetto allo spiattellare tutta la propria vita su Instagram, come noi abbiamo fatto senza neanche pensarci. Io mi ricordo che mia nonna, quando ero piccolo, mi raccontava, una volta avevo avuto le pulci a scuola e mi ha detto, ai tempi di tuo padre bastava mettere il DDT. Io dico, ma nonna, ma mettevate il DDT in testa? E dice, sì, si faceva così, no? Non sapevamo. Secondo me noi diremo la stessa cosa.
2: Te l'hanno mai messo a te il DDT in testa, Francesco?
5: Ma sì, e adesso sono così. No, allora, no, una volta mio nonno mi uccise le tartarughe perché gli spruzzò il DDT. Sì.
1: No.
5: Ma per errore, Non è che era un mostro mio nonno, no. Non lo sapeva anche lui. Sì, questa è una storia tragica che non dovevo raccontare.
2: Ma perché tuo nonno inseguiva le tartarughe?
5: Sapeva che, insomma, è stata pure sul Kilimangiaro e io subito mi sono morte le tartarughe. No, però è successo, sì.
2: Ma posso...
5: Era caldo e c'erano le zanzare.
2: Ah, ecco, non
5: è andata così.
2: Cioè, l'obiettivo non erano
5: Non era affatto, almeno così mi ha raccontato lui. Poi non lo
2: diciamo,
5: so.
2: La tartaruga si è trovata in traiettoria.
5: Si è trovata in traiettoria del DDT e gli è andata male.
2: E questo, sì, è brutto.
5: Questo è brutto.
2: Ci dispiace. Da qui il trauma.
5: Sì, però hanno vissuto una vita meravigliosa le tartarughe.
2: Fino a che è durata.
5: Vabbè, insomma. Sì.
1: Ma mamma mia, vi prego un po' di musica perché sono tristissima adesso. Povere tartarughe, ascoltiamo Leon Bridges.

0: Voglio ricordare qui a Radio 2 Social Club a Vincenzo Latronico, che ha una concorrenza spietata per la ristampa di Storia di Topino di Sveva Sagramola, quindi te dovrei dividere purtroppo.
1: Adesso ci vediamo, ci aspettiamo fuori,
0: esatto.
1: Ce la risolviamo.
0: E poi ricordo tutti i giorni alle 16.10 Gheo su Rai 3 alla 29esima
2: Gheo Bene Rifugio, perché è un rifugio per le persone che comunque ci scelgono proprio per la tranquillità e la bellezza che cerchiamo di dare loro, quindi va bene, dai.
3: E i prossimi argomenti?
2: Di tutto, dai cammini al nostro modo di stare al mondo.
3: I cammini vanno molto di moda.
2: I cammini vanno molto, sì, da tanti anni che noi ne parliamo. Beh, è una cosa bellissima il cammino, è per tutte le tasche ed è una dimensione fisica ma anche spirituale, è bella, facile.
3: Sì, sì, è vero, e sì. Quelli che vengono qua a Radio 2 Social Club, che l'hanno fatto, arrivano sempre con un progetto che è nato proprio da quel cammino, quindi... Sì.
0: Arrivano stanchi.
3: Arrivano stanchi. Sì.
0: E Francesco Fanucchi con noi e con Tutto Sbagliato, il suo tour che parte da...
4: Da Taranto.
0: Taranto.
4: 24 settembre.
0: E passi da Roma?
4: Il 15 marzo.
0: Ah, la sai. Le altre date le sai?
4: Neanche no, una.
0: Sai solo
3: Milano
0: Roma.
3: Il 23 febbraio, diciamola.
4: Sì.
3: E vabbè, devo Torino, tornare indietro. Torino
4: ad aprile, no.
3: Il 5?
4: Aprile.
3: Bravo, bravo.
4: Il 19 maggio Cagliari.
3: È
4: vero?
3: L'ultima per ora, bravissima.
4: Però, e ne arriveranno delle...
3: Ne arrivano altri, quindi sì. Seguitelo sui social.
0: Poi c'è Paolo Fresu, che non solo stasera è impegnato con Heroes all'auditorium, omaggio a David Bowie, ma tornerà all'auditorium il 12 dicembre per una serata speciale, Christmas Song.
5: Sì, è un progetto sul Natale insieme a Daniele Di Bonaventura e ad una splendida e bravissima violoncellista di origine persiana che si chiama Leila Shirvani. E io sono di fatto in residenza in auditorium tutto questo anno con una serie di progetti che sono iniziati all'auditorium, poi sono trasferiti alla Casa del Jazz nel periodo estivo, stasera con Heroes e poi appunto torneremo a dicembre con progetti molto diversi. Mi piace molto questi delle residenze, delle carte blanche come dicono i francesi, che sono la possibilità di avere uno spazio che tu ami, dove puoi portare quello che desideri, puoi riempirlo con i tuoi sogni, con la tua vita musicale creativa.
3: E poi scusate perché prima abbiamo sorvolato, ma sei nel nuovo album di Luca Barbarossa,
0: no, l'abbiamo detto
3: che uscirà, vabbè, abbiamo sorvolato,
0: uscirà
3: però
0: il 26 novembre, sono in concerto al Blue Note, farò una cosa veramente strana, quasi suicida, cioè farò ascoltare un album che ancora non è uscito perché uscirà a mezzanotte.
5: Farò ascoltare te stesso.
0: Sì, farò ascoltare dei pezzi
3: West,
0: che la gente ancora non ha ascoltato perché poi l'album esce a mezzanotte, ma ci sono degli interventi di Paolo e di Danilo Rea straordinari. Ma a proposito di interventi, io ti porterei sul palco, Paolo, perché ti ho sentito spesso omaggiare Ornella, Gino Paoli, insomma, grandi giganti che ci hanno lasciato recentemente. Ci hanno lasciato così fisicamente, ma poi in eredità, e in eredità, come posso dire, emozionale, ci hanno lasciato grandi canzoni come questa qua, appunto, che è un'eredità, una vera eredità musicale. Ti lascio una canzone di Gino Paoli.

0: Barbarossa, Paolo Fresu insieme alla Social Band. Questo è un bellissimo regalo, senza sordina, grazie mille.
1: Senza sordina, grazie a Paolo.
0: Grazie.
1: Di essersi messo a disposizione anche di un repertorio così improvvisato oggi qua per Radio 2 Social Club.
0: Grazie a tutti i nostri ospiti, Sveva Sagramola, Vincenzo Latronico, Francesco Fanucchi, Paolo Fresu, Andy Diaz che è stato con noi oggi.
1: Grazie, grazie a Emma Stoccolma.
0: Luca Barbarossa, noi ci rivediamo domani su Radio 2 con Radio 2 Social Club.
1: Ciao a tutti.
0: A ta.

0: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Ogni canzone racconta una storia. Ogni artista lascia un segno. Ogni applauso diventa un ricordo. Da 20 anni i Music Awards premiano gli artisti che ci hanno fatto battere il cuore. Segui tutti in retroscena con Giulia Salemi in diretta su Radio 2. BYD Music Awards 20ª edizione. Venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre a partire dalle 21 in diretta su Rai 1 ed in simulcast su Rai Radio 2.

0: Radio 2, stai serena.
1: Ben trovati, Massimo Cervelli, Diletta Farlangeli.
2: Buongiorno, ben ritrovato. Ho sentito lo spot del Music Awards Bid. Tu l'hai frequentato per diversi anni, no? Con vittorie di chi? Voglio una carrellata veloce.
1: I bid. Io ho fatto i team,
2: sì, quello era prima, adesso c'è esatto, nuovo sponsor, bene, esatto. Salutiamo tutti e direi, ha vinto Madame la prima?
1: No, però ha vinto i nostri cuori, qui ha fatto Radio Disincanto, no? Per Disincanto, certo. Il suo ultimo disco, bellissima, è stato fantastico.
2: È quella più brava, a nostro giudizio, insindacabile, giusto?
1: Siamo d'accordo.
2: Meno male, vedi, una volta tanto l'orologio fermo, due volte dall'ora esatta, e allora Parlangeli Cervelli d'accordo.

0: mamma, madame, appunto, no? Se si dà cabile giudizio, quello di Cervelli e di Parlangeli.
1: Sì, portavoce. Sì, bravissima. Alle viste un duetto con
0: Annalisa domani. Ah.
1: Annalisa.
0: Con Annalisa domani, siamo curiosissimi. Si intitola Amica.
1: Domanda, tu che ti intendi di musica, sarà Annalisa che va verso madame o viceversa?
0: No. Annalisa che va verso Madame.
1: Meno
0: Madame,
1: male,
0: secondo
1: aggiungo.
0: Me.
1: No, così perché? Salutiamo Annalisa,
0: no,
1: caramente.
0: Secondo me sono due che possono
1: interagire bene.
0: Amalgamarsi. Sì, sì, sì.
1: Ma è un incontro tipo, appunto, lei si fa conoscere all'altro versante, Madame.
0: Ah, questa è una bella domanda. Questa
1: e
0: è una
1: viceversa.
0: Domanda. Non che nessuna delle due abbia bisogno
1: no,
0: di
1: no, no, no.
0: conoscere, però, cioè, insomma, sì. dai rispettivi pubblici ovviamente intendevi. Mm. Ma potrebbe venire fuori un mix che magari stupisce entrambe le parti.
1: Le sponde, esatto, perché Annalisa è pronta per lo stadio l'anno prossimo, no? Stanno facendo tutto ciò che è necessario e quindi si aspetta il tour negli stadi, non solo Oasis, non solo Vasco,
0: no.
1: c'è anche Annalisa. Madame
0: Vasco
1: ancora...
0: tra l'altro un saluto e un abbraccio perché sappiamo che è alle prese con dei controlli.
1: Sì, no, ha fatto un'operazione alla schiena, no? Che era di routine, quindi dice sono già in piedi, state tranquilli, l'anno prossimo all'Olimpico ci sono tutte queste date, una fila all'altra, quindi c'è gente che ha già polverizzato i biglietti, no? Nelle prevendite, quindi tranquilli Vasco, lo sai che poi lui prima di ogni tournée va in Puglia, in quel resort
0: Puglia.
1: Dove lo rimettono proprio, dice Vasco, quante
0: è molto
1: date?
0: Legato alla Puglia.
1: Ecco la tabella con il personal trainer, Vasco in tuta.
0: Servirebbe anche a noi.
1: Magari.
0: Non perché affrontiamo insomma gli sforzi del buon Vasco, ma perché no?
1: Io ho sempre sognato, quando ricordo di anni fa che io mi slogai la caviglia giocando a pallavolo, ma avevo già oltre 30 anni, e andai al pronto soccorso, all'ortopedico mi dissero 40 giorni e torni a camminare. La stessa domenica Ravanelli della Juventus, calciatore penna
0: bianca, Ravanelli,
1: si fece lo stesso identico infortunio, dopo due settimane giocava, e dissi perché non c'ho lo staff medico della Juventus che mi soccorre?
0: Come mai?
1: Magari.
0: Coincidenze tra l'altro queste fra due campioni?
1: Tutte e due con i capelli bianchi?
0: Io non credo, io non credo.
1: E anche io mi metto la maglia sulla testa per festeggiare come faceva lui quando segnava un gol. Silver Fox, un soprannome in Inghilterra che gli affibbiarono perché...
0: lo ricordo Ravanelli. La me ragazzina, bambina insomma diciamo.
1: Avremmo dovuto parlare della
0: ma lo faremo Line. Dopo ma no, anche perché avremmo dovuto parlare anche appunto di grandi manifestazioni musicali.
1: Già,
0: e
1: esatto.
0: lo faremo dopo
1: tra
0: siamo
1: poco.
0: Persi in chiacchiere.
1: Intanto un classico, questo sono i Genesis commerciali, ecco, Genesis non più Madame ma Annalisa.
0: Se
1: mi passi
0: pop,
1: il tempo, però di grande successo. Poi questa c'era Phil Collins, Invisible Touch.

0: Invisible Touch Genesis Radio 2 ci ringrazia al 3487 300 200. Adriana dice grazie per aver messo un brano dei miei primi amori musicali.
1: Eh beh, Genesis, anche se questo è un Genesis senza Peter Gabriel, quindi i primi sostenitori, fan dei Genesis, già li avevano bollati come venduti.
0: Dico, venduti al sistema,
1: ma al diavolo, come Elite FIBA, no? Con
0: è una cosa,
1: i
0: infatti...
1: quattro elementi, la terra, acqua, fuoco,
0: esatto.
1: Niente ragazzi,
0: stavo proprio dicendo una cosa che poi accompagna probabilmente tutti gli artisti,
1: ma anche
0: in qualsiasi momento di anche
1: la Falange, come si è ridotta con Cervelli a parlare di chiacchiericcio
0: vendusa
1: musicale, vergogna.
0: No,
1: tutti,
0: no, anzi sono tutti molto contenti e noi lo siamo parimenti. È arrivato il momento in questa ora insieme, che davvero diventa un po' un magazine, no? Quindi
1: sì,
0: ci permettiamo anche di darvi delle suggestioni di gusti,
1: suggerimenti,
0: esatto, che ci accompagnano. Beh, questo è un amore, direi.
1: Qui non ci sono sostenitori.
0: È insindacabile.
1: Esatto.
0: È così. Monica Vitti è solo amore, non può essere nient'altro. È anche il titolo del libro edito per Carocci Editore di Giulia Simi, che è qui con noi. Benvenuta, Giulia.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Allora, tu sei docente all'Università di Sassari della storia del cinema.
2: Sì.
1: Quando arriva il momento Monica Vitti e il cinema italiano dagli anni 60 in poi, come la collochi?
2: Come la colloco? Monica Vitti è una figura straordinaria e per questo è anche difficile da collocare, no? Nel senso che chiaramente è inserita, diciamo, nella grande svolta del cinema moderno, è associata prima di tutto a Antonioni, anche se in realtà aveva avuto, insomma, molte esperienze pregresse, però poi approda, come è noto per tutti, per tutte noi, alla commedia all'italiana, riunendo questa, no, difficile cucitura tra dramma e comicità, che fa veramente, diciamo, di lei una figura assolutamente eccezionale. I ragazzi e le ragazze l'amano molto, devo dire, perché è una figura di estrema modernità.
1: Mm-hmm.
2: E si colloca quindi in una, come dire, come una sorta di eccezione rispetto alla congerie italiana di quegli anni. Quindi diciamo, diventa, lavorare su Monica Vitti diventa anche lavorare su una trasformazione sociale, culturale, che ha attraversato l'Italia, e di fatto, come dire, seguire una traiettoria che una studiosa, Kathleen O'Rourke, ha definito, no, quella della unruly woman, cioè la donna indisciplinata, la donna che non segue sostanzialmente quelle che sono le norme sociali dell'epoca. Per cui studiarla insieme a studenti è una ribelle. È una ribelle. Io in un articolo precedente l'avevo definita una diva inattuale, nel senso che era una diva fuori dal tempo, no?
1: Sì.
2: Che ha anticipato di fatto quelle che poi sono state, insomma, le grandi conquiste dell'emancipazione delle donne, di un soggetto, no, donna, che si pone di traverso anche, no, rispetto a quello che gli viene richiesto dalla società. Monica Vitti lo ha fatto, e lo ha fatto però facendosi amare, no? Giustamente voi avete detto un amore insindacabile. Io ho chiuso il libro con il mio ultimo capitolo, si intitola Monica amore nostro, e riprende quella bellissima opera, no, di arte pubblica, fotocollagista, che è comparsa in occasione dei suoi 90 anni in molte strade di Roma, tra l'altro, dove proprio campeggiava questa, una delle sue più belle fotografie del 73, lei era dentro un atelier di Dior, a questa bellissima chiuma, no, intorno al collo. Ci guarda un po' di traverso, un po' obliqua appunto, e sotto c'è questa diciamo scritta dell'artista che scrive appunto Monica amore nostro.
0: Amore nostro, bellissimo. È bello, visto che parlavi del suo amore anche appunto dei ragazzi e delle ragazze, adesso si potrebbe dire, con un termine prestato che prendo in prestito dalla tecnologia, che non amo, ma mi è venuto subito in mente, lei era disruptive, no? È arrivata come...
2: Assolutamente, assolutamente, ha proprio rotto tutti i canoni, no? E li ha rotti due volte, perché li ha rotti quando in qualche modo si è costituita come icona della modernità, lavorando con Antonioni. C'è una bellissima copertina della rivista Elle del 1962, lei appunto campeggia in copertina, tra l'altro appunto rivista francese, e il servizio che accompagna appunto la copertina, è un articolo interamente dedicato a lei, no? A Monica Vitti, la definisce proprio una icona della modernità, certo. Una donna che incarna proprio, che è disruptive, no? In qualche modo. Però nello stesso tempo lei è riuscita poi a saltare dentro la commedia italiana e a, come dire, definire dei ruoli nuovi anche lì dentro. Andandoci con un protagonismo, no? Certo. E con una capacità di stare nel, diciamo, allo stesso livello e alla pari con i grandi attori uomini che hanno fatto la commedia all'italiana.
1: Da Sordi in poi. Se non ricordo male, il passaggio dal cinema, no, dei silenzi di Antonioni, sì. C'è Gassman che lo sintetizza al meglio, ma non ripeto la battuta nel sorpasso, adesso ho fatto la pennichella, La ragazza, esatto, con la pistola, il momento della svolta con Monicelli.
0: E tu Lucca TV?
2: Allora, La ragazza con la pistola è, diciamo, la commedia che la lancia.
1: Okay.
2: Lei aveva fatto anche altri ruoli in altre commedie precedentemente e scalpitava già dal 63, voleva passare alla commedia, aveva insistito anche con Antonioni per quello. Bisogna ricordare che lei lo ricorda anche in una delle sue autobiografie, sapete che ne ha scritte due, una si ritrova facilmente perché è stata ristampata recentemente, Il letto è una rosa, l'altra purtroppo ancora non è stata ristampata, chissà che insomma qualche editore abbia voglia di farlo, è bellissima tra l'altro, si intitola Sette sottane, un'autobiografia involontaria, e lei lì ricorda che, come dire, il suo grande maestro era stato Sergio Tofano, l'inventore di Buonaventura, e che lui gli aveva detto: guarda che tu sei una grande attrice comica, tu hai una grande vena comica, e lei questa comicità l'ha rivendicata, è diventata per lei anche uno spazio di soggettivazione, uno spazio di autodeterminazione. Certamente La ragazza con la pistola è quella che la lancia, questo è indubbiamente.
1: Un'ultima battuta al volo per chiudere: c'è una Monica Vitti nel 2026 secondo te, oppure
0: Bello.
1: O qualcuno che le assomiglia, le si avvicina? Poi
2: è una domanda,
0: scomoda.
2: Difficile. Io credo che ce ne siano scomoda, credo che ce ne siano tante. Credo che molte attrici, come dire, sia qui che altrove, abbiano adesso, come dire, una capacità di stare anche in modo scomodo, no? Dentro un sistema che certamente non è quello degli anni 60, ma che ancora
0: ha le sue difficoltà,
2: ha delle sue difficoltà, insomma, non entro nelle polemiche che comunque sono sotto gli occhi di tutti, insomma, delle poche donne, l'unica donna poi vincitrice, insomma, regista in concorso a Venezia,
1: certo,
2: sappiamo che il cinema delle donne e anche le attrici in qualche modo però stanno, secondo me, adesso hanno, come dire, occupano dei ruoli che rivendicano una loro autorialità, no? Che questa è una grande lezione che ci ha lasciato Monica Vitti.
0: È vero.
2: Che è attrici, ma si è anche autrici. Grazie.
1: Fantastico.
2: A voi.
0: Grazie per la passione e l'impegno. Se volete scoprire ancora una volta L'amore nostro, è Monica Vitti di Giulia Simi. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie, un saluto a tutti e tutte.

0: Sembra che ti perri un po', eh?
1: Sì, sì, eh? aveva questa atmosfera di quelli bravi, mi dà meno sensazione.
0: O con chi stava? Anzi, con chi sta che ti perri? L'ex premier canadese?
1: Ah, sì, mamma mia, che gancio.
0: Via, giù.
1: Trudeau.
0: Dai,
1: che gancio.
0: Te lo regalo.
1: Che grazie.
0: Vai pure.
1: Perché me l'ha regalato, sapete, anzi perché me l'ha regalato Max Cervelli, perché è dalle 12 che volevamo affrontare l'argomento.
0: Avete presente la poesia del bambino a Natale? La dico? Aspetta, c'è il panettone.
1: Aspetta, ma è bello così, dato da radio in diretta è questo. Von der Leyen ha proposto al Canada di diventare membro associato dell'Unione Europea, appunto ieri leggevamo questa notizia e abbiamo detto attenzione, perché c'è un altro ingresso del Canada importante a proposito di Europa, è quello nell'EBU, nell'EBU e quindi nell'Eurovision
0: Song Contest. Dove si tiene l'Eurovision? Chi ha vinto ultimamente? Tu ne hai fatte
1: in Bulgaria
0: con Matteo Osso, che salutiamo, tante edizioni in commento.
1: Ha vinto la Bulgaria e quindi noi ci chiedevamo: Bulgaria, paese di cui si sa relativamente poco, sicuramente noi chiaramente, voi probabilmente di più, peraltro non si terrà a Sofia ma si terrà a Burgas l'Eurovision, perché insomma è una parte
0: località turistica
1: più adatta
0: sul Mar Nero, che quindi è la costa azzurra loro, per intenderci.
1: Esatto, è un po' già ospita festival ed eventi, quindi insomma l'hanno ritenuta più opportuna.
0: Io conosco il coro del Pippero degli Alleoli Storitese riguardo, ma però non se ne parla mai, è un po', ora non offendetevi amici del Molise, per me la Bulgaria è il Molise dell'Europa.
1: Ecco qua.
0: Non se ne parla, esiste,
1: è vero,
0: sì.
1: È perché meno se ne parla.
0: Sì, no? Perché quando parli del Mar Nero pensi alla Romania, no? Alle splendide spiagge della Romania, anche perché ci sono tanti amici rumeni in Italia che quindi hanno portato cultura e conoscenza di quel paese. Della Bulgaria io so poco o niente.
1: E quindi allora scopriamolo insieme. Noi ovviamente abbiamo raccolto qualche informazione, però 3487-300-200. Prima di tutto, ci siete stati?
0: Esatto, se ci siete stati, volete parlarcene? Fateci un po' la guida turistica di Sofia e dintorni. E il cirillico è davvero nato lì? Perché uno dei l'alfabeto è bulgaro e lo yogurt è bulgaro, il famoso...
1: Quello esatto che abbiamo scoperto oggi.
0: Tante belle curiosità sulla Bulgaria. Allora, se avete avuto l'onore di andare sul Mar Nero, magari proprio o anche a Varna, no?
1: A Varna anche, certo.
0: Varna Lisi, una grandissima attrice bulgara.
1: Parlava di grandi attrici,
0: esatto, anche che ha fatto la commedia anche lei come Monica Vitti. Guarda. Però torniamo seri, la Bulgaria vi è familiare? Sofia non è solo un
1: basta, stai prendendo una china pericolosa, ma
0: allora Luca Carboni con Luca lo stesso, eccolo.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca, lo stesso, stavamo sentendo, dobbiamo dichiarare tutto, è un vocale, un vostro vocale, e allora adesso quasi quasi lo faremo anche sentire, sì. Che dite?
2: Allora, ce l'abbiamo?
1: 3487 300 200, sentiamo.
3: Ragazzi,
1: tempo, sì.
3: Stai scherzando? La Bulgaria? Però è Bulgaria?
1: Oddio, no, non si sente.
2: L'ha messo per due.
3: Bulgaria?
1: Ecco.
3: Tutto nasce in Bulgaria, no, l'oro della Bulgaria, macchina, i traci, la ricchezza, i fasti. Approfondite al Museo Archeologico di Sofia, ci sono gli ori dei bulgari.
1: E allora approfondiremo.
2: C'è chi parla di Piazza della Tolleranza?
1: Sì, Alessandra, è stata a Sofia e ciò che mi ha colpito di più è la Piazza della Tolleranza, che comprende ben quattro luoghi di culto diversi, cosa che personalmente non ho visto in nessun altro luogo.
2: Volete intervenire e raccontare la vostra esperienza in Bulgaria? Prima c'è il GR e poi, se volete, 800 800 002, e magari si fanno due chiacchiere su Bulgaria e dintorni. Grazie.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: 2-2.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Sono le 12:30.
11: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: Rai GR2.
13: Buongiorno da Luciano Cozzolino. Un arresto e due denunce per l'aggressione ad un rabbino avvenuta a Milano. Al nostro giornale il presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo, che dice: mai vista una cosa così violenta.
14: Nati in Italia ma di origini nordafricane, vivono in provincia ma gravitano giornalmente su Milano, tutti con precedenti perché protagonisti nel recente passato di piccoli reati, soprattutto rapine ai danni di coetanei. Sono i tre presunti aggressori del rabbino sessantenne che ieri è stato insultato, preso a calci e pugni mentre aspettava l'autobus non lontano dal quartiere ebraico. Un ventenne finisce in carcere, gli altri due, 19 e 22 anni, denunciati, a breve per loro il foglio di via. I momenti immediatamente successivi all'aggressione sono stati ripresi dalla stessa vittima, che con il cellulare ha fatto video e foto mentre i tre scappavano, e grazie anche a quelle immagini la polizia in poche ore li ha rintracciati. Solidarietà e vicinanza dal mondo politico, a cominciare dalla premier Meloni, mentre il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Magnaggi, commenta così:
15: mai tanta violenza così, la situazione sta sfuggendo di mano, sembra di essere tornati nel 38.
14: Bruno Sokolovic, GR2.
13: Dopo il Tribunale di Torino, anche quello di sorveglianza di Milano ha detto no alla sospensione della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese condannato a oltre 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo un assalto al suo negozio. Il differimento era stato chiesto dopo la richiesta della grazia al Quirinale. Il maltempo, disagi in Lombardia, a Como strade chiuse per frane, treni cancellati, e in Toscana allagamenti a Viareggio e a Massa Carrara per le forti piogge cadute nelle ultime ore. Allerta arancione in Liguria e Emilia-Romagna. La Commissione europea ha adottato il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta di legge vieta l'accesso alle piattaforme social sotto i 13 anni e fissa a 15 l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni è previsto il controllo dei genitori. All'Europarlamento di Strasburgo, l'ultima giornata della plenaria con il discorso del premier canadese Carney, ospite speciale. Sentiamo la nostra inviata.
7: I legami che ci uniscono non possono essere misurati in termini di commercio. Queste le prime parole del discorso pronunciato qui all'Eurocamera di Strasburgo, riunita in seduta plenaria, del premier canadese Mark Carney, ospite anche oggi della presidente della Commissione von der Leyen in vista della creazione di una cooperazione speciale tra Unione Europea e Canada. Il nostro impegno per lo Stato di diritto e la democrazia sono forti. Canadesi ed europei condividono gli stessi orientamenti, ha detto ancora Carney, che ha parlato di affinità elettive tra Canada ed Unione Europea. Ursula von der Leyen lo aveva accolto come primo membro associato dell'Unione. Siamo amici da sempre, ha detto la presidente del Parlamento europeo Metsola a proposito della cooperazione globale con Ottawa, alla quale Bruxelles sta lavorando. E ancora la presidente ha ringraziato i canadesi per il contributo alla liberazione dell'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo partner atlantici, ha detto ancora Metsola. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR2.
13: Tra Unione Europea e Canada c'è già un accordo commerciale, ma Bruxelles stavolta propone un'alleanza rafforzata per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti e difendersi dalla Cina, ma non sarà un percorso semplice.
12: Il Canada potrebbe diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. L'idea sarebbe quella di creare un'alleanza rafforzata che vada oltre il CETA, ovvero l'accordo commerciale tra la stessa UE e il Canada, che ha permesso di superare molte barriere commerciali, soprattutto nel settore dell'intelligenza artificiale. Il giro d'affari tra le due parti è di 130 miliardi, calcola la Commissione, con un avanzo commerciale a favore di Bruxelles di 16 miliardi solo nel 2025. Ma i trattati comunitari non prevedono lo status di membro associato. La Germania lo aveva suggerito per l'Ucraina come fase transitoria verso l'adesione. Introdurre questa forma richiede infatti l'unanimità dei 27. Se il Canada volesse integrarsi nel mercato comune, dovrebbe invece allineare le sue norme standard senza però avere voce sulle decisioni. Un percorso decisamente in salita. Gelsomina Testa, GR2.
13: E siamo allo sport. Calcio, esordio in Europa League per la Juventus, impegnata stasera alle 21 a Torino contro gli olandesi del NEC. Alla stessa ora Italia-Slovenia, ultima partita della fase a girone degli europei di pallavolo per gli azzurri. Per conquistare il primo posto del gruppo A è sufficiente una sconfitta al tie break. Ed è tutto, alla linea torna Radio 2, stai serena, prossimo GR2 alle 13.30.
16: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

0: che bella.
1: Lover.
0: Può essere da amante geloso? Delle due l'una, Nini. O sei ufficiale o se no non puoi essere. Caro Mick, Rolling Stones e noi a Stai Serena, la Parlangeli.
1: Consiglia ai Rolling Stones.
0: Esatto.
1: Tra l'altro così accentati. Nini.
0: Grazie.
1: Nini. Va bene.
0: Parlangeli
1: Cervelli.
0: Sì,
1: sì, stavo leggendo, quindi sono molto occupata. 3487 300 200 con le vostre esperienze. Prima facevi una un gioco di parole con la città di Varna,
0: Bulgaria,
1: e
0: sì.
1: Varnalisi, unendo tra l'altro quello di cui abbiamo parlato prima con quello di cui stiamo parlando adesso. Abbiamo una testimonianza, Stefania da Fano, sentiamo.
2: Devo dire che mio nonno, che era molto amante della geografia, ha chiamato mia mamma povera Varna come la città della Bulgaria, e io penso che sia stata l'unica in Italia ad avere quel nome.
1: Vedi?
2: Ciao.
0: Ciao. Varna alla lavagna non doveva girarsi e quindi veniva direttamente esatto. Lei. E magari l'altra figlia Sofia, invece che Sofia, così ha completato il quadro geografico,
1: certo,
0: della Bulgaria.
1: Esatto.
0: Di cui sì, ci sono un sacco di informazioni.
1: Un
0: no?
1: sacco di informazioni. Roberta da Modena anche è stata a Sofia, bellissima città visitata nel 2015 un paio di volte per lavoro, tanti giovani, clima stupendo sia in novembre che in maggio, soprattutto bellissimi locali, bar, ristoranti e cibo ottimo. Tutti su quel versante, poco sul versante di Burgas, che è appunto invece la città che ospiterà l'Eurovision Song Contest dell'anno prossimo, proprio perché Dara, che è l'artista che ha vinto con Bangaranga.
0: Suona un po' familiare.
1: Bangaranga è un pezzo di quelli da ballare così con le braccia alzate come sto facendo io.
0: Molto camp, che è nello stile poi
1: bello, sì. danzereccio contemporaneo,
0: sì.
1: Dai,
0: ma è famosa anche grazie a Giovanni per le rose, la Bulgaria. C'è la Valle delle Rose vicino a Kaznalak, spero di averlo pronunciato bene, uno dei principali luoghi al mondo per la produzione di olio di rosa, quindi quando
1: invece io l'olio
0: col batuffolo spendi la pelle
1: ma non amo quella profumazione lì.
0: No ok,
1: e floreali, poi la rosa proprio in particolare sono più da legni.
0: Il Mar Nero
1: interessava questa cosa, no?
0: Se no ti ringrazio perché comunque io allora
1: ci hai dormito stanotte
0: per la mia beauty routine serale, niente rose perché sennò poi appunto c'è tutte queste conseguenze.
1: Esatto,
0: grazie.
1: Fa un macello.
0: Altre notizie sulla Bulgaria di cui appunto sappiamo poco, almeno noi, e quindi grazie al vostro contributo, è il Mar Nero, che sembra un lago gigantesco, sì. In realtà è un mare,
1: no,
0: un mare chiuso, come il Mar Caspio, ci sono due grandi esempi, però l'altro grandissimo lago che si trova sempre nella zona, credo sia in Russia, una delle repubbliche dell'ex Unione Sovietica, è il lago di Aral, che però
1: che famoso,
0: è
1: però.
0: Salato, se non ricordo male,
1: sì,
0: però perché
1: sì.
0: Me lo chiamano lago d'Aral invece non il
1: vai
0: Mar
1: a
0: d'Aral.
1: Sapere
0: anche
1: se forse
0: queste...
1: sapete anche questo, ovviamente rendeteci dotti. No, leggevo invece che la zona di Burgas è anch'essa rinomata e nota come terra dei laghi. Esatto.
0: Ah,
1: sì
0: vedi, ok. Oltre che
1: la zona.
0: Offrire spiagge, ci scrivono, sì. le spiagge della Bulgaria sul Mar Nero sono simili al Mar Adriatico, niente scoglio, distese infinite di spiaggia bianca fina come il Vorotalco. Oddio.
1: Vedi che torna la beauty routine.
0: Tutti in Bulgaria, altro che Eurovision Song Contest. È un pretesto.
1: No, andiamoci.
0: Esatto, un pretesto per andare.

0: Max, ci piaceva,
1: è bello, sembra Uptown Funk 10 anni dopo, sì. Con il Flarist. 12:46, stai serena. Allora, l'appello sulla Bulgaria, chi c'è stato, avete risposto all'800 800 002. Daniele dalla provincia di Vicenza ce ne parla, buongiorno, benvenuto.
0: Ciao,
1: a Radio
0: Daniele.
1: 2
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, bentrovati.
0: Ci raccontavi di un viaggio nel 2012 e ci interessava in particolar modo l'aspetto dei monasteri, ci dicevi che sono molto belli.
2: Ah sì sì, c'è quella zona che è sotto Sofia, che non è molto distante da Sofia, che è simile tra l'altro ai monasteri rumeni, e sono dei monasteri di rito greco-ortodosso che, come le nostre chiese di rito greco-ortodosso, tipo la Basilica di San Marco o le Basiliche di Ravenna, hanno la storia dei santi, della Bibbia, tutta dipinta, nel caso loro, dentro e fuori.
1: Ah, bellissimo.
2: È un colpo d'occhio, oltre al valore artistico, meraviglioso.
1: Certo. Il motivo per cui tu hai scelto la Bulgaria come meta?
2: No, perché... Allora, è stato un errore, un equivoco in realtà.
1: Saranno
2: nel
1: contenti
2: senso
1: in
2: che...
1: Bulgaria, di aver capito.
2: Nel senso che, parlando di viaggi con mia madre, che all'epoca era ancora giovane, mi diceva, no, ma guarda, è un bel viaggio che ho fatto io anni fa, sono stata in Bulgaria a vedere i monasteri greco-ortodossi. In realtà lei era stata in Romania, che con la Bulgaria condivide una parte di cultura, però i monasteri greci ortodossi ci sono anche lì, e quindi io con l'allora mia fidanzata dell'epoca siamo andati a farci un giro con un fly and drive. Insomma, non siamo arrivati al Mar Nero, perché siamo arrivati fino a Plovdiv, che è una città, come dicevo prima nel vocale, Filippopoli, mi pare si chiama, di origine romana, tant'è che ha un anfiteatro romano ancora visibile e visitabile. Insomma, sì, è un posto diciamo bellissimo.
1: Su questa storia dei traci e l'oro, il tesoro, i traci che appunto hanno dato il là a, appunto, una ricchezza che ci veniva segnalata dagli ascoltatori, tu sai niente, Daniele?
2: No, perché non ho guardato molti musei, mi sono fatto un bel giro lungo, mi sono dedicato anche alla zona montana e anche lì c'è un'altra cittadina, aspetta che ho rivisitato un po' il viaggio
1: Ma si scia, quindi? Sì, perché ci sono...
2: Non lo so, perché io ci sono stato a settembre, quindi ho avuto modo. La cittadina montana si chiama Pleven.
0: Sì.
2: Pleven. Okay. Cioè, ecco, quello in alto. E in realtà una delle cose caratteristiche della Bulgaria, oltre alle rose con cui fanno crema di rose, profumo di rose, mi spiace per diretta, ma la crema di rosa è fantastica, è una meraviglia, è una delicatezza meravigliosa.
0: Lo capisco.
2: E ci sono enormi coltivazioni di fragole, da cui si approvvigionano le industrie, diciamo, che fanno le marmellate italiane.
1: Okay. Daniele, un'ultima cosa, parlavi di fragole, come si mangia? Perché noi italiani siamo sempre incontestabili.
2: Allora, io diciamo che non sono attendibile, nel senso che mi adatto molto alla cultura del posto, per cui io mangio tendenzialmente tutto ingrassato da ogni viaggio, quindi qualche chilo lo prendo sempre. No, si mangia bene comunque. Diciamo che è una cultura abbastanza...
1: Balcanica.
2: Che ha una grossa influenza sovietica e balcanica, quindi trovi le zuppe tipo il boscio, che è una zuppa che si trova in tutta quell'area lì, le grappe, insomma, carne, quindi...
1: Sì.
2: Sono parecchio carnivori. E anche se
1: c'è sto formaggio Siren, come si chiama? Siren?
2: Che non ho provato.
1: Va bene. Hai resistito come Ulisse al canto delle sirene. Molto bene. T'hanno legato
2: al
1: ristorante, a una sedia, dice: tu lo mangi. Daniele, grazie per essere stato con noi. Bellissima testimonianza.
0: Grazie.
1: Quindi l'appuntamento per l'Eurovision Song Contest è quando c'è le cartoline, arrivate già preparate.
0: Esatto, arrivate preparati, anzi, siate i nostri inviati a Burgo.
1: Esatto.
0: Perché ci manca. Sento questo incedere, che non è

0: con Gue Casini, questa è Radio 2.
1: Noi siamo arrivati ai saluti e tra poco linea Serena Bortone dalle 12.55 alle 13.30. Tanti messaggi, ce n'è
0: tanti
1: tempo
0: messaggi,
1: per leggere
0: sì,
1: uno.
0: Sì, Riccardo ci dice che sono bellissimi da attraversare, due stretti turchi attraverso i quali si arriva poi al Mar Nero, il Dardanelli e il Bosforo. Dice si vedono molto bene le sponde di ognuno, lui c'è stato. Grazie mille Riccardo per il messaggio e grazie a tutti quelli che non riusciamo a leggere, ma siamo con voi.
1: Grazie per essere stati con Diletta e Max. Appuntamento a domani alle 12 e buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Ciao, domani.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. 22.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: No, è mio! È papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Radio 2, stai serena.
12: Buongiorno, buongiorno e bentrovati a Stai Serena. Io sono a Venezia, fuori piove come nelle migliori delle tradizioni romantiche, e a rasserenarci stamane, si fa per dire, ci pensa il nostro adorato Paolo Magri, che sempre ci illumina sullo scenario internazionale nel quale ci muoviamo, presidente del comitato scientifico dell'ISPI. Dico si fa per dire, professor Magri, perché insomma ci ritroviamo come ci eravamo lasciati. La situazione, diciamo, internazionale, se non è migliorata, è forse peggiorata. Io comincerei forse dal primo degli scenari che ci è più vicino, quello ucraino-russo, con questa serie di attacchi ibridi cosiddetti, cioè con l'arrivo di questi droni fortunatamente intercettati di provenienza russa sul territorio europeo. Che cosa può accadere, che cosa sta accadendo e che cosa può accadere nella migliore e nella peggiore delle ipotesi?
13: Grazie innanzitutto per questa presentazione così calorosa, che mi imbarazza un po'. Allora, cosa sta succedendo? Sta succedendo che oltre alla guerra guerreggiata, quella ucraina, aumentano questi attacchi ibridi, questa zona grigia, questi droni che non si capisce di chi sono, che entrano in territori che sono europei, poi c'è l'aeroporto di Lipsia dove si trova un drone che è un esplosivo, e poi viene colpito un treno che è in Ucraina ma che è vicino a quello dove sono gli europei e a 2 chilometri dal confine. Quindi appunto attacchi ibridi vuol dire che non sono dichiarazioni di guerra vere e proprie, ma sono sfidano, sono delle provocazioni dove
12: vogliono farci innervosire.
13: E dove l'Europa ha risposto, ci sono stati abbattimenti a queste risposte anche da parte di jet italiani, come lei sa, e non in tutti i casi abbiamo la certezza che siano russi, di 3 su 12 abbiamo la certezza assoluta, sugli altri si pensa che siano russi. Ma cosa ha detto ieri Ursula von der Leyen? Ha detto questa minaccia ibrida non è più ibrida, sono guerre vere e proprie, non è più una minaccia, è una realtà, e quindi noi dobbiamo rispondere con strumenti adeguati. Ha accennato a due strumenti, un Consiglio di Sicurezza europeo e un Consiglio di Emergenza. La domanda è: Putin si farà spaventare da due consigli che si riuniscono o si approfitterà delle incertezze della NATO per sfidare e provocare?
12: La risposta, diciamo, intuitiva, direi forse no, non lo so, magari sì. Comunque c'è anche questo partenariato con il Canada, no? Che è diventato membro associato dell'Unione Europea, ma che cosa vuol dire? Ricordiamo, il Canada ha assunto in questi ultimi mesi anche una funzione, diciamo così, in senso molto largo, no? Mi corregga se sbaglio, antitrampiano, come il polo diverso rispetto a Trump, che il Canada vorrebbe annetterselo, vorrebbe annetterlo agli Stati Uniti.
13: C'è un proverbio italiano che dice: parlare a nuora per far intendere la suocera. E questa proposta della von der Leyen è una proposta, ricordiamolo, è chiaramente questo significato, perché a Trump, che dice al Canada: tu devi diventare il 51esimo stato americano, Ursula ieri in un certo senso ha detto no, diventa il 28esimo stato europeo. Ecco, in un certo senso ho detto, perché che cosa voglio dire diventare, certo, paese associato non è chiaro. Sicuramente alcuni paesi europei hanno già detto, che sono quelli che devono decidere, hanno già detto non se ne parla proprio. Comunque la suocera ha già tuonato, ha già risposto e ha detto qualunque cosa sul Canada sarebbe considerato un atto ostile.
12: Va bene. E invece c'è lo stretto di Hormuz, del quale si parla sempre meno, forse perché le notizie sono talmente, diciamo così, parcellizzate, che è un po' complicato fare uno scenario. Nel frattempo la benzina continua a salire.
13: Ne parliamo meno perché c'è un limite al numero di pene che possiamo ogni giorno affrontare, il numero di problemi. Ne parliamo meno, però il problema c'è tutto, perché ricordiamo, chi ci ascolta, Hormuz aveva 100 navi al giorno che passavano quando era aperto, ne passano adesso, nonostante gli sforzi che gli americani dichiarano, ne passano 8-10, ma nel frattempo l'altro stretto, quello del Mar Rosso, Bab el Mandeb, dove passavano 35 navi al giorno, ora ne passano 25, cioè un terzo in meno, perché la minaccia degli Houthi si fa sentire. Se tutti lo sanno, le persone che ci ascoltano, se si chiudessero entrambi, sarebbe un gravissimo problema per l'economia mondiale, non solo il petrolio, dal Mar Rosso passano anche i container con le merci che importano e esportano dall'Europa al resto del mondo.
12: E prima di salutarci, professor Magri, un pensiero a Gaza, del quale si parla ancora meno. Ieri è crollato un palazzo pericolante, sono morte 20 persone, ma insomma lì ancora si
13: aspettano notizie del famoso bombo PIS. Brava che lo ricorda, perché quello che è successo ieri, cioè la distruzione, il crollo di un palazzo con dei bambini, ci ricorda una triste verità: non è in corso la ricostruzione, continuano i crolli, non le costruzioni, perché la fase B del piano di pace non è mai stata avviata. C'è un cessate il fuoco, continua a morire anche se meno di prima, ma soprattutto non c'è nessuna ricostruzione.
12: Grazie professor Magri, avete capito perché sono così calorosa col professore, perché lui si imbarazza, ma io no, perché insomma ci aiuta sempre a capire con lungimiranza e proprio estremo equilibrio come ci muoviamo. Buon lavoro a lei e a tutto l'ISPI, ci ascoltiamo i Jungle con Sunshine.

0: Fai Serena, Radio 2, Serena Bortone, sono a Venezia e ringrazio tutta la sede regionale del Veneto di Venezia per l'ospitalità e la bravura e l'attenzione, davvero orgoglio Rai, ed è un orgoglio per noi avere, per me particolarmente, perché ho visto il film Ritorno a Buenos Aires e ho pianto tutte le mie lacrime per la straordinaria interpretazione dell'attore principale, nonché anche per la regia attenta e mai scontata di Marco Bechis. Adriano Giannini, benvenuto.
1: Ciao, ciao Serena, ciao, buongiorno.
0: Allora, esce oggi, siete stati a Venezia alla Mostra del Cinema, in concorso e sì. Diciamo, è quello che si dice, no? Quando si dice un film necessario e quando si dice l'interpretazione della vita per Adriano Giannini, lo è, perché faccio un breve abstract. Sì. Adriano è Mariano Guerra, un italiano che viveva a Buenos Aires nel momento in cui la dittatura argentina realizzò quello che viene ricordato come uno dei crimini contro l'umanità, genocidio, come vogliamo, genocidio no, perché erano omicidi politici più raccapriccianti della storia recente, parliamo degli anni 70, 1976 l'inizio. Cosa succedeva? Gli oppositori politici venivano rapiti da un'auto senza targa, portati in un centro chiuso e venivano torturati con la picana. Cos'è la picana, Adriano?
1: Beh, la picana è un sistema di tortura legato alle scosse elettriche, che è finalizzato a non uccidere la vittima, ma a farla parlare. È un sistema di tortura atroce.
0: E poi venivano caricati su degli aerei e gettati da vivi nel mare, per cui morivano ovviamente nell'impatto con le acque. E Mariano è un uomo che vive un duplice senso di colpa, perché è un sopravvissuto e, come insegna Primo Levi, no, nei sommersi e salvati spesso il senso di colpa è proprio quello di essere rimasti vivi, e lui ha anche un'ulteriore, diciamo così, tragedia personale, perché lui è diventato una sorta di servo di questi dittatori militari, di questo esercito, perché è stato risparmiato per un motivo così un po' collaborato, un po' serviva, perché era uno studente di medicina,
1: medicina.
0: Viene chiamato a testimoniare dopo 30 anni e lì si apre il suo baratro esistenziale. Come lo hai affrontato, Mariano, che è un non eroe che è anche eroe?
1: Beh, innanzitutto è un sopravvissuto, ma come accennavi tu, è sopravvissuto a 2 anni di detenzione e tortura, ma poi è un sopravvissuto che ha cercato appunto di sopravvivere per i 30 anni successivi quotidianamente, quindi diciamo, il film inizia da questo momento, da questo personaggio che viene richiamato per testimoniare, e quindi quello, tu accennavi alla colpa, alla vergogna, anzi la vergogna raggiungo io, perché la colpa riflette qualcosa che abbiamo fatto, no? Mentre invece io ho sempre pensato a che cosa fosse successo a questo personaggio nei 30 anni successivi e quali compromessi con un'identità così violata e frammentata ha dovuto fare. E quindi il tema della vergogna, che è qualcosa che riesce a entrare più sotto pelle e con la quale questo personaggio e tutti e gran parte dei sopravvissuti, come accennavi tu, è un sentimento che è ancora più insidioso, perché non è rivolto al passato come la colpa, ma è al presente, al che cosa sono diventato rispetto a quello che ho fatto. E questo, insomma, lo trovavo molto interessante anche da un punto di vista, se vuoi, perché forse non l'abbiamo spiegato bene, perché tanti, è vero che tanti non desaparecito, scusa, che purtroppo loro non potevano ovviamente testimoniare,
0: ma
1: tante persone hanno testimoniato. Invece questo personaggio ci ha messo 30 anni per decidere di andare a testimoniare, quindi questo meccanismo di colpa, vergogna, che porta sostanzialmente a un silenzio, è qualcosa di molto interessante, perché le dittature, come dire, quella dittatura è finita 30, 40 anni, 40 anni, 50 anni fa, però continua a vivere, e questo è il paradosso, nel silenzio delle vittime.
0: Peraltro, diciamo, qua ci sono vari piani, no? C'è un piano personale e un piano storico. Il piano personale dell'interpretazione di Adriano Giannini è anche, se vogliamo, che poi è anche un po' una sorta di thriller, no? Perché è un thriller sia la storia, non sappiamo lui se testimonierà, chi è veramente quest'uomo, che cosa dirà, e se ce la farà, no? A uscire da questa condanna, anche una sorta di condanna a morte alla pavidità che lui ha subito in questi 2 anni e mezzo di detenzione. E poi c'è però anche questo elemento storico, no? Adesso vediamo che leggiamo che il presidente argentino Milei, che per capirci è quello con la motosega, sta iniziando un processo di revisionismo rispetto al numero dei morti di quegli anni tragici. Ricordate, ricordo le madri di Piazza di Mayo, no? Le abuelas di Piazza di Mayo, che sono, appunto, rimangono nella nostra memoria collettiva. Però diciamo, il tuo personaggio è fatto anche di tanti silenzi. Io devo mandare la pubblicità, Adriano, quindi non posso fare silenzio, però rimango con questo, come hai capito, ho tanta voglia di parlare del film perché mi è piaciuto tanto, quindi sto parlando più io di te. Però pubblicità, parliamo, e poi ci ritroviamo con Adriano Giannini. Rai Radio 2.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: 2-2. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. 2-2.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
6: 2-2. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.

0: è Bad Bunny con Nueva Yol. Stiamo con Adriano Giannini al telefono parlando di Ritorno a Buenos Aires, film di Marco Bechis, lo ricordate tutti, il regista di Garage Olimpo, che visse sulla propria pelle la tortura della dittatura argentina. E Adriano è Mariano Guerra, un testimone richiamato dopo 30 anni in Argentina a raccontare quello che ha vissuto. Qual è la scena che più ti è rimasta addosso mentre la recitavi, o che più ti è tornata nei giorni successivi, Adriano?
1: Beh, sicuramente l'ultimo grande, insomma, una lunghissima scena, che è quella della testimonianza, no? Perché è stata una scena molto impegnativa, anche perché poi io non parlo spagnolo, ho dovuto impararlo, quindi mi riferivo alle pause e ai silenzi, meno male che ce n'erano un po' all'inizio, perché comunque era sempre recitare in un'altra lingua, però sicuramente quella forse è una delle più impegnative. Però sai, io ho avuto, per quanto riguarda ti volevo un po', se ti interessa, capire come è avvenuta un po' la costruzione di questo personaggio così violato, frammentato, esatto, con un'identità così divisa, no, in mille parti, perché io ho avuto un approccio in questo film molto meno, come si può dire, classico, o come si sente da parte di tanti attori, che vuol dire studiare, informarsi da un punto di vista storico. Certo, sì, l'ho fatto, magari guardare migliaia di testimonianze e poi andare a prendere cose che ti interessano, che capisci che possono diventare materia tua attoriale, no? Però a un certo punto, quasi subito devo dire, ho capito che non riuscivo ad avere questo tipo di studio verso il personaggio, e ho deciso di non farlo, cioè di non avere un approccio mentale, psicologico. Beh, perché ho avuto la possibilità, questo è accaduto durante un viaggio che abbiamo fatto io e Marco in Argentina, un mese e mezzo prima delle riprese, e dove io ero ancora in questa modalità di cercare, di capire, di studiare, devo prendere. Certo. Però siamo andati insieme, io appena arrivato Roma a Buenos Aires, lì arrivi alle 6 del mattino, io ho trovato Marco Bechis alle 7 che mi aspettava sotto l'albergo, perché con le valigie ha detto sei pronto? Io ho detto certo, andiamo. E andare voleva dire andare con lui, quindi con una persona che ha vissuto, anche se la storia è diversa dalla sua, è anche molto più tragica della sua, per il semplice fatto che il personaggio di questo film è stato 2 anni e 46 giorni, certo, dentro in un regime di detenzione e tortura. Marco per fortuna è stato 10 giorni, 2 settimane, poi insomma, quindi è diverso. Però lui mi ha portato e sono stato con lui a visitare per tutto il giorno a Buenos Aires i posti dove avveniva tutto questo, e ce ne sono centinaia solo dentro Buenos Aires. E alla fine di questo giro dell'orrore siamo andati nel luogo dove lui era stato detenuto, luogo in parte sotterrato quasi volontariamente, rispetto a quello che dicevi tu, rispetto ai governi e alle politiche che cambiano, e che è come se volessero sfocare o addirittura rimuovere dei passaggi della storia e della memoria, tipico, no? Infatti era la parte delle celle dove è stato detenuto lui, era sotterrata, mentre invece un'altra parte era accessibile. E io ho capito in questa giornata, specialmente in quel momento dove entravamo nel suo luogo, nella sua memoria, che dovevo semplicemente abbandonare ogni tipo di approccio razionale a questo film, ma cercare di aprire tutti i canali a disposizione, più intuitivi, più empatici, perché avevo accanto a me una persona che era stata, che rivedeva quei luoghi, rivedeva quelle paure.
0: Che cosa hai visto negli occhi di Marco Bechis quando l'hai guardato negli occhi per cercare di tirar fuori la sua umanità, il suo dolore?
1: Io ho visto, c'è stato un momento proprio mentre entravamo, l'avevo osservato per tutta la giornata, quindi guardavo attraverso i suoi occhi, avevo intuito che quella era la porta di accesso al personaggio. E quindi guardavo e sentivo, cercavo di sentire quello che sentiva lui, ma quando siamo entrati nel suo luogo, lui ha avuto, mi ricordo mentre scendevamo in questa scala che ci portava sottoterra, lui ha avuto come una pausa e si è fermato e poi mi ha guardato e c'è stato uno sguardo di 2 o 3 secondi dove io ho visto che lui si commuoveva, era una commozione di ricordo emotivo, non era una commozione, era una commozione che portava con sé la paura, il corpo suo si è trasformato in quel momento e quindi da quel momento, come dire, e da quel giorno è stato questo il mio canale, è stato Marco, e attraverso di lui io ho continuato a costruire questo personaggio, poi, come dire, amplificando tutto quello che avevo sentito in questi giorni e cercando di ricostruirlo in funzione del racconto che andavamo a fare. Però è stato quello l'accesso, perché prima io non avevo sinceramente idea di come affrontare tutto questo, non riuscivo ad organizzarlo mentalmente.
0: Anche perché è una pagina talmente gigantesca, talmente orrenda della storia contemporanea che Mark, insomma, poi. Però capisco l'approccio emotivo e dico una brevissima cosa personale. Resta con noi Adriano, che io ero casualmente a Buenos Aires il giorno che il presidente Kirchner aprì l'ESMA, che era uno dei luoghi di tortura.
1: Certo.
0: Tutte le mamme, i sopravvissuti si radunarono intorno con i garofani in mano e urlavano "No pasarán", e io vi posso assicurare che quello è uno dei ricordi più intensi, più profondi, mi viene da piangere ancora adesso se ci ripenso, perché non c'è nulla di più terribile che privare le persone della, non solo della vita, ma anche prima ancora della dignità e prima ancora della libertà. Resta con noi ogni giorno mettiamo una stand up song, Adriano, perché chiediamo a tutti se c'è una battaglia che hanno combattuto nella vita, e questa volta il nostro Lorenzo Lucidi ha scelto un brano pazzesco, Francesco Guccini, "L'avvelenata".
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni

0: comunista. Io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io...
1: L'avvelenata Guccini, siamo con Adriano Giannini parlando di ritorno a Buenos Aires. C'è una battaglia che hai combattuto anche piccola, anche da ragazzino, anche per, non so, scuola o l'università.
2: Una battaglia che ho combattuto io?
1: Sì, non so, ma è una protesta a scuola, la pappa al pomodoro, una cosa personale.
2: No, adesso mi è venuto in mente soltanto, guarda, mi hai detto questa cosa, mi è venuto in mente un momento di bullismo che ho subito, che adesso, sì, che solo a ripensarci... Mi mette in una situazione di disagio e infatti non ci penso quasi mai, però mi hai detto questa cosa perché in realtà non ho avuto il coraggio di combattere, anche perché mi sono trovato davanti io avevo 14-15 anni, mi sono trovato 3 diciottenni che mi hanno, come dire, un po' messo alle strette in una situazione, e io lì ricordo la sensazione e la rabbia anche che generava questa sensazione di paura, perché mi avrebbero smontato, e quindi sono stato in realtà fermo e non ho reagito. E questa cosa ancora adesso, mentre te la dico, sento che mi provoca una sensazione di rabbia e frustrazione, e parliamo di niente, insomma.
1: Lo so, però guarda che le cose infantili e adolescenziali ce le portiamo avanti tutta la vita, ma quella motivazione qual era? Cioè, non c'erano motivazioni per far del male a qualcuno, ma loro perché ce l'avevano con te? Erano invidiosi?
2: No, non c'era assolutamente un motivo, perché forse ero bravo a ginnastica e a calcio e a pallavolo, insomma, quelle cose lì. Però
1: ragazzi di tutto il mondo, capito? Se subite bullismo, eccetera, sappiate che poi diventate come Adriano Giannini, quindi non vi preoccupate, anche se non riuscite a reagire, c'è sempre il modo per reagire alla vita, alle ingiustizie della vita, in altro modo, ma si può sempre fare. E oggi perché secondo te vale la pena combattere? C'è un ideale, a parte far vedere Ritorno a Buenos Aires a tutti, perché fa benissimo, e quindi tenere gli occhi aperti sulla storia e non lasciarsi ingannare appunto da
2: queste destre
1: che vogliono cambiare la storia, il racconto della storia.
2: Io penso che questo film parli anche dell'importanza del testimone, e quindi della testimonianza, perché questo ci mette di fronte a un tema che secondo me è molto attuale, che oggi noi tutti assistiamo in tempo reale a quello che accade in ogni parte del mondo, no? Eppure però c'è un paradosso, che più immagini vediamo e più rischiamo, come dire, di abituarci, no, a quelle immagini. Quindi, come dire, vedere non significa necessariamente guardare, e per questo credo che la testimonianza abbia un valore enorme, perché restituisce, a parte la testimonianza ha bisogno di qualcuno che la ascolta, e però restituisce un volto, un nome alle cose, e soprattutto credo che la testimonianza ci riguarda in questo momento, tutti, per quello che vediamo e che stiamo continuamente assistendo quotidianamente, direi da anni, e rispetto ad altri eventi storici drammatici del passato, oggi siamo tutti testimoni di questo.
1: È vero, perché non possiamo dire che non sapevamo, no?
2: Questa volta, questa volta non possiamo dire
1: che
2: non
1: so, visto, i tedeschi,
2: non sapevo.
1: No, quando ci fu la Shoah, ma io non sapevo
2: certo.
1: Oggi sappiamo tutto, è verissimo.
2: Abbiamo saputo dopo, questa
1: volta noi
2: sappiamo.
1: E cosa ci impedisce di reagire, secondo te? Cioè, che cosa invece ci può far tornare a impegnarci civilmente, politicamente?
2: Beh, intanto avere, allora ci impedisce, credo, questa visione continua di dolori e di sofferenze umane che non riusciamo
1: a regolare,
2: perché poi dobbiamo andare avanti anche noi con le nostre vite, con le nostre piccole, grandi, mediocri vite, e quindi organizzare questo sistema dentro di noi, questo dolore, è difficile, lo capisco, però forse bisogna, come cercavo di spiegare prima, guardarlo, cercare di sentirlo, cercare di non perdere l'umanità, perché le coscienze si stanno di tutti, mi ci metto anch'io dentro, non è che sto
1: ma
2: qua,
1: certo.
2: Cioè,
1: ma anche
2: le nostre coscienze si stanno assolutamente, ma si stanno addormentando per sopravvivenza.
1: Allora, ritorno a Buenos Aires, cominciate ad andare al cinema, vi prego di vedere questo film. Marco Bechis, Adriano Giannini, vi do la linea al GR2 e poi Music Box. Grazie per essere stato con noi, Adriano, alla prossima.
2: E grazie delle belle parole.
1: Grazie a voi, dovute.

0: tre anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere tre occhiali in tre anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: 2-2.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: 2-2.
4: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
1: 2-2.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
7: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
8: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
6: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
9: Rai GR2.
10: L'Unione Europea approva il Kids Act, social vietati agli under 13. La presidente von der Leyen, bambini esposti troppo presto al mondo online. Maltempo e danni al nord Italia, la perturbazione si sposterà al sud nelle prossime ore. Roggero resta in carcere, anche il Tribunale di Sorveglianza di Milano dice no al differimento della pena. Si costituisce e confessa il cecchino di Roma che ha ferito due donne, è un 50enne disoccupato, l'ho fatto per divertimento, dice. Per la politica, l'abolizione del bollo nel 2027 è al centro del dibattito, la premier Meloni diventerà strutturale, nel giornale una breve guida per chi ne avrà diritto. Il presidente Mattarella, la difesa garantisce la pace. All'estero, nuovi attacchi russi sull'Ucraina, colpite Kiev e Odessa. E per lo sport, calcio, Europa League, stasera debutta la Juventus, europei, volley, gli azzurri affrontano la Slovenia. Buongiorno da Ilaria Menta. Social dunque vietati per i minori di 13 anni, così ha deciso la Commissione Europea, ci dice tutto il corrispondente da Bruxelles.
11: No social media under the age of 13.
12: Ursula von der Leyen ha presentato a Strasburgo il Kids Act. Il provvedimento vieta l'accesso autonomo ai social ai minori di 13 anni e propone che i giovanissimi possano creare account autonomi solo a partire dai 15. Tra i 13 e i 15 si prevede il controllo parentale, contenuti filtrati e limitazione del tempo a un'ora al giorno. I giovani sono quotidianamente online sino ad 8 ore, ha detto la Presidente della Commissione Europea, equivale alla giornata lavorativa di un adulto. Chiunque abbia figli sa quanto sia difficile spiegare il perché delle cose. Il provvedimento, spiega, aiuta i genitori a poter dire ai figli basta, è dannoso, è contro la legge. Saranno inoltre le piattaforme, ed è una novità, a dover dimostrare di essere sicure. Naturalmente, conclude von der Leyen, non sono solo i minori ad essere a rischio dipendenza, degli adulti ci occuperemo in autunno. Da Bruxelles, Mauro Giliberti, GR2.
10: In Italia con il maltempo, nelle ultime ore forti piogge hanno colpito Lombardia, Toscana e Liguria con allagamenti e alcuni disagi alla circolazione.
9: L'ennesima mattinata con i negozi con l'acqua dentro.
13: I temporali più violenti si sono abbattuti su Como, provocando frane e smottamenti lungo alcune strade cittadine e sull'ultimo tratto della statale per Lecco, che è stata chiusa per le operazioni di messa in sicurezza. Fango e detriti anche sulla linea ferroviaria, con problemi per la circolazione. Maltempo anche sull'Alta Toscana, in provincia di Lucca e Massa Carrara. Diversi sottopassi e alcuni tratti della via Aurelia sono stati allagati, mentre a Marina di Carrara un fulmine ha colpito una colonnina elettrica. Nessuna criticità segnalata, invece, nonostante i temporali forti, sul centro e sul Levante Ligure, dove si è avuta una punta di 45 mm di pioggia caduti in un'ora. Su questa zona e su parte dell'Emilia Romagna è in vigore l'allerta meteo arancione. Allerta gialla, invece, sul Ponente Ligure e su settori di Toscana, Friuli Venezia Giulia e Marche, e sull'intero territorio di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Umbria. Daniele Lettig, GR2.
10: Maltempo destinato a durare nelle prossime ore, atteso un miglioramento per domenica. Ascoltiamo allora le previsioni del maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
14: Rovesci isolati temporali localmente anche intensi sulle regioni settentrionali, su parte di quelle centrali, il sud e alcune regioni del centro saranno ancora protette. Domani qualche pioggia arriverà anche sulle zone di Campania, Molise, Puglia Garganica e Basilicata. Si andrà verso un deciso miglioramento nella giornata di domenica e ci sarà di nuovo un aumento delle temperature su tutto il paese.
10: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027. Come il governo ha già ampiamente garantito e ribadito, la misura è pensata per essere strutturale e quindi definitiva. Lo precisa sui social la Premier, che poi risponde a Matteo Renzi e alle sue accuse di aver ripreso una misura proposta da lui e criticata allora da Meloni. Bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare, ha scritto la Premier Meloni. Dunque, sul bollo il botta e risposta appunto tra Renzi e la Premier, ma è tutta l'opposizione a insistere sul fatto che si tratti soltanto di un'operazione elettorale. La maggioranza ribadisce che sarà abolito in modo definitivo, segno concreto dell'attenzione per i cittadini alle prese con il caro carburanti, il servizio.
15: Una misura concreta, strutturale, a sostegno di famiglie e di milioni di cittadini. Così Fratelli d'Italia applaude la misura approvata ieri in Consiglio dei Ministri. Soddisfazione anche dalla Lega con Matteo Salvini, che dice: promessa mantenuta per 13 milioni di automobilisti. L'abolizione del bollo auto, un impegno portato avanti già da Silvio Berlusconi, ricorda il vice premier azzurro Antonio Tajani.
16: È una battaglia che noi abbiamo condotto, noi di Forza Italia, da sempre. Il bollo viene tolto al 70% delle auto. Questo significa aiutare gli italiani e poi diventerà una scelta strutturale con la prossima manovra.
15: Solo una mancia elettorale, tagliano corti i Dem. Matteo Ricci.
17: È uno spot elettorale con coperture dubbie, perché coprirlo con i residui del PNRR dal punto di vista tecnico-contabile è un azzardo.
15: La segretaria del PD Elly Schlein, dalle colonne di Repubblica, lancia 5 proposte a Meloni sulle quali collaborare per crisi climatica e caro energia. Sul bollo tornano i 5 Stelle, definendola una misura del tutto insufficiente. Botta e risposta sui social tra Matteo Renzi e la Premier, che gli aveva sottolineato la differenza tra annunciare le cose e farle. Hai realizzato poco, stacchi i social e torna a lavorare, la replica del leader di Italia Viva. Alessandra Allegra, GR2.
10: E tornando al bollo auto e al taglio delle accise, sentiamo adesso più nel dettaglio in cosa consistono le misure varate ieri.
18: Dal prossimo anno, moto e auto fino a 80 kW di potenza non pagheranno più il bollo auto, in pratica oltre il 70% dei veicoli circolanti. Palazzo Chigi assicura che l'intenzione è rendere l'intervento strutturale. Per capire se la propria auto rientra nel provvedimento, bisogna controllare la potenza del motore, che è riportata sul libretto di circolazione e vale per un solo veicolo. Nel caso delle auto ibride, si calcola solo la potenza erogata dal motore termico e non da quello elettrico. La misura avrà un costo stimato di oltre 2 miliardi di euro e sarà compensata con trasferimenti alle regioni che oggi incassano il gettito del bollo. Nel nostro paese circolano oltre 42 milioni di automobili e 8 milioni di ciclomotori. L'insieme delle tasse sui mezzi di trasporto crea un gettito di circa 70 miliardi. L'abolizione del bollo auto produce per le famiglie un risparmio tra 180 e 240 euro l'anno. Lorenzo Opice, GR2.
10: All'indomani della proroga del taglio delle accise non si arresta la corsa dei prezzi del carburante. Dai dati diffusi dall'Osservatorio del Ministero delle Imprese, oggi sulle autostrade il gasolio in modalità self costa 2,346 euro. La benzina sta a 2,36 euro al litro. I valori fondamentali di fedeltà alla Repubblica fanno dell'esercito italiano un punto di riferimento riconosciuto e credibile per l'intera Italia, lo ha detto il Presidente della Repubblica visitando il poligono militare di Monte Romano vicino a Viterbo. La Repubblica sa di poter contare su di voi e guarda il vostro operato con orgoglio e con grande riconoscenza, ha detto il Capo dello Stato. E allora ascoltiamo un passaggio.
19: Viviamo una fase storica di particolare criticità, imprevista fino a qualche anno addietro, segnata dall'aggravarsi di conflittualità che sempre più frequentemente producono conflitti dolorosi con vittime innocenti e con devastazioni. Speriamo che sia una fase che si concluda al più presto.
10: La guerra tra Russia e Ucraina, almeno 10 persone uccise e 71 ferite negli attacchi russi nelle ultime 24 ore, soprattutto su Kiev e Odessa. Secondo fonti ucraine, una nave civile battente bandiera della Tanzania sarebbe stata attaccata nel Mar Nero, ucciso il capitano. Zelensky intanto ringrazia il Congresso degli Stati Uniti per aver approvato un pacchetto di sanzioni contro la Russia, decisione che per Mosca allontana la pace. E adesso vi diamo una notizia degli ultimi istanti, l'omicidio di Garlasco. Il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, che era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017. Ancora cronaca, sollievo nel quartiere Prati dopo che un 50enne si è costituito per gli spari in via della Giuliana.
20: Chi vive nel palazzo lo ricorda come una persona gentile.
21: Di passaggio, buongiorno e buonasera, la classica persona.
20: Ma lei qualche sparo l'aveva sentito?
21: Io avevo sentito dei colpi sabato sera.
20: Edoardo Ciardiello Crescimanno si era trasferito da poco in via della Giuliana. Dall'appartamento al settimo piano potrebbe aver sparato con una carabina ad aria compressa, ferendo a un braccio Cristina Stillitano.
22: No, non ho mai visto.
20: Usciva poco in zona, lo ricordano a malapena. Ieri si è costituito ai carabinieri, avrebbe ammesso di aver sparato per gioco senza voler far male a nessuno, almeno 10 volte, non solo donne, mai anziani e bambini. Sollievo nel quartiere Prati, ma c'è chi è ancora scosso.
23: Contenti del fatto che sia andato a costituirsi, certo è la prima volta che ci passiamo e non ci passiamo volentieri.
20: Ciardiello è stato denunciato per lesioni aggravate.
24: Meno male che l'hanno preso subito, beh, un po' di danni ha fatto.
20: Dal quartiere Prati, Fabrizia Ralla, GR2.
10: Dopo il Tribunale di Torino, anche quello di sorveglianza di Milano ha detto no alla sospensione della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese condannato a oltre 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo un assalto al suo negozio. Il differimento era stato chiesto dopo la richiesta della grazia al Quirinale. E siamo agli spettacoli, arriva al cinema il film dell'ultimo concerto di Ozzy Osbourne. Sarà nelle sale il 28 e il 29 ottobre Back to the Beginning, il docufilm che racconta appunto la reunion di Ozzy con i suoi Black Sabbath a Birmingham il 5 luglio del 2025, un evento che fu davanti a 40.000 persone, a circa 6 milioni di spettatori collegati in streaming, con cui l'artista ha voluto salutare i fan 17 giorni prima della sua scomparsa. Accanto a lui sul palco 40 artisti, dai Guns N' Roses ai Metallica, da Billy Corgan a Tom Morello. E siamo allo sport, do subito il buongiorno a Jacopo Barlotti. Ciao Jacopo.
25: Ciao Ilaria, buongiorno a tutti.
10: Allora partiamo con il calcio, Jacopo.
25: Eh sì, con l'Europa League, ieri la sconfitta del Milan all'esordio in casa contro il Benfica, oggi tocca all'altra italiana, la Juventus, allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Fischio d'inizio alle ore 21, gara delicata anche per l'allenatore Luciano Spalletti, reduce dalla sconfitta in campionato col Sassuolo. Allora ascoltiamo Spalletti.
26: Consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, abbiamo tracciato quello che si vuole andare a fare, quelle che possono essere le cose a cui dobbiamo portare dei correttivi perché non risucceda quello che è successo. E il ritmo mentale diventa fondamentale, ti può far andare oltre quello che è il problema che ti può succedere in campo, ecco.
10: Jacopo, sempre stasera in campo ci sono anche gli azzurri della pallavolo.
25: Agli europei, ultimo impegno del girone, Italia-Slovenia a Modena alle 21.05. Gli azzurri hanno vinto 4 partite su 4 finora e vogliono conquistare il primo posto nel girone, che arriverebbe con una vittoria o anche con una sconfitta per 3-2. In caso di primo posto, gli azzurri agli ottavi affronterebbero la Danimarca, ma fa pochi calcoli il CT Fefe De Giorgi, ascoltiamolo.
27: Io penso che sia più importante giocare bene la partita, cioè se ci sono delle difficoltà puoi trovare le soluzioni, resistere. Quindi con la Slovenia sarà un un'altra partita di alto livello, al di là del discorso del primo posto, cercare proprio queste situazioni di gioco che poi quando si passerà alle partite dentro fuori, insomma, quello che hai fatto, come si dice, te la devi giocare.
10: Ed è tutto per lo sport, grazie a Jacopo Parlotti. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Luciano Cozzolina e regia Daniele Antelmi e Alessandro Campanella. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. La linea adesso va a Radio 2 Music Room, il prossimo GR2 è alle 15.30. Dall'allenamento a tutti, una buona giornata.
0: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Puntuali, puntuali, ci siamo. Eccoci qui, comincia Radio 2 Music Room, 13.43 in questo giovedì 17 settembre. Buon pomeriggio da Julian Borghesan.
1: E da Manila Nazzaro, eccoci qua, ritornati, belli freschi, carichi.
0: No, fa caldo fuori.
1: Mi vedo un po' grigio sul video, forse.
0: È fondotinta. E la nuance sbagliata.
1: No, guarda quello.
0: È un foglio di carta, Giulia.
1: Allora, 348-7300-200 per tutti i vostri messaggi, qualora vogliate scriverci, inviarci degli audio, dei video bonifici,
0: paste,
1: tutto quello che volete. Allora, tanta musica.
0: Sì, noi vi racconteremo tante novità e soprattutto tutte le notizie relative alla bella musica. Siamo sul pezzo, ecco.
1: Ti posso già spoilerare una cosa?
0: Certo.
1: Domani torna lei.
0: Torna
1: la più grande di tutti.
0: La voce.
1: La voce. The Voice. Tra poco ne parliamo perché è un grandissimo ritorno.
0: Andiamo per gradi, ma non ho incontrato nessuno questa mattina arrivando?
1: Come no? Ho incontrato uno qua sotto che mi ha detto complimenti. Gli ho detto per cosa? No, per quel programma lì.
0: Non
1: quale
0: si ricordava.
1: Allora gli ho fatto sentire lo stacchetto.
0: Ma dai, è Radio 2 Music Room.
1: Esatto, andiamo.
2: Radio 2 Music Room.

0: Parlare d'amore, Saif e Bresh insieme qui su Radio 2, la prima canzone di oggi di Radio 2 Music Room. A proposito invece di parlare di musica,
1: sì,
0: c'è un appuntamento imperdibile venerdì 18, sabato 19 settembre in diretta su Rai 1 e Radio 2, che è la radio ufficiale media partner, BYD Music Awards, ventesima edizione.
1: E per questa grande occasione praticamente ci sono tutti gli artisti che voi possiate mai immaginare su quel palco: Achille Lauro, Alfa, Annalisa, Biagio Antonacci, Clara Coez, Fred Palma, Fulminacci, Giulia, Gigi D'Alessio, Giorgia Panariello, Il Volo, Irama, Imoda, Inegramaro, Inait, Riccardo Cocciante, Inait, Sal Da Vinci, Tommaso Paradis, Tony Pitu, Serena Brana, cioè ci sono tutti.
0: Antonacci c'è?
1: Certo che c'è, anche Biagio.
0: Allora, il tutto presentato da Carlo Conti e Vanessa Incontrada insieme per la 15ª volta appunto sul palco dell'Arena di Verona, ormai sold out da mesi. Per quanto riguarda invece Radio 2, ci sarà una diretta meravigliosa.
1: Sì, vabbè, ragazzi, c'è comunque c'è
0: Giulia Salemi
1: lì a Verona.
0: A Verona.
1: Qui a Roma c'è il nostro Simone Calomino.
0: Il Calomino.
1: Che è di una simpatia unica.
0: Lui è il Calomino della pace.
1: Sì, cioè. Calomino, sì, sì. Sembra un personaggio in fumetto. Poi però in realtà
0: te la spiego perché
1: dopo me la spieghi. Quindi appuntamento Rai 1 venerdì e sabato, BYD Music Awards. Intanto tra un po' parleremo di chat, perché anche i nomi celebri si scrivono alle chat di scuola.
0: Con dei danni incredibili.
1: Intanto torniamo indietro, 1985, uno dei grandi successi di quegli anni, Walking on Sunshine. Ragazzi,

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, canzone bellissima. Tra l'altro loro hanno vinto l'Eurovision Song per il Regno Unito nel 97, quindi 12 anni dopo questa canzone qui, il successo di questa canzone, con un altro pezzo che era Love Shine a Light.
1: Bravissimi. Allora, intanto fammi rispondere al 348-7300-200 al nostro amico Andrea che mi chiede: Manila, ma hai aggiustato le scarpe? Perché ho pubblicato queste storie dove ho tolto le scarpe col tacco a fine presentazione.
0: Io non ho dormito quella sera lì perché ho visto sta scena
1: che
0: incredibile.
1: Brutta scena, che vergogna.
0: Allora, io capisco Barti, il nostro Barti Colucci, che ha ripreso il fattaccio e niente, sono vicino però anche all'azienda calzaturiera.
1: No vabbè, ma quelle ballerine sono ballerine richiudibili, che evidentemente, siccome
0: non
1: sono rimaste richiuse tanto tempo, si sono deteriorate.
0: Esatto.
1: Quindi era la prima volta che le mettevo da quando mi sono arrivate, quindi non mai usate.
0: Allora,
1: ma comunque le ho buttate.
0: Per dovere diritto di cronaca, la signora Nazzaro esce dallo Stadio Olimpico di Roma dopo la presentazione dei palinsesti, toglie il tacco, infila le ballerine. Più o meno 25 metri dopo le ballerine si aprono,
1: biodegradabili. Avete presente le buste del supermercato?
0: Esatto.
1: Che quando è il tempo che arrivano in macchina si sono già tutte
0: così sciolte. E in questo momento drammatico per una donna, il perculatore folle Barti Colucci riprende il tutto e posta.
1: Non si può nascondere
0: niente.
1: Posso dire che io sono molto fortunata perché ho veramente tanti amici speciali.
0: Secondo me faranno un file di questa cosa.
1: Esatto, può essere. Può essere. Va bene, dai. Diciamo che tra un po' parliamo di chat, ma in primo piano abbiamo da nuovo di Venerus. Resta qui.

0: Poi da Milano è Venerus, sì, che prima viveva a Londra, no? Poi ha detto, guarda, torno a Milano e faccio dei dischi fighi con soul, psichedelia, elettronica e jazz. Perché quelli fighi dicono jazz e non jazz.
1: Ah, sì?
0: O jazz.
1: Ok, va bene, non jazz. So se arrabbi.
0: Va bene. Allora, io darei subito la linea alla signora Nazzaro, che mi è lì a Londra davanti a Buckingham Palace.
1: Sì, Buckingham Palace in fermento. I servizi segreti di Stato sono assolutamente in allerta per quello che è accaduto. Meghan Markle, una di noi, si potrebbe dire. Sì. Allora, magari lo possiamo chiedere anche ai nostri ascoltatori al 348-7300-200. Abbiamo già cominciato con le chat di scuola? No, perché anche la nostra Meghan ha cominciato. Tant'è che lei, come tutte le mamme, sì, si è iscritta a questa chat di classe per il primo anno di Archie, è il figlio. Anno terzo, sì. È praticamente così si chiama praticamente questa chat. E lei è una mamma, ha scritto: benvenuta Meghan, domani avremo in classe Archie.
0: Sì.
1: Al che tutti: benvenuta Meghan, e lei ha scritto,
0: una ha scritto Archie Picchi.
1: Come tutte, ho visto quando ti scrivi una chat nuova, benvenuta.
0: Cioè, l'ho visto, vedo quella di mia moglie. Io mi metto dalla parte degli uomini, signori uomini, per fortuna ci sono le nostre signore.
1: Esatto. E lei ha risposto: se non fosse che il numero di WhatsApp di Meghan è trapelato.
0: Ecco.
1: Qualcuno chiaramente l'ha utilizzato, ha guardato il numero di Meghan Markle, e quindi questo è stato il motivo per cui sto povero Archie è entrato a scuola e è uscito.
0: Figurati.
1: È stato subito cambiato.
0: C'ho il numero della Nazzaro. No, dai, passamelo, che devo mandarle un messaggio. È così.
1: Ma è così, puoi immaginare.
0: Tu sei nella chat?
1: Certo.
0: Scritto sotto Mario Rossi.
1: No, ma io chi sono?
0: No,
1: dai,
0: vabbè. Però è così, no?
1: Sono Miss Italia, amica.
0: Vabbè. Però qualcosa comunque sta di fatto che qui i servizi segreti stanno controllando dal punto di vista di sicurezza, e bisognerà anche capire se la famiglia ha diritto alla sicurezza finanziata dai contribuenti ora che vivono nel Regno Unito.
1: Già, loro sono tornati, giustamente, sono tornati a casa,
0: se no tocca tirare fuori gli skate dalla tasca.
1: Intanto sto ragazzino gli hanno cambiato classe, neanche entrato, e dai, però non si fa così. Si fa così, va bene. Le vostre chat di classe avete cominciato? 3 4 8 7 300 200.
0: Arcipicchia.

0: Wow.
1: Silver Lines, Noto. Emily Warren, pubblicato il 10 luglio questo pezzo. Arrivano a settembre la band con un risultato molto fresco, Talk to You, realizzata con 54 Ultra.
2: Sì, che è stato uno dei brani in realtà più gettonati anche qui a casa nostra, a Radio 2.
1: Esatto. Allora, abbiamo dato la notizia, visto che adesso la signora Nazzaro è tornata da Londra, riguardante questo impiccio, no? Perché Meghan si è inserita nella chat di scuola delle mamme, il suo numero è iniziato a circolare, i servizi segreti hanno drizzato le orecchie,
2: certo.
1: E ora stanno cercando di capire il da farsi, anche se sembrerebbe che i bambini abbiano già cambiato scuola.
2: Però intanto la domanda è se avete già cominciato con le chat di classe. Tu hai detto meno male che ci pensano le nostre mogli, le nostre
1: compagne. No, ma
2: compagne.
1: È così. Io ho provato, ma è impazzito.
2: C'è l'eccezione che conferma la regola.
1: Ecco,
2: attenzione.
1: Vai.
2: Guarda, ascolta.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Allora, io sono in chat quarta classe.
1: Una.
3: Chat nona classe.
1: Due.
3: Chat rappresentanti.
1: Tre.
3: Chat consiglio di amministrazione.
1: Quattro.
2: No.
3: Chat gruppo riunioni economiche.
2: Ma vabbè.
3: Quindi dai, sono messo piuttosto bene.
2: Sì, ciao Andrea, benissimo. Ciao Andrea, ti manca chat psicologia, perché poi c'hai tutte praticamente.
1: Però che io invidio le persone come Andrea.
2: Bravissimo. Tanto multitasking, attenzione.
1: No, ma sei bravissimo, anche perché immagino che chat consiglio d'amministrazione probabilmente è la chat per il lavoro. Quindi ha già un ruolo probabilmente, Andrea, importante,
2: certo.
1: E professionalmente impegnato. Ciò nonostante riesce a seguire anche le chat dei ragazzi a scuola.
2: Sì.
1: Andrea, io...
2: Bravissimo. Poi,
1: io già quando mi alzo dal divano per venire in radio...
2: Dovrebbe avere una chat a parte.
1: Faccio fatica.
2: chat trasporto casa lavoro e già quello potrebbe star bene. Complimenti, perché poi
1: bravo.
2: Dicevamo sempre maschietti, le donne sono multitasking, invece vedi, ce la
1: posso...
2: con un po' di impegno ce la potete fare.
1: Posso dirti una cosa?
2: Sì.
1: Pubblicità.
2: Vai,
1: bene.
2: Rai Radio 2.
4: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor. Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: 22. Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
8: 22. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Ogni canzone racconta una storia. Ogni artista lascia un segno. Ogni applauso diventa un ricordo. Da 20 anni i Music Awards premiano gli artisti che ci hanno fatto battere il cuore. Segui tutti in retroscena con Giulia Salemi in diretta su Radio 2. BYD Music Awards 20ª edizione. Venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre a partire dalle 21 in diretta su Rai 1 ed in simulcast su...

0: che bella vita.
1: La nuova di Ariete, Angelina Mango, il nuovo album di Ariete, l'abbiamo detto ieri, uscirà il 2 di ottobre, un bel singolo che nasce da una grandissima e storica amicizia. Allora, facciamo una rettifica riguardo il nostro amico Andrea,
2: sì,
1: da Verona, detto che è iscritto a una serie di chat e tu hai detto
2: pensavo
1: chat
2: alcune
1: di lavoro,
2: professionali,
1: esatto.
2: Okay.
1: No.
2: Un po'.
3: Sempre Andrea da Verona, sì. Rettifico,
2: sì.
3: Quelle sono tutte chat della scuola, non c'entra niente col lavoro, è solo scuola quella.
1: Solo scuola.
2: Sei masochista.
1: Dai Andrea, sei masochista.
2: Ma non si può, cinque chat della scuola.
1: Cinque chat della
2: allora,
1: scuola.
2: Allora, io ho mia moglie che già con la, come tante signore immagino, ma anche uomini, sì, io scherzavo prima, ci sono anche tanti uomini nelle chat scolastiche. Ma io ho Giorgia che ogni tanto ha i capelli dritti, cioè tu arrivi a metà anno che hai i capelli dritti.
1: Sì, perché?
2: Poi il problema vero è che queste chat, se non le silenzi, ogni due secondi, cioè c'è gente, ci sono genitori che stanno tutto il giorno sulla chat.
1: Noi abbiamo altre chat che
2: mio
1: abbiamo
2: figlio,
1: silenziato però.
2: Scusate, mio figlio ha perso una matita, qualcuno l'ha trovata.
1: Ma la matita, ma che ne so. Ma poi, ma...
2: Che poi se io avessi trovato una matita, cosa scrivo? Scusate, ho trovato una matita, di chi è?
1: No, soprattutto scusate, ho preso un altro figlio, di chi è? Questi ragazzi escono a scuola, si vestono tutti uguali.
2: È vero,
1: cioè,
2: questo è vero.
1: Poi d'inverno con le felpe, il cappuccio nero, sì, escono a scuola. Sì. Ditemi se non è vero.
2: Ci ho fatto caso
1: uguali.
2: Stamattina tutti, pantaloncine al ginocchio,
1: occhio, neri in, con le tasche.
2: Quelle di felpa nere
1: di felpa,
2: con le tasche,
1: tasche,
2: maglietta bianca larga
1: o nera,
2: oppure felpa con cappuccio,
1: sì,
2: e zaino.
1: No,
2: visti da dietro. Il gioco è indovina qual è
1: la
2: tuo
1: notizia
2: figlio.
1: È che anche la scuola pubblica ormai ha la divisa, il che potrebbe essere,
2: esatto,
1: una notizia
2: questa...
1: positiva.
2: Invece c'è una bella notizia per quanto riguarda la musica, l'abbiamo detto prima, ritorna lei, l'immensa, la grande, divina, quello che volete. Il nuovo singolo di Mina si intitola Vento di Passione, anticipa l'album Dilettevoli Inedite Eccedenze.
1: Fantastico, perché poi tutto questo sarà corredato da un video, pensate, regia Ferza Nozbetek, interpretato da Luca Argentero, e quindi un ritorno alla grande della voce, tra l'altro in questa maniera omaggiando un grande artista indimenticabile come Pino Daniele.
2: Come Pino Daniele, è vero. Va bene, signori, cosa facciamo?
1: Musica.
2: C'è una canzone? Cioè,

0: Busti insieme a Emma Lanford, Is it this cause I'm cool, che sembra quasi un'esclamazione milanese, sì, ma in realtà non lo è.
1: Esatto.
0: Allora, Musti Imani è stato protagonista pochi giorni fa, il 12 settembre, al Penthouse di Dubai.
1: Wow.
0: Che non è un giornale, no, cioè c'è proprio un club, perché lui insomma mette musica un po' in tutto il mondo. Ricordiamo, tra le cose, chi è Musti, ha coprodotto Sex Bomb per Tom Jones, cioè uno così.
1: Potete immaginare a quanti zeri giri questo artista in giro per il mondo e per locali. Allora, abbiamo parlato di grandi ritorni dopo Mina, grande attesa c'è per il ritorno dei Måneskin, che sembra ormai sia ufficiale. Allora, tempo fa fu lanciata questa notizia: i Måneskin tornano a Sanremo, solo perché Stefano De Martino ha dichiarato: io li ho invitati.
0: Esatto.
1: Punto. Da lì, io li ho invitati, hanno detto di sì, arriveranno, tutta una storia. Non è così. I Måneskin invece sono pronti a tornare insieme, quindi Damiano Davide, Victoria, Thomas, Ethan. Grande rientro nelle scene con un nuovo album e soprattutto con questo Festival di Sanremo che, secondo molti, in realtà la canzone sarà contenuta in questo nuovo album, la canzone che sarà presentata,
0: perché
1: poi sarà contenuta in,
0: brava,
1: questo album.
0: Hai detto benissimo, perché adesso faranno un file su questa roba per i fan dei Måneskin.
1: Ho spoilerato una notizia.
0: Ma tu scherzi? No, perché in realtà adesso c'è il dubbio, ma esce o non esce l'album? Ma viene da sé, signori, perché loro fanno la reunion, tornano, devono tornare insieme anche discograficamente, perché non possono lavorare sui pezzi di prima. Ma soprattutto l'ufficialità della prima notizia che prima si ricorreva è stata l'intervista di Stefano De Martino al TV Sorrisi e Canzoni, dove ha detto: ok, loro ci sono.
1: Sì, loro ci sono. In realtà, quando lui ha dichiarato loro ci sono, è un po' era nel limbo. Loro ci sono in gara o loro ci sono come sopra ospiti, anche se ricordiamo che,
0: cioè, ci
1: Damiano,
0: sono come reunion.
1: Come reunion.
0: Come
1: appunto, reunion.
0: Sì,
1: come
0: sì, sì.
1: Anche ricordiamo che Damiano David è stato come super ospite singolarmente.
0: Ma mo insomma, si sposa?
1: Adesso a breve, in autunno, in Toscana, con la sua
0: Perché io non
1: Cameron.
0: Posso parlare.
1: Sì.
0: Altro che Megan, io ho delle chat. Non
1: no,
0: posso!
1: Stai buono!
0: Però si sposa.
1: Si sposano.
0: Si sposa.
1: No, perché poi entriamo nell'archivio di X-File, noi, se continuiamo così. Allora, arrivano Mese e Salmo, la loro collaborazione ci ha regalato questa

0: pietra miliare questa, a tutti gli effetti. Run DMC featuring Aerosmith, Walk This Way. Era il 1986 quando si incontrano questi due mondi, un crossover forse il più importante della storia della musica pop, e permette di portare l'hip hop nel mainstream grazie a questo pezzo. Se volete, Mani, velocemente dico che su Classic Rock c'è l'intervista a Joe Perry, leggendario chitarrista degli Aerosmith, che racconta il primo incontro con Steven Tyler e insomma è come è andata quella volta lì la storia.
1: Comunque il ritmo è quello giusto, stiamo parlando dei Måneskin, ecco, il ritmo è cambiato, parliamo di chat di scuola. Allora Vincenzo, salutiamo Vincenzo.
0: Ciao, Vincenzo,
1: che ha fatto l'amministratore di condominio per più di 40 anni e ha fatto in tempo a ricevere mail per le più disparate richieste di condomini. Compatisco i miei ex colleghi che oggi sicuramente sono costretti ad essere inseriti in chat di gruppo in condomini, consiglieri, portinai, veramente assurdo. Oh. Perché prima effettivamente ai tempi suoi si comunicava con la mail, adesso con la chat, e quindi è un continuo di comunicazione. Immagina.
0: Ma tu pensa, allora, una chat metti 40 persone.
1: Sì.
0: Se ognuno ha una cosetta da dire o due cosette da dire durante il giorno, tu hai già la giornata piena per rispondere alla chat.
1: Esatto.
0: Il problema è quello.
1: Comunque è bellissima la risposta di Claudia che ci scrive: lo dico da mamma di 3 figli sotto i 5 anni.
0: Aia.
1: Yes to all, cioè dire sì a tutto, e passa la paura in tutte le chat.
0: Ah,
1: e ci siamo, in realtà scrive, per par condicio ci siamo iscritti in due, quindi marito e moglie, dice sì, vuoi fare il papà e fai il papà. Anche tu beccati la chat.
0: Quindi il marito spontaneamente si è iscritto.
1: Yes to all.
0: Yes to all.
1: Ha ragione, perché se tu dici no e sollevi un'obiezione, è la fine. Cioè, diventa un forum.
0: Yes to all oppure yes.
1: Ci sta.
0: Allora, 348-7300-200, a proposito di numeri, sono le 14:27, il tempo vola, perché noi 15:30 finiamo...
1: 15:30, sì, il nuovo orario.
0: Ormai con questi cambi orario mi ricordo.
1: Sì, per dare spazio a dopo l'informazione a casa Radio 2.
0: Da Milano.
1: Intanto al 348-7300-200, tra un po' daremo spazio anche ai vostri vocali sulle chat. Vedo che siete belli carichi.

0: La band britannica dei Kasabian, guidati da Sergio Pizzorno, questa è Superpowers, in programmazione in questo 2026. Tra l'altro, hanno appena conquistato l'ottavo album consecutivo al numero uno nel Regno Unito con Act 3, uscito il 4 settembre, quindi risultato notevole per la coerenza professionale di questi ragazzi.
1: Comunque Superpowers è un po' il tema della resistenza alle chat. Allora, abbiamo un messaggio troppo simpatico da far ascoltare. Vai. Eccolo qui.
2: Ciao ragazzi, Fabio da Bari.
0: Ciao Fabio.
2: Comunque la chat più bella è la chat del Fantacalcio. Il nostro Fantacalcio che è di Bari e pugliese si chiama Fantatrulleria.
1: Fantastico.
2: Vi lascio immaginare a cosa ci riferiamo. Quindi, grande gruppo, chat storica, grande divertimento, grandi incontri. Sfotto tutta birra.
1: Ci sta.
0: Grande.
2: Ciao.
1: Sì, no,
0: ciao Fabio, la Fantacalcio è bella.
1: Fantacalcio toglie il sonno a questi ragazzi.
0: No, ma che scherzi.
1: Sonno.
0: No,
1: io tolgo il panchino.
0: Ti posso dire una cosa? Il Fantacalcio è come la chat della scuola.
1: Sì.
0: Cioè, una volta che ci sei dentro, ci stai tutto il giorno, diventa un mestiere, capito?
1: Sì, beh, il fantacalcio è quasi un mestiere.
0: È un lavoro.
1: Perché, io vedo mio figlio studia, che stai studiando, che stai il fantacalcio, devi studiare storia, non il fantacalcio.
0: C'è quello tipo della Gazzetta, eccetera, no? Sì, fantacalcio, sì. Dove comunque chi vince anche bei soldi, bei premi e quant'altro. È un lavoro, devi star lì, leggere il mercato tutti i giorni, quello che succede, eccetera, eccetera.
1: Esatto.
0: Noi abbiamo fatto, ti ricordi, Fanta Sanremo. Venuto anche l'ideatore da noi.
1: Sì. Va bene, allora 348-7300-200 i vostri messaggi. Intanto spazio a una bella novità, una collaborazione, quello di Uelo, finalista di Sanremo Giovani, qui con Alvaro Soleil.

0: Il senso è trovarsi nel posto giusto al momento giusto, un po' come quello che sta sulle chat, insomma. Alvaro Soler, ospite di Uelo, la canzone è Il Sole, c'è anche la tromba di Roy Paci.
1: Wow, ragazzi.
0: Stavo guardando il buon Alvaro, nato a Barcellona, sì. Papà tedesco, mamma spagnola, ha vissuto anche in Giappone.
1: Fantastico.
0: È cresciuto parlando più lingue, naturalmente.
1: Sì, comunque complimenti al di là di Alvaro Soler e Roy Paci, sono grandissimi artisti. Uelo ne sta in realtà tirando fuori tante belle, sì, collaborazioni, quindi consideriamo che Uelo, che è stato finalista di Sanremo Giovani nell'ultima edizione, è stato poi scelto da Carlo Conti per la sigla di Sanremo.
0: Bene, quindi, Uelo!
1: Insomma, appunto, una
0: Senti,
1: cosa.
0: Senti, allora, più tardi dobbiamo parlare di un fatto.
1: Sì,
0: perché c'è chi vende delle scatole vuote.
1: Sì.
0: Però poi ne parliamo.
1: Però adesso devo farti ascoltare un messaggio a cui ci tengo tantissimo.
0: Vai.
1: Ecco.
2: Ciao ragazzi, ciao. Sono Gio da Bari. Mm. Tra le chat, sì, sul mio telefono, la più bella in assoluto, sì, si chiama Compaginanti.
1: Ah,
2: è un gruppo di lettura, sì, dove ci scambiamo consigli letterari, sui libri da leggere, poi ci incontriamo una volta al mese per parlare del libro scelto.
0: Bello.
1: Qui alziamo
2: e i nostri buongiorno,
1: sì,
2: sono dei buongiorno letterari.
1: Vabbè.
2: Ciao, buon lavoro.
0: Ciao.
1: Compaginanti. Qui livello,
0: allora, come si chiama la nostra amica?
1: La nostra amica si chiama Jo.
0: Jo. Posso iscriverla, signora Nazzaro? Esatto. Bel buongiorno letterario.
1: Sai che tu mi prendi in giro?
0: No.
1: Adesso io non sono proprio una mangiatrice di libri, onestamente. Però
0: li leggi?
1: Li sfoglio spesso.
0: Vai subito a vedere spoileri da sola al finale.
1: No, non leggo tantissimo. Okay. Ammetto che ho questo piccolo problemino. Mi piacerebbe.
0: Vabbè.
1: Perché sai che leggere comunque, cioè, devi essere anche portato. Poi una volta
0: portato,
1: che si inizia,
0: rilassa. Certo.
1: Però complimenti. Quindi alziamo il livello delle chat. E questa,
0: scusa,
1: cosa
0: faccio una
1: molto
0: domanda tecnica. Leo, arriviamo. Ma le chat, quelle ad esempio di Telegram,
1: sì,
0: valgono anche quelle?
1: Non lo so, non ho Telegram. No,
0: perché anche lì sono delle chat tematiche,
1: no,
0: ad esempio.
1: No, cancello.
0: Però c'è gente
1: io
0: che non conosce.
1: Io cancello tutto. Esatto, cancello tutti. Arriva Gianna Nannini.
0: Dove?
1: Qui su Radio 2.
0: Ah, okay,
1: proprio qui, Radio 2 Music.
0: Paura ogni volta.
1: È la sua meravigliosa errore.
3: Siamo

0: Blood of Broken Dreams, Green Day, brano che ha preso un Grammy tra le altre cose nel 2004. C'è una notizia veloce e curiosa, sì, legata a Green Day. Lo storico studio 880 di Oakland, dove la band lavorò con American Idiot, è stato messo in vendita a 3,9 milioni di dollari ed è il luogo più importante per la storia di questa straordinaria band.
1: Immagino sarà acquistato a breve da qualche grande star e ci sta. Allora, prima di dare linea allo spot, un messaggio meraviglioso, ascolta.
2: Vai. Ciao ragazzi, ciao. Io vorrei ricordare, sì, la chat con cui giocava in beach volley.
1: Senti la tristezza.
2: Che purtroppo ha fatto la sua, il suo corso, visto che sono arrivati i bimbi e non giochiamo più.
1: Ecco. Aia.
2: Ma aveva un nome bellissimo ed era Volley ma non posso.
1: Volley ma non posso, è bellissimo.
0: No. Tu sei il vincitore di oggi. Come si chiama lui?
1: È meraviglioso.
0: E chi è il vincitore?
1: Si chiama Doc Merenda.
0: Doc Merenda, già il nome Doc Merenda mi fa impazzire.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
4: 2-2. Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia. 2-2.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.
8: Radio 2 Music Room.

0: Pausa dalla Norvegia, signore e signori, gruppo che ha 5 anni di storia, nati nel 2021. Questa è Lose Myself e devo dire che Radio 2 è la radio che ha sempre creduto in questo progetto, sì. Nostro Lorenzo Lucidi, e grazie insomma alla radiofonia loro si sono fatti conoscere. Beh, qui in Italia.
1: Considera che quest'estate ha fatto ballare tutto il mondo con Magnetic, questi ragazzi hanno
0: come
1: fatto
0: no?
1: ballare, quindi insomma questa è una bella novità.
0: Loro sono i norvegesi, sì. Poi c'è Bausa Giulianotto che è il DJ producer tedesco, si chiama
1: poi,
0: come loro.
1: E poi c'è Bausa,
0: il Bausa che è quel mio amico di Milano,
1: esatto.
0: Ne ho due a Milano, uno è Pirla, l'altro è Bausa.
1: Esatto. Allora 3487 300 200, le vostre chat.
2: La chat qui a cui tengo tantissimo,
1: sì,
2: è quella con le vecchie compagne di squadra della squadra di basket.
1: Ma dai,
2: ma stiamo parlando di una squadra di basket del 1976-77,
0: gli Harlem Globetrotters,
2: no? Sì, siamo tutte in contatto tra di noi, le vecchie amiche,
1: compagne. Laura, ma scusa,
2: Laura da Reggio Calabria.
0: Ciao Laura.
1: Allora Laura, no, perché sei di Reggio Calabria, perché se tu avessi detto dalla Puglia avrei detto, avrei pensato, ma non è che ci sono anch'io in questo gruppo? No, 70-70.
0: Ma tu giocavi a basket?
1: Certo.
0: Che
1: certo.
0: Anni?
1: Allora, sono nata nel 97 e
0: sì, quindi
1: cioè,
0: nel 98 più
1: 98,
0: o meno. Poi a due anni hai fatto Miss Italia.
1: Più o meno nel 1990, sì, 90, nel 90 giocavo.
0: Vabbè,
1: a basket.
0: Ci sta. Va bene, allora, tra un po' parliamo di scatole vuote che vengono vendute.
1: Sì, ma cosa assurda.
0: Comunque, però funziona.
1: L'abbiamo detto che gli americani venderebbero pure il fumo.
0: E invece
1: come
0: qua
1: Totò.
0: L'aria, ecco. Qua vendono l'aria.

0: me.
1: Fulminacci, maledetto me, noi l'abbiamo sempre detto, sempre ufficialmente confermato. Questo è un artista che a Manila a me piace moltissimo.
2: Bravo,
1: e questa canzone ci ha sempre fatto impazzire e giustamente, insomma, è in programmazione, non perché fa impazzire noi, ma è in programmazione, vabbè, giustamente, no, meritatamente.
2: Questo ragazzo da Sanremo in poi si è fatto conoscere ormai al grande pubblico, noi radiofonici, insomma, lo conosciamo da un bel po' di anni, ha una bella carriera già alle spalle, nonostante sia giovanissimo. Bravo
1: comunque. Ha finito il tour col sold out di Sesto Fiorentino. Complessivamente quest'estate ha venduto circa 66.000 biglietti.
2: Complimenti.
1: Bravo.
2: Allora, parlavamo di scatole vuote che si vendono in America, parlavamo del fatto che un po' gli americani rispetto a noi italiani vendono fuffa, l'aria come Totò vendeva la Fontana di Trevi.
1: Beh, anche
2: cosa
1: qua,
2: del genere. Più o meno siamo qui. Ci pensa Beyoncé, l'idea è di Beyoncé.
1: Cioè? Esatto, si chiama Beekeeper Collector's Box.
2: Sì, perché sembra proprio un contenitore per le api.
1: Per le api. Ne sono stati prodotti 500 pezzi in occasione dell'anniversario di B-Day, fatta per ospitare questa scatola, i dischi in vinili della cantante, ma non ne include nemmeno uno. Cioè, intanto ti compri
2: una scatola di legno
1: dove mettere i dischi.
2: Scatola di legno che costa 834 euro più o meno, cioè 950 dollari, non contiene nulla. Dovrebbe contenere i vinili di Beyoncé, ma quelli, dice lei, accattatevillo per i fatti vostri.
1: Esatto.
2: Ecco, questo funziona. Chiaramente andato online, tutti pazzi per la scatola vuota di Beyoncé.
1: Esatto. Sì, allora, tra l'altro, parentesi, i fan di Beyoncé si chiamano B, soprannome, che è poi il soprannome della cantante. Perché Beehive significa alveare.
2: Alveare, sì.
1: Ecco perché c'è la questione.
2: C'è anche il disegnino
1: delle api.
2: Sì. E comunque perché Beyoncé uscirà con questo nuovo album ispirato.
1: Hai
2: detto
1: quanto costa, no?
2: Sì, quasi 840 euro. Una scatola di legno, 800.
1: No, però arriva anche a 9,50,
2: 948,01 dollari.
1: 01 dollari.
2: dollari.
1: Allora, facciamo un calcolo, scusate, amici, all'ascolto. No, perché io ho qua.
2: Perché Julian è bravo con.
1: C'ho il convertitore. Allora, quanti dollari abbiamo detto?
2: 950 dollari.
1: 950 dollari sono 826 euro.
2: L'ho detto, Giulia.
1: Sì? No, dimmelo prima. Io stavo. No, perché stavo guardando le api. Ragazzi, confusione. Noi siamo
2: quanto
1: così.
2: Ti voglio bene.
1: Ma anch'io. Noi siamo così.
2: Perché è bellissimo che a volte sembriamo appartenere a due mondi diversi, a due studi radiofonici.
1: No, il mondo è lo stesso. È che siamo sfasati noi.
2: Ricordati che abbiamo sempre l'associazione delle castronerie.
1: Ricordati che
2: le castronerie sempre. Sempre aperta, si accettano adesioni, siamo noi, insomma, come capogruppo, se volete.
1: Con la manina, ciao.

0: Wow wow wow wow, eccoci qua. Allora, Radio 2 Music Room, sono le 15 in punto. C'è una bella notizia.
1: Sì.
0: Perché Radio 2 media partner del Ladies Italian Open 2026 Golf Club Milano, da venerdì 25 a domenica 27 settembre all'interno del parco di Monza.
1: Sì, una bella, bellissima iniziativa, soprattutto perché è colorata di rosa. L'ingresso è gratuito, ma soprattutto è soprattutto un messaggio fortissimo. Perché spesso quando si parla di golf, così come accade nel calcio, si pensa sia uno sport prettamente maschile. Invece la dimostrazione e soprattutto il messaggio fortissimo di inclusione, di stereotipi secolari che vengono abbattuti, la forza delle donne, la disciplina, l'invenzione. Insomma, le donne possono far tutto e possono essere anche delle grandi campionesse di golf.
0: Posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Che lo sport è un terreno in cui il talento non conosce genere.
1: È vero.
0: Ed è stupido pensare il contrario. Tra l'altro qui si vedranno in azione le campionesse del massimo circuito europeo femminile e le protagoniste del Golf Azzurro, uno spettacolo nello spettacolo.
1: Pazzesco, pazzesco. Allora, appuntamento dal 25 al 27 settembre al Golf Club di Milano all'interno del Parco di Monza, perché Radio 2 è per lo sport ed è accanto alle donne.

0: Siena Spyro. Meravigliosa, è tornata. Il titolo della canzone sì, è Great Great Expectation, cioè grandi aspettative, e lei non delude mai.
1: Ho capito, grandi aspettative.
0: Aspettative.
2: Vabbè, lei è un'altra artista che abbiamo sempre detto amiamo alla follia. Pazzesca. Perché noi qua a Radio 2 Music Room comunque abbiamo una serie di preferenze, no? Lo diciamo sempre.
0: Sì, vabbè, non ci vergogniamo.
2: Ci
0: comunque, mettiamo la faccia. Come
2: anche
0: si dice?
2: Oggi, Lorenzo Lucidi, il nostro. Anche
0: grazie.
2: Oggi tanti, tanti complimenti, tanti messaggi di gradimento della playlist, sì, della musica, sì. E noi siamo davvero contenti, grazie a voi soprattutto che ci ascoltate.
0: Allora, va all'asta il famoso abito di Lady Diana, chiamato Revenge Dress. Vi ricordo questo aneddoto, che poi in realtà, per chi non l'ha vissuto come me, che era piccola, in realtà è come se l'avesse vissuto di persona, perché è talmente famoso. Cioè. È l'abito che la principessa Diana decise di indossare quando il 29 giugno del 94 Principe Carlo ammise pubblicamente in TV di aver tradito Lady Diana. Diana, che decise di partecipare ad un evento la sera stessa, decise di non farlo, affranta, triste, ma con questo tubino nero pazzesco che la rendeva ancora più sensuale di quello che in realtà lo era già, andando in realtà anche a infrangere la regola per cui era vietato il nero in quell'evento. Lei, fregandosene di tutto e soprattutto delle regole, ha detto: io sono libera e sono felicemente libera adesso. E quello è stato. Quell'abito va all'asta per la prima volta.
2: In realtà viene rimesso sul mercato perché l'aveva acquistato questa coppia scozzese, e la proprietaria insomma ha deciso di rimetterlo in vendita. Sotheby's ha annunciato che l'abito sarà messo all'asta a New York il 9 dicembre. La stima è tra i 150.000 e i 300.000 dollari.
0: Sì.
2: Che, insomma, visto le scatole vuote che costa così tanto, per un collezionista una cosa del genere, chi se lo può permettere, ci sta.
0: Considera che quando è stato venduto, questa è la prima volta che va all'asta, lo ha venduto Lady Diana stessa, ma lo ha venduto in beneficenza. Quindi in beneficenza a quello che ha recuperato l'ha dato chiaramente
2: sai che
0: sempre le fondazioni.
2: Mi sono accorto di una cosa: allora, noi qua in Italia ogni tanto arrivano queste notizie di aste che ci sembrano quelle cose
0: credibili.
2: Ho scoperto negli Stati Uniti, guardando la televisione, c'è un canale dedicato proprio a queste aste che fanno a Miami, e sono aste su ogni cosa. Una sera, ad esempio, ho beccato un'asta in questo grandissimo capannone in diretta televisiva su automobili fuori serie, Chevrolet, così, grossi SUV, eccetera. Tutta roba che parte, tra l'altro, dai 100-150 mila dollari.
0: Sì, vabbè, ci sta.
2: Perché gli americani sono proprio, hanno l'asta nel DNA.
0: Hai acquistato qualcosa?
2: No, ho preso solo la smart per accendere la televisione.
0: Il telecomando.
2: All'asta l'ho preso.
0: All'asta, certo. Allora, 348-7300-200, come sapete bene, i vostri messaggi, mamma mia, ma che pezzo arrivano? Arrivano i Planet Funk.

0: Chase the Sun, i Planet Funk targati 2000. Tra l'altro, i Planet Funk sono appena tornati con Rewind My Mind, che è stato pubblicato qualche giorno fa, l'11 di settembre. Prima collaborazione con Steve Edwards. Chi è Steve Edwards? Mani, è la voce, quella lì inglese. È presente World Hold On di Bob Sinclair?
1: Wow,
0: World Hold On, ecco, quello lì è Steve Edwards, e il brano è stato registrato, questo è curioso, tra Prato e Napoli.
1: Hai visto?
0: Che poi uno dice chissà dove hanno fatto stop, magari a Los Angeles, cioè tra Prato e Napoli, perché qui in Italia noi abbiamo degli studi di registrazione dei che sono assolutamente all'avanguardia, e molto americani, giapponesi, insomma da altri continenti vengono a registrare,
1: certo,
0: qui da noi.
1: Comunque volevo chiederti, ma per caso tu hai il numero di telefono di Sotheby, nel caso?
0: Sì, aspetta, ce l'hai? Devo guardare.
1: No, perché giustamente il nostro amico Paolo.
0: Come si chiama? Franco Sotheby?
1: Forse Giuseppe Sotheby.
0: Perché Paolo che dice?
1: Paolo dice, scusa Manila, ma potresti mettere all'asta anche le scarpe dell'altra sera? Ma a saperlo,
0: le ballerine rosse,
1: quello è un cimelio, ragazzi.
0: Io sull'associo sottotono, se vuoi chiamo
1: che
0: loro,
1: non è poco. Allora, sì. A proposito, voglio mandare un saluto a Denny Jane, la nostra ascoltatrice, che mi ha corretto sulla pronuncia in inglese, non great, ma great expectation. Ok, grazie. Io accetto sì. E imparo.
0: Come si chiama la nostra ascoltatrice?
1: Si chiama Denny Jane.
0: Oh, che bello. Noi abbiamo invece Sarah Jane,
1: che è la nostra amica del Good Morning.
0: Del Good Morning. Vabbè,
1: allora, vogliamo salutare Laura Pausini e farle complimenti?
0: Ah, pensavo fosse qua. Tu ogni volta mi fai sti scherzi, che le dici in modo, cioè, sembra quasi, dice, arriva da tu. Dov'è?
1: Questa è la spontaneità.
0: La spontaneità, sei spontanea. Allora, complimenti.
1: Laura, complimenti, Laura.
0: Torna lì, perché allora lei in Sud America, c'è da dire questo, che Laura Pausini in Sud America è
1: amatissima,
0: di più,
1: popolare,
0: è di più, sì. Lei è la vera diva, e anche quest'anno c'è la nomination ai Latin Grammy per l'ultimo album,
1: io canto due disco, dice il disco.
0: Allora, il 12 novembre c'è la 27esima edizione agli MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, ladies and gentlemen, 12 di novembre, quindi staremo a vedere se riusciamo a portarci a casa
1: No, anche
0: qualcosa.
1: Perché lei ha già vinto 5 Latin Grammy, un Grammy Award, un Golden Globe e anche una nomination agli Oscar. Quindi la nostra Laura internazionale, in bocca al lupo, perché viva la musica italiana nel mondo. E a proposito di questo, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa?

0: Mia ragazzi, Peggy Gou e il suo ritmo è pazzesca, pazzesca. Allora, 15:24 quasi in chiusura di Radio 2 Music Room in questo giovedì 17 di settembre. Grazie Paolo.
1: Stavo dicendo dicembre.
0: Sì, è vero. Grazie Paolo, comunque.
1: Cosa ha fatto?
0: Quelle famose ballerine, ormai famosi virali.
1: Ha girato i riferimenti di Sotheby's, compreso l'indirizzo, il numero di telefono, la mail.
0: Sì, adesso è chiuso, non inutile che chiami.
1: Però poi invia la foto delle ballerine.
0: Apre più tardi, mi dice.
1: Allora, è stata una bellissima puntata. Facciamo un recap veloce, sì. Perché abbiamo parlato intanto, così lo ricordiamo nuovamente, domani esce il nuovo singolo di Mina che si intitola Vento di Passione. Abbiamo parlato del problema chat di classe, eccetera.
0: Sì, di Meghan Markle.
1: Sì, che ha messo il suo numero lì, è venuto fuori un casotto in Inghilterra. Il ritorno dei Måneskin, sì, a Sanremo. Ci sarà un nuovo album, ci sarà un tour, punto di domanda, sì, lo andremo a scoprire.
0: Abbiamo parlato della fuffa di Beyoncé, questa scatola di legno vuota che vende per contenere i suoi vinili, ma i vinili ve li dovete accattate ville.
1: Laura Pausini, noi tifiamo naturalmente per i nostri italiani nel mondo, ha la nomination Latin Grammy per l'ultimo album e si terranno il 12 novembre a Las Vegas.
0: E poi per finire abbiamo parlato dell'asta di Sotheby, per cui l'abito, il revenge dress di Lady Diana andrà all'asta e probabilmente sarà acquistato insieme alle ballerine di Manila Nazzaro. Tu immagini la scena.
1: Facciamo una cosa. Ci proviamo. Allora, noi mandiamo dopo la mail
0: a Sotheby. Mandiamo le foto.
1: Scritto proprio dear
0: Sote.
1: Queste ballerine sono state indossate da Manila Nazzaro, Miss Italia nel mondo, nell'universo,
0: certo,
1: eccetera.
0: Mentiamo.
1: E con queste ballerine lei uscendo dallo stadio olimpico, cioè fai tutta sta roba capito?
0: Certo.
1: Perché poi quelli ci cascano. Proviamo.
0: Vendiamo anche le mie ballerine. Comunque, un saluto alla nostra amica Felice, che è felice perché ha comprato all'asta delle cuffie il microfono per la figlia, perché vuole diventare speaker radiofonica.
1: Ma dai, brava.

0: Negramaro, estate, nel ricordarvi domenica 20 settembre i Negramaro chiuderanno una storia ancora semplice tour 2026 lì all'Arena di Verona.
1: Eh già, hanno un po' da fare i nostri amici che sono intorno all'Arena di Verona in questo weekend.
0: Eh certo, perché vanno via fare. Carlo e Vanessa con i BYD Music Awards il giorno
1: Negramaro,
0: dopo.
1: Negramaro con tutti, insomma, il Salento. Allora, siamo arrivati al termine della nostra puntata, grazie intanto a chi ha collaborato alla perfetta riuscita, signori. Cominciamo con la parte tecnica, Alessandro Amendolara e Andrea Perrone.
0: Alla visual Giuseppe Caporale, ciao Giuseppe.
1: Giuseppe, giusto per complicarti la vita, si fa la passeggiata. Giulia, grazie alla nostra squadra, Leonardo Cariotti, Matteo Strada, la nostra Marta Pizzino. Vi lasciamo in compagnia del GR e di
0: Casa Radio 2. Ciao. Radio 2.
2: Sono le 15:30.
3: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio da Luciano Cozzolino. 17 le persone arrestate dalla polizia postale per diffusione online di materiale pedopornografico. Facevano parte di una rete internazionale con oltre 1000 partecipanti.
5: Sono oltre 22.000 i video, assieme a 34.000 immagini e 283 GB di materiale illecito, sequestrati agli arrestati, 10 dei quali in flagranza di reato. Uno è stato catturato in Svizzera, gli altri in diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Veneto, Puglia e Campania. L'inchiesta della Direzione Antimafia di Roma era partita 2 anni fa, dopo una segnalazione dell'intelligence statunitense relativa alla presenza su Telegram di un gruppo privato dedito alla diffusione di materiale pedopornografico. Sentiamo il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi.
6: Mi limito ad indicare quella sconfortante novità che riguarda l'età dei soggetti coinvolti.
5: Durante l'indagine, un agente della polizia ha lavorato per circa un anno sotto copertura, riuscendo a ricostruire la rete dell'organizzazione, una comunità online con più di 1000 iscritti a cui si accedeva tramite un link dedicato e per rimanere occorreva effettuare pagamenti in criptovaluta o condividere nuovo materiale illecito. Daniele Lettig, GR1.
4: Ancora cronaca, all'omicidio di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017. All'estero, la Commissione europea ha adottato il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta di legge vieta l'accesso alle piattaforme social sotto i 13 anni e fissa a 15 l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni è previsto il controllo dei genitori. In Svezia, dato definitivo, il centrosinistra vince le elezioni conquistando 176 seggi sui 349 al Parlamento di Stoccolma. I 4 partiti che compongono il governo uscente a guida conservatrice hanno invece ottenuto 173 seggi. Primo partito i socialdemocratici, guidati dall'ex premier Magdalena Andersson, anche se registrano un calo di consensi. Ha evocato Goethe parlando di affinità elettive tra Europa e Canada il premier canadese Mark Carney nel suo intervento al Parlamento europeo. Quanto alla definizione della annunciata partnership Alleanza per il Futuro o membro associato, Carney ha osservato che questa spetta all'Europa. La cosa più importante, ha ribadito, è unire le forze. E cambiamo decisamente pagina. Oltre 300 pizzaioli provenienti da tutto il mondo, 5 categorie per sfidarsi, dalla margherita al calzone. A Napoli, in corso alla mostra d'oltremare, la vera pizza napoletana champion, una vera e propria olimpiade della pizza.
7: Bastano solo le 5 categorie in gara a far venire l'acquolina in bocca. Vera pizza napoletana, pizza gourmet, pizza fritta, la mastunicola con pepe e formaggio, il calzone napoletano. Alla mostra d'oltremare di Napoli sono in corso delle vere e proprie olimpiadi della pizza. Stefano Auricchio è direttore dell'associazione Verace Pizza Napoletana. Allora ci dica come va fatta la pizza perché sia verace e napoletana.
8: Innanzitutto l'impasto: acqua, sale, lievito, farina, ma soprattutto passione, cotta in 60 secondi a 450 gradi e condita al meglio dei prodotti italiani.
7: Da dove arrivano i partecipanti?
8: Non solo italiani all'estero, ma sono giapponesi, argentini, brasiliani, canadesi, malesiani, nel mondo la vera pizza napoletana viene rispettata, quindi viene rispettata una tradizione, un'italianità, una selezione dei prodotti.
7: Federico Mello, GR2.
4: Dopo il doppio premio a Venezia arriva nei cinema I figli della scimmia, opera prima di Tommaso Landucci, che realizza un film sulla paternità oltre ogni stereotipo.
9: Due fratelli, i loro figli adolescenti amatissimi, uno dei due ragazzi è gravemente disabile. I figli della scimmia si interroga su famiglia, paternità, un'opera prima che Venezia ha premiato nella sezione Orizzonti. Il regista è Tommaso Landucci.
10: Cioè avere nel film il confronto con la disabilità, che non è il tema principale del film, no? Il tema principale del film è la paternità, è essere genitori, però questo elemento fa sì che lo sguardo che hai sul protagonista sia in una zona grigia in cui da una parte giudichi perché si sta allontanando da suo figlio, ma dall'altra lo capisci e stai con lui.
9: I due fratelli, Fausto Russo Alesi e Riccardo Scamarcio, anche produttore del film.
11: È riuscito a eludere completamente tutti i cliché, quelle dinamiche pericolose che magari avrebbero potuto da qualche parte utilizzare questo tema in un senso un po' ricattatorio. Mi ha colpito tantissimo il fatto che ci fosse una sorta di grandissima precisione nel tono, personaggi autentici. Un piccolo unguento questo film per i genitori.
9: Miriam Mauti, GR2.
4: È tutto, la linea va a casa Radio 2, prossimo GR2 alle 19:30.
12: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: pomeriggio qui dagli studi di Milano, Casa Radio 2, Lenoir Casalegno, 17 settembre, e oggi parliamo di comunicazione. In sostanza ci sono tre livelli principali: la comunicazione verbale, quindi ciò che diciamo e ciò che scriviamo, la comunicazione paraverbale, ovvero come lo diciamo, quindi può essere il tono, il volume, il timbro, e la comunicazione non verbale, che riguarda il corpo, quindi la mimica facciale, i gesti, la postura, ed è quella che sicuramente mi affascina di più, perché secondo me è la comunicazione più sincera, perché è difficile da gestire, è involontaria spesso. Avete presente quando chiedete a vostro marito: mi stai ascoltando? E lui vi dice sì, certo, ma in quel momento invece sta fissando il telefonino. Ecco che cos'è. Ma con chi ne parliamo oggi? Ne parliamo con l'analista della comunicazione sicuramente più seguito in Italia. Lui è un giornalista, è un volto TV e analizza la comunicazione e il linguaggio del corpo di personaggi pubblici ed anche privati ed anche politici. E volete sapere chi è? E allora state lì.
1: Casa Radio 2, Casa Radio 2.

0: Joliet e Achille Lauro per noi. E per noi oggi a casa Radio 2 chi è che c'è? Chi è venuto a trovarci?
1: Ma così mi imbarazzi.
0: Allora. Abbiamo già riconosciuto la voce.
1: Allora, dicono, io mi chiami Patrick Facciolo e sono quello cattivo che sui social analizza la comunicazione dei personaggi noti, più i politici che i personaggi, però anche i personaggi noti.
0: Che piacere. Buongiorno. Patrick, piacere averti qui con noi, che piacere. Io vado subito dritta al punto. Quando analizzi la comunicazione di un personaggio pubblico oppure ecco di un politico, quali sono i primi elementi che osservi per capire se il suo messaggio è efficace?
1: Allora, ci vuole una congruenza tra il linguaggio del corpo, quindi quello che fanno fisicamente, e le cose che dicono. Quando le cose che dicono confliggono con quello che esibiscono o nelle espressioni del volto o nella gesticolazione, nei gesti che fanno, allora intervengo io. E chi chiamerai? Si diceva che Ghostbusters. Quindi intervengo io e dico: attenzione, com'è che ha detto questa cosa che è un'affermazione ma guarda per terra, o com'è che dice questa cosa negando il suo opposto anziché dicendola dritta? E queste sono tutte cose che ci...
0: Quindi infatti la domanda successiva che ti avrei fatto è: quanto conta il linguaggio del corpo rispetto appunto alle parole? È fondamentale, vanno di pari passo?
1: Sì, vanno di pari passo, hai detto bene, cioè non è tanto una questione di percentuale, perché qualcuno ogni tanto cerca di parlare in termini percentuali e il fatto che conti di più il linguaggio del corpo o le parole, in realtà è proprio la congruenza il tema.
0: Però ti chiedo, tu ovviamente sei un esperto, quindi te ne rendi conto, magari noi pubblico da casa non sappiamo leggere il linguaggio del corpo e quindi può comunque non essere efficace, così efficace quel messaggio?
1: Noi inconsciamente comunque riceviamo delle informazioni, cioè se il politico, quando diciamo non è stato convincente, non mi ha convinto, se noi cominciamo a guardare quell'immagine cominciamo a capire anche un po' di più, perché magari stava guardando per terra.
0: E quindi il nostro cervello comunque lo registra.
1: Certo, lo registra
0: inconsapevolmente.
1: Certo, abbiamo dei livelli di consapevolezza differenti e alcune cose non capiamo perché, ma non ci piacciono. Come una canzone, ci sono delle canzoni che magari ci piacciono o non ci piacciono, certo. Non sappiamo perché, poi magari quel particolare accordo, quel particolare arrangiamento.
0: Come le persone, quelle che quando diciamo a pelle mi è piaciuto oppure a pelle no, assolutamente, esatto. Non ne voglio sentir parlare.
1: Nel psicodramma c'è una parola che si chiama il tele negativo. Dice quella persona lì non mi convince, ma non so perché. È quel non so perché è lavoro della psicoanalisi, però comunque c'è sempre dietro qualcosa.
0: Certo.
1: Dietro,
0: e dovremmo ascoltare di più, dovremmo ascoltarci di più. Sì. Comunque c'è un errore di comunicazione che noti frequentemente nei politici appunto quando parlano in pubblico?
1: Le negazioni, per esempio, no? Cioè il fatto di affermare negando, non ho detto questo, smentire la cosa che ti viene opposta. E questa cosa sta diventando sempre più frequente per colpa dell'intelligenza artificiale, che ha questo schema, quando ti scrive i discorsi ti scrive non è questo, è questo.
0: Cioè tu stai dicendo che spesso non ci sono dietro
1: spesso diciamo, c'è ChatGPT
0: dei ghostwriter, ma c'è ChatGPT?
1: Purtroppo se noi facessimo lo stenografico di tanti discorsi che vediamo anche alla Camera, ma non solo in Italia, alla Camera, al Senato, ma anche negli Stati Uniti e Regno Unito, ormai ci sono tantissimi schemi, si dice pattern, dell'intelligenza artificiale, perché è molto più veloce per il politico farsi scrivere il discorso dall'AI.
0: Costa anche meno.
1: Costa meno anche in termini di tempo, ma il problema è che spesso si utilizzano le negazioni. Qual è il problema? Che se io nego per affermare, sto affermando l'immagine contraria. Faccio un esempio banale, no? Senza fare i nomi dei politici, ma insomma, un noto politico una volta andò a Venezia e disse, quando stavano inaugurando il MOSE, e disse: non sono qui per fare una passerella. Che uno dice: ma perché l'hai detto? Adesso io ci penso.
0: E certo.
1: Cioè, se tu l'hai negata quella cosa lì, io penso proprio all'immagine mentale a cui non avrei pensato se tu non me l'avessi detto. E questa è una cosa incredibile.
0: Quindi non usate il non aboliamolo, tra poco.

0: casa Radio 2 Milano e oggi con noi Patrick Facciolo. Allora, stiamo parlando appunto con te di che cosa si può parlare se non di comunicazione, che sia verbale, paraverbale, non verbale, e ci raccontavi quanto è importante anche appunto la comunicazione del corpo, che deve essere allineata con quanto diciamo, se no ovviamente c'è un problema. Volevo chiederti anche, ci sono differenze significative tra la comunicazione maschile e quella femminile?
1: Beh, la differenza fondamentale secondo me la fa spesso l'abbigliamento, per molte ragioni, nel senso che la nostra è una società abbastanza maschilista anche implicitamente, e questo porta a un perdonismo maggiore per quello che fa l'uomo, no? Cioè, io sono vestito sempre nello stesso modo in tutte le trasmissioni, nessuno lo noterebbe mai, certo. Ma se questa cosa la facesse una donna verrebbe notata, e questo diventa un problema di comunicazione quando devi conseguire il consenso, perché se tu semplicemente sei libero di fare quello che vuoi, che stai lavorando e non hai nessun problema di consenso, puoi vestirti come vuoi, ma se tu vuoi il consenso del pubblico, degli elettori, e tutti i giorni ti vesti alla stessa maniera, purtroppo alle donne questa cosa viene scritta, viene segnalata, e questo non fa bene alla comunicatrice, purtroppo, lo dico.
0: Quindi,
1: è sbagliato che accada.
0: Possiamo allora dire che anche per i politici è fondamentale lo stylist?
1: Ma lo style, allora, questa cosa, poi voglio sfatare un mito su questa cosa, è importante sia per gli uomini che per le donne, ma come il make up, cioè quando noi abbiamo il politico maschio che va in televisione non truccato è un disastro, perché tu hai dall'altra parte gente magari truccata con la cipria, quindi non c'è il lucido, quello che tu dici appare molto più pulito comunicativamente. Allora anche l'uomo deve prendersi cura di questi aspetti qua, cioè il make up, così come lo stile comunicativo. Purtroppo sulla donna c'è più sensibilità, ma anche gli uomini devono darsi una svegliata. Io li vedo nei talk i politici maschi che vanno senza truccarsi,
0: ma certi proprio si sono vestiti al buio, mi verrebbe da dire.
1: Tra l'altro. Sì.
0: Beh, poi ci sono delle figure che hanno caratterizzato anche attraverso un indumento. Adesso mi viene in mente Marchionne,
1: certo.
0: Il classico golfino, no, di cashmere di Marchionne.
1: Perché loro hanno
0: era riconoscibile con quello, sì. Non l'avresti visto vestito con alcun altro indumento.
1: E il problema è che finché non siamo Marchionne non lo possiamo fare. Cioè, che è lo stesso problema di Steve Jobs, che
0: certo.
1: Metteva il suo lupetto costante, ma perché era Steve Jobs.
0: Però tu hai detto bene, un uomo lo può fare, se lo facesse una donna.
1: E infatti lo vediamo, Elie Schlein
0: si urlerebbe allo scandalo.
1: Per esempio, Elie Schlein veste in maniera molto casual ed è una cosa che viene notata ed evidenziata moltissimo.
0: Certo, molto simile, perché spesso ha un jeans o una camicia.
1: Ma la t-shirt spesso, tra l'altro. E mentre sugli uomini questa cosa non viene fatta, e questo è un problema. Alla stessa maniera è un elemento di cui anche Schlein dovrebbe tener cura, perché anche lei compete per il consenso.
0: Ma lei non aveva l'armocromista.
1: L'ultima volta che ho parlato degli armocromisti ho ricevuto una polemica sui social enorme dicendo che io non sono sensibile al tema, quindi meglio di...
0: Tu come vesti, sempre di blu e bianco?
1: O blu e bianco, blu e blu, però più o meno
0: è la tua comfort zone il blu.
1: Sì, e poi la t-shirt. La camicia la odio, quindi quando accetterò di avere quasi 50 anni allora metterò la camicia.
0: E beato te, Patrick. Comunque vorrei farti una domanda, c'è stata un'analisi di un personaggio pubblico oppure anche di un politico che ti ha particolarmente colpito e addirittura che magari ti ha portato a cambiare idea su quel personaggio, su quel politico?
1: Di questi episodi ne abbiamo tanti. Guarda, io sono molto perdonista, per esempio, su Donald Trump, nel senso che Trump in questo momento in Europa lo disprezzano in molti. Lui comunque è un enorme comunicatore, cioè uno che va a fare la cena con i corrispondenti della Casa Bianca andando a dirgli io mi ricandido per la terza volta, e li prende in giro tutti e tutti ci cascano e fanno i titoli sul fatto che si ricandiderà, ma è una palese presa in giro, tanto che lui sta lavorando alla candidatura di Rubio, è una cosa nota tra gli addetti ai lavori, ma noi ci siamo cascati tutti, abbiamo generato i titoli.
0: Sono d'accordo con te, di là che possa piacere

0: il tempo vola con te, io vorrei tenerti qua ore e ore, ma sono sconvinta che tu, sicura che tu verrai ancora a trovarmi, ma vero?
1: Volentieri, dipende quante cose sconvenienti dirò nei prossimi 5 minuti.
0: Allora, adesso no, ce sono molto meno di 5 minuti, però io una sconveniente te la chiedo subito. Vai. Puoi farci il nome di un personaggio, comunque un politico che secondo te è proprio è incapace a fare comunicazione, il peggiore, ecco, mettiamolo così, non incapace, incapace è brutto.
1: Mi vuoi mettere
0: no,
1: in difficoltà.
0: Il peggiore. Allora partiamo dal migliore, allora,
1: Allora, oggi noi abbiamo sicuramente Roberto Vannacci, che è un comunicatore efficace, nel senso che riesce a far
0: parlare. Aspetta, sottolinea efficace, perché sennò se da
1: efficace,
0: casa
1: vuol dire
0: non
1: che
0: comprendono, dico cosa ha detto Vannacci?
1: Vuol
0: efficace.
1: Dire che riesce a far parlare di sé in qualsiasi momento, che per la comunicazione politica è un elemento chiave, quello che è riuscito a fare Silvio Berlusconi per 30 anni.
0: Certo. A proposito, sei in giro peraltro con il libro, Silvio ci manchi?
1: Silvio ci manchi, punto di domanda.
0: Punto una domanda. Esatto, c'è il punto di domanda, non è un'affermazione.
1: Che è anche il titolo del mio spettacolo teatrale. E riuscire a far parlare di sé le persone per tanto tempo è una grande dote comunicativa.
0: Certo.
1: E questa è una cosa che a Vannacci sta riuscendo anche con l'uso dell'intelligenza artificiale. Ci sono dei politici che possono migliorare molto comunicativamente.
0: Ecco, guarda, come bravo
1: Benedico
0: con la parola. Chi sarebbe quello che potrebbe migliorare?
1: La comunicazione migliorabile, mi vuoi mettere in difficoltà, secondo me è quella di Antonio Tajani, ed è migliorabile anche perché lui eredita il partito della comunicazione.
0: Beh,
1: che
0: certo,
1: è Forza Italia, e quindi lo scarto si sente tanto, e quello che manca tante volte in alcuni politici è proprio l'effort fisico, cioè
0: credo mi dicessi
1: fisico,
0: quello che manca è Silvio,
1: quello comunicativamente manca molto, ma manca proprio lo sforzo fisico, cioè sforzarsi di comunicare bene, cioè vuol dire gesticolare, vuol dire guardare le persone negli
0: prepararsi,
1: occhi,
0: prepararsi,
1: cioè dare valore a quello che si deve dire. È il fatto che se io ho un messaggio da dare non lo posso buttare là, lo devo dire organizzandolo, preparandomelo prima, studiandomelo,
0: certo,
1: decidendo anche il gesto che lo accompagna. Ecco, questa
0: quindi come
1: cura,
0: un attore teatrale tu mi stai dicendo.
1: È la comunicazione, sì. Beh, teatrale no, direi, però in generale una quota recitativa serve, no? Noi siamo, come diceva un sociologo Goffman, siamo ribalta e retroscena. Quando siamo in ribalta recitiamo una parte, e nel recitare una parte chiaramente serve la preparazione. In alcuni politici manca, in Tajani manca, ce ne sono anche altri a cui manca, adesso dovrei farti un elenco lungo. E dato che voglio tornare ospite da
0: no,
1: te,
0: esatto,
1: non te li dico,
0: no, non dirmeli
1: così,
0: tutti, perché tornerai sicuramente a trovarci, noi ne siamo più che felici. E vi diamo appuntamento sempre domani qui da Milano, Casa Radio 2, e adesso Generazione Radio 2. Ciao!

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: 2-2. Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Rai Radio 2, sempre in diretta, sempre con te, per te che ridi alle nostre battute e per te che ti appassioni alle nostre storie, per te che fai colazione con noi o ci ascolti prima di andare a dormire, per te che hai amato il Festival di Sanremo e per te che non vedi l'ora di vivere insieme a noi l'Eurovision Song Contest. Questa è Rai Radio 2, la radio fatta apposta per te.
6: Sono le 16.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Giovedì 17 di settembre, ringraziamo come sempre il nostro Eluard Casalegno, Generazione Rai 2, pronti a iniziare?
1: Pronti, buon pomeriggio Barti Colucci, buon pomeriggio Federico Vespa.
2: Bene, buon pomeriggio.
1: Chi sono io?
0: A Camilla Ferrari.
1: Grazie.
0: Ce lo ricordiamo assolutamente. Di cosa parleremo oggi? Come sempre di territorio, visto, rivisitato, insomma diamo uno sguardo al territorio italiano, anche quelle che sono le tradizioni, come sempre facciamo all'interno di questo programma. Voi siete pronti?
1: Prontissimi.
0: Federico?
2: Abbastanza pronto.
0: Abbastanza pronto.
2: No, perché 17, capito? 17 mi mette un po' tanto.
0: Sì, però è giovedì, quindi vai tranquillo.
2: Lo so, però è il numero che mi mette l'ansia, capito?
1: È il numero proprio. Pensalo, 7 più 1 uguale 8.
2: Potrebbe essere una soluzione. Potrebbe, ci potrei stare.
0: Pensaci un attimo, intanto iniziamo con la musica. Bruno Mars, Oh My Soul.

0: mentite spoglie, ce l'abbiamo qui il vero Bruno Mars.
1: Grazie,
0: qui
1: ragazzi.
0: Non canta, ma c'è, si sta nascondendo.
1: No, no, lo dicono gli ascoltatori di Generazione Radio 2 che assomiglia a Bruno Mars. Io non vedo questa somiglianza, però se volete confermarla, 348 7300 200,
0: no? Il ricciolo c'è.
2: Il riccioletto ce l'hai?
1: Come dire?
2: Basta voi.
1: Perché non avete visto ballare? Non mi avete visto ballare? Vabbè, ma non
2: parlo. Anche ballare?
1: Anche no. Ballare, pensa, sì. Camilla, che è una bravissima ballerina.
2: Ero esperto nello svuotare le discoteche.
1: Perché?
2: Io avevo le braccia che andavano da una parte e le gambe dall'altra. Quindi la gente si levava proprio.
1: Sì, ma questo che c'ha?
2: Questo che c'ha? Successo, si sente male. Invece stavo semplicemente ballando.
0: No, vabbè, è un'emozione sentirvi parlare. Allora, ragazzi, Italia in movimento, sono già gli ascoltatori che ci scrivono e già ci salutano per dire da Giappone.
1: Da Giappone. Konnichiwa.
2: Dove è sera adesso? Sera.
0: E quindi su questo ci leghiamo immediatamente con l'argomento del giorno.
1: Esatto, non parliamo di Giappone, ma parliamo di territorio italiano, prendendo spunto da questa notizia. Vi porto nel comune di Fregona, provincia di Treviso, che insomma è balzato agli onori della cronaca perché dopo aver indetto un concorso pubblico per un vigile, ne bastava uno. Quella che ha vinto il concorso, questa signora proveniente dalla provincia di Napoli, è andata lì a marzo e dopo 6 mesi ha detto: ragazzi, scusate, torno al paese. No, voglio vivere al paese, cioè non ce la faccio, quel paese di origine. Allora prendiamo spunto da questa notizia per chiedere innanzitutto a voi, a me stesso e anche agli ascoltatori: voi siete più da città o da paese? Cioè, nel senso, per quanto siamo cittadini tutti vivendo a Roma,
2: c'è anche la terza opzione.
1: Qual è?
2: La città piccola.
1: La città piccola, comunque paese. paese, Federico.
2: Io se potessi vivere a Firenze domani mattina.
0: Ma comunque non dire
2: città.
0: Bugie.
2: Te lo giuro.
0: Non dire bugie,
2: lo giuro.
0: Che a un certo punto quando mi dici dove sei, ti dico sei di terra, mi dici: ah, sei del paese.
1: No, sì, è vero. Confermo.
2: Il paese non può fare provincia. Terni fa provincia, non è un paese, è una città. Però Firenze, mamma, che bella. La città più bella di tutte, secondo me. Di tutte.
1: Quindi voi tu, Camilla, sei più da paese o da... Cioè, nel senso, più la lentezza, la dolce vita del paese, le tradizioni un po' più paesane o più cittadina?
0: Allora, per quello che mi riguarda, è andata a seconda un po' dell'età. C'è stato un momento in cui avevo necessità in assoluto della città grande, quindi Roma, cioè mi sentivo molto più metropolitana, quindi ero convinta che il mio futuro sarebbe stato all'estero e via. E poi dopo invece c'è un momento, questo in particolare della mia vita, invece, in cui mi piace ritornare nella città piccola, il centro piccolo, la quotidianità, le abitudini, gli amici di una vita, con un ritmo forse più rilassato. Qui ci gioca l'età, purtroppo. Ragazzi.
2: L'età? Cioè, c'è stato di che siamo vecchi.
0: Forse
1: della normale evoluzione.
0: Però ho parlato di me,
1: Sì, esatto, giustamente.
0: A me stessa.
2: No, lei, dottor Colucci?
1: Allora, io vivo in campagna da 10 anni, quindi è come se vivesse in certo senso nel piccolo, quindi ho lasciato la città da 10 anni e devo dire farei fatica a ritornare in città, ma anche perché andrei nel paese un po' per le tradizioni, anche il paese mi mancano un po', no? Ad esempio, la mia città, che è Celi Messapica, provincia di Brindisi, ha una tradizione tutta sua. Il giovedì, ogni giovedì di settembre, se voi andate lì, fate un giro, è tutto chiuso, non c'è nessuno.
0: Giovedì pomeriggio, giovedì tutta la giornata?
1: Dalla mattina alla sera. Perché?
0: Perché lunedì.
1: Perché festeggiano in campagna dalla mattina alla sera, ogni giovedì di settembre.
0: Quindi
1: queste piccole tradizioni mi mancano un po'.
0: Bella. Beh, sì, abbiamo un paese pieno ovviamente di tradizioni che nella grande città fai un po' più fatica magari a trovare. Saranno, forse sono più per quartieri. Tu che sei proprio romano, magari c'hai...
2: Sono nato a Roma, ma sono abruzzese di 7 generazioni. Nelle mie vene scorre sangue aquilano.
1: Aquilano.
0: È bellissima.
2: Che è un'altra bella città, piccolina, a misura d'uomo. Che ha avuto un grande trauma nel 2009, come tutti voi sapete, e che adesso è ritirata su.
1: Allora facciamo una cosa, chiediamo a voi ascoltatori di Generazione Radio 2, voi siete più da città o da paese? Soprattutto spiegateci il motivo, messaggi scritti e anche vocali al 348 7300 200.

0: Underdog, che in termini sportivi significa, e non solo sportivi, sfavorito.
1: Bellissima la voce di Alicia Keys.
0: Sì, molto, molto d'accordo. Ragazzi, lo sapete che io ho abitato dal 2007 al 2009 in una zona che si chiama Morlupo,
2: vicino Roma, certo.
0: E ho passato gli anni più belli della mia vita, però per quanto riguarda la campagna, vicino alla città.
2: Cioè,
1: capito? Vicino quanto vicino?
0: 25 km.
2: Sì, va bene,
0: quindi comunque vicino.
1: E quando ci sei andato a vivere? Era il periodo della pandemia?
0: No, cioè era dal 2007 al 2009,
1: era
0: quindi
1: però,
0: era
1: okay.
2: Due anni.
0: Poi sono dovuto tornare in città per lavoro, però un'altra soluzione ideale è vivere vicino alla città ma fuori dalla città,
1: che è quello che fa anche Bart,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: sulla base della domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori oggi, sicuramente uno dei fattori determinanti anche di questo spostamento, no, città, campagna, c'è stato soprattutto dopo la pandemia. È come se uno avesse preso un po' consapevolezza del fatto di volere in qualche modo riapprezzare la vita con una qualità migliore, cioè di non correre più ma di pensare a uno star bene differente,
2: anche più lenta, se vogliamo, anche un po' più vicina alla natura, che spesso insomma latita nelle nostre vite iperattive. Abbiamo tanti vocali riguardo appunto l'argomento di puntata. Siete più da città o da paese e perché? Sentiamo il primo, chi è?
3: Beh, se il paese è attrezzato, paese tutta la vita, ma purtroppo oggi i paesi non sono più attrezzati. Io vivo su un paese, Assisi. Quando ero piccolo c'era tutto, ferramenta, tutto, alimentari, macellerie, scarpe, vestiti. Oggi non c'è più niente. Oggi non c'è più neanche una ferramenta, quindi non ha più senso vivere in un paese questo.
2: Al nostro amico gli manca la ferramenta. Magari portati un secchio di chiodi.
0: Però,
2: che
0: ragazzi,
2: ne so,
0: cioè, per esempio, c'è Carmine che dice: sono cresciuto a Milano fino ai 30 anni, poi ho conosciuto una triestina e mi sono trasferito. Non tornerò indietro per niente al mondo. È una città a misura d'uomo. Trieste è molto bella. C'ha un solo problema, che c'è un clima torbido, cioè tosto. Cioè, io una volta ho preso la borra, sono volato da una parte all'altra. Sono volato.
1: Federico, così a sbandieramento.
0: Stavo camminando, prendo la borra.
1: Te l'ho detto che vuoi nello spazio, però era un primo step, era un primo momento. Comunque anche tante iniziative, proprio come ci ha detto il nostro ascoltatore sul discorso che gli manca il ferramenta e non ci sono le attività, ma ne parliamo tra pochissimo.

0: Elisa Kinsugi, 16:16, Generazione Radio 2, in vostra compagnia fino alle 18, Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa e tutti voi che ci state scrivendo al 348-7300-200 riguardo la domanda che vi abbiamo posto: siete più da città o da paese e perché soprattutto? Tantissimi vocali, ci ascoltiamo il primo?
1: Vai.
0: Siamo chi è?
2: Federico vorrebbe vivere a Firenze, sì. Ma quant'è che non ci viene?
0: Pochissimo.
2: Io ci vivo da tutta la vita.
0: Sì.
2: E potessi me ne andrei a stare in qualche paesino sull'Appennino pistoiese, un paese dove nessuno si fa gli affaracci propri,
0: sì, ma
2: starei sicuramente meglio che in questa bolgia.
3: Allora, guarda, amica,
2: Firenze.
3: Amica, grazie, ti ringrazio.
0: Sì.
3: Sì, no, però non proprio a Firenze, cioè se io potessi prendere
0: tu hai detto Firenze,
3: Firenze. Alle porte di Firenze, tipo sai, Colli Fiorentini, queste parti qua che proprio uno sputo nella città, che io trovo meravigliosa perché c'ha 500.000 abitanti, quindi è grande ma non grandissima.
0: Però scusami, aspetta, Federico, però sì, la tua risposta non è conforme alla domanda, perché mi hai detto paese o città, e non vale intermezzo.
3: Però
1: aspetta, è nelle zone limitrofe della città.
3: Comunque, a 2 chilometri da Firenze, poi Firenze è, ripeto, non è enorme, c'ha 500.000 di abitanti, è vicino a Verona, è vicino a Milano, è vicino a Roma. A Bologna è super strategica, oltretutto, come città. Quindi
1: è centrale, cioè.
3: Per me è top.
0: E la domanda
3: top
0: sarebbe: perché non vai a Firenze allora?
3: È perché non posso.
1: Il
3: lavoro me lo impedisce.
1: La verità, non lo vuole ammettere, è che a Federico piace la periferia.
0: Sì. Dillo.
3: Ci sono periferie belle, mica.
1: Infatti, stiamo parlando proprio di quella, cioè della zona periferica di Firenze. Forse hai ragione, Federico. Cioè, magari c'è proprio.
3: Ti dà una bella casa con 3-4 cani.
1: Questo respiro, la Toscana, le colline dolci.
3: Che bello.
0: Esatto.
1: Però guarda, a proposito, senti, delle colline dolci, c'è un'ascoltatrice che lascia parlare direttamente Cesare Pavese e dice: un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Hai capito?
0: Che cosa bella citazione, brava. Chi è che ce l'ha scritto?
1: Piero.
0: Cesare.
1: Grazie Piero.
0: Grazie Piero, bellissima citazione. Fra poco ascolteremo tutti i vocali che ci stanno mandando, perché credo che sia un nervo scoperto quanto la domanda relativa alla volontà di andare a vivere o in paese o in città. Camilla, ancora io non ho capito esattamente dove voglio andare a vivere, però
1: vediamo.
0: Fra poco ce lo dirà.
1: Ci sto pensando.

0: Counting Crows, questo era Mr. Jones, grande successo mondiale per questo gruppo statunitense, tra l'altro lo ritrovate questa canzone in mille colonne sonore, serie televisive, film, compare spessissimo.
1: Sempre verde direi.
2: A proposito di film e musica, la canzone dei Max, sa, degli 883, no, quella due discoteche e 106 farmacie.
1: Con un deca.
2: Con un deca.
0: È da prima che me lo stai dicendo.
2: No, pure lì. Vivere con un paese dove stanno due discoteche e 106 farmacie anche due palle, cioè nel senso,
1: ma dipende, stiamo parlando di questa generazione Radio 2, lo diciamo per chi si fosse appena collegato, quindi la vostra scelta tra vivere in città o il paese qual è, perché quindi ovviamente Federico si sta dedicando a questo, dipende Federico, perché magari poi
2: pure se hai una famiglia o sei single,
1: ma non lo so, oppure una fase della vita come diceva Camilla poc'anzi, in cui magari uno pensa che la qualità della vita sia vivere in maniera un po' più lenta senza tutti gli agi, pregi e contro anche della città, perché no, dipende, no?
0: Ma non so, sai, prima un nostro ascoltatore per esempio ha aperto un altro file, un altro argomento che riguarda sempre questo, è il fatto che magari all'interno adesso delle città piccole si stanno spopolando perché mancano le attività.
1: È vero,
0: che chiaramente uno cerca magari un futuro migliore economicamente parlando, più soddisfacente da un certo punto di vista, e quindi lasci la città piccolina per andare a cercare lavoro più importante, più retribuito, perché c'hai una famiglia, perché ambisci a qualcos'altro fuori dal centro piccolo, e quindi succede che le piccole città mancano quindi alla fine di attività.
2: C'è una nostra amica che ha scritto: sono dovuto andare via da Roma per motivi economici, ora sono a Regnano Flaminio, proprio dopo Morlupo, sì esatto. Qui gli abitanti del posto sono dei trogloditi. No, dai, ma no, ma si può, dai.
0: Cittadina,
2: come trogloditi,
1: ci dissociamo da quello che dice la signora, assolutamente.
2: Sono zone bellissime.
1: Assolutamente sì. Tra l'altro, proprio in riferimento ai piccoli borghi che si stanno spopolando, c'è un piano del PNRR, le bandi regionali, che offrono appunto finanziamenti e incentivi concreti per contrastare lo spopolamento, tra cui finanziamenti nazionali ed europei. Misura appunto del PNRR attrattività dei borghi, che è un investimento di oltre 1 miliardo di euro gestito dal Ministero della Cultura per la rigenerazione culturale, sociale e economica dei piccoli centri storici, poi relativo appunto a quello che stavamo dicendo poc'anzi. Va bene, raccogliamo un po' di vocali, li faremo ascoltare, riguardo appunto l'argomento di puntata: siete più da città o da paese, e per quale motivo? Ancora non abbiamo capito. Camilla Ferrati, dove vuole andare?
0: No.

0: Meteoradio.
1: Nella serata permangono le piogge anche a carattere temporalesco, inizialmente limitate alle regioni nord-orientali, ma che si estenderanno fino a interessare l'intera zona centrale del paese. Tempo più stabile al meridione. Domani, venerdì 18 settembre, tempo in prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nord-orientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata, possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro, massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi, moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. 2-2.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. 2-2.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: 2-2. Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800 96 96 00 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: C'è Gaia con Bossa Nostra, apriamo ancora Suki Waterhouse con Notting Hill, qui su Rai Radio 2, Generazione Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa.
1: Allora, tantissimi vocali riguardo l'argomento di puntata, che andrà a chiudere con l'ultimo vocale, tra i tanti che ci sono arrivati non possiamo ascoltarli tutti, grazie per l'affetto, per la partecipazione, sentire questo di Giampiero. Siete più da città o da paese? Sentiamo Giampiero.
2: Buongiorno,
1: ciao.
2: Mi chiamo Giampiero, sì. Mi sono trasferito a Milano, sì, da una tredicina d'anni più o meno. L'anno prossimo ne compierò una bella 70.
1: Auguri.
2: Ma devo dire che rimango fedele alla città, al muovermi e vivere in città, e ho la possibilità di verificare anche il paese che mi rattrista molto.
3: No, ma perché sai, tante persone dicono sempre questo, dico, sai, io sto in città, cioè in paese dopo un po' che cosa fai? Ti annoi, mi manca la città, quello è l'essere proprio cittadino, capito?
1: Ricade anche nelle proprie peculiarità, se sei curioso ti fai, ami il bricolage come il sottoscritto, ma hai tanti, cioè,
3: ami il bricolage,
1: a meno che uno non abbia la ferramenta, come diceva il nostro amico prima.
4: Vabbè, certo,
1: è un problema sì.
3: Va bene, apriremo anche una ferramenta, ci state scrivendo in tantissimi, poi magari li riprendiamo pure qualcuno, sì, così tanto per rimanere sul tema, che ce ne abbiamo tantissimi proprio da raccontare e di cui parlare oggi. È il momento che più aspettiamo.
1: Quale?
3: Il gioco.
1: Ah, il gioco, è vero.
3: Ci siamo,
1: Giochiamo a che hai detto. Come funziona questo gioco? Vi faremo ascoltare una clip di un ascoltatore che ci ha inviato la registrazione vocale di una parola in dialetto, in questo caso credo sia campano il dialetto, sì, è vero, e voi ascoltatori di Radio 2 avrete tre opzioni che vi daremo, la nostra Camilla vi darà, e tra queste tre opzioni c'è la risposta corretta.
3: Sì.
1: Ok? Allora, sentiamo la clip, Eddie, vai.
5: Ciao, sono Vincenzo da Ercolano, sì, e la parola è otrammammuto.
1: Potrebbe essere il nome di un ristorante.
4: Ci arriverei mai, credi.
1: Otrammammuto.
4: Vabbè, quali sono le opzioni? Ci dica.
3: A, una vecchia linea tram.
1: B,
3: l'ascensore.
1: Sì.
3: C,
1: sì,
3: un trapano a percussione.
1: Ah, vedi?
3: Le voglio ricapitolare.
1: Vai.
3: A, una vecchia linea tram. B, ascensore. C, un trapano a percussione.
1: Io voto C. Voto C? Anch'io la C. Voi cosa votate, amici di Generazione Radio 2? Siate più veloci, la risposta corretta, mi raccomando, al 348 7300 200.

0: Mark Ronson, 16:41, Generazione Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa e tutti voi che state scrivendo al 348-7300-200 perché stiamo giocando al nostro gioco che si intitola Che hai detto? Ovvero una frase in dialetto, qualunque dialetto preso dalle varie regioni del nostro bel paese, in questo caso campano, e dovete rispondere esattamente, o meglio avreste dovuto già inviarci un messaggio con la traduzione esatta di Trammammuro. Possiamo riascoltarla, Edi, ce l'abbiamo, sentite.
1: Trammammuro.
0: Che cos'è il Trammammuro?
2: Guarda, devo dirti che i nostri ascoltatori sono comunque super dotti, dottissimi, perché hanno indovinato tutti.
0: Ma il più veloce che è stato Maurizio, mi dicono, che abbiamo al telefono. Ciao Maurizio, ben arrivato a Radio 2.
2: Eccolo,
0: arriva.
2: Che cosa sarà? Vogliamo ricordare quali erano le tre opzioni? Una vecchia linea tram, un ascensore oppure un trapano a percussione?
0: Tu avresti detto cosa? Il trapano a percussione?
1: Io avrei detto al C.
2: Per assonanza sonora, cioè proprio per il suono, capito?
0: Io forse avrei scelto una vecchia linea tram, sai?
2: Se per questo che il latino e greco non ero bravissima.
0: Sì, anch'io mi ero evitato come la peste. Per quello ci troviamo noi tre, vedi? Latino e greco proprio.
2: Questo
0: insieme. Allora, in attesa di Maurizio, intanto rispondo a Carlo che ci scrive da Milano, che ci ha dato una quarta opzione. Non so per quale motivo. È un ristorante sotto casa mia. Sì, Carlo, ma quello è il nome che ha dato magari il nostro amico.
2: Bellissimo.
0: Sì, esattamente. Va bene, se non abbiamo Maurizio, comunque possiamo confermarlo come quello che ha risposto più velocemente. Ce l'abbiamo, Edi? Non ce l'abbiamo, Maurizio?
2: C'è una soluzione originale, però. Il tram a muro.
1: Sì, che è geniale, devo dire, il nostro ascoltatore. Vabbè, diciamo noi la soluzione allora.
0: Vai, diciamola.
1: L'ascensore.
0: E l'ascensore.
1: L'ascensore.
0: E non è sbagliata la soluzione. Tram a muro, è un tram che va sul muro, quindi là.
2: Ah, dici proprio così, spiegata in maniera. Giusto, in maniera lineare.
0: Lineare. Sì, esattamente.
2: Va bene. Ma come il tram quello portoghese?
0: Come si chiama? Come si chiama? Un tramuro.
2: Portoghese, non lo so. Yeah.

0: Rain, questo Baby I Love Your Way. Grazie. Mamma mia, che ritmo bellissimo. È un momento importante questo.
1: Molto,
0: io sono trepidante
1: importante
0: quando arriva il momento di sbarti.
1: Eh sì, io sono
2: al mio momento.
1: Io vado quasi in fibrillazione, penso.
0: Davvero?
1: No, sul serio.
2: Grazie, amico.
0: Fibrilli.
1: Quasi eccitato.
0: Fai vedere la tua fibrillazione. Ah,
2: questa fibrillazione.
0: Attenzione.
2: Allora, qui a Generazione Radio 2 c'è il momento in cui noi citiamo una notizia, andiamo a esporre una notizia che può essere anche da monito per tutti quelli che stanno vivendo un momento non proprio positivo, no? Uno cerca la positività sia nel lavoro sia in termini economici, magari non lo trova. E allora noi abbiamo intitolato questo momento Attenti al caso, perché il caso a volte si può palesare nel momento in cui proprio uno non se l'aspetta. Ad esempio, prima di citare la notizia, voi avete mai trovato qualcosa ristrutturando una casa con una pepita nascosta in un muro?
1: Magari.
2: Una scarpa, no, niente.
0: Il muro di Berlino. Cioè
2: no, questo c'è il muro di Berlino.
1: Sì, io c'ho il muro.
0: Pazienza.
1: È vero. È vero, io ho ritrovato, mio padre ha ritrovato quel pezzo del muro di Berlino che ancora non mi ha dato.
2: Ma il valore quanto può essere? Non si sa?
0: È culturale, tanto? No, è valore culturale, dai. È un pezzo di storia del
1: quanto può valere
0: vero senso
1: un pezzo del muro di Berlino?
0: Io...
1: ascoltatori, ditecelo, 348-7300-200.
2: Io me lo venderete, posso dire? Io
0: andiamo all'AI.
1: No, ci meglio, troppo importante, ragazzi.
0: No. Io non ho mai trovato nulla, invece. Nulla. Però mi incuriosisce molto andare nelle case abbandonate e cercare che cosa hanno lasciato.
2: Beh, questo uomo, vi porto in Danimarca, se mai stato in Danimarca?
1: No.
2: Vedi, se fosse andati là magari potevate scovare voi questo tesoro. Questo uomo si chiama Richard, stava preparando il terreno per costruire una terrazza nel suo giardino.
0: No.
2: Tra l'altro questa terrazza per costruirla lui ha accantonato come una formichina 100 euro al mese, insomma ci ha messo 2-3 anni per accantonare i soldi e costruire questa benedetta terrazza. La voleva, oh finalmente. Oh. Va per ristrutturare in maniera autonoma, quindi anche economica, il terreno e trova sotto il terreno di casa sua, attenzione signori, un tesoro che comprende 47 monete intere, numerosi frammenti, oltre a bracciali, lingotti e altri oggetti d'argento in questo caso. Valore commerciale? Vai, fate una stima.
0: Non saprei, non sono brava in matematica.
2: Più o meno, secondo
0: economia.
2: Te.
0: Sparo alta?
2: Vai, spara.
0: Alta.
2: Vai.
0: 100.000 euro.
2: No, Federico?
1: 160, 150.
2: 160, ok, prezzo giusto.
1: Così.
2: No, 600.000 euro, 600.000 euro.
1: Vabbè,
0: noi onesti però. Noi bravi onesti, noi non siamo mai per l'abbondanza, mai.
1: 600.000 euro.
2: 600.000 euro ritrovato culo, nel suo giardino.
0: Però.
2: Sono sue, quindi, non so, in questo caso noi riproponiamo il titolo di questa rubrica, si chiama Attenti al caso, quindi anche voi, prendete un, sai quei magnetoni che si usano per scovare gli oggetti?
0: Il metal detector.
2: Metal detector, tu ce l'hai?
0: No, però sai che c'è un navale, per esempio in America, che c'ha qualcosa a che fare, il nome qualcosa a che fare con i diamanti, e tu in realtà sei là libero di andare

0: La ricerca dei diamanti grezzi in assoluto, se lo trovi diventa tuo.
1: È tuo
0: in assoluto, non lo devi dichiarare, non devi denunciare, non è tuo.
1: E tu ci sei mai stata?
0: No, non ci sono stata, forse una capatina,
1: forse dovremmo
0: cercando,
1: farla,
0: cercando qualcosa vicino a una cava di diamanti, forse qualcosa provo.
1: Andiamo subito a vedere. Cioè, Fede, fai i biglietti
0: però,
1: tu?
0: E attenti al caso, nel senso attenti a dove camminate, in quel caso, serio.
1: E attenti anche dove andate a questo punto, sì. Let's go.

0: Ha tolto il cognome della sua vita artistica, Miley Cyrus, in realtà è Miley, qui su Rai Radio 2, Generazione Radio 2, Camilla Ferranti, Marti Colucci, Federico Vespa.
1: Allora Fede, abbiamo parlato di Attenti al Caso, no? Vi ho chiesto se avevate oggetti di valore ritrovati, abbiamo parlato del muro di Berlino che Fede ha ritrovato quando pensava di averlo perso, e ci scrivono, abbiamo chiesto quanto è il valore. Allora ci scrive Daniele, scusate ma credo che il pezzo del muro di Berlino sicuramente vale meno del casco di Valentino Rossi Federico ha donato.
0: Lo so.
2: No, ma siete cattivi che ricordate queste cose a Federico. Ci sarà una soluzione a questa cosa, ma magari te lo riportano.
1: Ma
2: sai,
1: non te lo riportano.
2: Gentilmente.
0: Sai, forse di averla raccontata sta storia mille volte, magari questo si va a venire un briciolo.
2: Un appello. Vogliamo fare un appello? Come si chiama l'amico?
0: E chi se lo ricorda?
1: No, ricordiamo agli ascoltatori: Federico ha donato tempi addietro un casco non alla sua fidanzata, ma a un amico della sua fidanzata che neanche conosceva, per amore. Battezzato lo Zerbo.
0: Esattamente.
2: Lo Zerbo.
0: Mi merito la definizione di Zerbo. niente, che dire, cosa dire.
2: Però non è arrivato il momento dello Zerbo oggi. Chi se lo ricorda, l'appello è magari riportare il casco
0: amico,
2: di Valentino.
0: Amico, per caso qua via
2: Asiago 10.
0: Lancia sto casco e ti ringrazio.
1: Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, sempre qui, Generazione Radio 2.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: 2-2.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: care 17.02, sempre Generazione Radio 2 con Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Allora, apriamo l'argomento della seconda ora e parliamo di lavoro, Camilla.
1: Parliamo di lavoro.
2: Sì. Quasi
1: lavoro nobilita l'uomo.
2: Questo è vero. Quasi 7 milioni di italiani vogliono cambiare il loro lavoro, e allora noi vi chiediamo: ma qual è stato il lavoro dei vostri sogni? Cosa avreste voluto fare? Magari state facendo il lavoro dei vostri sogni.
1: E tu che avresti voluto fare da bambino, Fede?
2: No, lascia stare.
0: La verità, devi dire.
2: No, io volevo fare.
0: Te lo dico io, il calciatore.
2: No.
0: Beh, sì, dai, Camilla, il calciatore. No,
1: io volevo fare
0: il
1: magistrato. L'abbiamo portato via dallo Stadio Olimpico.
2: Io volevo fare il magistrato.
0: Magistrato?
2: Mi sono laureato in legge. Sì. Ho cambiato idea, volevo fare l'avvocato. Ho fatto 6 mesi di pratica e ho smesso.
0: E spesso.
2: Ho smesso.
1: Ho fatto passare la passione.
2: Basta. E ho iniziato a fare questo mestiere, giornalista. 25 anni fa.
0: E sei pentito oppure no vorrei
2: assolutamente no.
0: Quindi sei felice, insomma, del lavoro che fai alla fine?
2: Assolutamente sì.
0: Tu, Camilla?
1: Io.
0: Beh, tu sei tante cose,
1: Io sono un po' artista. In quanto tale penso di aver comunque trovato la mia direzione. Cioè, nel senso, comunque prendo, mi piace fare un po' tutto quello che riguarda il mondo dell'arte. Non pittura, però, non questo aspetto.
0: Non si sa mai dire mai.
1: Però la necessità di esprimermi. E comunque quando ero piccola, in assoluto volevo fare la ballerina.
0: Sì, ballerina.
1: Sempre voluto far quello.
0: Ok, diciamo, Camilla è anche una grandissima ballerina, nonché attrice e regista. Vogliamo dirlo? Diamoci una pacca sulla spalla ogni tanto, ragazzi. Diamocela questa pacca. Posso dire il mio?
1: Vai, qual è il
0: tuo? Sogniamo tutt'oggi, se mai dovessi rinascere, vorrei fare l'astronauta.
1: Bello.
2: Mamma mia.
0: Assoluto, sempre sì. Però per evidenti incapacità, sia visive che di matematica, dico forse è meglio di non.
1: Sai che ho conosciuto la Cristoforetti 2 anni fa? Sì, fantastica.
0: Io Luca Parmitano che saluto. Ciao Luca.
1: Salutiamoli, eccezionali davvero.
2: Io non avrei mai potuto fare, soffro di vertigini.
0: Sì?
2: Sì, tantissimo.
1: Ma sai che c'è tantissimo. Tutta una preparazione poi per fare l'astronauta?
2: Ti credo, ragazzi.
1: Anche fisica, proprio fisica.
2: Certo.
0: È incredibile per fare l'astronauta. Possiamo parlare anche in una delle prossime puntate di Generazione Radio 2. Intanto chiediamo agli ascoltatori: voi vorreste cambiare lavoro, oppure quale lavoro avreste voluto fare, oppure fate il lavoro che effettivamente sognavate da bambini?
1: Giusto,
0: è una bella domanda. Fatecelo sapere, messaggi scritti ovviamente, crediti vocali corti, ragazzi, mi raccomando, il numero lo conoscete, 3487 300 200.

0: Obstacle One, l'Interpol. Allora ragazzi, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qual era il vostro lavoro dei sogni, il lavoro che avreste desiderato, esatto, fare. Perché? Perché sembrerebbe che quasi 7 milioni di italiani vogliono cambiare il lavoro, non sono soddisfatti effettivamente di quello che fanno. Un'indagine mostra che sono quasi 7 gli italiani su 10 che stanno proprio pensando di cambiare lavoro, addirittura professione. Poi ci sono tutte le varie ovviamente problematiche, per cui non è che cambi così dall'oggi al domani, però c'è chi l'ha fatto il salto della quaglia,
1: esatto,
0: come dire.
1: Brava, come il nostro amico Alessandro che ci ha mandato un vocale, sentite qui.
2: Ciao,
1: ciao.
2: Io sono Alessandro.
1: Ciao Ale.
2: Per 10 anni sono stato amministratore delegato dell'azienda di famiglia.
0: Wow.
2: Poi abbiamo venduto tutto e da 20 anni mi dedico alla pittura, alla fotografia, al teatro. E quindi non lo sapevo, ma sto vivendo la vita dei miei sogni.
1: Che bello.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao Ale.
3: Mondo meraviglioso.
1: Mandaci un quadro con la scritta Generazione Radio 2 e l'appendiamo qua al massimo.
0: Bello, bellissimo.
1: Magari poi viene quotato, è il nostro
3: tinte a caso. Capito? Visto che,
0: ai pezzi
3: visto,
0: dei muri.
3: Visto che si spendono 2 milioni di euro per una banana, giustamente.
0: Sì. Abbiamo aperto una cosa, Federico, cioè no, sta sgranocchiando gli occhi da 5 minuti.
3: Sono rimasto scioccato, voglio dire.
1: La banana di Cattelan, specifichiamo esattamente.
3: Mamma mia.
1: Altro vocale, chi è? Sentiamo.
4: Ciao. Ciao. Sono Sonia da Fermo. E faccio la bancaria da 35 anni.
1: Ce la fai più,
4: Ho capito tardi che mi sarebbe tanto piaciuto fare la maestra d'infanzia.
1: Ah,
0: ma guarda che questo è un tema molto importante, il fatto di capire tardi, anche quando vai a fare le scelte universitarie, per dire, no, noi abbiamo 18 anni, se scegli l'università a 18 anni non hai quella maturità,
1: no,
0: di dire sai voglio fare, cioè, sono poche le persone che c'entrano esattamente.
3: Io però quando ho scelto di fare giurisprudenza ero convintissimo,
0: ah, sì,
1: ma poi
0: le parole dai chiare
1: ti sei ricreduto?
3: No, nel senso poi non mi è servita niente per il mestiere che faccio. Però l'università te apre la mente comunque.
1: Assolutamente,
0: non è vero,
1: sì.
0: Non ti ha servito a nulla.
3: No, ti apre un po' la mente, questo sicuramente sì. Però certo il diritto non era fondamentale per questo mestiere qua. Però io a 19 anni ho detto voglio fare quello, voglio fare avvocato.
1: E poi hai cambiato idea.
3: E poi dopo sì. Però sulla scelta universitaria sono andato dritto con tipo kamikaze.
1: Sì.
3: Anche perché ho fatto un liceo da denuncia penale, quindi certo che non,
1: sì,
3: cioè, ho preso il minimo dei voti, bocciato una volta, cioè proprio, invece l'università l'ho fatta bene.
1: È fatta bene, vedi, sì, va bene comunque, vedi, è stato formativo anche quello.
3: Esattamente.
1: Esatto. Camilla, tu avresti voluto fare questo, no? Ci dicevi prima.
0: Io sì, sì, sì, sì, poi l'università l'ho fatta, mi sono laureata in scienze politiche che non c'entrava assolutamente nulla e ti dico che ad oggi forse avrei approfondito anche delle cose del mio indirizzo di specializzazione.
1: Ah sì?
0: Sì.
3: Fatemi abbracciare Piero che dice.
0: Diritto aerospaziale, mi sarebbe
3: bello. Faccio il mestiere coniato da molti, il pensionato.
1: Bravo. Godetevi la pensione, ragazzi. La pensione non è un punto di fine, ma un punto d'arrivo. Dico sempre io,
3: certo,
1: che dà tante opportunità anche nel futuro. Va bene, continuate a dirci fra poco altri vocali riguardo il lavoro dei vostri sogni. Il numero lo conoscete: 348-7300-200. Ora la musica di Generazione Radio 2.
5: Abbiamo Zano di Gabue con la sua voce. Qualcosa per te, Camilla. Sentì.

0: qualcosa per te. Luciano Ligabue qui su Rai Radio 2, vi stiamo chiedendo al 348 7300 200: qual è il lavoro che avreste voluto fare, quello dei vostri sogni, o se lo fate beati voi. Barti,
1: tanti vocali.
2: Tanti vocali, sì, partiamo col primo, chi è? Sentiamo.
3: Ciao, sono Stefania.
2: Ciao Stefania.
0: Ciao Stefi.
3: Ho sempre voluto essere, non fare, sì, un'infermiera, e per fortuna ho praticato questa meravigliosa professione. Mi piaceva però anche l'idea di essere una cuoca.
2: Bello.
3: E una cantante attrice.
1: Eh beh.
3: Cuoca e cantante attrice lo sto diventando adesso, a 67
1: wow,
3: anni,
1: brava.
3: Perché insegno a fare la pasta all'uovo agli americani e mi dedico ad attività amatoriali in teatro.
2: Ma che brava,
1: bravissima.
2: Spirito giusto. Tra l'altro facciamo un applauso,
1: grande,
2: a tutti gli operatori sociosanitari, perché veramente hanno bisogno sempre del nostro supporto, fate tanto per chi ne ha bisogno.
1: Questa cosa del teatro è bella,
2: molto,
1: questa
2: molto
1: cosa
2: bella
1: di arrivarci poi non secondo
0: poi
1: me.
0: Però ci sarà un, c'è un pericolo per molti lavori, poi ne parleremo dopo, eh.
2: Sì.
0: Si chiama IA.
2: IA. Ora la vogliamo citare subito o sentiamo un vocale?
0: Sentiamo un vocale, dai.
2: Chi è? Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, sono Simone da Torino.
2: Ciao,
4: io ho iniziato con gli studi alberghieri, ho lavorato per 10 anni negli hotel e nei grandi bar di Torino dove lavoro,
2: sì,
4: e vivo. E poi ho cambiato per seguire una grande passione.
2: Quale?
4: E ho fatto la gavetta.
2: Sì.
4: Dai 25-26 anni come meccanico di moto.
1: Oh, wow.
4: Però oggi sono felicemente meccanico di moto.
0: Ma ti pare normale che una moto nuova c'ha una batteria che funziona, tu parti, poi ti fermi, devi ripartire e ti si blocca la batteria, ma ti pare una cosa normale?
1: È successo ieri, purtroppo.
0: Successo ieri,
1: esatto. Ce l'ha ancora dentro,
0: sì,
1: la deve ancora espellere questo sentimento.
0: Sono arrivato qua sudato e puzzolente.
2: ancora il tramo del casco di Valentino Rossi, questo se lo portava altri 5 anni.
1: Questo,
2: sì,
1: niente,
2: sì,
1: vabbè. Però noi ti aiutiamo.
0: Ci si va in analisi per queste cose, ragazzi.
2: Allora ragazzi, quali sono i lavori legati all'intelligenza artificiale? Tutti abbiamo paura di questa intelligenza artificiale.
0: No, io ho paura veramente, ragazzi.
2: Sì.
0: Io penso che tanti mestieri scompariranno.
2: Però ce ne saranno di nuovi, tipo
1: sì,
2: la e-trainer, che addestra e valuta i sistemi di intelligenza artificiale fornendo esempi di correzioni. Potresti farlo, no? Lo so, per esempio.
1: Oppure? L'auditor, i-auditor, controlla che i sistemi AI siano affidabili, trasparenti e conformi alle regole.
0: Però vi faccio un esempio, io ho fatto 6 mesi di pratica dentale per diventare avvocato penalista, poi ho mollato, scrivevo gli atti, no?
2: Sì,
0: gli
2: atti. Sì.
0: Ecco, io ho un caro amico avvocato che mi ha detto: ho provato a fare un atto con l'intelligenza artificiale, cioè farlo scrivere interamente dall'IA, era perfetto.
1: Sì, sì, sì.
0: Il che vuol dire che magari i praticanti non li prenderanno più, faranno tutto con l'intelligenza artificiale.
2: Vabbè, ma ci sarà altro. Io sono abbastanza positivo su questo.
1: Dobbiamo essere, anche secondo me, propositivi, cioè nel senso, ci sarà, perché ormai è ovvio, è sotto gli occhi di tutti, però magari può essere, può aiutarci nel migliorare determinate cose.
0: Vediamo come la gestiamo.
2: Vediamo. Stacco l'immagine, noi non ci siamo
1: dipende
2: più.
1: Dipende sempre da noi, ragazzi, sempre da noi.

0: let's go.
1: Fireflies, Martin Garrix con gli U2. Io adoro gli U2, questo super gruppo di Dublino che iniziarono a suonare sui tetti degli alberghi di Dublino.
2: Che meraviglia, che meraviglia. Ciao Bono, lo saluto, ogni tanto ci ascolta qui a Generazione Radio 2.
1: È un amico, certo. Allora ragazzi, stavamo parlando, abbiamo detto i lavori della vostra vita, quello che avreste voluto fare e quello che oggi forse potrebbe essere anche sostituito dall'intelligenza artificiale. Forse.
2: Ci scrive un amico, perché Federico, essendo un avvocato, però sei laureato in giurisprudenza, diciamo, poneva la questione dell'IA per risolvere questioni anche in materia legale, no?
1: Esatto. E ti dice: Federico, mia figlia ha posto un quesito legale all'AI e la risposta è stata: rivolgiti a un avvocato.
2: Ma sai perché gli ha risposto così? Perché la signora ha l'abbonamento quello gratis, se invece al momento
1: bravissimo, hai ragione.
3: Cambia tutto, se tu paghi cambia tutto.
1: L'upgrade, chiaro.
2: Abbiamo tempo per un vocale di Bruno in regia che salutiamo, sentiamo chi è.
4: Ciao ragazzi, io invece non ho mai voluto fare sin da piccolo il lavoro di mio papà,
2: sì?
4: Che sarebbe il falegname.
2: Bello.
4: Infatti ho lasciato la Puglia nel 94 emigrando qui a Bologna e fare tutt'altro,
2: sì.
4: Però alla fine sono ritornato a fare il lavoro che mio padre mi ha insegnato, il falegname, e che oggi ne sono fiero.
1: Ma che bello.
4: E penso proprio che l'intelligenza artificiale non mi possa sostituire.
2: Non credo.
1: No.
4: Assolutamente
1: direi di no.
4: Quindi io dormo sogni tranquilli.
1: Su sette materassi.
3: Come si dice, dormo su sette cuscini.
1: Erano i cuscini.
3: Sette cuscini.
2: Sette materassi dove l'hai preso, Camilla?
1: Non lo so, non c'era una fiaba. Te la principessa che dormiva su sette materassi.
2: Sì, lo so.
1: Ma ragazzi, l'infanzia.
2: L'infanzia.
1: Cioè, quando io pensavo al lavoro che avrei voluto fare, leggevo anche favole.
2: Certo.
1: Per arricchirmi. E c'era questa.
2: Parleremo di favole anche in una di queste.
3: Madonna,
2: realtà.
3: Quanti lavori ci stanno con
2: l'IA, tantissimi.
3: Mia.
2: Fra poco li andremo a esporre altri, se magari siete interessati. Intanto ci fermiamo un attimo, informazioni sul traffico con la nostra Onda Verde.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. 2-2.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: 2-2.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: Zari informati.
1: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti in questo momento in A4. Un incidente da segnalare tra Monza e Barriera Milano Est, siamo verso Milano, coinvolte due vetture. Ci sono code per lavori in A10 tra lo svincolo di Spotorno e Finale verso Ventimiglia. Andiamo in A14, code per incidente tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara, e sul ramo Casalecchio invece code e traffico tra allacciamento A14 e allacciamento A1 in direzione di questa autostrada. Andiamo in A1, vediamo gli aggiornamenti. Un veicolo in panne, ci sono code tra Valdarno e Arezzo verso la capitale e code per lavori tra Tigliano e Orvieto verso Firenze. Chiudiamo in A16 Napoli-Canosa, qui prudenza, il ripristino di un incidente tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: 90 quando Raf pubblicò Siamo soli nel mezzo vuoto che c'è. Questa è la versione di Laura Pausini che avete appena ascoltato qui a Generazione Radio 2 con Marti Colucci, Camilla Ferranti, ma soprattutto Federico Vespa, perché
1: ora è arrivato il momento dei 59 secondi, cioè testiamo il livello di follia della mente umana, però insomma non solo, anche altre cose. Allora, il cane più alto del mondo, Kevin, in un anno di 3 anni, nominato ufficialmente al Guinness World Record per la sua altezza pazzesca, oltre 2 metri quando si alzava sulle zampe posteriori, è purtroppo scomparso improvvisamente poco dopo i festeggiamenti per il record.
2: Perché era troppo alto.
1: Fuga dal matrimonio, ha fatto il giro del web la notizia di un uomo, grazie di Brundo, che pur di non presentarsi alle proprie nozze ha inscenato la propria scomparsa durante l'immersione subacquea. Sì. E chiudiamo con un altro episodio di psicopatia. Un cliente ha letteralmente devastato la cassa di un negozio dopo che la sua carta di credito è stata rifiutata dal sistema di pagamento. L'uomo ha perso il controllo, distruggendo i terminali davanti agli occhi increduli dei presenti. Non mi prendi la carta, spacco tutto.
0: Questo è l'audio di quello che è successo. Sì.
2: Qual è il senso di questa notizia?
1: Il senso è che il governo di ogni paese dovrebbe garantire mensilmente la terapia forte a ognuno di noi.
2: Questo, una riflessione profonda.
1: Sì, dovrebbe essere proprio lo Stato pagarti lo psicologo.
2: Un aiuto.
1: Siamo arrivati a questa necessità.
0: C'è stato il bonus psicologo. Sì.
1: Pure?
0: Sì, c'è stato il bonus psicologo. Non so se è ancora attivo, credo di sì.
1: Meno male.
0: Potremmo fuffrine, soprattutto noi tre, credo, no?
2: Cosa vuoi? Cioè, io mi sono più affine alla canzone della Pausini. Sono sola in questo immenso vuoto che c'è, capito? Cioè, quindi gente che non conosce favole, fiabe.
0: Hai detto favole, fiabe? Allora fra poco rimanete qui a Radio 2 perché c'è il tè di Camilla.

0: Ok, let's go.
1: Drake con God's Plan su Rai Radio 2, Generazione Radio 2. Con, vabbè ragazzi, se serve le ambulanze. Fatti
2: cruci. Sto screcciando, ma quale muoio? Sto
1: Ferrati, Federico Vespa.
3: Io ve l'ho promesso però la coreografia, prima o poi arriva.
1: Ma te è destinato a rimanere te?
3: Il tè? Il tè del pomeriggio, certo.
1: Niente gin tonic, quindi.
3: È un'abitudine delle 5 del pomeriggio. Ci piace questo momento di eleganza perché oggi dispendo consigli. Sono rimasta ieri al To Be Continued perché voi maschietti, voi uomini, appena io parlo ovviamente di date, di appuntamenti, subito che io lo sportello non lo apro, questo non lo
2: apro. Questo l'ha detto Vespa, io lo apro lo sportello.
3: Siamo rimasti a quello ieri. Vabbè, ieri siamo rimasti allo sportello, oggi andiamo avanti, soprassediamo lo sportello.
2: Consigli di Galateo.
3: Di Galateo, ovviamente sì, memoria del fatto che il Galateo è una cosa sempre molto importante da tenere presente, perché comunque l'educazione, ragazzi, essere delle persone educate, sai che cosa implica, cosa significa? Significa che voi avete il rispetto degli altri.
2: Sono d'accordo con te.
3: E questa è una cosa indispensabile nella società moderna, quindi una cosa importante del Galateo è per esempio la puntualità. Io sono una persona che ama molto la puntualità.
2: Sì, beh, l'abbiamo visto oggi, sì. Guarda, puntualissima.
1: Che nella riunione dell'altro...
2: Guarda, puntualissima.
3: Educatamente, siccome io conosco il Galateo, ho avvisato del mio ritardo. E comunque eravate voi in anticipo, come sempre, d'altronde, ragazzi. Certo. Sempre questo da
2: quindi
3: dire.
2: Basta avvisare per essere
3: importante, certo, non essere maleducati, che se si arriva in ritardo e vabbè, quando arrivo arrivo, no, si avvisa, dice guarda, sono in ritardo, certo. Ci possono essere mille ragioni, certo. Come ha fatto il nostro Federico ieri che la batteria all'improvviso l'ho abbandonato.
2: Beh, è arrivato puntuale però,
1: è arrivato al 92esimo, diciamo, sì, è vero.
3: Poi c'è anche il Galateo in strada, che voglio dire, insegnarlo a Roma e parlarne qua a Roma è abbastanza complesso, sì. Però in strada evitiamo gestacci, in macchina, tirare giù finestrino, dita puntate. No, non si fanno queste cose, ragazzi. Bisogna mantenere un contegno anche nella rabbia.
2: Però quello fa parte anche un po' del folklore, diciamo, no?
3: Cosa? Cioè la mano fuori.
2: Non si fa.
3: È una cosa carina. No, ragazzi. Poi il fumo.
2: Sì.
3: Chi è fumatore deve sapere rispettare anche delle persone che magari non amano invece il fumo davanti a loro. Quindi mai fumare in faccia, mai fumare di lato. E anche quando siamo in un luogo pubblico, un luogo aperto, cioè non è perché siccome siamo all'aperto fumo, c'è sempre il rispetto delle persone che ti stanno davanti, perché la tua libertà finisce laddove comincia la mia, chiaro?
2: Molto chiaro. Mi stai guardando poi, Federico Vespa, quasi redarguendolo.
3: No, sto guardando entrambi. Poi c'è il Galateo in ufficio. Galateo in ufficio, mai. Sì. Iniziare relazioni con i colleghi,
1: perché, scusa, se due si innamorano, perché non si può?
3: No, è fuori luogo. Bisognerebbe evitare.
1: Ho capito, non puoi comandare il cuore.
3: Federico Lo Zerbo. Comunque c'è sempre.
1: Di una collega, scusa.
3: Niente, ragazzi, qui devo interrompere il mio insegnamento di Galateo, perché su Federico Lo Zerbo, che aspettavo il momento, è arrivato.
2: Però più che Zerbo è sentimentale, Federico.
3: Ma è un romantico.
2: A tratti. E allora ti dedichiamo Ernia con dedica, appunto.
1: Grazie, vi voglio bene.
3: La vogliamo dedicare alla tua ex? A qualcuno?
1: No, per carità, no.
3: A quella che arriverà, che ne sai?
1: A quella che sì.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono le

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa l'abbiamo dedicata ufficialmente a Federico, ernia con dedica.
2: Grazie, vi voglio bene, vi amo dal fondo del mio cuore.
3: No, ma per celebrare la tua sensibilità,
2: la mia sensibilità, il mio romanticismo.
3: Esattamente, sì, sì.
1: È bella questa cosa, ci piace molto, però adesso il momento è
2: molto romantico, anche il momento di ieri, capito, quando abbiamo incrociato Camilla. Bella.
3: Ah, sì, è vero,
1: molto,
3: preso,
1: molto.
3: Sì,
1: quello era un momento proprio, era proprio, cioè, proprio che faceva proprio parte, esatto, del galateo, proprio come non fare gesti in macchina e urlare in macchina, l'avete preso proprio alla lettera.
3: Esattamente, giusto.
1: Grazie.
3: E infatti Camilla non c'ha neanche risposta data avanti senza neanche giustamente
2: non conoscerci.
3: Allora, Generazione Radio 2, ogni giorno qui proponiamo un almanacco a seconda anche dell'argomento di puntata. Nella seconda parte abbiamo trattato il lavoro che molti italiani vorrebbero cambiare. Allora abbiamo tirato giù Edi Brundo, che salutiamo e ringraziamo nuovamente, la regia di questo programma. Tra l'altro ricordiamo canale 202 del Digitale Terrestre, siamo visibili anche lì. Abbiamo tirato giù delle canzoni iconiche, tra le tante che ce ne sono, che parlano di amore. Parto io, vi porto nel Festival di Sanremo del 1970, quando Adriano Celentano e Claudio Mori vincono con Chi non lavora non fa l'amore.

0: Canzone iconica significa in modo iconico e ironico che senza un lavoro ovviamente non si hanno soldi, quindi non si può vivere serenamente anche la vita di coppia.
1: Giusto. Invece nel 1980 Dolly Parton cantava 9 to 5. Venuta a mancare da poco, il brano racconta la sveglia all'alba, la corsa contro il tempo e il traffico per arrivare in ufficio, di come i capi usino spesso le capacità mentali dei dipendenti senza dare il giusto credito o un compenso adeguato, e descrive la difficoltà di fare carriera e di ottenere una promozione meritata a causa di superiori egoisti autoritari. Ricordiamo che Dolly Parton veniva da una famiglia molto povera ed è stato proprio l'esempio del self-made man americano in tutto e per tutto.
0: E chiudiamo con Donna Summer, che nel 1983 cantava questa She Works Hard for the Money.

0: E come facilmente intuibile dal titolo, celebra le donne che fanno sacrifici enormi, svolgono doppi lavori e lottano ogni giorno per guadagnarsi da vivere e mantenere le proprie famiglie. Sottolinea che il lavoro duro merita rispetto, gratitudine e soprattutto parità di trattamento, diventando un manifesto di indipendenza economica.
1: Che bello, bellissimo l'almanacco di oggi di Generazione Radio 2. Continuiamo invece con la musica, un'altra self-made woman, Madonna, con la sua danzeteria.

0: da Madonna con Danseteria. Io stavo pensando che volevo iniziare la stagione radiofonica dicendo spero di non farmi mettere in mezzo da qualcuno, e invece sono puntualmente messo in mezzo da voi due, mi segnalano.
1: Riguardo
2: cosa, scusa?
0: La mia zerbitudine.
2: Ma no, ma in maniera,
1: maniera ironica,
2: carina,
0: certo,
2: sicuramente.
0: In maniera carina. Vedi lo zerbo.
1: C'era come Zoba il greco e c'è anche Federo Zerbo.
2: Esatto, ma hai origini greche? Oltre che

0: abruzzesi?
1: No, veramente no, Kumba.
2: No, Kumba, vabbè. Kumba.
1: No.
2: Allora, qui a Generazione Radio 2 diamo anche visibilità a quelle che sono le tradizioni italiane, tra cui la festa del pane in Casareccio, GP di Genzano. Se volete andare, potete andare, perché dal 18 al 20 settembre potete gustare, insomma, di questa manifestazione dedicata a uno dei prodotti simbolo dei castelli romani e dell'Italia.
1: Però che c'è, se spalma sopra?
2: Non lo so.
1: È solo il pane.
2: Ci sarà qualcos'altro, sì.
3: Ma comunque, intanto il pane fresco, soltanto con un po' di olio, è una roba buonissima.
1: Sì,
3: proprio,
1: olio,
3: una cosa
1: sale, olio e sale.
2: Oh, sì, solo sì, per quello ci andrei.
3: Poi il periodo di sagre, settembre, ottobre, periodo di grandi sagre di cui l'Italia dobbiamo essere molto fieri, di questo momento enogastronomico italiano.
1: Ragazzi,
3: dove si può girare.
1: Da piccolo mi insegnavano che l'Italia è un paese che si basa sul settore terziario, cioè su queste cose qua. Sono il traino della nostra economia.
3: È vero.
2: Qual è la sagra famosa a Terni? Ce n'è?
3: Terni non abbiamo i carri di maggio a Terni. Carri di maggio. Quando
1: sarebbe?
3: È maggio abbiamo i carri, c'è un momento folcloristico dove tutti i quartieri fanno un carro. Perché? Perché maggio è il mese della raccolta, capito? Inizia la raccolta e quindi si festeggia così il momento.
2: Vabbè, abbiamo tempo per maggio.
3: Carnevale,
2: però.
3: Certo,
2: queste robe
3: qua.
2: Va bene. Torniamo fra poco per i saluti? Sì, vai.
1: Sì,
4: this
1: dai.
4: Is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Con lui chiudiamo la puntata di Generazione Radio 2 in questo giovedì. Prima salutiamo come sempre tutti gli ascoltatori e poi a partire dalla squadra, dalla regia di Eddie Brundo, che salutiamo e ringraziamo. Grazie
1: Eddie. Ciao Eddie.
2: Salutiamo anche Cristina Santi al mixer e alla visual Giuseppe Caporale.
1: Ciao ragazzi, salutiamo le nostre curatrici Valentina Totta, Caterina D'Aleo, grazie ragazze, il nostro Donato Moscati in redazione, grazie a tutti, noi ci riascoltiamo domani, sempre domani invece ragazzi dalle 16.30 ci saremo.
0: Mi raccomando, 16.30, 18. E poi dobbiamo lasciare, o meglio, lasciamo la parola qui a Radio 2 a Noemi Serracini e il nostro Maurizio Guccini con la loro Estate da Matti. Abbiamo detto tutto?
1: Abbiamo detto tutto.
0: Adios, damos. Ma parli pure spagnolo?
1: Sì. Momento no, pictures ragazzi. Domani. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Domani, ciao.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2-2. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Sono le 18. IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Buonasera, l'estate infinita di Radio 2 alle 18 un minuto, magari fosse veramente infinita. Maurizio Cuccini, qua invece siamo agli sgoccioli.
1: Siamo agli sgoccioli, ormai inizia anche a fare freschetto.
0: Vabbè, questo è un parolone, freschetto.
1: Questa notte per la prima volta mi sono coperto.
0: Hai messo il lenzuolino?
1: Lenzuolino per
0: che
1: la
0: meraviglia.
1: Prima volta, sì.
0: Che meraviglia il lenzuolino. Buonasera, Giovanna Romano in regia, ben ritrovata Cristina Santi alla parte tecnica, il nostro Donato Moscati e prosegue il suo lungo pomeriggio qui su Radio 2. Saluto anche Di Brundo, che non la vedo mai io quando siamo in onda, scappa sempre prima. Ciao Edi, ciao a tutti gli amici invece della generazione di Radio 2, Camilla, Federico, Barti. Adesso è il nostro momento fino alle 19.30, vi accompagniamo, tanta musica, tante chiacchiere come sempre con voi al 3487 300 200. Sei pronto con il primo pezzo?
1: Sono prontissimo, tra l'altro è proprio in tema con oggi, perché noi oggi parleremo d'amore in un certo senso.
0: Che bello!

0: Le voci di Saif e Bresh come un'onda qua a parlare d'amore su Radio 2, un'onda che cavalcheremo fino alla fine, perché è proprio di amore che noi vogliamo parlare con voi in questo pomeriggio inoltrato, amore da tanti punti di vista, a partire dall'amore contemporaneo che spesso, sempre più spesso, si incontra online e attraverso le app, ma non in un modo qualsiasi.
1: Allora, innanzitutto il linguaggio lo dobbiamo rendere più semplice. Oggi parleremo di come si rimorchia.
0: Ah, va bene, ok. Mi sta benissimo, va bene.
1: Oggi parleremo di come si rimorchia.
0: E però come sono... forse dopo aver rimorchiato ci si innamora. Perché esatto, è vero, c'è uno step prima che è il rimorchio.
1: Esatto, c'è il rimorchio, c'è l'acchiappo e poi dopo c'è l'amore. Almeno quasi sempre. A volte succede anche il contrario, però quasi sempre.
0: A volte c'è il calesse, altre volte. Esatto. Pensavi che fosse amore, invece.
1: Era un calesse.
0: Una bella fregatura.
1: Era un calesse. Però che cosa succede? Che oggi le app di dating, tutti diciamo i luoghi, le occasioni, gli eventi che servono per rimorchiare cambiano, si sono evoluti e ce ne sono alcuni anche di un certo prestigio,
0: di un certo livello intellettuale.
1: Esatto, in cui le persone che si incontrano, le loro affinità le vedono in base a cosa leggono, alla loro gentilezza, alla loro cultura, in base insomma anche un pochino a com'è il loro animo. Però diciamo un'app che sta spopolando è proprio quella dei libri, cioè delle persone che leggono gli stessi libri, amano gli stessi autori e quindi magari riescono a condividere qualcosa di diverso dell'immediatezza che invece altre cose, altre situazioni
0: dell'immagine, diciamo, dell'aspetto. Sì. Si va un pochino oltre e c'è quest'app in particolare che vi matcha in base ai libri che avete letto. Quindi se siete dei lettori professionisti, se vi va di incontrare qualcuno e confrontarvici da subito senza magari l'imbarazzo del non sapere da dove partire, avete il libro che vi salva. E se avete letto gli stessi libri, quest'app ci pensa lei a matcharvi, a mettervi insieme. Una specie di, la libreria diventa una specie di carta d'identità sentimentale, vogliamo dire così?
1: Certo, e poi abbiamo un amico in più che ci aiuta nella relazione, che è appunto l'autore del libro, l'amico che tutti quanti vorrebbero.

0: Lady, che potrebbe essere anche un modo per attirare l'attenzione di una bella donna e in qualche maniera attaccare bottone, perché no? Di questo si tratta, no? Si parla questa sera, in questa coda di estate da matti, delle tecniche, anche un po' di rimorchio se volete, come avvicinarsi, come incontrarsi nel 2026. Spesso ci pensano le app a toglierci dall'imbarazzo del primo approccio, e una però in particolare ci ha incuriositi oggi, perché vi matcha, ci matcha in base ai libri che abbiamo letto e quindi ai nostri gusti letterari.
1: Ma soprattutto non si può mentire, perché quando poi entriamo in contatto con una persona che ha letto in teoria i nostri stessi libri, ovviamente il dialogo ricade su questi libri.
0: Certo, poi...
1: E quindi devi averli letti per forza.
0: Se no, ma sai che brutta figura, già dal primo incontro proprio no, risulti male.
1: No, io immagino i ragazzi e le ragazze che magari vanno a riesumare le tesine del liceo, dei libri.
0: Per i riassunti, sì, dici, madonna, che tristezza. No, però insomma è interessante questa storia di come ci si può incontrare, no? Del primo appuntamento, che è anche un po' quello che vi chiediamo di raccontarci, di condividere oggi con noi, cioè se ve lo ricordate il vostro primo appuntamento, come è nato, da quale, no? Scusa, che cosa vi ha messo in contatto, ma anche l'ultimo appuntamento sarebbe bello. Tu ce l'hai il ricordo?
1: Sì,
0: del tuo
1: primo,
0: ultimo?
1: Sì, ho un ricordo del primo, dell'ultimo, ma anche di tanti altri.
0: di quelli che verranno.
1: Se vuoi ci dedichiamo una puntata intera.
0: No, vabbè, ma mi basterebbe l'ultimo appuntamento di Maurizio Guccini, tra pochissimo.

0: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
1: Dual Motor Dual Desire
0: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica info su suzuki.it
1: Suzuki
2: 22
3: Nuvola è musica nei comuni perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: 22
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: 22
7: Ti piacerebbe studiare ma pensi di non poterlo fare? Il lavoro, la famiglia, la distanza da un grande ateneo? Con EduNext non devi più scegliere. 35 università italiane, 45 corsi di laurea e circa 40 corsi post laurea, con un modello che unisce didattica online e momenti in presenza. Percorsi di studio progettati per adattarsi alla tua vita. Le iscrizioni per l'anno accademico 26-27 sono aperte. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: 22
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: 22
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

Ogni canzone racconta una storia. Ogni artista lascia un segno. Ogni applauso diventa un ricordo. Da 20 anni i Music Awards premiano gli artisti che ci hanno fatto battere il cuore. Segui tutti in retroscena con Giulia Salemi in diretta su Radio 2. BYD Music Awards 20ª edizione. Venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre a partire dalle 21 in diretta su Rai 1 ed in simulcast su...

0: Dance No More, Harry Styles su Radio 2. Harry Styles che arriverà anche a Roma il prossimo 2027. Sì, sono anche in vendita i biglietti, non so se vi piace, se verrete a Roma appositamente per vederlo. Sicuramente sarà un grandissimo spettacolo, canta, balla, è bellissimo, è bravissimo, ce le ha tutte veramente Harry Styles.
1: Quelli non sono a distrazione.
0: Non sono ad estrazione, quelli come quelli degli Oasis che ci hanno scioccato, hanno ovviamente creato il caos, il panico sui social, ma anche un sacco di meme molto divertenti,
1: vero, devo dire.
0: Con la scritta dei droni Oasis sull'Olimpico sono venute fuori altre frasi eccezionali.
1: Sì. Stai aspetta la mail.
0: Esatto, una delle mie preferite è stata lasciateci qualche pino, proprio perché Roma, amici, amiche, sparsi in giro per l'Italia, ha un grande problema di deforestazione. Cioè si sono ammalati molti alberi, tanti appunto ne sono stati poi decapitati, siamo in attesa anche che vengano, no, poi rimpiazzati adeguatamente, perché mai come in questi tempi bui abbiamo bisogno di alberi, di vegetazione sempre più folta. Parliamo di primi appuntamenti, parliamo di dating e di voi che ci state raccontando al 3487 300 200 come vi incontrate, come vi siete incontrati.

0: Lost Frequencies e Mary Froze Paraíso qui su Rai Radio 2, state da matti, con Noemi Serracini, con Maurizio Guccini. Si parlava appunto delle tecniche di rimorchio, si parlava dei modi di incontrarsi che a volte possono essere anche di un certo livello, non per forza semplice apparenza come accade quasi sempre, ma anche appunto basata su tematiche più profonde come l'aver letto gli stessi libri, magari avere anche gli stessi studi, le stesse passioni, e però a un certo punto si va anche proprio sulle tecniche vere e proprie.
1: Sì, vuoi raccontarcene qualcuna delle tue? Non lo so. No, ma il tuo ultimo appuntamento, eravamo rimasti appesi a quello noi, l'ultimo appuntamento di Maurizio Guccini.
0: Allora, il mio ultimo appuntamento è stato molto particolare, perché io in quel momento, poco prima, avevo presentato un evento e quindi ero vestito con una giacca di broccato rossa e nera, che era veramente qualcosa di allucinante.
1: Brutta, vuoi dire?
0: No, kitsch all'esterno, era molto bella all'interno dell'evento, però diciamo al di fuori era qualcosa di
1: un po' decontestualizzata,
0: però devo dire che per fortuna è stata apprezzata.
1: È piaciuta, vedi, il primo appuntamento è andato bene, sì. Ma sai cosa conta spesso?
0: L'ultimo
1: appuntamento, però il primo con quella persona era, sì, o eravate,
0: esatto,
1: già visti?
0: Come
1: si rompe il ghiaccio, Maurizio, senza dire banalità?
0: Allora, le banalità è proprio la cosa peggiore che si può
1: fare. Lo so, però,
0: no?
1: Poi ti vengono un po' di imbarazzo,
0: timidezza. Anche oggi ha sorto il sole, cose
1: di questo
0: tipo.
1: Non proprio a questo livello, però insomma, che ne so, no, perché sei single magari, questo, ecco, eviterei di chiederlo al primo appuntamento.
0: Esatto, ma anche perché sono cose che a seconda della persona che hai davanti capisci se è il caso di dire o meno.
1: Esatto.
0: No, io in realtà non ho mai avuto tecniche, semplicemente appunto a seconda della persona che ho davanti da come mi sentivo io, poi la cosa è andata avanti.
1: Comunque l'importante è che non ci siano forzature, secondo me, cioè quello che ti devi sentire almeno a tuo agio, ecco, un minimo a proprio agio ci si deve sentire dal primo incontro, secondo me. 348 7 300 200, raccontateci il vostro primo e ultimo appuntamento.
2: Rai Radio 2.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: 2,2.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: 2,2.
8: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: 2,2.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: 2,2.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: 2,2.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio 2 alle 18:34. Radio 2, Maurizio è media partner di un festival molto coinvolgente che è il Festival della Consapevolezza. Dal 18 al 20 settembre ci sarà questa nuova edizione a Padova e tra i protagonisti c'è il nostro ospite telefonico di questa sera che è Daniele Bossari. Daniele, buonasera, benvenuto.
1: Ciao. Buonasera Noemi, ciao Maurizio, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 2. Come state? Tutto bene?
0: Noi bene, tu come stai?
1: Okay.
0: Che bello sentire la tua voce, così familiare anche, no? Per gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Ti ringrazio. Soprattutto sono tranquillo.
2: Siamo consapevoli oggi soprattutto.
1: Ma che cos'è per voi la consapevolezza? Questo è già interessante da chiedere.
0: È vero, ce lo devi dire tu che sei tra i protagonisti di questo festival, appunto, che è il Festival della Consapevolezza, con un format che ha un nome che è già di per sé tutto un programma. Si chiama The Call, il progetto che ti vedrà protagonista domenica. Di che si tratta, Daniele? Raccontaci.
1: The Call è l'appuntamento che chiuderà il contesto di questo festival, quindi dopo sessioni di meditazione, filosofia, scienza, libri, pratiche esperienziali di qualsiasi tipo, la musica e talk vari, ci sarà anche questo evento che fondamentalmente mi permetterà di parlare con Enrico Ruggeri. Cioè l'obiettivo non è ripercorrere un po' la sua biografia, ma è proprio cercare di capire da dove nasce il bisogno di fare musica in un artista, quali sono magari i bivi, no, che costruiscono una persona, le intuizioni, le scelte, e quindi questo permetterà poi anche al pubblico di rispecchiarsi e di porsi le stesse domande, perché The Call è proprio quello della chiamata, no? Com'è che si riconosce una chiamata? Ce ne sono tante nella vita, no? Magari ci sono quelle che possono aprire una carriera, come affronteremo insieme a Enrico Ruggeri, magari invece ci sono gli incontri che cambiano il modo di amare. Voi state parlando dei primi appuntamenti, ecco che quella già, no, può essere una chiamata, quando senti qualcosa che si smuove dentro, oppure le crisi, quando hai una crisi esistenziale che ti ridefinisce in qualche modo. Quindi non è che ci sia sempre una sola chiamata, magari le più belle sono quelle che rimangono sempre sospese, no? Che ti sussurrano nel corso di una vita e che poi, quando ci sono tutte le varie confluenze astrali che ti permettono di esprimerti, ecco che lì prendono la propria voce, prendono il via e il là, quindi può essere anche una passione che si scopre in tarda età.
0: Se tu dovessi dire una tua chiamata adesso, magari, che ti va di condividere con noi, quale diresti? Quale sarebbe quella che appunto avresti voglia di raccontarci?
1: Guarda, è proprio questa, cioè perché la chiamata non sempre grida, a volte, no, sussurra nel corso degli anni. Io ho sempre avuto una passione, sin da quando ero ragazzino, che è quella del volo, volare. E è un sogno ancestrale, no, per l'umanità. Però solamente in tempi recenti sono riuscito a far coincidere la disponibilità del tempo, la predisposizione mentale, la disponibilità economica per riuscire a realizzare questo sogno. Quindi la chiamata mia adesso è proprio quella ascensionale, se vogliamo. Quindi sono diventato un pilota di Alliante.
0: Ma che meraviglia, che meraviglia! Cioè, quindi tu sei asceso non solo spiritualmente, anzi, dopo essere asceso spiritualmente, sei asceso anche nei cieli, in pratica. Vabbè, passo successivo, esatto. Direttamente la beatificazione, Daniele.
1: Guarda, già adesso ti dico che poter guardare la realtà da una prospettiva così distaccata ti aiuta certo, proprio nel quotidiano a ridimensionare i problemi. Quindi sì, il percorso è quello.
0: Che meraviglia, che meraviglia.
2: Daniele, tu sì, accompagnerai, dimmi, Enrico Ruggeri un pochino anche alla ricerca dell'origine di questa chiamata, delle sue scelte artistiche, ma secondo te una canzone nasce proprio dalla consapevolezza di ciò che si vuole dire, o a volte l'artista magari capisce dopo, diciamo, l'impatto della canzone non solo su se stesso ma sulle persone?
1: sono convinto che entrambe le versioni siano valide, cioè dipende poi dalla tipologia di canzone, dal momento in cui è stata creata, però nel caso di Enrico Ruggeri magari lui stesso racconta in alcune interviste di aver inserito magari dei brani, no? Per esempio uno su Tutti Polvere negli anni Ottanta, eccetera, all'ultimo momento nell'album, e poi quello è stato il brano che ha trainato, che ha trascinato tutto il suo LP, per dire, o piuttosto che invece altre cose nascono al momento perché magari è un'esperienza che ti tocca e quindi a quel punto la metti, la scrivi di getto e ci impieghi un'ora e quella diventa un capolavoro assoluto perché era un flusso di coscienza che ha fermato il momento presente e l'ha letto con lucidità assoluta. Dipende davvero dai casi, quindi secondo me non c'è una regola fissa.
0: Sarà sicuramente un incontro però che eleverà i nostri stati di coscienza e di consapevolezza, quello tra te ed Enrico Ruggeri, e questa tre giorni, 18, 19, 20 settembre a Padova per la quinta edizione appunto del Festival della Consapevolezza, il potere del fare, ogni gesto crea evoluzione, già questo sottotitolo ci racconta, ci dice moltissimo. No. Daniele, noi ti ringraziamo, è stato veramente
1: grazie
0: bello ascoltarti e averti con noi.
1: Grazie a voi, siete gentilissimi, ovviamente vi aspetto a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio 2. Grazie Noemi, Maurizio. Ciao a tutti.
0: Ciao, a presto. E allora l'appuntamento è a Padova, se ci sarete, se avrete modo di andare per questa quinta edizione del Festival della Consapevolezza.

0: Maroon 5 Sugar alle 18:44 minuti su Radio 2. Noemi, Maurizio, voi i vostri appuntamenti anche tragicomici, devo dire, Maurizio, perché ci stanno arrivando messaggi molto divertenti, devo dire. Senti, lei cosa ci racconta?
1: Ragazzi, nonostante siano trascorsi 20 anni, io e le mie amiche ancora ci vediamo. Prima ed ultima uscita, appuntamento, io 34 anni, lui 27. Mi porta a ballare in un locale, morale della favola, io mi ficco la cannuccia nell'occhio, lui ovviamente sviene, e niente, non l'ho più rivisto.
0: Chissà come mai.
1: Ciao Simona da Roma.
0: Ciao Simona, è andata così, si vede che dovevo andare così, direbbe mia sorella, che è molto più saggia di me. Fa molto ridere, Simona, capisco, perché insomma con le tue amiche ancora sia argomento di conversazione questo.
2: Beh, diciamo che sono situazioni un po' particolari che possono capitare a tutti, no? Soprattutto la prima uscita, che sei un pochino più teso, sei un pochino più sulle nuvole, no?
0: E quindi, anche un semplice incidente.
2: Sì, anche a me è capitato qualcosa di simile, insomma, uscire con una persona e poi questa persona cade, si fa molto male.
0: Ah, pure? Quindi... mica ospedale, no? Perché
2: invece sì. Comunque ci sono anche cose più carine, per esempio Fabrizio da Pistoia ci dice: ricordo come fosse ieri, 46 anni fa, avevo 16 anni, inforcai la mia 50 special e dall'emozione non ricordo che strada ho fatto, mi ha portato il mio motorino.
0: C'è arrivato però da lei?
2: Sì, immagino, anche perché insomma chissà ne parla
0: andata.
2: Così bene, sì.
0: Proseguita poi, Riccardo dice: 20 anni fa avevo conosciuto una ragazza sul pullman e ci eravamo dati appuntamento per il giorno dopo in un bar, quello è stato il primo e ultimo, per quanto non fosse andata male, chissà perché è andata così. Succede, cioè magari il primo appuntamento tu pensi sia andato benissimo e poi quella persona non la rivedi più.
2: Semplicemente è andato benissimo per te, magari non è andato benissimo per l'altra persona. A volte siamo un po' suggestionati, siamo convinti che tutto sia andato bene, invece, cara Noemi,
0: manco per niente. Esatto. È così. Com'è andato il vostro primo e il vostro ultimo appuntamento? Raccontatecelo al 348 7300 200.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
3: 2-2. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: 2-2.
7: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Casini anche molti risolti, quelli di Marrakech e Gay insieme su Radio 2 alle 18 e 52 minuti. Cosa ridi, Maurizio Cuccini, a pensare ai loro casini risolti?
1: Beh, i casini un po' di tutti, dai, tutti abbiamo dei casini irrisolti.
0: Irrisolti alcuni, magari invece che nel corso della vita, proprio grazie a quel po' di consapevolezza che abbiamo acquisito, magari li abbiamo pure risolti. È il momento di giocare con i nostri amici, con le nostre amiche di Radio 2 al nostro Indovina Matto, il penultimo della stagione. Prima di salutarci abbiamo scelto un grandissimo personaggio dal mondo della musica, faceva parte di un gruppo, una figura essenziale, sebbene non sia stato mai tra i protagonisti, diciamo così, di questo gruppo. Non dirò di più, già è arrabbiato Maurizio Cuccini perché ho già detto troppo e gli indizi spettano a lui.
1: Indizio numero uno: da bambino trascorse lunghi periodi in ospedale a causa di gravi problemi di salute. Proprio durante una convalescenza si avvicinò agli strumenti musicali. Indizio numero due: l'idea di una delle sue canzoni nacque su uno yacht di Peter Sellers, quando un marinaio gli raccontò che i polpi raccolgono pietre e oggetti per costruire piccoli giardini sul fondo del mare.
0: Attenzione.
1: Indizio numero 3. Nel 2020 una notissima band italiana gli ha dedicato una canzone presentandola al Festival di Sanremo. C'è un quarto indizio che forse è quello più importante.
0: Addirittura quattro oggi?
1: Sì.
0: Che bravo.
1: Prima di diventare famoso lavorò come apprendista in una fabbrica e suonò in un gruppo chiamato Rory Storm and the Hurricanes.
0: Chi è il protagonista, l'indovina matto di oggi? 3487 300 200, lanciatevi per vincere la nostra cartolina via etere.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola alle 19 su Radio 2 con Noemi, con Maurizio e con il nostro vincitore di oggi, Paolo da Milano. Buonasera, benvenuto Paolo.
1: Ciao, buonasera, bravissimi, grazie.
0: Bravissimo tu che sei stato, ciao, il più Paolo. Veloce.
2: Come grazie, stai Paolo?
1: Sto bene, grazie. Ho riconosciuto gli indizi, ora sto tornando a casa. Sono stato un po' monello perché sto guidando, ma mi sto fermando.
0: Bravo, fermati.
2: Ti abbiamo sentito un po' indaffarato, un pochino.
0: Non fare il monello, Paolo. No. E diciamo a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici qual è il personaggio.
1: Richard Starkey, nome d'arte Ringo Starkey.
0: Bravo!
2: Bravissimo,
0: ma quanto siete colti musicalmente? Quasi tutte le persone che indovinano hanno poi un sacco di elementi sui nostri personaggi.
1: Conosco bene i Beatles, mi ricordavo l'episodio Octopus e Garden, poi avete detto Peter Sellers, a cui credo che ha presentato la moglie, insomma una serie di cose che mi hanno fatto andare subito.
0: Bravo, e sei stato bravissimo. Allora, senti, c'hai anche un pezzo, un disco preferito dei Beatles?
1: Tanti, però forse Get Back è uno di quelle che mi piace di più, che credo sia lo stesso album tra l'altro di Octopus e Garden, se non sbaglio.
0: Forse sì, però io sinceramente non ho la certezza. Non so se Maurizio se lo
1: ricorda.
2: Octopus Garden stava in Abbey Road.
0: In Abbey Road.
2: Sì.
1: Abbey Road, esatto.
0: Cosa fai nella vita, Paolo?
1: Sono un analista di processi aziendali. E ora, lavoro al computer. Studio i processi aziendali, li trasformo in software con un team di sviluppatori.
0: Beh, insomma, un cervellone, insomma, un capoccione il nostro Paolo. No. Paolo, devi, se ti fa piacere, naturalmente non è un obbligo, però insomma il nostro premio è inviare una cartolina via Etere, quindi se hai una persona o più di una anche a cui vuoi dedicare un pensiero in questa coda di fine estate, come diciamo noi, è il momento giusto per farlo.
1: Ma è il mio bimbo, sicuramente, a Samuele.
0: E cosa gli vogliamo dire a Samuele?
1: Che lo amo tantissimo.
0: Meraviglia, che bello.
2: Bene.
0: È
2: Paolo.
0: Molto bello questo pensiero, Paolo, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Paolo. Ciao. Grazie.
2: Ciao Paolo, ciao.
0: Questo pensiero tenerissimo dedicato al figlio.
2: Speriamo che gli faccia ascoltare anche tante canzoni dei Beatles.
0: Sicuramente sì.

0: White Town, Your Woman su Rai Radio 2 in questa estate da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini, e parliamo proprio di donne, anzi di donne atlete, di donne sportive, perché ogni volta che una donna atleta scende in pista, in piscina oppure sul green di un campo da golf, ci sono stereotipi secolari che vengono abbattuti e si dimostra come la forza e la resilienza e la leadership appartengano un pochino a tutti. Beh, Rai Radio 2 è media partner del Buccellati Ladies Italian Open 2026 al Golf Club di Milano da venerdì 25 a domenica 27 settembre.
1: Siamo pronti quindi per questa 28esima edizione della Buccellati Ladies Italian Open, appunto, che è la principale competizione golfistica femminile italiana. Tantissime le protagoniste presenti, ovviamente anche del golf azzurro, tra cui Alessandra Fanali. L'ingresso è gratuito, quindi il pubblico potrà avvicinarsi quindi al golf anche in una zona proprio dedicata ai neofiti golf pop, e Radio 2 accompagna questo evento mettendo assolutamente al centro lo sport, la vita attiva, ma soprattutto, come dicevamo, la partecipazione femminile, perché la presenza delle donne nello sport non riguarda ovviamente soltanto i risultati, ma ha a che fare con la visibilità, con l'emancipazione, appunto con il superamento degli stereotipi, e c'è ancora un bel po' da fare, quindi noi ci mettiamo del nostro.

0: Meravigliosa Peggy Goo con Aira Star Woman su Radio 2, 19 e 10 minuti. Noemi Maurizio con voi fino alle 19 e 30. Si parlava in questa puntata di appuntamenti, di primi appuntamenti e di ultimi appuntamenti al 348 7300 200. Tantissimi i vostri messaggi, i vostri racconti e anche però tante le storie, gli appuntamenti che abbiamo raccolto. Tra questi ci ha colpito moltissimo uno degli ultimi appuntamenti tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton.
1: Esatto, a volte le coppie magari si danno appuntamento in un posto particolare per non farsi vedere, non farsi riconoscere. Certo, nel caso di Kim Kardashian e Lewis Hamilton
0: è un po' difficile,
1: farsi riconoscere è un po' complicato,
0: anche perché poi scelgono comunque delle location abbastanza, come dire, visibili, ecco.
1: Eh sì, perché i due si sono fatti semplicemente un giro in barca sul lago di Como e hanno visitato Villa Balbianello, quindi non propriamente un luogo in cui appunto non ci sia visibilità, in cui non ti possano riconoscere, al contrario un luogo in cui magari dai molto nell'occhio. Probabilmente lo hanno fatto anche per quello.
0: E poi se sei Hamilton e ti vesti di nero e di rosso sei ancora più, come dire, riconoscibile, ancora più visibile. Diciamo che più che un appuntamento, forse la loro è stata anche, come dire, una passerella galleggiante, no? Hanno fatto proprio hanno attirato proprio l'attenzione di tanti curiosi e curiose anche, perché sì, ovviamente ce n'è per tutti i gusti quando si tratta di personaggi così, no?
1: Tra l'altro la loro frequentazione era già nota, insomma i due hanno già trascorso vario tempo insieme in diverse occasioni, Kardashian ha sostenuto Hamilton durante alcune gare di Formula 1, quindi insomma la giornata sul lago di Como ha attirato l'attenzione forse più per il loro look che per la notizia in se stessa.
0: Della coppia, dici tu, sì, esatto, dell'appuntamento. Beh, devo dire che anche come location per un appuntamento il lago di Como è molto molto romantico.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it. 22
2: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre. 22 Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. 22
4: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito. 22
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Ogni canzone racconta una storia. Ogni artista lascia un segno. Ogni applauso diventa un ricordo. Da 20 anni i Music Awards premiano gli artisti che ci hanno fatto battere il cuore. Segui tutti in retroscena con Giulia Salemi in diretta su Radio 2. BYD Music Awards 20ª edizione. Venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre a partire dalle 21 in diretta su Rai 1 ed in simulcast su...

0: Franco 126 con Giorgio Poi, Notte Tempo su Radio 2, nell'estate da matti con Noemi, con Maurizio, parlando di appuntamenti, di primi appuntamenti, ma anche di modi con i quali ci si può incontrare, perché per arrivare all'appuntamento ci deve essere naturalmente l'incontro. E c'è Gabriella che rispetto a tutto ciò che abbiamo detto è contraria. Lei si posiziona contraria, dice, a tutte le forzature, incluse le app, per incontrare persone in generale. Mai avuto questo problema, dice Gabriella. A me basta che io vada in luoghi pubblici, biblioteche, cinema, bar, eccetera, e faccio nuove conoscenze. Magari qualcuna sfocia anche in un rapporto sentimentale, ed effettivamente c'è da dire, sono una persona socievole e comunicativa. Beata te, Gabriella. Ovunque va, Gabriella, va via come il pane, Gabriella.
1: Sì, ma d'altronde fa bene, perché ci sono state tante polemiche, tante situazioni un po' strane con le app di dating che erano automatizzate, oppure al contrario.
0: È vero, tu dici, ai tempi dell'intelligenza artificiale, la truffa sentimentale dietro l'angolo.
1: Sì, ci sono app che sono automatizzate, che danno risposte in automatico, o addirittura situazioni in cui ci sono persone che vogliono apparire per altre. Sta di fatto che comunque abbiamo sempre bisogno di incontrare qualcuno per poter realizzare qualcosa di cui ci fidiamo, qualcosa in cui credere davvero.

0: Leon Bridge, Talk It Over su Radio 2, 19 e 22 minuti. Caro Maurizio, ci avviciniamo sempre di più all'evento clou di questa stagione musicale, cioè BYD Music Awards 2026, 20 anni di musica all'Arena di Verona. Ormai ci siamo, venerdì 18 e sabato 19, per questo super evento seguito ovviamente anche da Rai Radio 2.
1: Da Rai Radio 2, ma anche da Rai 1, due serate sold out da mesi in uno scenario spettacolare come quello dell'Arena di Verona, che appunto ospita questa edizione speciale, il ventennale, e ci saranno veramente artisti incredibili, Clara, Coez, Di Tonella Piaga, Elisa, Emi Schilla, Geo Liegi, Gigi D'Alessio, Giorgio Panariello, Il Volo, tantissimi, Moda, Max Pezzali, Negramaro, quindi veramente penso che difficilmente ce n'è qualcuno che non parteciperà, semmai.
0: È vero, tantissimi saranno su quel palco, protagonista come sempre ovviamente la musica, e noi la racconteremo su Radio 2. Il racconto parte alle 21 con Silvia Salemi sul posto a occuparsi anche di raccontare tutto, Giulia Salemi scusate sul posto a raccontare tutto l'evento, e Simone Calomino da Rai Radio 2 dagli studi di Via Asiago. Tutto il nostro racconto sarà disponibile anche in visual radio, naturalmente approfitto per salutare Valentina Gaglia alla regia questa sera, e poi in streaming su RaiPlay.

0: Su Radio 2 arriva il momento di andarcene, caro Maurizio Guccini, sei pronto a levare le tende?
1: Ma guarda, diciamo che le faccende di casa non sono propriamente per me, però in questo caso devo farlo.
0: Dobbiamo farlo, tra poco definitivamente, perché domani sarà l'ultima puntata, quindi preparatevi per i saluti.
1: L'ultima?
0: Sì, non te l'hanno detto? Preparatevi per i saluti, per qualche lacrimuccia, ma intanto è un arrivederci e lo sarà, speriamo in realtà anche domani. Grazie Giovanna Romano alla regia, Pino Berardi che ci ha raggiunti alla parte tecnica, grazie Pino, grazie al nostro Don in redazione, il nostro Donato Moscati, Linda Critelli ovviamente alla cura come sempre di questo programma, Valentina Gaglia alla regia visual. Vuoi salutare o ringraziare qualcuno a casa, mamma, papà, che ne
1: ma fa? Io inizio veramente ad avvantaggiarmi per salutare tutti i nostri ascoltatori, ma lo faremo domani.
0: Meglio domani, sì. Se vuoi ancora salutare qualcuno hai un secondo per farlo.
1: No, saluto tutti quanti e quindi è ora di andare.
0: Ci sentiamo domani, grazie per essere stati con noi. Arriva il GR2 subito dopo Caterpillar.
1: Ciao. Ciao.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show.
2: Fiesta, che fantastica, fantastica sta fiesta.
1: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
3: Tale e quale show, mercoledì alle 21.30 su Rai 1.
4: 2-2.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Medio Oriente, il ministro Crosetto a difesa dei cargo italiani nello stretto di Bab el-Mandeb. Valuteremo con governo e Parlamento come inviare navi a protezione dei nostri mercantili. Ucraina, non si fermano i raid russi e neanche gli attacchi ibridi verso i paesi europei. Russia al voto da domani sotto la stretta regia del Cremlino. Nubifragio a Firenze, piove nella Galleria degli Uffizi, bagnata la teca del Bacco di Caravaggio, ma niente danni. Si scambiavano file su canali Telegram blindati, pagavano in criptovalute i video dell'orrore. Provvedimenti cautelari per 17 pedofili dopo un'indagine della polizia pozzale. Lo sport, calcio, Europa League, alle 21 l'esordio della Juve, ospiti gli olandesi del NEC. Stasera anche l'Ital Volley con la Slovenia per la testa del girone dell'Europeo. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. L'Italia farà quanto possibile per ripristinare i traffici commerciali nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, bloccato dai ribelli Houthi, senza attendere la missione europea. Lo annuncia il ministro della difesa Crosetto. Sentiamo.
3: Siccome siamo in grado con la nostra marina di garantire il passaggio di Bab el-Mandeb, probabilmente ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano passare e iniziare a passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra per ritardi i tempi, perché ritardare i tempi in casi come quello significa ritardare l'economia, significa aggravare problemi che già altre crisi internazionali su cui non possiamo intervenire con le nostre forze armate stanno aggravando.
2: In Yemen intanto non si fermano le ostilità tra i ribelli Houthi filo-iraniani che, come dicevamo, hanno preso possesso dello stretto di Bab el-Mandeb, bloccando il passaggio delle petroliere arabe per questa via alternativa, e il governo appoggiato appunto dall'Arabia Saudita.
4: La controffensiva delle forze governative yemenite tenta di indebolire le posizioni conquistate dagli Houthi lungo tutta la costa e sulle isole del Mar Rosso, con bombardamenti mirati nella provincia di Ajah, al confine con l'Arabia Saudita, sul porto di Moka e sulle alture strategiche di Kabub, che dominano lo stretto di Bab el-Mandeb, dove sono in corso anche violenti scontri sul terreno. 3 bambini sono rimasti uccisi. Un drone lanciato dai ribelli sciiti è stato intercettato in territorio saudita, ma cadendo ha centrato un edificio, causando un morto e 2 feriti. Intanto i nuovi sfollati dall'inizio di settembre sono diventati più di 120.000, aggravando una situazione umanitaria resa già catastrofica da 12 anni di guerra. Turchia e Pakistan, che ad agosto avevano firmato con l'Arabia Saudita il patto della Mecca, minacciano ora di entrare nel conflitto. Ankara definisce il controllo Houthi sul Mar Rosso una minaccia globale e il Pakistan afferma che è venuto il momento di applicare l'accordo per difendere Riyadh. La Cina, secondo alcune fonti, preme sull'Iran affinché fermi gli Houthi. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR2.
2: L'altro fronte di guerra, quello tra Russia e Ucraina, i raid incrociati non si fermano ed è allarme anche in Polonia. La corrispondente da Berlino.
5: A Lublino e in tutta la Polonia orientale risuonano le sirene. La Russia ha appena bombardato le regioni occidentali dell'Ucraina. I caccia polacchi si alzano in volo, non rilevano violazioni dello spazio aereo. Ma la tensione è tale che in alcune località polacche i ragazzi sono costretti a mettersi al riparo negli ambienti scolastici più sicuri. Ci hanno preparati a stare calmi, dice lei, dopo il cessato allarme. Il panico è la cosa peggiore, ma eravamo tutti sotto stress. Il cuore mi batteva all'impazzata, ero preoccupata per la mia famiglia, ho tremato tutto il tempo. Per il premier polacco Tusk l'imperativo è preparare la Polonia allo scenario peggiore. Sappiamo che la Russia sta pianificando qualcosa, attacchi ibridi con droni o addirittura con missili, ribadisce. La speranza del presidente Trump che Mosca cessi i propri attacchi si è rivelata vana. Per Varsavia non ci si trova più davanti ad atti isolati, incidenti o coincidenze, ma una strategia specifica volta a distruggere la comunità occidentale. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
2: In conferenza stampa nella sua visita in Norvegia, la premier Meloni ha parlato del conflitto in Ucraina. Credo che le provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione, ha detto, cercando un'escalation con l'Europa. Dobbiamo chiederci, ha concluso, a chi questo convenga e agire di conseguenza. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre si tengono in Russia le elezioni per rinnovare il Parlamento. Manca una vera opposizione, le operazioni si svolgono sotto l'attenta regia del Cremlino, silenziate tutte le voci critiche, l'unico politico visibile è il presidente Putin. Sono le prime elezioni dall'aggressione dell'Ucraina e si preannunciano senza grandi sorprese, obiettivo deliberatamente perseguito dal Cremlino. Il presidente Mattarella ha visitato la Stanza Rosa dell'ospedale Misericordia di Grosseto, che nel 2009 fu il primo esperimento in Italia per un percorso dedicato alle donne vittime di abusi. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
6: È un impegno della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
2: Infiltrandosi per mesi nelle chat su Telegram, gli agenti del centro antipedofilia online della Polizia Postale hanno scoperto una vasta rete criminale gestita tramite canali blindati e con pagamenti in criptovalute. 17 le persone colpite da ordini di custodia.
7: Oltre 22.000 video, 34.000 le immagini, 282.9 GB di materiale illecito. Sono i numeri di Flytrap, operazione della Polizia Postale. Gli agenti per mesi si sono infiltrati nelle chat dell'orrore, operazione coordinata dai PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Collaborazioni anche con Europol e Interpol. 17 le persone arrestate, 10 in flagranza, 1 in Svizzera, tutti accusati di far parte di un'organizzazione criminale transnazionale che diffonde online materiale pedopornografico. Le indagini partite nel 2024 su segnalazione dell'Agenzia Governativa per la Sicurezza Americana riguardano la presenza su Telegram di un gruppo privato dal nome New Saga. Il materiale pedopornografico veniva pagato in criptovalute. Alcuni degli arrestati sono molto giovani. Il procuratore di Roma, Francesco Lovoi.
8: Sconfortante novità che riguarda l'età dei soggetti coinvolti in questo commercio indegno di sfruttamento di minori.
7: L'indagine ha interessato 98 paesi in tutto il mondo. Elena Paba, GR2.
2: Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio su Firenze, provocando un'infiltrazione nella sala della Galleria degli Uffizi, dove è esposto tra l'altro il Bacco di Caravaggio. Come riferisce il museo, l'acqua ha bagnato il vetro esterno della teca protettiva, senza però causare alcun danno all'opera. La sala sarà riaperta al pubblico già da domani mattina. Il caso Garlasco, accogliendo la richiesta della procura, il GIP di Brescia ha archiviato le accuse nei confronti dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver intascato denaro per archiviare le indagini su Andrea Sempio nel 2017. L'indagine però continua nei confronti di altre persone.
9: Dato che nessun elemento è emerso contro di lui, Mario Venditti esce di scena. Tuttavia l'indagine sulla presunta corruzione prosegue, tornando però a Pavia. Il GIP di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto pavese dall'accusa di corruzione in atti giudiziari in concorso con Giuseppe Sempio, padre dell'indagato. Secondo l'accusa, il magistrato, oggi in pensione, avrebbe favorito in cambio di denaro l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Il padre del commesso, oggi 38enne e unico indagato dell'inchiesta riaperta l'anno scorso, resta invece sotto indagine come presunto corruttore di ignoti pubblici ufficiali per archiviare allora la posizione del figlio. Il GIP di Brescia ipotizza invece l'esistenza di un accordo a livello della polizia giudiziaria operante, ovvero un millantato credito consumato ai danni degli stessi Sempio. Il riferimento è alla possibilità che alcuni uomini delle forze dell'ordine abbiano fatto credere al padre dell'indagato di poter incidere sugli esiti dell'inchiesta. Con l'archiviazione viene meno l'incompatibilità territoriale che aveva portato il fascicolo davanti ai magistrati di Brescia. Per questo gli atti saranno trasferiti nuovamente alla Procura di Pavia, che proseguirà gli accertamenti sul filone corruttivo. Claudio Vigolo, GR2.
2: Il caso Revolut, il collettivo di hacker I Am Not a Villain, che ha carpito dati sensibili di quasi 700 persone, chiede un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore.
10: Con oltre 5 milioni di clienti in Italia e una penetrazione di mercato di quasi il 10%, Revolut è la quinta banca del paese per numero di utenti. Nata 11 anni fa dall'idea di un ingegnere ucraino e di un imprenditore russo, si impone inizialmente come un'app per pagamenti e viaggi. La sua principale innovazione è quella di permettere a chi la usa di convertire e spendere denaro in valute estere all'effettivo tasso di mercato, azzerando le commissioni. Con il tempo cambia volto, evolvendosi a istituto bancario primario con un sempre maggior numero di clienti che inizia a usarla per ricevere lo stipendio, depositare fondi, risparmiare e gestire le finanze familiari. Uno dei pilastri del suo successo è la forte penetrazione tra i giovani per la sua immediatezza, le sue funzionalità interamente digitali e la possibilità di gestire il denaro direttamente dallo smartphone. Caratteristiche che insieme all'automazione dei processi e allo snellimento della burocrazia la espongono a crescenti rischi. Altri attacchi informatici si erano verificati nel 2022 e nel 2023. Anche per questo lo scorso anno la BCE aveva avviato una stretta sulla fintech per limitare il lancio di nuovi prodotti. Francesca Capannolo, GR2.
2: La musica arriva domani. Sono Lucio, una raccolta in CD e vinile che celebra Lucio Dalla e la forza inesauribile della sua musica.
11: Ma l'impresa eccezionale, dammi retta e essere normale.
2: I diversi formati racchiudono una selezione di brani imprescindibili per scoprire l'universo del cantautore bolognese, da Disperato Erotico Stomp che stiamo ascoltando a Futura e Piazza Grande. Il progetto vuole emozionare i fan della prima ora e conquistare chi non lo ha mai vissuto direttamente.
12: E se una femmina si chiamerà Futura?
2: E siamo alla pagina sportiva con il nostro Luca Cesaretti. Ciao Luca.
13: Buonasera.
2: Partiamo dal calcio con l'Europa League. Dopo lo scivolone del Milan di ieri, stasera tocca la Juventus.
13: I bianconeri debuttano nella seconda Coppa Europea contro gli olandesi del NEC. Il tecnico Luciano Spalletti vuole vedere una crescita da parte dei suoi ragazzi. Sentiamolo.
14: Consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, abbiamo tracciato quello che si vuole andare a fare, quelle che possono essere le cose a cui dobbiamo portare dei correttivi perché non risucceda quello che è successo. E il ritmo mentale diventa fondamentale, ti può far andare oltre quello che è il problema che ti può succedere in campo, ecco.
2: E intanto il Bologna cambia.
13: Presentato il nuovo tecnico rossoblu Raffaele Palladino, sentiamolo.
15: Le basi ci sono per poter cambiare, bisogna solo lavorare con grande impegno, con grande intensità. È un percorso lungo, bisogna avere un po' di pazienza all'inizio e i principi sono quelli che ho sempre avuto, sono chiari, cercherò di trasferirli nel più breve tempo possibile alla squadra.
2: Luca, poi non dimentichiamo la pallavolo maschile.
13: Perché prosegue l'europeo dei ragazzi del CT De Giorgi, già certi del pass per gli ottavi di finale, stasera sfidano la Slovenia con in palio il primato nel girone. Al microfono della nostra inviata Manuela Collazzo, il centrale azzurro Giovanni Sanguinetti parla così della sfida.
16: Sicuramente è una partita difficile, quindi dobbiamo fare altri step in avanti perché è importante anche per aumentare il nostro livello per arrivare alla fase eliminazione nel miglior modo possibile. Nella Slovenia ci sono vari giocatori, è un mix di veterani e di giovani promettenti, molti che hanno calcato o calcheranno il campionato italiano, quindi li conosciamo abbastanza bene. Sarà una partita molto complicata e speriamo insomma di fare gli step in avanti necessari per portare a casa il risultato.
2: Grazie Luca, per stasera è tutto. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, regia Alessandro Campanella e Max Gambino. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora a Caterpillar con le notizie. Ci risentiamo alle 22:30.
17: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Caterpillar, il programma più amato
1: dai ciclisti, Filippo.
0: È vero,
1: dai ciclisti
0: è vero.
1: Sicuramente
0: sì.
1: E ti direi
0: tantissimi
1: anche
0: ci ascoltano in bici
1: da chi si sta facendo la doccia.
0: Sì,
1: sei a casa a quest'ora, ti fai la doccia, ascolti la radio.
0: Gli ascoltatori di Caterpillar sono persone pulite dentro e fuori,
1: dentro e fuori. E poi ti direi dai chirurghi in sala operatoria.
0: No, scusa,
1: no?
0: Come chirurghi in sala operatoria?
1: Ma scusa, le mani ce le hai libere.
0: Ma no, capito, ma sei lì che stai operando a cuore aperto, ma io voglio che tu sia concentrato.
1: Tanto ti rilassi un attimo con la musica.
0: Ma non ti puoi rilassare con la musica, sei lì a cuore aperto.
1: Ma che precisino,
0: ma non è precisino, ma immagina tu di essere
1: guarda.
0: E vedi il dottore che scuote la testa.
1: Ma scusa, cioè le mani le ha libere,
0: ho capito,
1: appena fa quello che deve fare.
0: Ma magari gli viene voglia di mandare un messaggio, un WhatsApp.
1: Vabbè,
0: al 348.
1: WhatsApp non lo manda, dai.
0: Però gli viene voglia, come fa a tenersi?
1: E non lo manda, si tiene.
0: Lo so. Vabbè. Buonasera da Filippo Solibello e da Cinzia Bancone. Com'è andata ieri?
1: Insomma, è andata benissimo. Quello che ti posso dire è che a mia mamma sta piacendo il programma.
0: Oh, bella, salutiamola.
1: Quindi io direi che per me va bene
0: allora
1: così.
0: Allora a posto. Tu bene.
1: Io bene.
0: Bene, ma non benissimo. Gli amici della Galleria degli Uffizi a Firenze, avete sentito adesso nel giornale radio, violento nubifragio su Firenze, si infiltra l'acqua, cola giù in una delle sale, va su una teca del Caravaggio. Per fortuna il dipinto è protetto dalla teca in vetro, quindi non si dovrebbe essere rovinato. Adesso gli esperti lo hanno rimosso per fare le opportune verifiche, dovrebbe essere tutto a posto. Però amici di Firenze, diteci come state, se è passato questo nubifragio. 348 7 300 200.
1: Esatto,
0: 348 7 300 200. Amici di Firenze, come sta andando adesso lì da voi?
1: E un abbraccio anche da parte mia. E Filippo invece bene, perché
0: che
1: sai
0: cosa?
1: Che il Canada ha detto di sì, Mark Carney ha detto sì alla proposta di fidanzamento della von der Leyen, quindi ci sarebbe questa annessione, la love story, diciamo, che prosegue.
0: Non è né una love story né un'annessione. Sarebbe bello annettersi il Canada.
1: E ti piacerebbe a te annetterti il Canada,
0: come aveva fatto Donald, che aveva fatto. Adesso questo è tutto suo. Lo prendiamo noi,
1: è tutto suo.
0: Però è stato bello Mark Carney, il primo ministro canadese, anche lui è un bel tipo, hai visto che bello, tutto brizzolato,
1: è arrivato
0: al Parlamento Europeo, è stato accolto da grandi abbracci, quindi sarà il primo membro associato dell'Unione Europea.
1: Succo d'acero per tutti.
0: Bello. Io preparo i pancake. Ho una macchinetta che schiacci e li
1: fa. Siamo pronti.
0: È bellissimo. Dai, bene. E poi non lo so, bene ma non benissimo, la proposta della UE di regolamentare l'uso dei social ai minorenni. Ne abbiamo parlato due giorni fa, no?
1: Sì.
0: La proposta della Commissione adesso sarebbe regolamentare a 15 anni l'età minima per avere un tuo account sui social. Però dai 13 potresti averlo un po' limitato con accesso a un genitore.
1: Vabbè, cioè come un genitore. Cioè adesso dobbiamo costringere un genitore a stare lì a sentirsi il TikTok del figlio.
0: Ma infatti, se il genitore non vuole,
1: tortura.
0: Il genitore magari ha deciso, è riuscito a star fuori da questo diabolico meccanismo e tu lo obblighi a stare sopra per...
1: Che poi?
0: No, dai.
1: Ma che poi, a volte magari il genitore ci sta più del figlio.
0: Appunto, è quello che dicevamo, appunto.
1: È imprevedibile.
0: Dobbiamo educare prima gli adulti e poi i ragazzi verranno di conseguenza. Alle 19.48 i vostri WhatsApp al 348 7 300 200, per dirci come sta andando in quel di Firenze, per dirci se siete stati alla fiera del camper, i due amici camperisti di ieri, dai, diteci com'è andata. Adesso c'è Elisa.

0: alle 19.52 torniamo in diretta qua su Caterpillar Radio 2. Era Elisa, ovviamente, in questo giovedì sera. Abbiamo quasi pronto il collegamento con una delle redazioni dei quotidiani, sì, che andiamo a spiare a quest'ora della sera, sì, per capire cosa stanno cucinando.
1: Stanno
0: anche loro
1: lavorando, no, sulle notizie di domani. E Filippo, magari, sì, cominciamo ad introdurre, insomma, questo tema dell'autotune.
0: Ah beh, certo, l'autotune. Si parla anche di questo, l'autotune, insomma, quello che succede ai cantanti quando vanno sul palco. Lunedì verrà, sì, svelato il regolamento del Festival di Sanremo. Ieri ne ha scritto Paolo Giordano, sì, su Il Giornale: canzoni artificiali, autotune e AI, niente trucchi al festival, cambiare le regole, propone il giornalista. Eravamo collegati con lui fino a poco fa, fino a pochi istanti fa, stava probabilmente cucinando nella redazione del Giornale. Ha detto: ragazzi, facciamo veloce perché sto chiudendo Il Giornale e adesso vediamo se
1: il countdown del microonde
0: riusciamo a ripescarlo.
1: C'è ancora, esatto, il microonde che va, Giordano.
0: Dovrebbe essere a Milano perché la redazione, sì, è qui a Milano.
1: Paolo Giordano è a Milano.
0: Adesso non ci risponde
1: Giordano
0: più.
1: Giordano, pronto!
0: È caduta la linea, è ricaduto lui. Che fine ha fatto? Lo hanno sequestrato i suoi colleghi dalla cronaca o dagli esteri probabilmente. Gli hanno detto: vieni qua che dobbiamo fare il titolo di domani. Vabbè, adesso capiamo. Intanto, se ci sono WhatsApp 348 7 300 200, WhatsApp dalle ascoltatrici, dagli ascoltatori, abbiamo detto sul maltempo a Firenze, anche, sì, WhatsApp audio, se si sente,
1: poi,
0: il rumore della pioggia.
1: Sì, e poi Filippo, una cosa, tu ti ricordi che ieri abbiamo parlato dei camperisti?
0: Sì.
1: E una coppia ci ha scritto perché si stava spostando per andare alla fiera del camper di Parma.
0: Ah, certo.
1: Scriveteci, siete arrivati?
0: Dai,
1: camperisti,
0: forza,
1: all'ascolto, scriveteci, mandateci un vocale, ci dite anche il vostro nome così vi salutiamo.
0: Quelli di ieri che sono, sì, andati a visitare la fiera dovrebbero aver pronta una recensione con tutto i camper che hanno visto, con tutto quello che hanno fatto. O magari anche loro sono stati fermati dal maltempo,
1: ma
0: chi lo sa.
1: Ma non lo so, ma ci avranno il loro bel da fare, direi.
0: Vediamo
1: però
0: un po', 348 7 300 200 per i vostri WhatsApp audio oppure di testo, ditecelo voi. Intanto noi continuiamo a provare Paolo Giordano, che fine ha fatto nella redazione del Giornale. E intanto qua a Radio 2 c'è la musica.

0: Alle 19.56 ci sono i Clash su Radio 2 con Caterpillar. Sono sicuro che il nostro ospite apprezzerà, essendo anche un critico musicale, oltre che un giornalista. Allora andiamo, siamo riusciti a bucare i firewall, andiamo nella redazione del giornale perché si sta cucinando la prima pagina di domani. E allora al telefono con noi dovrebbe esserci proprio Paolo Giordano. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Eccomi.
1: Eccolo.
0: Buonasera.
1: Si è fatto
0: Paolo.
1: Desiderare. Io tra l'altro, scusami Paolo, ma io devo fare una domanda a Filippo, perché siccome sono nuova da queste parti, io di solito a Giordano do del tu. Faccio?
0: La televisione è diversa. Alla radio noi abbiamo questa regola, diamo del lei.
1: Allora,
0: se vi conoscete da 30 anni, diamo del lei.
1: Ok, allora parto con la domanda, dottor Giordano.
2: Su cosa
1: sta lavorando per domani il giornale, lei?
2: Sì, il giornale nel complesso non glielo so dire, ma nel mio oggi ho intervistato Mari Caiane. Domani uscirà un'intervista sulle cose che sta facendo.
0: Un pezzo su Malika.
1: Interessante.
0: Che peraltro noi adoriamo.
1: Infatti.
0: Allora, quindi, mentre i suoi colleghi nella stanza di fianco stanno lavorando sulla prima pagina, che immaginiamo sarà piena di molti esteri, perché abbiamo appena ascoltato il giornale radio, insomma, dall'Unione Europea a tutto quello che c'è intorno c'è un gran subbuglio. Lei ieri ha fatto un paginone intero chiedendo a De Martino di ripensare alle regole del festival, in particolare per quello che riguarda l'autotune, quel dispositivo che permette ad alcuni, magari un po' stonatini, di aggiustare le note. Ce lo spiega Giordano?
2: Ma sì, l'autotune e anche altri effetti simili hanno la funzione di correggere, chiamiamoli così, sono correttori che tolgono la stonatura, o perlomeno la livellano, e quindi non la rendono percettibile all'orecchio umano, ecco. Però questo comporta un cambio di tono, appunto, del cantante, comporta una falsità, in qualche modo, una falsità di fondo, nel senso, se l'autotune è un vezzo, una cifra stilistica, qualcosa come, non so se vi ricordate il pezzo che ha reso famoso l'autotune, che era
0: quello di Cher, Do you believe, esatto.
2: Allora, se in quel senso lì l'autotune ha un senso, come il distorsore nella chitarra, il pedale wah-wah e cose così, ma se è soltanto un modo per compensare dei limiti vocali, allora secondo me all'interno del festival della canzone non ha senso, insomma.
1: Giordano, senso,
0: ci sta come
1: Giordano, adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo. Siamo quindi disposti, diciamo, a tagliare fuori tutto un genere, insomma, e come dire, una quantità di cantanti che adesso devo dire preponderante.
2: Ma allora, intanto non si tratta di tagliare fuori, ma si tratta semplicemente di porre dei paletti. D'altronde, pensateci, all'Eurovision non è consentito l'uso dell'autotune da inizio alla fine dell'interpretazione. Quindi basterebbe applicare questa regola, visto che quest'anno probabilmente, da quanto si dice, ci sarà una serata al festival dedicata a chi poi rappresenterà l'Italia all'Eurovision. Allora entriamo negli standard, ecco, in questo senso. Insomma,
0: ci sta anche questo, è vero.
2: Che non significa cancellare, non è una richiesta retrograda, conservatrice o reazionaria la mia, semplicemente ridare alla musica il ruolo centrale che nella canzone dovrebbe avere, no? Quindi semplicemente, se uno non sa cantare, non fa cantare.
0: Lei ha gettato il sasso nello stagno. Vediamo lunedì che cosa diranno i notai del regolamento. Dovrebbe uscire proprio lunedì il regolamento di Sanremo, quindi racconteremo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici se quello che chiameremo il lodo Giordano è passato oppure no. Intanto noi lo mettiamo qua a referto. Cinzia è testimone, io faccio l'avvocato.
1: Per raccolte di firme,
0: scrivete a Il Giornale, trovate il nostro critico musicale di riferimento. Grazie davvero per essere stato con noi questa sera. È in pigiama o è già vestito? Cioè è vestito? È ancora?
2: No, io sono in redazione e
0: quindi è vestito.
2: Ci sono delle lettere, delle email, datemi del lei però.
0: Poi ce le gira, poi ce le gira, va bene. La mandiamo a cena, grazie davvero per essere stato con noi, direttamente da Il Giornale, era Paolo Giordano.

0: Olivia Dean su Radio 2 alle 20.04 qui a Caterpillar con Filippo Solibello e Cinzia Bancone. Fra poco arriva The Ring, siamo già in ritardo di 4 minuti, fra poco chiamiamo. Ieri ha risposto Paola Turci, quindi c'è molta attesa per chi potrebbe essere oggi a The Ring.
1: Davvero potrebbe essere chiunque, però Filippo perdonami, prima di andare avanti c'è un messaggio da leggere, vado.
0: WhatsApp?
1: No, perché poi sennò sembra che io dico le stupidate.
0: Ma no,
1: invece ascolta bene, amici di Cater, in sala operatoria si ascolta musica e radio. Io in anestesia spinale, quindi sveglio, ho ascoltato Bruce Springsteen d'accordo con il chirurgo e gli altri colleghi Gianni.
0: Vabbè,
1: quindi non è
0: mitico,
1: che io dico le assurdità.
0: Ma quello però non conta come radio. Bruce che ti parla mentre tu sei sotto i ferri è un messaggio divino.
1: Ho capito,
0: è
1: ma come... lo ascolti con la radio, cosa c'entra?
0: Hai ragione. Va bene, giusto. WhatsApp audio invece, sempre al 348 7300 200, sentiamo.
2: Buonasera da Firenze, io sono Mimmo.
0: Come va?
2: C'è stata una bella bomba d'acqua nel pomeriggio di un quarto d'ora, 20 minuti, cosa che ormai sta diventando, sta entrando nella normalità.
0: Sì.
2: Questa forma di temporali fugaci, dannosi. Ora rinfrescanti, ma fino a qualche giorno fa erano anche poco
0: adesso
2: rinfrescanti, anzi, erano quasi bollenti.
0: Adesso ha smesso?
2: L'acquazzone.
0: Tutto bene.
2: Nulla di particolare, per fortuna, ci manca solo, dopo di saggi cittadini, di sicurezza, dei 40 gradi all'ombra.
1: Disagi però,
2: danni almeno.
0: Caro lavoro, amico di Firenze, casa, grazie.
1: Grazie Mimmo. Insomma, per fortuna
0: di Firenze.
1: Grazie Mimmo. Grazie Mimmo, per fortuna niente danni ingenti.
0: Niente sembra, sembrerebbe alla teca del Caravaggio.
1: Però
0: la
1: tela dovrebbe essere salva.
0: La tela protetta dalla teca dovrebbe essere salva. Agli Uffizi dove è entrata appunto un po' d'acqua durante questa bomba. Andiamo con The Ring. Allora, forza. Ieri ha risposto Paola Turci, la cantautrice, una delle voci più belle della musica italiana. Fra poco diamo il countdown al nostro Luca Micheli in regia e gli diciamo di far squillare The Ring.
1: Sei pronto?
0: C'è il nostro tecnico di oggi, Alberto Gramegna, con il dito sul cursore.
1: Sì.
0: E allora, Maya Giudici in redazione, 3, 2, 1, chiamiamo The Ring. Proviamo. Chi potrebbe essere?
1: Filippo.
0: Chiunque.
1: Ecco, io ogni sera ogni sera è una sorpresa.
0: Ho sentito un mezzo squillo.
1: Non lo so.
0: Eccolo. Squilla. Paola Turci.
1: Ieri sera.
0: Stava cucinando. Turci. Stava mangiando con sua nipote.
1: Stava per mangiare con sua nipote. Lei il sushi. No, lei cose nel frigo e la nipote
0: qualcosa,
1: il sushi.
0: Qualcosa nel frigo, la nipote il sushi.
1: Che tensione, 3, 4, Filippo.
0: 4 squilli, 5 squilli.
1: Io non so se arrivo a fine stagione con The Ring.
0: Bisogna.
1: Io
0: Cinzia,
1: non so
0: dobbiamo...
1: se ci arrivo.
0: Allora, ovviamente, noi non sappiamo veramente dove sia il telefono, chi ce l'abbia e cosa stia succedendo. Quindi, ci sta che magari.
1: No, stanno rispondendo.
0: Chi lo ha preso?
1: Aspetta.
0: Pronto?
1: Pronto? No.
0: No, ci sta che chi lo ha preso magari lo ha messo in tasca e non lo sente.
1: Niente.
0: Allora, primo tentativo è andato a vuoto. Io aspetterei di solito 30 secondi. Aspettiamo un attimo.
1: Sì.
0: Perché magari la persona in questione era in bagno.
1: Senti, ma ricostruiamo la staffetta magari.
0: Sì.
1: Perché siamo partiti da Emiliano Fittipaldi, direttore del Domani. Che lo ha passato a Elie Schlein erroneamente. Lasciami dire, perché i politici insomma non possono partecipare a The Ring. Elie Schlein lo ha passato a Paola Turci.
0: Sì. E Paola Turci oggi non sappiamo a chi possa averlo passato.
1: Esatto.
0: Allora facciamo un secondo tentativo con The Ring.
1: Vai, dai.
0: Io non voglio ipotizzare
1: il peggio.
0: No, qualcosa magari è andato male in quel frigo.
1: Già era stata ieri dall'osteopata.
0: Aveva mal di schiena.
1: Ci risiamo,
0: Aveva mal di schiena, Paola. Quindi magari già aveva mal di schiena. Cose che ha trovato in frigo non sappiamo come cosa possa essere successo. Magari non ha fatto in tempo poi a a dare il telefono.
1: Magari più l'osteopata, adesso poi non stiamo a discutere.
0: Poteva darlo all'osteopata.
1: Se è più l'osteopata o quello che hai mangiato.
0: Poteva darlo all'osteopata.
1: Quella è un'altra rubrica, Filippo, che è The Ring.
0: Allora, però...
1: No, non sta
0: a me sembra chiaro che al momento...
1: E beh, ma succede, Filippo, può succedere.
0: Questa è Radio Verità, questa è Radio Verità.
1: Questa è Radio Verità.
0: Radio Verità, Radio 2 è per la trasparenza, Radio 2 è una radio per la verità, quindi... Se il telefono è disperso,
1: dai, ancora due
0: il telefono
1: squilli?
0: È disperso.
1: No, ancora
0: basta,
1: è finita. No, è finita.
0: Chiudiamola
1: finita.
0: Qua. Allora, stasera,
1: niente, stasera è andata
0: qua.
1: Così. Stasera
0: funziona
1: è andata così.
0: Il telefono squilla, il telefono è là fuori, magari solo. Nel freddo, nella nebbia, non faceva così freddo.
1: A Roma, Filippo, non faceva così freddo. Non direi.
0: Però ora voi dovete pensare, ascoltatrici e ascoltatori, dovete pensare intensamente a questo piccolo telefono vecchio.
1: Tutto solo.
0: È quello che chiamano un dumb phone, no? Quei telefonini che non hanno niente.
1: Sì. Come ho detto il primo giorno, della nonna.
0: Della nonna,
1: semplice,
0: ecco, della nonna.
1: Semplice.
0: È lì da solo.
1: Non è uno smartphone, eh?
0: No.
1: È proprio un telefono.
0: Non è scarico perché squilla.
1: Non è scarico, è già qualcosa che non è scarico.
0: Riceve perché squilla.
1: Riceve.
0: Ma chi lo ha preso per ora non risponde. Riproviamo domani alle 20 in punto con The Ring. È tutto vero, è il bello di The Ring.
1: È
0: bello
1: della diretta.
0: Anche quando nessuno risponde, qualcosa succede. Le 20:10, attenzione, su Radio 2 c'è... Amos Lima, subito dopo tenetevi forte perché arriva il capitano Andrea Lucchetta, fra poco da Modena.

0: Yeah.
1: Amosley, Keep It Loose, Keep It Tight su Radio 2, con Caterpillar in una giornata molto calda dal punto di vista sportivo,
2: sì,
1: perché stasera gli azzurri si giocano,
2: sì,
1: in realtà non si giocano tantissimo perché sono già qualificati alla seconda fase. Sto parlando degli europei di pallavolo,
2: sì,
1: la nuova febbre che sta contagiando gli italiani, record di ascolti
2: sulla
1: Rai. Lo sai
2: che io su questi temi sono a 36 e 7 non di più.
1: Beh,
2: sei tu,
1: dai,
2: che sei a 39,8
1: per un maschio,
2: di febbre.
1: Per un maschio 36,7 è febbre.
2: Febbre questo, alta, è vero, questo è vero.
1: Hai presente?
2: Su questo
1: com'è?
2: Ti devo purtroppo
1: 36,
2: dare ragione.
1: Non sto bene. Cos'hai?
2: Sì,
1: un po' di febbre.
2: I brividini alle caviglie, quelle
1: quanto
2: cose
1: hai?
2: Lì.
1: 36,8
2: sì,
1: è febbre. Insomma,
2: sì,
1: per gli italiani è febbre, però pallavolo. Perché? Perché gli azzurri stanno facendo cose incredibili. Dopo le ragazze che sono arrivate seconde agli europei, adesso è il turno dei ragazzi. Noi parliamo solo da settimane di Pipe, di Monster
2: ma
1: Block,
2: fatti, ma
1: di Fefe, di Fefe,
2: Fefe, ma che è,
1: di Fefe.
2: Fefe, ma cos'è Copacabana?
1: No, Fefe De Giorgi, l'allenatore. No, Fefe, l'allenatore della nazionale.
2: Ah, Fefe,
1: che stasera sfida la Slovenia. Andiamo a Modena, dove dovrebbero esserci due commentatori della Rai.
2: Mm.
1: Uno è Andrea Lucky Lucchetta,
2: wow,
1: che ci ha dato appuntamento a quest'ora.
2: Sì.
1: E dovrebbe averci dato buca. L'altro è invece il leggendario Maurizio Colantoni, che da uomo Rai non si smentisce e resta lì a presidiare la posizione. Colantoni, buonasera.
3: È andato per voi. Buongiorno, buonasera a tutti, ragazzi.
1: Buonasera,
3: miei.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
3: Come sto male.
1: Come sta?
3: Vabbè, diciamo che ma allora, l'atmosfera è pazzesca, perché poi i palazzetti sono pieni quando c'è l'Italia. Quando non c'è l'Italia un po' meno, ma chi se ne importa? Allora, che ci siano a Modena il tutto esaurito, come poi sarà a Torino. Questa è una squadra meravigliosa. Io, ragazzi, la conosco da quando
1: ecco,
3: questi ragazzi ci avevano 16 anni, 17 anni, sono praticamente quasi un padre.
1: Beh, è vero, è vero, è vero. Eh beh, sì, quando li vedi crescere è così, quando li vedi crescere
3: è
1: così.
3: Perché poi, sai, il giornalista si mette da un lato, diventa una fiducia di rapporto, come tra amici, no? Poi questa è veramente una famiglia. Quando vi dicono o dico che questa è una famiglia, la verità, questi sono tutti ragazzi che hanno giocato insieme nelle nazionali giovanili. Si rispettano, si vogliono bene, si aiutano soprattutto nei momenti difficili. Ragazzi, abbiamo vinto due mondiali di seguito, non è che
1: è
3: proprio
1: incredibile.
3: Siamo
2: allora,
3: una
2: Colantoni, io capisco che la febbre è alta, perché qua ho un grande tifosi. Io ho appena finito di dire che io sono 36,7 in questo momento, quindi come dire, e ne approfitto Colantoni, perché siccome Filippo sono tre giorni.
3: Maurizio,
2: ma non
3: Maurizio
2: posso,
1: allora,
2: mi ha appena detto che devo dar del lei agli ospiti.
1: Allora, gli uomini Rai.
2: Allora, un collega. Allora,
1: Rai,
2: Maurizio, se sei
1: sì,
2: collega, ti do del tuo e
1: sì,
2: come.
1: Sì, gli uomini Rai li possiamo chiamare.
2: Allora.
3: Allora, non ho sentito perché qui c'è l'autoparlante che ha detto, insomma.
2: Mauri, ascoltami.
3: Mauri,
2: visto che sei Rai. Allora, sono tre giorni che Filippo mi parla della Pipe.
3: Della
2: Pipe e del Monster Block.
3: Allora, il Monster Block sarebbe un muro mostruoso, quello che non ha storia, quello che sbatte per terra e arriva al soffitto. Quello è il Monster Block.
2: Okay.
3: La Pipe è l'attacco centrale da 3 metri. Vi faccio l'esempio: sul campo vicino alla rete c'è una riga che attraversa il campo, praticamente la linea dei 3 metri dalla rete dall'inizio fino al centro del campo. L'attacco centrale è quando il giocatore che sta in seconda linea attacca quella palla in modo centrale,
2: okay,
3: senza toccare la linea, quella è la Pipe.
1: L'attacco in Pipe, è facilissimo.
2: Pipe,
1: ma
2: vabbè,
1: tu credimi, Cinzia, stasera ti colleghi su Rai 2 alle 21,
2: sì,
1: c'è Maurizio, c'è Lucchetta,
3: 20 e 55,
2: okay,
1: e impazzisci.
2: Per
1: perché
2: il Pipe
1: è troppo
2: la
1: bello.
2: Massa block.
3: Dobbiamo vincere il girone battendo, possiamo anche perdere 3-2, ma noi vogliamo vincere.
1: Ma certo, Colantoni, è una grande Italia questa, perché è un'Italia che sta vincendo partita dopo partita. Io non dico niente, la finale sarà a Milano. Noi a quello dobbiamo
3: Polonia,
1: puntare.
3: Lo dico io non so.
1: Allora, dice già Italia-Polonia. Italia-Polonia. Ok, allora
3: con la finale più giusta, che poi sai, la pallavolo è particolare, eh?
1: Allora con Antoni dice Italia-Polonia, ci dica l'ultima cosa, come fa a tenere di fianco a sé ogni sera tranquillo quel diavolo di Andrea Lucchi Lucchetta?
3: E questo è un grande problema, ecco. Ve lo dico, io do calci sotto la mia scrivania dove faccio la telecronaca, i cazzotti qua di lato, ecco, quindi quello è il mio modo di arginare il dottor Andrea Lucchetta, che è fantastico, vabbè. Insomma, è veramente un uomo che
1: è un mito,
3: dire.
1: Allora si faccia pagare la cena, perché no, gli dica che ha dovuto
3: dirti, ma quale cena, ma io ne mando, non
1: allora, veda lei come fare, gli dica che
3: va bene.
1: Soccorso ed è venuto lei a Caterpillar, noi a questo punto la prendiamo come inviato ufficiale di Caterpillar per tutti gli europei. Davvero grazie per essere stato con noi questa sera.
3: Scherzate, grazie e complimenti per la trasmissione che è fantastica, lo sento spesso.
1: Un mito, un mito. 348 7 300 200, invece, per i tifosi dell'Italia fateci sentire la vostra voce. 348 7 300 200, per chi tifa Italia questa sera non solo a Modena, per chi sta andando al palazzetto e per quelli in televisione, WhatsApp audio, WhatsApp testo, 348 7 300 200. Grazie davvero per essere stato con noi. Era Maurizio
2: Colantoni.

0: detto fra noi, anzi detto tra noi, c'è il nuovo singolo di Malika Ayan qua su Radio 2 alle 20:22 a Caterpillar. Non abbiamo chiesto a Paolo Giordano come esce, qual è il titolo dell'intervista a Malika che esce domani sul giornale.
1: La canzone è bella,
0: canzone molto bella, dobbiamo chiamarla. C'è un po' di messaggi, ci sono un po' di messaggi via WhatsApp, ce n'è uno di Gigi.
1: Allora, scusa, rido già, che Gigi da Roma ci scrive e ci dice: hanno dato dei ring a Lucchetta.
0: È probabile.
1: Perché in effetti
0: è probabile.
1: Non
0: però
1: ha risposto.
0: A questo punto è interessante vedere anche se Lucchetta si presenterà alle 20:55 a fianco di Colantoni.
1: Voglio ben sperare, per Colantoni.
0: Tutti schierati,
1: ecco.
0: A tifare Italia questa sera, lì al palazzetto di Modena, se state andando al palazzo o se siete pronti, se vi state apparecchiando davanti alla tele, magari perché avete scoperto la pallavolo proprio in queste settimane, prima con le ragazze, adesso con
1: i ragazzi.
0: Tra l'altro, Cinzia, scusa,
1: sì,
0: non voglio...
1: dimmi.
0: Questa è una foto della nazionale di pallavolo.
1: Vabbè, ma pure che lo sport non aspetta, non è interessante.
0: Vedi
1: sto sport.
0: Te l'avevo detto.
1: Sto sport è interessante.
0: Te l'avevo detto.
1: Ma quelli in Giappone invece che hanno fatto la sfilata.
0: Quelli sono pallanuoto.
1: Quelle pallanuoto. No.
0: Quelli sono
1: il però il volley, guarda che davvero devo approfondirlo.
0: Guarda che stasera la vediamo la
1: devo
0: partita. Guarda che la vediamo, dai. C'è un altro WhatsApp invece, questa volta audio, sentiamo.
2: Ciao Caterpillar, io non vedo l'ora di vedermi la partita qui dalla Germania, da Francoforte, con mia figlia Elisa, e canteremo l'inno nazionale.
0: Bello.
2: E poi insomma speriamo che l'Italia vinca, ma tanto vince. Ciao,
0: Per
2: Marta.
0: Forza.
1: Vai, tanto vince.
0: Che bello. Peraltro è stato bellissimo l'inizio di questo campionato europeo di volley a Napoli in Piazza Plebiscito, un evento mai fatto prima. La pallavolo all'aperto in piazza, sai che adesso va molto questa cosa di organizzare grandi eventi non solo nei palazzetti o negli stadi ma nelle città, le Olimpiadi di Parigi, le Olimpiadi di Milano Cortina, anche molti eventi si sono svolti in città. La pallavolo ha iniziato con una bellissima serata, purtroppo bagnata da un po' di pioggia
1: mannaggia,
0: a Napoli, però poi la partita si è fatta col presidente Mattarella in prima fila, che è stato lì fino alla fine.
1: Ne avevo letto chiaramente,
0: bellissimo,
1: Filippo, lo so che poi a te viene la febbre, a me no, ma ne avevo letto. Bello, però bella Napoli, poi
0: bella, bellissima Napoli, bellissimo il pubblico, bellissima l'idea di fare un campo in mezzo alla città, quello è stupendo. Allora diteci voi se siete tifosi, 348 7 300 200, cosa fa stasera l'Italia, come vi preparate per vedere la partita, e poi dopo la pubblicità preparatevi perché avremo ospite la scrittrice italiana più venduta degli ultimi anni.
1: Lo diciamo?
0: Degli ultimi 3 anni.
1: Lo diciamo chi
0: ma
1: è?
0: Ma certo, possiamo dirlo.
1: Felicia Kingsley.
0: Felicia Kingsley, fra poco qua in diretta a Caterpillar daremo la top 5 dei 5 libri più venduti questa settimana. Ogni giovedì sarà più o meno questo il giorno, giovedì, il venerdì della classifica dei libri, e poi saranno con noi i protagonisti delle biblioteche, delle librerie. Certo che sì, perché questo ci piace,
1: ma
0: avere
1: certo
0: i protagonisti.
1: Ma certo, noi solo protagonisti, Filippo. A parte dei ring che ogni tanto non rispondono e lì vabbè, non decidiamo
0: noi.
1: Però il resto sono protagonisti.
0: Solo protagonisti, dai giornali alla musica, allo sport. Se volete sapere che cosa sta succedendo, come è andata la giornata, voi tutte le sere alle 19:45 mettete la radio su Radio 2 e arriva Caterpillar. Siamo noi, Filippo Solibello e Cinzia Bancone. Torniamo fra un minuto dopo la pubblicità. Rai
3: Radio 2. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap. 22.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. 22.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Meteoradio.
8: Nella serata permangono le piogge, anche a carattere temporalesco, inizialmente limitate alle regioni nordorientali, ma che si estenderanno fino a interessare l'intera zona centrale del paese. Tempo più stabile al meridione. Domani, venerdì 18 settembre, tempo in prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nordorientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata, possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro, massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi, moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Ogni canzone racconta una storia, ogni artista lascia un segno, ogni applauso diventa un ricordo. Da 20 anni i Music Awards premiano gli artisti che ci hanno fatto battere il cuore. Segui tutti in retroscena con Giulia Salemi in diretta su Radio 2. BYD Music Awards 20ª edizione. Venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre a partire dalle 21 in diretta su Rai 1 ed in simulcast su Rai Radio 2.

0: Ed erano i Depeche Mode, Master and Servant, Filippo.
1: Eh sì.
0: E Filippo, allora, qui i messaggi, vabbè, abbondano. Stasera abbiamo sganciato un sacco di temi. L'autotune, i camperisti,
1: sì,
0: e il volley. Però,
1: sì, sì, sì.
0: Allora, a proposito di autotune, ci scrivono: perché togliere l'autotune? È come togliere gli effetti dalle chitarre o dai bassi. Tu che sei un musicista e che suoni in una rock,
1: sì,
0: band che si chiama i Water Bombs,
1: sì,
0: visto che l'hai già detto tu,
1: sì,
0: l'altra,
1: sì,
0: sera.
1: Sì, sì, sono parole forti. Parole forti intendo dire
0: che,
1: musicista.
0: Ma che te la tiri di solito,
1: sto
0: dai.
1: Sto imparando, va bene.
0: Sì.
1: No, non lo so. Abbiamo aperto questo dibattito perché ieri Paolo,
0: sì,
1: Giordano su Il Giornale ha proposto delle variazioni al regolamento di Sanremo in,
0: sì,
1: cui dice: proviamo a proibire l'autotune. In fondo è il festival della canzone italiana, l'autotune per tutta la durata della canzone è un po' come truccare la partita, perché se non sai cantare bene intonato, perché vai a cantare a Sanremo?
0: Vabbè,
1: è un bel dibattito aperto,
0: sì,
1: è un bel
0: io
1: dibattito.
0: Non sono molto d'accordo, ma il mio parere non è importante.
1: Come no? Certo che lo è.
0: Il mio parere non è importante.
1: Come no? Certo che lo è. Sono le 20:33, siete sempre all'ascolto di Caterpillar con Filippo Solibello e Cinzia Bancone. Oggi è giovedì. Intorno a quest'ora di solito andiamo, uh-huh, a vedere le classifiche,
0: certo,
1: che raccontano il paese, quello che c'è là fuori. Allora stasera parliamo della top 5 dei libri più venduti. Parliamo dei libri più venduti nell'ultima settimana,
0: sì,
1: e allora partiamo col numero 5.
2: Vai.
1: Al numero 5, I Convitati di Pietra di Michele Mari, il libro che ha vinto il premio Strega 2026. La storia,
0: yeah,
1: è da brividi,
0: sì,
1: la trama è ovviamente inventata, ma fa,
0: sì,
1: venire i brividi. Nel 1975 30 compagni di classe appena diplomati stringono un patto scellerato. Dopo la maturità si ritroveranno ogni anno a versare una quota che nel 2050 andrà agli ultimi 3 sopravvissuti.
0: Beh, dovremmo farlo anche noi, Filippo, ma andiamo al numero 4. Numero 4 troviamo Come se ne esce, il mondo dopo Donald Trump di Francesco Costa, sappiamo il vice direttore del Posta, e insomma si parla di crisi sociale, di polarizzazione e di prospettive future degli Stati Uniti nell'era post Trump. Che ne sarà?
1: Ormai
0: ne sarà?
1: Francesco Costa è una specie di rock star dei,
0: vero,
1: libri, va,
0: vero,
1: a presentare il libro in,
0: sì,
1: conferenze con centinaia e centinaia di persone.
0: Vero, molto bravo lui.
1: Dovremo chiamare anche loro,
0: sì,
1: a sentire cosa cucinano verso quest'ora. Vai, numero 3.
2: 3.
1: Calde le pere, il libro uscito postumo,
0: sì,
1: ovviamente, di Francesco Guccini, uscito poche settimane dopo la morte del grande cantautore. È un racconto breve, nostalgico, ambientato lassù,
0: sì,
1: in quell'Appennino tosco-emiliano.
0: Sì.
1: Beh sì, che lui amava tanto, quindi è un libro che celebra anche la figura del grande,
0: sì,
1: cantautore.
0: E quanto ci manca, quanto ci manca. Andiamo al numero 2. Al numero 2 troviamo La Scala di Seta di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone. Filippo, come sai bene, il terzo capitolo della serie, insomma, la chimica, la poliziotta. Qui si parla di omicidi.
1: Un bel giallo
0: di quelli che piacciono a te.
1: Qua ci stanno. Vediamo chi c'è al numero 1 invece.
2: One.
1: Al numero 1 per la terza settimana consecutiva dei libri più venduti in Italia, udite udite, c'è First Lady per caso, il nuovo libro di Felicia Kingsley. E attenzione, perché fra poco, fra un paio di minuti, l'autrice sarà con noi al telefono.
0: Sì.
1: Credo sia anche delle parti di Modena, quindi magari è anche lei andata al palazzetto a vedere la partita, non lo so. Vediamo se ci risponde. Fra poco la sentiamo al telefono per farci raccontare di tutto e di più di questo ultimo romanzo, che è veramente intrigante.
0: Sì,
1: la trama.
0: Sì. Lo abbiamo letto.
1: C'è un deputato repubblicano in corsa per la Casa Bianca, una giovane deputata democratica da sempre sua acerrima rivale.
0: Sì.
1: Entrambi si ritrovano. Trovano coinvolti in un finto fidanzamento che rischia di trasformarsi in qualcosa di vero.
0: Un amore vero.
1: Preparati,
0: improbabile,
1: Cinzia,
0: ma vero.
1: Preparati, perché fra poco arriva qua su Radio 2 la scrittrice che vende più libri in Italia.

0: 80 c'è la Dave Matthews Band qui a Caterpillar su Radio 2. Arrivano tanti tanti messaggi al 348 7300 200, molti scritti perché i nostri ascoltatori sono timidi stasera,
1: che preferiscono scrivere.
0: A noi piacciono anche le voci, ci piacciono quelli altri.
1: Fate dei bei vocaloni,
0: sì, belli,
1: senza vergogna, dei bei vocaloni
0: senza paura. E nel frattempo andiamo invece dal nostro prossimo ospite, dalla nostra prossima ospite. Abbiamo detto in assoluto nelle ultime 3 settimane la dominatrice delle classifiche dei libri più venduti in Italia. Il suo nuovo romanzo è veramente già un caso letterario, First Lady per caso. Al telefono con noi c'è Felicia Kingsley. Buonasera Felicia.
1: Buonasera Felicia.
2: Ciao, buonasera, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per essere qui con noi, e complimenti enormi, direi, perché qui ancora in testa alle classifiche. Entro io con la prima domanda, Filippo. Allora, abbiamo visto appunto First Lady per caso, no? L'ultimo libro, adesso mi consenta la domanda, è un mix tra, diciamo, House of Cards e Romeo e Giulietta, che dice?
2: Sì, diciamo, abbiamo due protagonisti che fanno parte di due fazioni politiche opposte, pubblicano lui, democratica lei, quindi diciamo nemici, perché hanno davanti a loro un conflitto ideologico, ma hanno anche, diciamo, dei problemi singoli, individuali da risolvere. Lui è stato scelto, suo malgrado, come il candidato del sacrificio, ci sono le presidenziali alle porte e il partito, diciamo, è un po' allo sbando e si sono ritirati tutti i candidati su cui hanno puntato, però a questo punto comunque qualcuno bisogna mettercelo, e hanno scelto lui, quindi lui va a immolarsi per la causa, mentre lei pensava appunto di giocare un ruolo di primo piano in questa campagna elettorale per la rielezione del presidente in carica, e invece per divisioni interne al partito e conflitti con uno dei colleghi si ritrova estromessa, perché ha detto loro lei è ingestibile, è un po' sanguigna, diciamo, intuitiva.
0: È un peperino, possiamo dire che è un peperino lei, no? Assomiglia un po' a un Alexandria Ocasio-Cortez tra i democratici. Ma noi dicevamo appunto perché Romeo e Giulietta, perché erano Montecchi e Capuleti, no? Era un po' quel mondo lì, due mondi diversi. Però Felicia, la cosa bellissima del libro è che poi, appunto, non vogliamo spoilerare troppo, poi da lì, insomma, dica lei quanto vuole dire, da lì poi nasce una sorta di, appunto, fidanzamento, finto fidanzamento, possiamo dire.
2: Esatto, perché lui comunque, essendo single, non c'è nessuna legge che vieta un candidato o una candidata alla presidenza di appunto correre da single, però diciamo che per una questione di immagine è rassicurante che il candidato alla presidenza
0: si
2: mostri con un affetto stabile. Prendo in prestito queste parole che ci acquisite nel 2020, un affetto stabile quantomeno, e lei invece ha bisogno, diciamo, di riguadagnarsi riflettori della politica da cui è stata estromessa. Ovviamente l'uno e l'altro non si prenderebbero mai in considerazione, non fosse che comincia a sorseggiare un gossip, alcune foto che li ritraggono in una situazione che, vista da fuori,
0: potrebbe essere
2: equivoca. Quindi poi gioco forza, pistola alla tempia, il gossip fa tutto al posto loro.
1: Ma quanto si diverte Kingsley, quanto si diverte mentre scrive,
2: fondamentale.
1: Si sente, si capisce.
0: E poi la cosa bella è che il libro è credibilissimo, voglio dire, è un libro di finzione, ovviamente, ma se succedesse domani, dopo tutto quello che è successo nelle ultime campagne elettorali americane, non credo che nessuno si stupirebbe più di tanto. Felicia, che dice?
2: Diciamo che tante volte la realtà ha superato la finzione, quindi mettiamo anche questo sul piatto: un finto fidanzamento di immagine durante una corsa elettorale che poi si trasforma in una relazione vera.
0: Potrebbe anche succedere, potrebbe anche accadere.
1: Può succedere di tutto. L'altro giorno abbiamo citato, no, il premier canadese con Katy Perry. Ci sono dei mix incredibili.
0: Certo. Si sarebbe mai immaginata una cosa del genere?
1: Che
0: no,
1: poi Felicia, a volte funzionano questi match. Funzionano meglio, diciamo, delle cose così, tra virgolette, normali.
2: Oddio,
1: diciamo.
2: Allora, Katy Perry e Trudeau sono, devo dire, molto freschi.
1: Sì, sì, molto fresh.
2: È difficile fare proiezioni.
1: Sì.
0: Va bene. Lì,
2: però
0: diciamo...
2: mando loro i miei migliori auguri.
1: Certo, ci uniamo all'augurio.
0: Certo, però non andremo a scommettere su di loro.
1: No.
0: Felicia, possiamo dire che questo libro segna un po' anche un'evoluzione della sua carriera, sta inventando un nuovo genere. Lei che è stata la dominatrice di tutto il genere romance negli ultimi anni, adesso qui siamo al, come lo chiamiamo questo? È un political romance?
2: Ma
0: è un...
2: Sì, ma oddio, non penso che sia stata, e anzi non credo, sono abbastanza sicura di non essere la prima ad aver scritto un political romance. Magari diciamo che forse non era il trend degli ultimi anni, perché poi come, cioè, non solo nel romance ma anche in altri generi ci sono delle ondate con diciamo dei caratteri comuni. Al momento non siamo dentro al trend del political, ma magari ricomincia.
0: Magari riprenderà. Beh, c'è
1: sì,
0: stato, no? Negli ultimi anni
1: sì.
0: Abbiamo visto un po' di tutto. L'Hockey, per esempio.
1: Sì, sì, serie.
0: Hockey.
1: Sì. Ne parleremo
2: gli
1: magari.
2: Hockey,
1: esatto.
2: Comunque, se ci pensiamo, i primi Hockey Romance che hanno cominciato ad avere grande successo risalgono poi al 2016, 10 anni
0: sì.
2: Dopo, rieccoci qui.
1: Ma Kingsley, ho una domanda per lei. Quando scrive, insomma, i suoi libri, che poi sono di enorme successo, e pensa già alla serie che arriverà? Perché io so che lei, insomma, uno dei suoi libri...
0: Iniziano,
1: no,
0: sì.
1: Scusi, la domanda è un po' maliziosa, forse.
2: Sì. No,
1: allora,
2: ma
1: ecco.
2: Da una parte mia, in cuor mio mi dico magari, cioè,
1: certo.
2: Questo automatismo di scrivo un romanzo e ho una buona certezza che
1: sì.
2: Questo poi venga acquisito per un film o una serie TV,
1: sì.
2: Ma siamo ben lontani dal navigare in queste acque, quindi no, io vado a ruota libera.
1: Va bene, Kingsley, faccia la scrittrice che
0: allora,
1: ne abbiamo bisogno.
0: Kingsley, adesso, siccome qui a Caterpillar succede tutto in diretta, lei viene dalla zona di Modena, giusto? È appassionata di pallavolo? L'abbiamo persa.
2: Purtroppo non sono una grande sportiva di mio e purtroppo la pallavolo non la seguo tanto, complice il fatto che forse mia madre allenava pallavolo mentre era incinta di me,
1: ecco.
2: E quindi io mi sono
1: alla repulsione.
2: Seguo un po' di più i motori.
0: Va bene, allora la chiameremo per commentare la Formula 1 se vuole. Sei un'appassionata di Kimi? O della Ferrari o di chi ci dice lei?
2: Allora, devo fare una classifica di priorità,
0: sì?
2: Essendo del territorio modenese,
0: certo.
2: La Ferrari comanda.
0: Va bene.
2: Allora. Non posso che non essere tra le tifose di Kimi Antonelli, perché comunque è un vicino di casa.
0: Ma per forza. Allora, con Felicia Kingsley ci ritroveremo a commentare la Formula 1.
1: Che
0: da
1: bello.
0: Stasera diventa la commentatrice ufficiale della Formula 1. Di Caterpillar, le facciamo davvero tanti complimenti per questo nuovo libro, First Lady per caso, un altro capitolo della grande saga, dei grandi libri di Felicia Kingsley, ma come sorpresa intanto facciamo così, salutiamo Felicia
1: sì.
0: E poi forse c'è una sorpresa allora. Felicia, grazie per essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie Felicia.
0: Ha già mangiato?
2: Grazie
0: ha già
2: voi.
0: Mangiato?
2: Sì.
0: Cosa ha mangiato?
2: Ma in realtà mi sono fatta le chips di cavolo nero, perché adesso sono entrata in questo tunnel.
1: Sono buonissimi, li faccio anch'io.
0: Chips di cavolo
1: con
0: nero.
1: Sopra i semi che vanno tanto di moda.
0: Cioè li fate voi? Non
1: in forno,
0: li comprate?
1: In forno.
0: Vabbè, qui siamo
1: con sopra
0: fantasia.
1: I semi.
2: Ne ho fatta una quantità in vera.
0: Veramente?
1: Si possono
0: andavamo a mangiare.
1: Si scaldano domani.
0: Va bene, allora la prenderemo come commentatrice della Formula 1 e come Masterchef a questo punto, tutto quanto
1: tutto.
0: Insieme. Grazie davvero per essere stata.
2: A zero sbatti.
1: Sì, quello è zero sbatti. Dopo
0: chiameremo così la sua rubrica.
1: Dopo,
0: zero sbatti. Grazie davvero. Era Felicia Kingsley.

0: preparati, Cinzia, preparati, perché c'è una sorpresa con cui chiuderemo questa puntata di Caterpillar. Preparati, non ti svelo niente, non ti svelo niente. Sono arrivati tanti messaggi.
1: Sono arrivati tanti messaggi sull'autotune. Allora, qui dicono: il festival della canzone è il festival della canzone, non del bel canto. Mm. A me non piace l'autotune, ma credo che debba essere mantenuto.
0: Okay.
1: E ancora, con l'autotune può cantare chiunque, si perde la qualità, ci dice Paola. Poi un musicista. Da musicista dico senza ombra di dubbio che l'autotune dovrebbe essere eliminato quantomeno per tutta la durata della canzone, e questo perché è vero che saremo il festival della canzone italiana, ma si premia anche la bravura del cantante, quindi come avviene per i musicisti classici, se sbagli qualcosa, pazienza, l'errore fa parte del gioco,
0: sì.
1: Dovrebbe essere così anche per i cantanti. Te lo ricordi qualcuno che ha sbagliato a Sanremo?
0: A Sanremo?
1: E ti ricordi che cosa è successo?
0: No, che ha sbagliato a Sanremo, guarda, fammici pensare.
1: No, c'era stato quel momento di Blanco, giusto, che ne abbiamo parlato, Morgan e Bugo, ma proprio per due, tre mesi.
0: Semplicemente non sono quelli
1: gli imprevisti, ecco, parlo di imprevisti.
0: Sono piccole cose, però dai, dobbiamo aspettare solo fino a lunedì per sapere esattamente come sarà.
1: Il regolamento
0: del Sanremo 2027. Per oggi ci siamo divertiti a immaginare una possibile variazione, un emendamento, il Lodo Giordano al nuovo regolamento.
1: Lo chiameremo così fino a febbraio.
0: Lo chiameremo così. Mentre abbiamo trovato una nuova commentatrice per la Formula 1.
1: Da Kingsley, sì.
0: Una nuova.
1: Un nuovo commentatore per il volley.
0: Un nuovo commentatore per il volley, Maurizio Colantoni. E poi ho una piccola sorpresa, perché ti ricordi il nostro ospite? Diciamo, non è The Ring.
1: Okay.
0: The Ring oggi è rimasto misterioso.
1: The Ring non hanno risposto.
0: Ma il secondo ospite che avrebbe dovuto essere con noi e poi ci ha tirato un
1: pacco
0: clamoroso, ma è stato vicariato dal valido Colantoni, ci ha mandato un vocale adesso.
1: Ma
0: sentilo qua.
1: Ma stai scherzando?
0: Lucchetta, sentilo qua.
2: Allora, il del Palapanini, c'è l'entusiasmo del pubblico tutto esaurito per spingere la nazionale contro la Slovenia. Dobbiamo vincere a tutti i costi, siamo già con la vittoria in tasca del girone, però dobbiamo crescere un mattoncino alla volta per arrivare in quel di Torino dove gli ottavi ci aspettano. È una festa della pallavolo con Yuri Manò, capitan Giannelli, che sono in grado di poter trascinare i nostri azzurri. La parte centrale della rete è sicuramente ben presidiata, questo è l'urlo del Palapanini. Vi lascio perché tra un po' inizia la diretta, vi abbraccio, vi voglio bene, super spike da tutti, schiaccia italiano.
0: Grande Lucchetta, mitico. Andrea Lucky Lucchetta.
1: Grazie Andrea.
0: Con la Super Spike, con il Monster Block. Fra poco, anzi proprio in questo istante, dovrebbe partire il collegamento su Rai 2 con la pallavolo dagli amici di Modena. Vediamo l'Italia che cosa riesce a fare.
1: Scusa Filippo, devo interrompere.
0: No.
1: Luca è il nostro regista. E qui è in studio, abbiamo dei due schermi sintonizzato su Rai 3 e c'è un posto al sole.
0: No, ma non
1: toglietelo,
0: è un errore,
1: immediatamente.
0: Cinzia, è un errore.
1: Lo so che è un errore.
0: No,
1: toglietelo
0: adesso,
1: immediatamente, perché io non faccio più il programma.
0: No, allora,
1: mi metto a guardare.
0: Non guardare.
1: Dai,
0: ci sono loro due che probabilmente si baciano.
1: Sì, ma tu
0: chi sono loro, scusa, giusto per capire.
1: Oh, dai, Filippo,
0: vabbè,
1: andiamo avanti.
0: Andiamo
1: dai.
0: Avanti.

0: non infierire.
1: Tutto potevamo fare tranne che mettere Rai 3, vi prego. Rai 3. Mettete Rai 2 così almeno vediamo la pallavolo, amici della regia. Torniamo domani alle 19:45 con il risultato dell'Italia, con tanti grandi ospiti, con The Ring. E vediamo chi risponde domani. Vediamo chi risponde domani con le vostre ricette, con quello che state facendo a casa, con quello che state
0: cucinando. Il camperismo lo teniamo in piedi, cosa dici?
1: Con il maltempo, se se dal nord si sposta al centro e poi va sul versante adriatico, proveremo tutti insieme a mandarlo via e a ritornare qua per l'ultima puntata della settimana di Caterpillar, quella di domani. Ricordati però, Cinzia, una cosa veramente molto importante.
0: Dimmi, Filippo.
1: Che quando noi arriviamo a quest'ora, gli ascoltatori e le ascoltatrici possono ufficialmente mettersi il pigiama, perché le 9 segnano la fine del giorno e l'inizio della notte.
0: È vero.
1: E quindi c'è da ricordarsi un'ultima cosa molto importante.
0: Sì, direi sì.
1: Che quando arriva quest'ora qui, arriva l'ora che ai naviganti intenerisce il cuore.
0: Poeta.
1: Finisce il giorno, ma per ogni giorno che finisce
0: c'è sempre una notte che comincia!

0: Suzuki.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Mangiare informati.
1: 20:58 in punto, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 11 la Firenze-Pisa è stata disposta alla chiusura del tratto tra Pisa Nord, o meglio scusate, tra Pistoia e Montecatini Terme, a seguito di un grave incidente avvenuto al chilometro 28 in cui sono rimasti coinvolti un furgone e 3 autovetture. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con coda, chi viaggia verso Pisa deve uscire a Pistoia dove si sono fermati 2 km di coda e rientrare in autostrada a Montecatini Terme dopo aver percorso la viabilità ordinaria. E andiamo alle altre notizie. Sulla tangenziale nord di Torino, coda tratti tra Valli di Lanzo e Stadio per un incidente, coda tratti per lavori anche tra Spotorno e Finale Ligure. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, sulla 1 la Milano Bologna, code per lavori tra Fidenza e l'allacciamento con la 15. Sulla 9 code per lavori tra il Lago di Como e Como Monte Olimpino. Infine attenzione alla forte pioggia che sta coinvolgendo la 14, la Pescara-Bari, tra Cattolica e Vasto Nord. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia,
4: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21. IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: E chiamami Radio 2, noi rispondiamo. Giovedì 17 dicembre sono qui con il...
1: Non è dicembre, Agostino.
0: Sì, no, è novembre.
1: Neanche.
0: Gennaio.
1: Ancora prima.
0: Perché? Perché il tempo insieme a te passa veloce.
1: Vedi, come dobbiamo fare, Agostino?
0: Perché ci divertiamo, caro Simone Calomino, con me. Insieme stiamo martedì, mercoledì
1: e giovedì.
0: E quindi questa settimana abbiamo iniziato anche prima, ma come sempre abbiamo la nostra squadra che salutiamo in testa stasera: Leonardo Sinibaldi alla regia, il nostro capitano, e il nostro caro Pino Berardi che ci manda l'audio, e dopo salutiamo anche tutti gli altri. Ma stasera
1: Agostino, c'è un tema che insomma è particolarmente caldo, soprattutto vista l'estate che abbiamo passato piena di concerti. Il tema è quello dei fan e le cose pazze che fanno i fan, che ne sono parecchie.
0: Quello che fanno i fan.
1: Che fanno i fan. Ma veramente ci sono delle storie incredibili, da personaggi celebri che hanno cercato di rapire, a fatti anche un po' più gravi, un po' più scabrosi, a fatti anche divertenti, semplicemente azioni che fanno i fan per celebrare il loro idolo.
0: Insomma, appunto, tu ce l'hai un idolo?
1: Guarda, io ho tanti idoli, ma nessuno nel mondo terreno, o meglio, no, qualcuno ancora sì.
0: C'è stato perlomeno.
1: C'è stato, ecco. Ma che, a me piacciono le vecchie canzoni, sono un grande fan del Trio Lescano, io.
0: Ma dai, ma una di queste volte ci fai ascoltare qualcosa?
1: Con piacere.
0: Ma assolutamente sì. Allora, guarda, io sto scaldando già il pianoforte e come dire, l'ugola la scaldi tu, ma
1: perfetto,
0: nel frattempo scaldiamo la playlist della nostra Radio 2. A Chiamami Radio 2 abbiamo Mark Cremont, la featuring di Serena Brancale e i The Colors con la mitica Partenope.
1: Yeah.

0: E la Partenope di Serena Brancali, The Colors e Merken Cremont ci ha fatto ballare tutta l'estate, Agostino, veramente.
1: L'ho fatto anch'io.
0: Poi c'è questo Vesuvian Funk sotto, un po' ispirato a Pino Daniele, alle atmosfere napoletane.
1: Naturalmente riprese, molto più pop.
0: Beh, molto più pop, ma riprese anche ultimamente, per esempio, dai Nugenea, hai sentito.
1: Come no, bravissimi, singoli. Bravissimi. No, dicevo, questo brano io con la band l'abbiamo eseguito tutta l'estate.
0: L'hai fatto tutta
1: l'estate? Sì, io con le mie vocalist fantastiche, Laura e tantissime altre, non le posso citare, ma ci siamo divertiti anche a cantare questa Partenope, anche perché c'ha questo ritmo quasi
0: è bellissima. Poi carino. The Colors sono dei musicisti fenomenali, anche perché si producono da soli praticamente tutto.
1: Beh, ovviamente si ispirano a delle sonorità che abbiamo già sentito negli anni, però lo fanno bene, molto bene.
0: Agostino, di fan parliamo questa sera, di cose pazze che fanno i fan, appunto.
1: Cosa fan? Cosa fan?
0: Fanno
1: piccole. Beh, a proposito di fan, ce ne sono scatenatissimi adesso, soprattutto per quanto riguarda gli Oasis, per l'annuncio di questi due concerti del 2027 a Roma. Si sono scatenati, sono tutti quanti in subbuglio, e c'è chi sta organizzando già dei viaggi da lontano, così come abbiamo visto anche quest'estate con Ultimo, mettono le tende. C'è chi si organizza già appunto un anno prima, però pare che una grande limitazione sia il prezzo, il costo.
0: Sì, purtroppo, come in tutti i grandi concerti, anche qui ci sono dei prezzi a volte strabilianti. Per esempio, alcuni pacchetti VIP superano i 650 euro, pensa Agosti. Però diciamo che per un artista particolarmente amato, particolarmente sognato, a volte un fan è disposto a spendere cifre folli, e poi insomma partecipare ad un concerto del proprio idolo credo sia una delle esperienze più belle del mondo.
1: E ricordarsi di esserci stati, quindi vivere questa esperienza anche negli anni. Ecco, appunto noi vorremmo sapere da voi stasera cosa ricordate, qual è il concerto che vi ha per cui avete fatto follie, qual è l'idolo per cui avete, che ne so, dormito fuori per notti, non dico alla Woodstock ma quasi, perché si stanno rivedendo queste scene. Chi è il vostro appunto artista preferito, qual è la canzone preferita, e come sempre al nostro 348 7300 200 potete inviare anche a parte i messaggi raccontando queste storie, ma soprattutto i canta con Ago e i suona con Ago. Se volete far sentire qualche riff, qualche suolo di flauto, oppure ovviamente cantare la canzone del vostro idolo,
0: e il maestro Penna vi accompagnerà, sia che siate cantanti o che siate musicisti. Comunque, Agostino, questa sera al 348 7300 200 vogliamo appunto storie folli, storie di viaggi, storie di notti passate in tenda, anche semplicemente storie di grandi passioni per grandi cantanti. Però
1: parlavi di passioni?
0: Passioni,
1: la nostra appassionata scrittrice è come sempre pronta a lucidare il tema di questa serata con il suo racconto, la sua storia. Buonasera Antonella Borelevi.
2: Eccomi, caro Agostino e caro Simone, come ogni sera qui a Chiamami Radio 2, ormai il nostro appuntamento fisso, l'appuntamento per trovarti il cuore. Allora, la vedi? Si chiama Pauline Rose Chance, è una bella donna bionda, professoressa di psicologia all'Università di Atlanta. Non ha neanche 40 anni, ha già la cattedra, ha oltre una schiera di pazienti che fanno la fila al suo studio. È una psicologa della Gestalt. La scuola della Gestalt teorizza che la mente organizza le esperienze mettendo insieme i vari pezzi, però il risultato che percepisce non è la somma di ciascuno, è qualcosa di differente. La mente mescola, inventa, ricrea. Pauline è seduta alla sua scrivania, è sera tardi, si tiene la testa tra le mani. Il cerchio di luce della lampada la separa dal buio in cui è immersa la stanza. Ogni professore ordinario dispone di uno studio lì, all'università, anche di un alloggio, ha una segretaria. Pauline ha anche parecchie menzioni d'onore appese alle pareti, proprio in quella stanza. Ma allora perché si sente così a disagio? Si guarda intorno, guarda i segni lampanti del successo che ha ottenuto e sente l'angoscia salirle dentro la gola, un'ansia che inesorabilmente prende possesso del suo cuore, le fa tremare le mani, sudare la fronte. La stanza si mette a girarle intorno, la professoressa Chance scoppia in un pianto dirotto. Cosa le sta succedendo? Eccolo il punto che ti interessa, il punto esatto in cui si incrocia quello che gli altri vedono in te e quello che invece vedi tu. Essendo una specialista di tecniche di indagine psicologica, la professoressa Chance fa qualcosa di non appropriato. Applica queste tecniche al suo stesso caso. Sta così male Il risultato è uno studio pubblicato nel 1978, uno studio che entra nella storia della psicologia clinica e magari potrebbe riguardare anche te. L'ha scritto insieme alla collega di analogo successo Suzanne Himes e il titolo è Phenomenon in High Achieving Women, un fenomeno che succede nelle donne che riescono ad avere un grande successo. Quindi è uno studio che riguarda anche le star in ogni campo. Chance e Himes gli dettero un nome a questo fenomeno, il complesso dell'impostore. Lo verificarono nelle giovani donne di successo degli anni 70, che erano l'avanguardia delle donne che ha cominciato a rompere il soffitto di cristallo. Però il complesso dell'impostore poi è stato verificato e studiato anche nei maschi. Chi lo vive, invece di pensare mi merito il mio successo perché sono capace, pensa ho avuto fortuna, gli altri mi sopravvalutano, è stato un caso, prima o poi verrò scoperta, cioè sono un impostore. Insomma, chi patisce questa sindrome vive in uno stato di continuo allerta perché ha paura di essere smascherato. È una sua costruzione mentale priva di fondamento, perché è una persona brava e capace, perché ha successo, perché se lo merita, ma non ci crede. Agostino, intanto, con la tua bella musica, prepari per me Hey Jude dei Beatles. Conquistarono il mondo, ma chi lo sa se almeno all'inizio della loro strepitosa carriera non soffrirono anche loro della sindrome dell'impostore? Ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te, per dirti che tu meriti i riconoscimenti che ricevi. Fidati.
1: E tu meriti questa grande richiesta dei Beatles. Grazie ancora Antonella. I Beatles, caro Simone, tu sei Beatles o Rolling Stone?
0: Sono Beatles tutta la vita.
1: Va bene, allora siamo tutti sincronizzati bene stasera. Questa grande Hey Jude che ci chiede Antonella del 68 era stata scritta inizialmente per il figlio, no? Julian, il figlio di John Lennon, per in qualche modo accarezzarlo, per farlo stare meglio dopo il divorzio appunto che aveva vissuto dei genitori. Poi è diventata da Hey Jules e poi Hey Jude. A proposito, mi devi dare una mano,
0: Ti devo dare una mano?
1: Eh sì, perché c'è un gran coro.
0: Un coro finale.
1: È un coro finale. Qui ce n'erano nell'originale ben 300.
0: Qua siamo due.
1: 300 fan che erano accorsi appunto mentre giravano il video di Hey Jude. Quindi ti prego, anche Leonardo, anche tutti gli altri che sono qui in studio,
0: tutti voi da
1: cantate,
0: casa.
1: Tutti voi
0: cantiamo
1: da casa,
0: tutti
1: cantate
0: insieme
1: con noi.
0: Hey Jude, inutile presentarle, una delle canzoni più famose, più storiche che ci siano al mondo, una delle più belle.

0: vedi, mi sono gasato.
1: Con questo coro finale che ci riunisce tutti, Agostino. Gli idoli, i nostri idoli, sono delle persone umane, sono delle persone vere, ed è leggendo storie.
0: Sai cosa ho percepito mentre parlavi?
1: Che
0: hai
1: cosa?
0: Detto idoli, i nostri idoli.
1: Sì.
0: E pensavo dicessi non striduli.
1: No, non striduli.
0: Non
1: no,
0: ho
1: no,
0: stridulato.
1: Anzi, no, bravissimo.
0: Va bene, va bene.
1: Perché essendo loro persone umane, quando scopri.
0: Eccolo.
1: Un po' in ritardo.
0: La nostra famiglia.
1: Quando scopri che dietro queste canzoni ci sono delle storie profondamente umane, allora lì ti accorgi che anche loro sono delle persone come noi,
0: sì,
1: che hanno tutti i nostri stessi sentimenti, li sanno esprimere in maniera diciamo un po' più profonda. Ma poi la cosa terribile legata alla storia dei Beatles, in particolare a quella di John Lennon,
0: sì,
1: è che lui fu assassinato proprio da un fan
0: che prima gli aveva chiesto di firmare un disco, e poi qualche ora dopo ha pensato bene di voler diventare famoso in questo modo, tal Chapman, che
1: sì,
0: dice di aver cercato appunto la notorietà con questo gesto assurdo.
1: La storia è ovviamente molto complessa, molto triste, però purtroppo
0: alleggeriamo e diamo spazio, caro Simone, sì, alla regia, e comunque rinvitiamo i nostri amici a segnalarci i loro idoli e soprattutto le canzoni che li fanno sognare ancora.
1: 348 7300 200
2: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
4: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
7: Ogni canzone racconta una storia. Ogni artista lascia un segno. Ogni applauso diventa un ricordo. Da 20 anni i Music Awards premiano gli artisti che ci hanno fatto battere il cuore. Segui tutti in retroscena con Giulia Salemi in diretta su Radio 2. BYD Music Awards 20ª edizione. Venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre a partire dalle 21 in diretta su Rai 1 ed in simulcast su...

0: I'm Sexy, cantava Rod Stewart nel 1978. Tu c'hai un racconto, mi sa, Agostino.
1: Più di uno, a parte che io sono, tu lo sai, sono appassionato d'auto, sono riuscito ad andare a Londra a prendere un vecchio catorcio che poi ho messo in piedi ed era appartenuto a Rod Stewart. Udite, udito, la macchina inglese. Non facciamo nomi marche, ma sono anche informato di una contesa per un plagio per quanto riguarda questo brano. Con un artista brasiliano, e quindi c'è stata una contesa e lui ha perso la causa, Rod Stewart.
0: Non va bene.
1: Pare sia stato riconosciuto il plagio. Grazie
0: alle storie di
1: alla
0: plagi.
1: Info che mi è arrivata telefonicamente.
0: Non vogliamo sapere i tuoi informatori chi sono. Agostino, i fan fanno cose da pazzi.
1: Che fanno cose da pazzi,
0: ma anche cose bellissime.
1: Tu hai mai avuto dei fan?
0: Dei fan miei?
1: Sì.
0: Ma chi mi segue?
1: Ma per le camicie che sono. Ecco,
0: sì,
1: allora per chi è sintonizzato sul 202 della Visual, salutiamo naturalmente, grazie appunto a Valentina Galli, coadiuvata da Marco Marzetti, che ringraziamo, e guardate che camicia sfolgorante c'ha lui, io non è che scherzo. Salutiamo ancora anche Laura Zullo, la nostra curatrice, il nostro autore Luca Masci e Eleonora Catapano alla redazione, così abbiamo fatto i saluti a tutta la squadra.
0: Salutiamo anche tutti i fan di tutti gli artisti che ci stanno scrivendo in questo momento al 3487 300 200. Abbiamo un vocale molto tenero che vorrei farti sentire. Eccolo qui, vediamo un po'.
2: Ciao ragazzi, sono Gio da Bari.
0: Ciao Gio.
1: Ciao.
2: Allora, la mia follia, ma non tanto per me quanto per mio figlio, è stata andare in pullman a Milano da Bari per portarlo al concerto di Eminem.
0: Ne valeva la pena, sì.
2: Era il, credo, 2018.
0: Sì.
2: E io ero in piena chemioterapia.
0: Eroica.
2: Ma lo ricordo ancora con tanta, tanta gioia.
0: Certo.
2: Soprattutto la sua.
1: Brava Gio.
0: Per lui. Brava Gio, sei stata un'eroina, hai fatto contento tuo figlio anche in un momento difficile della tua vita. Veramente, questo fanno
1: i genitori e le mamme, assolutamente.
0: Agostino, abbiamo anche un vocale, un messaggio scritto perché non solo di cantanti giustamente si può essere fan o di musicisti, ma anche di scrittori. Per esempio ci scrivono: ciao Agostino e Calomino, io sono un grande fan di King, parla di Stephen King, il re dell'horror. Ho tutti i suoi libri, alcuni in varie edizioni, e quando ne esce uno nuovo sono capace di finirlo in un giorno. E questo è Luigi che ci scrive così.
1: Ciao Luigi, grazie. Ci segnala tra l'altro Damiano, sempre parlando di Rod Stewart, ma ce lo siamo lasciati alle spalle, che quella canzone è stata anche rifatta da Ian Trance nel 1997.
0: Do you think I'm sexy? Molto bene. Agostino, è il momento, secondo me, di lanciare la nostra seconda detta.
1: Ritorniamo in Italia.
0: Sì.
1: Chi è il super che riesce a muovere tutte le folle?
0: È necessario dirlo.
1: Da anni.
0: Vasco Rossi,
1: da anni.
0: Ovviamente.
1: Viva i Vasco Folli. Sappiamo qualcosa. E saluto Federica. E ricordiamo il grandissimo concerto del Modena Park del 1 luglio del 2017 che era riuscito a vendere
0: tutti i record.
1: Sì, 225.173 biglietti, proprio
0: precisi.
1: Sì, è importante questo dato perché poi è stato superato questa estate dall'ultimo concerto di Ultimo
0: l'ha battuto, non di tanto, però insomma
1: 250.000, anche
0: circa.
1: Se poi lui ha raccolto questa cosa dicendo se io faccio un concerto unico ne faccio 1.500.000, insomma. va bene.
0: Dobbiamo vedere.
1: Comunque l'importante è da andarci ai concerti, a quelli di Vasco. Lo sai come finiscono i concerti di Vasco?
0: Lo so come finiscono. Guarda, inizia a fare la dedica, che è il modo migliore per dirlo. Eccola là.
1: Cominci tu?

0: chitarra. Batteria, tracca tu tu.
1: È meglio di così, che cosa vuoi
0: bene,
1: fare?
0: E va bene così.
2: A chi è? Vasco, è arrivato pure lui? Qui?
0: Hai capito, hai capito.
1: Agostì, grazie di questa seconda dedica della serata.
2: C'è, ci sono anche dei grandi fan dell'arte, sì, al
0: sì,
2: mondo.
0: Sì, sì.
2: Anche
0: sì.
2: Dei quadri di Goya, per esempio. Sì, sì, sì. Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari, per esempio.

0: chissà perché se non muori non fai parte della storia, cantano Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Ci hanno ragione, una riflessione molto sincera, molto sentita sull'attualità, sugli orrori dell'attualità, che fanno impressione un po' come i quadri di Goya in un certo senso. Cioè, non so se tu hai mai visto le pitture nere di Goya, che sono quei quadri meravigliosi esposti al Museo del Prado.
1: No, non veramente dal vivo.
0: Ce n'è uno famosissimo che è Saturno che divora i suoi figli, che fa veramente impressione se tu guardi gli sguardi, soprattutto disegnati da Goya, ti danno l'idea proprio di un'umanità disumanizzata.
1: Fantastico.
0: Quadri meravigliosi.
1: Invece leggo un messaggio molto umano, molto particolare, di Sara. Ciao, sono Sara, una delle benedizioni della mia vita è quella di poter essere fangirl. Tramite l'amore per una cantante, per un cantante o una band, ho conosciuto molte delle mie amiche più strette, soprattutto non mi sento mai davvero sola.
0: Sì.
1: Tutto ciò ha curato quella bambina ferita che ero. Vedi. E quindi è stato anche terapeutico.
0: Bene.
1: Ne approfitto per dire che non è giusto, qui fa un appunto, che le ragazze che urlano a un concerto sono viste come pazze e invece i ragazzi che urlano allo stadio sono perfettamente normali.
0: E c'ha ragione, scusami.
1: Lasciateci amare ciò che vogliamo. Le passioni sono tutte belle. Un bacio anche a te, Sara.
0: Hai pienamente ragione, Sara. Urliamo ai concerti, sono fatti anche per questo. E chi non ha urlato almeno una volta a un concerto non è mai stato degno di andarci.
1: E chi non è mai urlato a un concerto di Michael Jackson?
0: Qua insomma così.
1: Qui il gioco si fa duro.
0: Il gioco si fa veramente duro, ma le canzoni di Michael Jackson poi sono bellissime. Quando è morto Michael Jackson, però, c'è stata una canzone in particolare che è ritornata in vetta alle classifiche inaspettatamente. Si tratta di Man in the Mirror, che quando è uscita non è stata particolarmente, diciamo, apprezzata come altre sue canzoni, perlomeno non è andata ai primi posti. Quando invece è scomparso Michael, per l'umanità che c'è dietro al testo di questa canzone, eccola tornare in vetta alle classifiche.
1: È
0: ce la fai sentire?
1: Una di quelle che preferisco.
0: Ecco.
1: Davvero.

0: Che cosa dobbiamo dire? I fan di Michael Jackson saranno andati in visibilio.
1: Ma speriamo di
0: tirando fuori Man in the Mirror. Agostino, c'è Giochino Calomino.
1: Dai,
0: Luca Masci anche oggi tutta la giornata ha studiato.
1: Giochino Calomino,
0: il nostro autore, ha pensato che gioco facciamo fare, ed eccolo qua. Ci sono tre fatti legati anch'essi al tema del giorno. Allora, il primo fatto è questo: i Coldplay dallo spazio. Intanto chiariamo che due di questi fatti sono veri ed uno è inventato. Tu devi capire.
1: È vera sta cosa, perché ieri sera mi avete fregato.
0: Sì, ma mi sono confuso. Due sono inventati ed uno è vero. Quale sarà quello vero? Eccoli qua. I Coldplay dallo spazio. Durante un concerto dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma 2024, parliamo, i braccialetti luminosi distribuiti al pubblico si sono illuminati talmente tanto tutti insieme che hanno creato una macchia luminosa riconoscibile fin dallo spazio in una fotografia scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale. Sarà vero? Sarà falso? Secondo fatto, il boato di Beyoncé. Nel 2023, durante una data londinese del Renaissance Tour, Beyoncé avrebbe interrotto Love on Top, una delle sue canzoni più famose, per lasciar cantare il ritornello al pubblico, e questo coro avrebbe superato i 112 decibel. Questo significa che il pubblico avrebbe creato un boato paragonabile a quello di un piccolo meteorite che si disintegra nell'atmosfera.
1: Da schizzo di acufene,
0: terribile. No, piacevole. Terzo fatto, il terremoto di Taylor Swift. Ci spieghiamo. Taylor Swift a Edimburgo ha fatto dei concerti
1: bellissima
0: fantasmagorici nel 2024 e il pubblico ha ballato così all'unisono che gli strumenti di controllo dei terremoti, i sismografi del British Geological Survey hanno rilevato vibrazioni fino a 6 km dallo studio. Capito?
1: Cioè, dallo stadio.
0: Dallo stadio. Sembrava che ci fosse un terremoto, invece erano i fan che saltavano. Quale di questi tre fatti è vero, Agosti?
1: Mi hai un'altra volta disorientato. Io, come sempre, chiedo aiuto alla regia. Secondo me devo prendere un po' di tempo per capire. Ho bisogno di aiuto.
0: Che è facile. Ho i Coldplay nello spazio.
1: Chiedo l'aiuto a Geolier, che con Achille Lauro dicono per noi. Per noi è, chi lo sa cosa sceglieranno?
0: La B o la C? Chi lo sa?
1: Non lo so.
0: Vediamo anche i nostri ascoltatori che cosa ne pensano al 348 7300 200.

0: Per chi?
1: Tu l'hai fatta per me, a mettermi in difficoltà con questi
0: sempre
1: giochi.
0: Per te, sempre.
1: Geolier e Achille Lauro per noi. Questo duetto è nato dopo che appunto Achille Lauro è stato ospite del concerto di Geolier il 19 giugno 2026 all'Olimpico di Roma. A proposito dello Stadio Olimpico di Roma, sì, io credo di scegliere la numero una, quella
0: cioè,
1: che
0: tu numero uno, quella il che concerto tu... dei Coldplay che è stato visto fin dallo spazio per la luminosità.
1: Spero di sì, anche perché ci siamo stati con tutta l'offerta Radio 2 della radio Rai l'altra sera, quindi mi sono particolarmente affezionato allo Stadio Olimpico.
0: Ecco. Le altre due opzioni erano il boato del pubblico di Beyoncé o il terremoto causato dai fan che ballavano al concerto di Taylor.
1: Qual è quella giusta?
0: È quella giusta, Agostino, sei pronto?
1: Sì.
0: Quella giusta è... Ah, devi fare la musica tensiva. Fai la musica tensiva, Agostino. Dai, sei pronto? Allora, Agostino, devi sapere che la risposta giusta è Taylor Swift.
1: Oh, ma lo sapevo, volevo dirlo.
0: Ha sempre ragione Taylor Swift, in ogni caso. Niente da fare. E devo dire che i nostri ascoltatori non hanno indovinato, perché anche Damiano dice: io dico il concerto dei Coldplay, era d'accordo con te.
1: Vabbè.
0: Ma passiamo oltre, Agostino. Passiamo invece.
1: Ricordiamo sempre appunto il 348-7300-200 per i vostri messaggi, i vostri racconti, e anche i Canta con Ago, oppure anche i Suona con Ago, perché noi abbiamo istituito anche questo. Quindi ci risentiamo dopo il disco.
0: Sì, adesso c'è Jungle con Sunshine qui su Radio 2, la
1: nuova. Andiamo in giungla.

0: Jungle con Sunshine, siamo quelli di Chiamami Radio 2, Agostino Penna e Simone Calovino,
1: siamo
0: pronti
1: qui
0: per il momento proprio il culminante di questa nostra trasmissione.
1: Sì, perché ci hanno inondato di messaggi e anche di audio, so che ci sono delle belle cose che mi vuoi fare ascoltare.
0: Sì, abbiamo finalmente modo di inaugurare la rubrica di quest'anno,
1: cioè?
0: Il Suona con Ago.
1: Ah, sì, la doppia rubrica.
0: E non da poco questo Suona con Ago.
1: Allora io vado già al pianoforte, che cosa suona? Tu hai già scoperto?
0: Santana.
1: Mamma mia,
0: che pezzo
1: bello.
0: Di Santana, non lo so, ma lui è cristiano. Adesso vediamo che cosa suona e tu sicuramente lo riconoscerai. Sei pronto?
1: Sì.
0: Eccolo qua.
1: Ci provo.
0: Vediamo.
2: Ciao a tutti, sono Cristiano dalla Campania.
1: Ciao.
2: E innanzitutto voglio dirvi che vi seguo da sempre e farvi complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: Vista l'apertura del Suona con Ago, colgo l'occasione per farvi un omaggio. In braccio la chitarra e vi faccio sentire la
0: trova
2: di uno dei miei idoli, ovvero Carlos Santana.
0: Giustamente.
2: Vediamo se lo indovinate.
0: Vediamo.
1: Europa, Europa!
0: Subito!

0: Ah. Ciao e a presto.
1: Hai capito? Bravo Cristiano, mandacene
2: ancora. Non ti muovere.
1: Sì,
2: Cristiano
1: qui.
2: Partecipa ancora. Anche... La qualità tra l'altro era notevole, devo dire.
1: Beh, si sente che è un chitarrista vero.
2: Agostino, sei pronto per Elena che invece canta?
1: Suona?
2: Canta.
1: Ah, okay.
2: Canta.
1: Cosa?
2: Stupida vita di Lorenzo Salvetti, una delle ultime scoperte del nostro cantautorato italiano.
1: Vediamo che te la vita.
2: Eccola qua, vediamo un po'.
0: Ciao a tutti.
2: No,
0: sono
2: questo
0: Cristiano
2: è quello
0: campagna.
2: Di prima. Allora,
1: questo è Cristiano. Canta pure stupida vita.
2: Questa è colpa mia. Vediamo un po'. Eccolo qua.
3: Ciao, caro
2: Eccola.
3: Agostino. Mi chiamo Elena. Sono una fan di
1: Ciao
3: Lorenzo
1: Elena.
3: Salvetti e ti
1: Ciao.
3: Dedico stupida vita.
2: Vediamo.

0: vita.
1: Brava, come si chiama?
2: Si chiama Elena.
1: Elena, brava.
2: Elena, che bella voce,
1: che bella vocina. E poi che ci abbiamo? No.
2: Ne vuoi un altro? Guarda, adesso abbiamo un momento invece così romantico, una poesia. Lo vuoi sentire? Sì. Sentiamo. Eccola qua.
3: Buonasera a tutti, sono Maurizio da Roma, my fan, ma osservatore. Dedico questi 40 secondi a voi tutti.
2: Vediamo.
3: Quello che prima c'era ora esiste. È la sana follia che non desiste. A volte lei cambia piano piano il vestire e la musica che amiamo. Si creano movimenti un po' facinorosi. Oggi son fan, prima erano tifosi. I Beatles, i Rolling Stone, la minigonna di Mary Quant son simboli di un'epoca presunta, di un bello che sicuro mai tramonta. Oggi Vasco, Ligabue, Giova e la Pausini con zero zucchero che stimo.
1: Hai capito?
3: Ora c'è un fenomeno.
2: Qual è?
3: Che ha rapito. Lui è ultimo. Ha già colpito.
2: Eh sì.
3: Ciao.
2: Colpite a fondare.

0: Molto bene, Agostì. Abbiamo fatto un omaggio ai Backstreet Boys direttamente dal 1999. E restiamo negli anni 90 adesso con un singolo che ha fatto veramente la storia.
1: Dai.
0: La storia della musica italiana. Anche lui ci aveva le ragazzine che gli stavano alle calcagna.
1: Come no?
0: Samuele Bersani.
1: Grande.
0: Questa ci fa piangere, sì, e spacca cuore, ci spacca il cuore insieme, Agostì?
1: Vero.

0: Spaccacuore di Samuele Bersani, le 21:57, giusto il tempo di dedicare un ultimo momento al Canta con Ago,
1: sì,
0: stasera.
1: Ne sono arrivati tanti. Salutiamo anche Manfredi che non riusciamo a mandare stasera. Rimandaci il tuo assolo di chitarra, è stato fighissimo.
0: Ed ecco qui invece Arianna, vediamo un po' che cos'è. Ecco.
2: Ciao, sono Arianna e sono fan di Pino Daniele.
0: Anche io.
2: Adesso

0: mamma mia, ciao, che
1: bravissima,
0: bravissima,
1: ciao,
0: Arianna. Ciao. Sono contento che siamo riusciti a recuperare almeno lei.
1: Non potevamo chiudere in modo migliore. Grazie Agostino Penna.
0: Grazie
1: stasera
0: a te, Simone Calomino, e salutiamo naturalmente gli amici che ci seguiranno a Radio 2 al Centro della Musica. E adesso linea a Onda Verde. Noi ci vediamo lunedì.
1: Ciao Agostino, buona serata.
0: Ciao.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 21:58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 11 la Firenze-Pisa è stato riaperto il tratto tra Pistoia e Montecatini, chiuso per un incidente. Sulla 7 attenzione agli straripamenti per un forte temporale che ha colpito l'autostrada Milano-Genova tra la 12 e la 10. Code per lavori tra Fidenza e la 15, sulla 1 la Milano-Bologna, sulla statale 67 Tosco-Romagnola, tratto chiuso per un mezzo pesante ribaltato tra Punta Marina e Ravenna. Sulla 24 la Roma-Teramo, il traffico è bloccato per un incidente avvenuto tra Teramo Ovest e lo svincolo con Valvomano. Infine, sulla diramazione Roma Nord ci sono rallentamenti per lavori tra Castelnuovo di Porto e Settebagni. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.

0: sono le 22.
1: Radio 2 al centro della musica.
2: Buonasera.
3: Angelozzi, come stai?
2: Bene tu, Gino Castaldo,
3: bene,
2: come stai?
3: Bene, molto bene, soprattutto bene quando si accende il rosso della radio, è sempre, come dire, una medicina. E, salutiamo Agostino Penna e Simone
2: Calomino sì,
3: che ci hanno passato la linea.
2: Chiamami Radio 2, il programma delle dediche. Noi mettiamo invece della musica, non facciamo delle dediche, in realtà facciamo delle dediche a voi, vi dedichiamo questa musica
3: non so. Allora oggi abbiamo una serie, abbiamo delle novità, nel senso avremo una telefonata a un certo punto,
2: sì.
3: lo voglio anticipare, che ha a che vedere con Enzo Carella, poi spiegheremo perché, poi ci collegheremo con un artista che ha fatto molte cose di lui, ma come al solito noi cerchiamo di iniziare intanto con un pezzo che ci mette nel mood giusto.
2: Ricordiamo anche che siamo in visual radio sul canale 202 del digitale terrestre, che potete riascoltare le puntate su RaiPlay Sound, e che abbiamo un numero, il numero di Radio 2, il 348 7300 200, con cui potete comunicare con noi mandandoci dei messaggi su WhatsApp, anche dei vocali. Per stare con noi fino alle 23.
3: Sì, che siano possibilmente non lunghissimi.
2: No, massimo WhatsApp, 30 vocali. Secondi.
3: Sì,
2: troppo.
3: Direi no, fino a 30 secondi. Allora, dicevamo, facciamo un inizio, possiamo già sentirlo sotto, no? Allora, questo proprio mentre facciamo gli ascolti prima di iniziare il programma, ci stiamo anche riflettendo un po' su ci sarà anche una giornata dedicata che faremo, sarà un momento. Ai pezzi che hanno proprio un effetto di positivo, no? Hanno un effetto di, come diciamo, di benessere.
2: Ti fanno sentire subito in una comfort zone.
3: Aiutano. Beh, se nell'ambito di questi pezzi, sicuramente i Fleetwood Mac ne hanno svariati. Uno di quelli si intitola Everywhere, che è questo.

0: Beh, è vero che mette proprio in un bel mood, è un po' anche quello che vogliamo fare noi con la nostra musica, con la nostra playlist, perché ricordiamo che al centro della musica ha un po' questa mission, cerchiamo
1: una missione che è serale, ci teniamo a dirlo, nel senso che per esempio adesso è arrivato come messaggio, è arrivata una fotografia che dice buonanotte, un momento,
0: cioè, un momento,
1: grazie intanto per la buonanotte, ma direi che insomma anche noi vogliamo tenervi svegli almeno per un'oretta.
0: Almeno fino alle 23.
1: Ma sì.
0: Avete la possibilità.
1: Certo.
0: Poi, vabbè, poi ovviamente Radio 2 continua, ci sono pure i lunatici, quindi la musica può farvi compagnia. Però ecco.
1: Allora, bisogna anche svegli. Prendersi le proprie responsabilità.
0: No,
1: adesso c'è un fammi finire. C'è un brano di Kanye West, l'hai scelto tu. Quindi cominciamo a prenderci la responsabilità delle cose che facciamo. Spiegami.
0: Sì, io ho scelto All Falls Down, che letteralmente significa proprio tutto crolla, un brano di Kanye West insieme a Selena Johnson, che è uscito diciamo in questo album del 2004 che si chiama The College Dropout. Sappiamo che Kanye è un personaggio molto divisivo, soprattutto anche per le sue dichiarazioni, e però lui in questo album soprattutto parla di concetti molto importanti come le sue insicurezze e secondo me anche il fatto che lui si schieri sempre un po' così tanto. Mi fa pensare di avere di fronte una persona molto coraggiosa, però che in realtà dice la sua anche perché ha molta paura. È un concetto complesso.
1: Io ho un'idea diversa, è un pazzo scriteriato, senza fuori controllo,
0: è
1: pericoloso.
0: Sì, il problema, questo è vero. Il problema è che però fa della bella musica.
1: No, il problema è che è molto bravo.
0: Sì.
1: Questo, quando una persona è pericoloso, instabile ed è anche molto bravo, è molto, tant'è vero che appunto anche negli anni scorsi è capitato spesso, anzi c'è un periodo che poi abbiamo un po' smesso perché
0: quando
1: un programma con Emma mettevamo spessissimo Kanye West, no? Perché ha fatto delle cose musicalmente incredibili, molto molto interessanti. Poi a un certo punto ha cominciato proprio a
0: le sue dichiarazioni diciamo che non sono proprio
1: ma poi sicuramente provocatorie, a un certo punto un giorno era nazista, il giorno dopo smentiva, cioè veramente era molto molto molto difficile stargli dietro. Sta di fatto che poi questo gli ha causato dei problemi, che per esempio il concerto italiano è stato cancellato anche per così insomma, no?
0: Sì, perché c'era questo suo ultimo tour, un concerto previsto il 18 luglio 2026 a Reggio Emilia, è stato ufficialmente annullato dal prefetto per motivi di ordine e sicurezza pubblica, e comunque questa decisione è legata alle proteste per le precedenti dichiarazioni proprio dell'artista. L'annullamento italiano si inserisce anche una serie di cancellazioni del suo concerto anche in Regno Unito, in Polonia e Svizzera, diciamo mettendo anche un po' a rischio il suo tour. Però c'è un articolo Rolling Stone, proprio loro scrivono, lui fa una dichiarazione e dice di aver fatto il più grande concerto in stadio a pagamento della storia, proprio la sua data a Istanbul, abbiamo appena battuto il record con 118.000 biglietti, la più grande performance di sempre in uno stadio, quindi diciamo che qualcuno va ad ascoltarlo.
1: Senti, stiamo parlando anche troppo.
0: Beh, è vero,
1: che ci aspetta.
0: È vero, però allora ascoltiamo questo pezzo, per quanto divisivo, però questa è veramente bella.
1: I pezzi li fa bene.

0: E usciamo da Kanye West con un applauso. Allora ricordiamo il nostro numero di telefono 3487 300 200, per comunicare con noi e se volete anche commentare quello che sta per accadere. Credo dovremmo essere al telefono con Simone Avincola. Ci sei, Simone?
1: Ciao.
2: Confermo. Ciao, ciao a tutti. Ciao.
0: Allora, benvenuto. C'è un motivo per cui ti abbiamo chiamato, perché avevamo deciso di mettere in scaletta un pezzo di Enzo Carella, che è stato un artista incredibile di molti anni fa, morto giovanissimo, quindi che ha lasciato un vuoto enorme. E Simone ha fatto un enorme lavoro di recupero, proprio perché, come dire, c'è il rischio della cancellazione di memoria, no, su certe cose. Quindi fino a vincere, però io vorrei che te lo raccontassi tu, Simone. Intanto da dove è partita questa bella ossessione nei confronti di Enzo Carella?
2: Sì, intanto grazie pure per l'opportunità, perché insomma non è da tutti dare spazio a, non tanto a me quanto a Carella, appunto, un personaggio rimasto nell'ombra. Io sono sempre rimasto, cioè, questa ossessione che poi fa rima con passione, bisognerebbe capire. Bisognerebbe capire da che punto così prende la bilancia, comunque, verso i cantautori, quelli che sono rimasti un po' intrappolati nel buio.
0: Sì.
2: E quindi già ebbi, diciamo, una folgorazione per Stefano Rosso, per cui feci un documentario.
0: Sì.
2: E poi è tornato per Enzo Carella per tanti motivi. Ho avuto anche il piacere di conoscere e di collaborare con Pasquale Panella, che è l'autore dei testi.
0: Sì, sì,
2: e
0: sì. Per inciso ricordo che è l'autore della seconda e l'ultima fase Battisti, tutti i dischi degli ultimi anni sono stati fatti da Lucio Battisti con Panella.
2: Esatto.
0: Vai avanti.
2: E mi ha colpito moltissimo. Vabbè, da cantautore la cosa che mi colpisce tantissimo è proprio la sensazione che ho nell'ascoltare queste canzoni, che sembrano provenire da un futuro, in realtà, cioè sono proprio nemmeno contemporanei, sembrano ancora che debbano essere finite, cioè,
1: sì.
2: sono sospese in questo limbo surreale dove la musica, che fu al tempo, diciamo, anche una forma di innovazione, perché la musica fondeva, diciamo, il funky col prog in una forma canzone, e poi appunto i testi surreali di Panella, e quindi c'era sembra sempre di guardare il mondo da una prospettiva laterale, diciamo, alternativa, no? Oggi
0: sì.
2: Spesso capita, diciamo, non sempre, ma spesso capita di ascoltare delle canzoni che sono superficiali, nel senso che si capisce subito di cosa stanno parlando. E invece, ecco, la cosa che io trovo in queste canzoni di Enzo Carella è che ogni volta qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso.
0: Senti, scusa Simone, tra l'altro tu, anche per ricordare che non, al di là di tutto il tuo lavoro di recupero di questa, della figura di Enzo, è culminata in un disco che ha vinto la Targa Tenco del 2006. Il disco si chiama Avincola canta Carella, che tu sei dato la briga di rifare le canzoni,
1: esatto.
0: Chiamando un sacco di ospiti, quindi devo dire che la Targa Tenco mi sembra un bellissimo riconoscimento, che premia tutto un po', no? questo il percorso che stai facendo.
2: Sì, per me adesso sembra una frase un po' la Miss Italia, però è veramente inaspettato. Cioè.
1: No, vabbè, ma tu sei fantastico con questo.
2: Nel senso che non me l'aspettavo, no? Però sì, sono felicissimo. A parte, io sono un fruitore del primo tempo, essendo io appassionato di un cantautorato anche anni 70, di un certo tipo, e poi sapere che mi ritroverò là sul palco, ma soprattutto la cosa che mi emoziona di più, ovviamente, in parte perché mi riguarda, ovviamente, però sono felice perché vuol dire che anche delle cose che magari alcuni discografici possono tenere in ombra, no? Non reputare interessanti anche a livello commerciale, in realtà poi non è così, perché
1: c'è un mondo
2: sotterraneo che risponde. Adesso ovviamente qui si parla del tempo, ma io per esempio ormai è più di un anno che giro per concerti e vi assicuro che ci sono ho incontrato tantissime sorprese.
0: Sì, ecco, questa era una cosa interessante, volevo chiedere. Se poi alla fine uno vede un riscontro, no, questo lavoro, se vedi,
2: esatto.
0: Anche se in minima parte, ma insomma vedi l'effetto concreto.
1: Di questa,
0: quindi l'hai vista, l'hai percepita.
2: Assolutamente, assolutamente. E poi sono felicissimo perché appunto spero che questa cosa possa riportare alla luce queste canzoni meravigliose, che possa essere, uso un parolone da esempio, ma in generale, cioè il fatto che si possano riscoprire tanti artisti, perché in Italia, come sappiamo, siamo pieni di artisti che sono rimasti in ombra, alcuni non ci sono più, altri magari ci sono ma hanno cambiato mestiere.
0: Mm-hmm. Sì.
2: E quindi ecco, il mio scopo, così nel mio piccolo, è stato e sarà sempre quello di cercare di, come dire, di custodire la curiosità, che oggi abbiamo tutto sotto mano, non abbiamo più nemmeno il piacere della fatica di scoprire qualcosa di nuovo.
0: Noi proviamo nel nostro piccolo, sì, qua al centro della musica, proviamo a farlo, grazie a te. Allora voglio salutare la Miss Italia del canto italiano, che è Simona Vincola.
1: Grazie, come, veramente.
0: Come ti sei? E insieme a te facciamo partire in primo piano, anche se no, in realtà c'è un intro, quindi facciamolo partire sotto, perché in radio c'è questo gioco di delle intro, no?
2: Che si possono sentire.
0: Senti che intro, però potevamo anche partire in primo piano, ma era bello salutarti proprio
1: in questo modo, proprio
0: con
1: tenere
0: sotto le note originali di Barbara, che questo è veramente Enzo Carella. Ciao Simone.
2: Ciao, grazie.

0: che bel ritmo. Ringraziamo anche veramente Vincola, perché è stato fantastico.
1: Sì, allora, questo era l'originale Enzo Carella, vale molto la pena andare a sentire questo album di rilettura. Sono 14, se non sbaglio, e sì, 14 i pezzi che lui ha prodotto, anche tra l'altro con, anche chiedendo collaborazioni, c'è anche Anna Castiglia, che noi abbiamo fatto ascoltare, mi pare,
0: lunedì,
1: ieri, insomma, sì, lunedì. E questo ci fa arrivare proprio al brano che ascolteremo adesso, perché fa parte di questa cosa che abbiamo raccontato, cioè del nostro desiderio di far ascoltare
0: delle canzoni, sì, delle cantanti,
1: il
0: degli
1: bello
0: artisti
1: che c'è
0: di nuovo.
1: Allora, molte di queste cose nuove, belle, sono artiste donne, che è un altro elemento molto curioso, importante, anche perché mi è capitato di parlarne spesso anche in giro con Paolo Turci, quando facevamo uno spettacolo sulle voci femminili, come la musica da cui non si aspetterebbe qualcosa di meglio, in realtà è stato ed è tutto un mondo maschile, sicuramente
0: maschile.
1: E per non dire in alcuni casi maschilista, e come riflesso del mondo esterno, però appunto diciamo che dalla musica uno si aspetterebbe qualcosa di meglio, invece no.
0: Devo dire che adesso c'è un po' questa nuova wave, diciamo, possiamo chiamarla così, questa nuova onda di ragazze molto giovani, no? Che fino magari hanno 20, 24, 30 anni.
1: Sì, sì, appunto, c'è questa nuova onda, sono tante, e adesso noi abbiamo, come avevamo promesso, ve le faremo scoprire, se per caso non le conoscete, nel corso delle prossime puntate. Ci scrive Davide, che peraltro il testo di Barbara è di Panella. Ma allora Davide non ci aveva ascoltato bene prima.
0: Non ci ha ascoltato bene prima.
1: Sì, certo, è di Pasquale Panella, il testo che ha appunto lavorato con Enzo Carella, ed è uno dei parolieri, lo dico tra virgolette, perché per esempio secondo Mogol è una parola che non si deve più usare, ma insomma autore di testi per canzoni, e sicuramente è stato è uno dei più originali. I suoi testi sono a volte riconoscibili proprio perché è uno che usa molto il surrealismo, accostamenti, iperboli letterarie, però allo stesso tempo è anche quello, tu non lo sapevi sicuramente, che ha scritto il testo di Trottolino Amoroso,
0: veramente?
1: L'ha scritto Pasquale Panella, sì, filmandolo con lo pseudonimo, allora però è lui, quindi,
0: magari non voleva,
1: ma però in realtà se poi tu sapere. Al di là, se tu riascolti Trottolino Amoroso pensando a Panella, effettivamente anche
0: ha
1: quella
0: una storia,
1: canzone,
0: cioè un sottotesto,
1: ha degli accostamenti molto originali anche in quella canzone, sicuramente più commerciale,
0: sì, pure quella canzone è originale,
1: assolutamente,
0: ecco, quindi diciamo già questo
1: sì. Lo è sicuramente
0: è un qualcosa di diverso che oggi non si ascolta in modo semplice,
1: però noi tutto questo era perché dovevamo presentare l'artista di oggi, no? La novità,
0: sì.
1: che è francamente
0: che l'hai messa tu, che tra l'altro è stata pure ospite a Cosenza Radio 2 Live,
1: sì, è vero,
0: e diciamo nel primo concerto che c'è stato di Radio 2,
1: sì.
0: Una persona
1: che era
0: meravigliosa,
1: in parte era un omaggio a Rino Gaetano, perché però
0: ha fatto anche una cover su Rino Gaetano,
1: esatto.
0: E quindi ascoltiamo francamente.
1: Sì, allora il titolo è piuttosto curioso, si intitola Fucina,
0: sì.
1: Che poi lei racconta che è nata in una cucina,
0: sì.
1: Ma in realtà il nesso è quello che succede anche spostando una sola consonante. Francamente, Fucina. La distanza

0: E lei era francamente con Fucina. Beh, il nostro viaggio al centro della musica continuerà fino alle 23 e fra l'altro avremo pure uno dei nostri momenti e oggi vi porteremo la canzone dal mondo.
1: Non l'abbiamo raccontato,
0: abbiamo parlato di meteore, di plagi.
1: Ogni sera ci sarà un focus su un tema. Questa sera oggi è giovedì, ho perso il conto della settimana.
0: È giovedì,
1: ma non abbiamo più tempo neanche di dirlo. Dobbiamo lasciare la linea al GR e torneremo tra pochissimo con un pezzo tutto da ballare. A tra poco.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30.
4: Rai GR2.
5: Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Scatta di nuovo l'allarme nei cieli della Lituania. Due jet militari russi sono stati intercettati dai radar sul paese baltico. Una violazione dello spazio aereo che ha reso di nuovo necessario il decollo di due caccia italiani Eurofighter della Task Force NATO. Secondo quanto si apprende, i caccia italiani hanno accompagnato i jet russi fuori dallo spazio aereo della Repubblica Baltica. Il cerchio si sta chiudendo e siamo alla cronaca attorno ai presunti responsabili del giallo di Pietracatella, la morte di Antonella Di Jesi e di sua figlia Sara Di Vita avvelenate con la ricina. Secondo fonti ANSA, gli investigatori di Campobasso avrebbero in mano elementi certi sull'ipotesi di indagine di duplice omicidio premeditato. A fare chiarezza sarà la superperizia degli esperti tedeschi del Robert Koch Institute. Sarebbero stati proprio gli scienziati del laboratorio tedesco, leader nel settore della biosicurezza, a dare le informazioni chiave a chi indaga, un'anticipazione rispetto all'invio della perizia integrale che arriverà a fine settembre. È stato denunciato ed è tornato a casa, piede libero, il cecchino che a Roma, nel quartiere Prati, ha ferito una donna con un'arma d'aria compressa. Ci sono anche altri episodi al vaglio della procura.
6: Meno male che l'hanno preso subito.
7: In via della Giuliana è stato come risvegliarsi da un incubo ora che il presunto cecchino del quartiere Prati ha un volto e un nome. Edoardo Ciardiello Crescimanno è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate. Avrebbe sparato con una carabina ad aria compressa ferendo due donne. Chi vive nel suo palazzo ancora non ci crede.
8: La classica brava persona, insospettabile.
7: Si era trasferito da pochi mesi in un appartamento al settimo piano. Ai carabinieri ha raccontato di aver sparato per divertimento almeno 10 volte, ma di aver deciso di fermarsi solo dopo aver ferito Cristina Stillitano. Il cinquantenne disoccupato mostrava sui social una vita normale tra panorami e giornate con gli amici in piscina e post che farebbero pensare a una passione per le armi. I militari sono risaliti a lui confrontando i dati sulle vendite nelle armerie della zona che hanno portato a individuare l'acquisto di una carabina ad aria compressa, poi sequestrata. Ritrovati anche diversi pallini metallici in strada, l'indagine si allarga ad altri episodi compreso quello di una donna colpita al polpaccio venerdì sera. Dal quartiere Prati, Fabrizia Ralla, GR2.
5: La Commissione europea ha presentato il Kids Act, il nuovo pacchetto di regole per rafforzare la tutela dei minori online. Niente social sotto i 13 anni, mentre tra 13 e 15 anni si potrà accedere solo attraverso account gestiti e controllati dai genitori.
9: Bruxelles raccoglie e sistemizza l'onda, mettendo un nuovo argine all'accesso dei minori ai social, con regole comuni sull'età minima e onere di servizi più sicuri a carico delle piattaforme. Non un divieto immediato, ma l'avvio di un percorso legislativo che punta a cambiare tempi, modalità e responsabilità dell'accesso dei più giovani alla rete. E allora stop allo scrolling infinito, alle notifiche durante le ore di sonno e agli algoritmi di profilazione. Marco Gui, sociologo dei media, presidente Fondazione Patti Digitali, che coinvolge oltre 27.000 famiglie italiane. italiane.
10: Questo testo ha una posizione bilanciata che può far convergere gli sforzi di quelle due parti che si erano create nel dibattito, la necessità di protezione e quella necessità di educazione a un uso consapevole.
9: Con tempi e modalità ancora indefiniti.
10: La fattibilità tecnica è onerosa perché ci sono diversi step e poi la fase transitoria, che cosa succede prima che le piattaforme riescano ad organizzarsi per offrire questi ambienti a gradualità crescente. C'è una certa soddisfazione ma anche un impegno a rimanere attenti come comunità dei genitori, ma più in generale comunità democratica.
9: Mauro Zanda, GR2.
5: Serata di sport con due avvenimenti principali: l'esordio della Juventus in Europa League contro gli olandesi del NEC e l'Ital Volley impegnato con la Slovenia per la testa del girone dell'Europeo. Ci aggiorna in studio Luca Cesaretti.
11: Tutto facile per la vecchia signora, 4-0 sugli olandesi del NEC quando siamo nel corso del 76esimo minuto, vantaggio dopo 9 minuti. Nico Gonzalez, il raddoppio al 24esimo firmato da Elea Begovic, il 3-0 al 35esimo sempre del primo tempo con Voltemade sul rigore e il 4-0 appena segnato invece da Celik nel corso della seconda frazione di gioco. Tutto facile anche per l'Ital Volley, 2-0 avanti sulla Slovenia, 25-19, 25-22, Slovenia avanti 17-16 nel terzo set, ma con i due set già conquistati l'Italia è già certa di chiudere al primo posto il gruppo A e quindi negli ottavi di finale a Torino affronterà la quarta del gruppo C, vale a dire la Danimarca.
5: Grazie Luca, la linea torna al centro della musica, a tutti l'augurio di una buona serata.
12: Di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: del GR2 che ringraziamo. Saremo con voi fino alle 23, quindi abbiamo altri 20 minuti insieme, caro Gino Castaldo.
1: Caro Nicolo, sto cercando nei fogli le che, allora, dunque, intanto questo è la siamo tornati in diretta con un pezzo tutto da ballare, perché sì, c'avevi così, niente,
0: perché tu voglia. Lo sai che poi a un certo punto io ogni tanto mi parte questo momento, perché la musica è anche ballo, ovviamente,
1: certo,
0: è movimento, certo, e sì. Quindi io devo avere qui 3-4 minuti in cui mi diverto, faccio divertire tutta la nostra squadra, faccio divertire te, anche se non balli mai.
1: Sì, sì, sì. Allora, ricordiamo che abbiamo avuto prima un bel momento in cui abbiamo ricordato Enzo Carella ed eravamo in collegamento con Simone Vincola, che ha fatto un lavorone proprio di così in omaggio al cantautore scomparso. E stai facendo dei gesti bizzarri.
0: Sì, vabbè, perché a volte mi vengono dei gesti bizzarri.
1: Allora, diciamo, per andare su qualche notizia, forse l'avevo già detto, non me lo ricordo, cosa? I giorni passati, il fatto, no, forse no, che è uscito dopo molti anni un nuovo disco di Erika Badu, che
0: sì,
1: comunque è un avvenimento, perché Erika Badu, perché è importante, perché erano anni che si aspettavamo questa uscita.
0: Ora ha fatto anche un tour, è arrivata anche a Roma.
1: Sì, sì, sì. Sì, in realtà, cose ne aveva fatte, però come album era parecchio tempo.
0: Un bel po' di anni, 16 anni.
1: Il
0: suo ultimo progetto, diciamo, da solista, ritorna con Before the World Blows.
1: Certo.
0: Vabbè, lei comunque un unico stile, unico e pazzesca.
1: Allora, dunque, diciamo che il titolo del nuovo album è un po' apocalittico, no? Before the World Blows, cioè prima sembra quasi alludere a una possibile fine del mondo, un po' catastrofico. Ma la bizzarria vera non è tanto nel disco nuovo, è nel fatto che io, invece di mettere un pezzo del disco nuovo, cosa che avverrà nei prossimi giorni, mi è venuta voglia di risentire un suo classico, che è questo. E quindi, come dire, sì, lo so, sarebbe stato anche ma lo faremo, appunto, in realtà.
0: Ma questa la dovevamo mettere, è importante per la prima settimana.
1: Sì. Grazie al suo nuovo disco mi è tornata su questa di Dan Chanot, che è veramente una meraviglia del suo repertorio, forse
0: pure essenza, fa capire proprio qual è il suo stile.
1: Il punto più alto, quindi, come dire, facciamo qualche passo indietro per poi, lo faremo la settimana prossima, ma più presto, faremo ascoltare l'album nuovo, ma era come dire dove ce l'avamo lasciati qui con lei, da questo capolavoro di Dan Chanot, Erika Badu.

0: lo stupore, della bellezza. Lei è stata, è un fenomeno enorme, ribadisco, questo era uno dei suoi pezzi più amati, in attesa poi
1: di ascoltare quest'anno un pezzo del nuovo album.
0: Sì. Allora, a proposito di novità, oggi è stato annunciato, io l'ho già ascoltato e ne ho anche scritto, uscirà domani, Mina ha annunciato l'uscita di un nuovo disco che uscirà a ottobre, che di cover.
1: Sì.
0: Cosa che lei in realtà ha sempre fatto, no? Perché ha sempre fatto dischi in un certo senso, di in cui lei ha interpretato migliaia, credo, di canzoni, perché ha pubblicato un sacco di dischi. Questo qua è proprio evidentemente un disco di suoi amori, no? Per cui ha tirato fuori questa canzone. Questo è il singolo che è uscito, che ho ascoltato oggi in anteprima, che da domani sarà ascoltabile.
1: Ha Vento di passione.
0: Vento di passione, che è un pezzo che Pino Daniele scrisse e ha inciso con Giorgia,
1: sì,
0: parecchi anni fa, e lei evidentemente avrà una corrispondenza d'amore con questo pezzo, ha deciso di interpretarlo con una voce molto molto, sai, lei è, come dire, famosa per
1: qualche spoiler, anche se è una interpretazione unica.
0: Sì, diciamo che se mai qualcuno ha avuto qualcosa da ridire, era sulla quasi sulla perfezione assoluta,
1: sì,
0: no, della sua voce. Invece questa la fa come se avesse accettato. Lei ha 86 anni, quindi è una voce di una donna
1: che è cambiata.
0: Sì, anche un po' arrochita, cioè è più concentrata sull'interpretazione che non sulla bellezza della sua voce.
1: Perché
0: quindi,
1: in realtà, questo forse è anche la parte più emozionante, no?
0: Sì,
1: di quando uno,
0: certo,
1: passa, accettare che il tempo passa,
0: sì,
1: e quindi
0: sì,
1: trovare,
0: sì,
1: anche
0: comunque, insomma, partiamo
1: una
0: dal fatto
1: diversa.
0: Che è una canzone molto bella di Pino Daniele, quindi anche bello riascoltarla così. Lei ne ha fatto una versione un po' poi tanto l'ascolteremo, io l'ho messa,
1: prossima settimana,
0: perché domani non ci siamo, quindi in realtà lunedì o martedì, non mi ricordo quando è l'ascolteremo. Comunque, insomma, è stato molto toccante ascoltarla oggi. E
1: sì, perché proprio domani,
0: perché non ci siamo,
1: venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle 21 su Radio 2 sarà in simulcast con Rai 1 in diretta dall'Arena di Verona per la 20ª edizione dei BYD Music Awards con Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e per noi ci sarà Giulia Salemi che racconterà un po' il backstage di questo evento bellissimo con tantissimi ospiti, e quindi ci sarà un po' una serata di grandi hit domani sera e sabato sera.
0: Bene, allora tu che ti ricordi tutto anche dell'altro anno, dice che non dimentichi nulla. Allora, abbiamo mai messo i REM l'anno scorso?
1: No,
0: vero?
1: No,
0: mai. Vedi?
1: te lo dico con così tanta sicurezza.
0: Sì, ma
1: mai.
0: Mi sconvolge la.
1: Non l'abbiamo mai messo.
0: Perché non è che si ricorda, anche l'arroganza e la sicurezza di chi ha
1: Sì. Posso dirti anche che abbiamo messo di Denchanode, sempre l'abbiamo messa,
0: okay.
1: Ma i REM mai.
0: Malissimo,
1: vedi, oggi, malissimo.
0: Questa sera.
1: Vabbè, ma quest'anno, sì, possiamo dirlo, abbiamo 5 giorni per mettere tanta
0: musica,
1: lunedì al venerdì,
0: sì,
1: e
0: certo,
1: quindi avremo tempo di recuperare tutti i pezzi che non abbiamo.
0: Non abbiamo più ricordato il nostro numero di telefono, che è 3487-300-200, e appunto, insomma, era arrivato il momento in cui i REM andavano messi, quindi abbiamo scelto uno così, non c'è un motivo particolare, ma se no la bellezza di questo classico, si intitola Leaving New York, REM.

0: Beh, come prima volta con Living New York è andata, bene.
1: Sì, sì, beh, se doveva esserci la prima volta, questo pezzo è uno di quelli. L'abbiamo forse ripetuto, lo sanno benissimo i nostri ascoltatori. Tu che sei così giovane, nel caso dovesse sfuggirti, cosa vuol dire REM? Che io ero un appassionato un po' di queste cose. REM vuol dire, è un acronimo che sta per Rapid Eye Movements, che sono i movimenti che fanno gli occhi quando sogniamo. Cioè, abbiamo gli occhi chiusi, ma se tu analizzi, potessi vedere, no, il movimento,
0: sotto le pupille,
1: ci sono i nostri sogni, hanno delle fasi in realtà. Ci sono dei momenti in cui sogni, poi dei momenti di pausa.
0: Sì.
1: Sono dei cicli. I cicli attivi si chiamano REM. Quindi bellissimo come nome per un gruppo, no? Perché hanno chiamato il gruppo.
0: Sì, come se fosse sempre una fase sognante, diciamo.
1: Però attiva. È la fase attiva dei sogni, in cui stai creando, stai producendo immagini. Scusa la digressione da secchione che ho fatto.
0: Non è assolutamente una digressione da secchione, anzi.
1: Allora, a proposito di secchionismo, bisogna correggere il nome.
0: BYD Music Awards, ventesima edizione, domani.
1: Il
0: 19 settembre proprio ci saranno Giulia Salemi e Simone Calomino, per essere corretti. La diretta su Rai 1 e il simulcast su Radio 2, i contenuti ovviamente del backstage con Carlo Conti e Vanessa Incontrada sul palco.
1: Allora, a proposito di notizie di oggi, ce n'è una incredibile che non riguarda la musica ma comunque il mondo dell'arte, cioè agli Uffizi c'era una infiltrazione per cui ha piovuto sulla teca che contiene il Bacco di Caravaggio. Incredibile, cioè agli Uffizi, cioè come sai, cioè a casa c'è un problema, si è rotto un tubo, però se succede agli Uffizi si bagnano. Allora,
0: anche a Roma c'è stato un temporale un po' di tempo fa.
1: Allora hai pochi secondi per presentare
0: presentare Adela con Ain't in LA. Abbiamo detto musica dal mondo, lei è giovane e ha una storia diciamo che omaggia proprio il pop un po' degli anni 2000, e lei racconta proprio con questa canzone che anche se sei nel posto sbagliato, in realtà in qualche modo sei nel posto giusto, perché lei vuole essere a Los Angeles ma è di tutt'altra parte. Quindi ascoltiamola.

0: divertente con molto, questi molto. Capelli fucsia.
1: Beh, sì, per
0: con
1: chi...
0: un tratto veramente distintivo.
1: Perché ci sta seguendo anche sul 202 del Digitale Terrestre, da tutto un bel po' da vedere. Quanto ci manca, Renato?
0: Abbiamo
1: finito. Manco il tempo
0: di ringraziare
1: la squadra. Vabbè,
0: facciamo
1: un ringraziamento collettivo.
0: Grazie, Gino.
1: Ok, grazie a te. Lasciamo la linea alle hits di Radio 2.
0: Poi
1: diventeranno
0: lunatici.
1: A mezzanotte lunatici. Ciao a tutti.
0: A lunedì.
1: Non domani, noi torniamo lunedì alle ore 22.
0: Ciao.

Ogni canzone racconta una storia. Ogni artista lascia un segno. Ogni applauso diventa un ricordo. Da 20 anni i Music Awards premiano gli artisti che ci hanno fatto battere il cuore. Segui tutti in retroscena con Giulia Salemi in diretta su Radio 2. BYD Music Awards 20ª edizione. Venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre a partire dalle 21 in diretta su Rai 1 ed in simulcast su...

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Che fine ha fatto la moto?
2: Te ne pentirai, Casatia.
1: Dobbiamo ritrovarlo o sarà la fine di questa famiglia.
3: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
4: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
5: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
6: I Lunatici su Radio 2.
7: Mezzanotte, 1 minuto 43 secondi, eccoci qui pronti per una nuova notte lunatica da trascorrere insieme su Rai Radio 2. Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, eccoci qui. Ci siamo in diretta fino alle 2:30 per l'ultimo appuntamento di questa settimana. Domani notte non ci saremo perché venerdì e sabato alle 21 in diretta su Radio 2 dall'Arena di Verona in simulcast con Rai 1 ci sarà la 20ª edizione dei BYD Music Awards, quindi l'appuntamento con noi sarà poi per lunedì notte. Godiamoci quindi, carissimo Arduini, quest'ultima notte della settimana. Vogliamo vedere e sentire esplodere i telefoni con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti, le vostre emozioni, le vostre gioie e i vostri dolori. Quindi prendete il telefono e chiamate lo 063131 oppure, se preferite, l'800 800 002.
8: Cominciate a farvi sentire, facciamoci compagnia, quindi linee aperte da questo momento in poi. 063131 numero 1 oppure 800 800 002 numero 2. Due linee a disposizione, WhatsApp, vocali, se riuscite inviatene al 348 7 300 200, twittate con l'hashtag Lunatici perché vi leggiamo in tempo reale. Nella questione Ucraina-Russia è stata una serata movimentata, quella che ci stiamo lasciando alle spalle sui cieli e nei cieli della Lituania, dove sono apparsi dei jet russi, caccia italiani in volo li hanno poi allontanati fuori allo spazio aereo. Kiev fa sapere che si sta preparando all'incontro tra Trump e Zelensky a margine dell'ONU. Vedremo se ci saranno ulteriori notizie, siamo pronti a girarvele come sempre in tempo reale nel corso delle 2 ore e mezza che passeremo insieme. Per ciò che concerne invece la nostra consueta, visto che ormai si gioca almeno una partita al giorno, parentesi calcistica, si rilancia la Juventus che a Torino spazza via il NEC con i gol di Nico Gonzalez, Alay Begovic, Walter Made al suo primo centro in bianconero, Selic e Colomuani all'Allianz Stadium. Gara valida per la prima giornata della fase campionato dell'Europa League. I bianconeri dominano in un match senza storia.
7: Sbaglio, questo fine settimana, cioè ci sarà Roma-Inter?
8: Questo fine settimana, sabato alle 18, Roma-Inter.
7: Vuoi sbilanciarti, visto che l'altra notte hai detto che sarà una partita a due per questo, lo scudetto di quest'anno, vuoi sbilanciarti per il risultato della partita?
8: No, partita a tripla. Partita tripla che può dire molto, secondo me, anche se siamo solo alla quinta giornata, può dire molto su quello che riserverà il campionato che è in corso.
7: Bene.
8: Per me se una delle due vince,
7: sì,
8: lo scudetto rischia di assegnarsi a marzo.
7: Addirittura?
8: Sì.
7: Beh, vedremo. Guarda Arduini, chissà. A marzo ne riparleremo. C'è Aurelia, nonna Aurelia, tra le prime a scriverci questa notte, che ha una richiesta specifica per questa puntata.
8: Sentiamo.
7: Fate una puntata frizzante. Allora,
8: ma sono sempre frizzanti le puntate.
7: Proveremo, proveremo, ci metteremo del nostro, ma l'importante è che siate voi a metterci del vostro. Quindi state andando da qualche parte, tornate da qualche parte, volete raccontarci del vostro lavoro, siete tristi, siete felici, state riportando i vostri figli a casa, li state andando a prendere, avete un problema, volete chiedere un consiglio a tutti, oppure sta succedendo qualcosa di strano, di particolare, di bello, di brutto nelle vostre vite e volete condividerlo, avete bisogno di parlare, magari perché siete stati tutto il giorno da soli in silenzio, avete voglia o bisogno di scambiare due chiacchiere. 063131 oppure 800 800 002, forza.
8: A chi la mandereste una cartolina? Prima domanda della nottata, raccontatecelo, ve lo chiedo perché leggevo questa notizia che è particolarmente curiosa. Una cartolina dalla Spagna è arrivata a Como dopo 18 anni. La consegna più lenta della storia è un messaggio di saluti inviato nel 2008 da Cordoba, è giunto a destinazione nell'agosto 2026 con un francobollo d'epoca. Oggetto che ha impiegato oltre 18 anni per coprire una distanza di circa 1800 km. Il ritardo record potrebbe derivare dal casuale ritrovamento del messaggio all'interno di un sacco postale rimasto bollato in magazzino, leggevo su Commenti Memorabili. Vabbè, uscendo dal caso di specie, voi una cartolina stanotte a chi la mandereste? Usateci, siamo il vostro francobollo. 063131 oppure 800 800 002, raccontatelo a Radio 2, WhatsApp, vocali da mandare al 348 7300 200.

0: Sommer aperto, la playlist lunatica di questa notte, mezzanotte 10, Andrea Di Ciancio, Roberto Orduini, siamo noi in diretta fino alle 2.30 dal lunedì al venerdì notte, ma non per questa settimana, l'abbiamo già spiegato prima, domani notte non ci troverete perché lasceremo spazio al BYG Music Awards, quindi l'appuntamento con i lunatici poi sarà per lunedì notte. Vi abbiamo chiesto a chi vorreste inviare una cartolina questa notte, di utilizzare un po' noi come se fossimo due postini, Arduini e Francobollo.
1: Sì, così al volo, così al volo, proprio cotta e mangiata questa domanda, ma valgono sempre le varie ed eventuali, cioè come state, dove siete, che cosa racconta questo vostro giovedì sera, ditelo a Radio 2 063131 per telefonare oppure WhatsApp vocali al 348 7300 200, a disposizione avete anche l'altra linea che è l'800 800 002 per chiamare. Il violento temporale che ha colpito Firenze nel pomeriggio di giovedì 17 settembre ha provocato un problema di infiltrazione d'acqua anche nella galleria degli Uffizi.
0: Sì.
1: Sono piovuti 45 mm di pioggia in 60 minuti, l'acqua è penetrata sotto il lucernario di una sala che ospita 7 dipinti del 600, tra cui il Bacco di Caravaggio. Chissà se c'è il Dandi che ci ascolta, il critico d'arte erotomane solito sì. Diciamo fruitore di questo programma, che può magari sarebbe in grado di darci così al volo due chicche sul, certo. Sul Bacco di Caravaggio. Gli schizzi hanno raggiunto il vetro della teca che protegge il celebre dipinto, immediati controlli per verificare le condizioni delle opere, alla fine non è stato riscontrato alcun danno, meno male. Tutto è bene, quel che finisce bene.
0: Assolutamente. Buonanotte lunatici, un abbraccio da Dani, un abbraccio che noi ricambiamo molto volentieri, un saluto a Luciano che ci ascolta da Venezia, poi ancora Ida, Carol che ci manda un bacio, manderei una cartolina a voi, allora mandacela, come si fa? Chiami lo 063131 come ha fatto Marcello. Ciao, benvenuto su Radio 2, Marcello.
2: Buonasera a tutti, ciao.
1: Hai una voce particolarmente allegra, Marcello, che racconti?
2: No, beh, sto tornando da una serata di musica, perché io sono un cantante e faccio musica.
0: Sì?
2: E sto tornando da una serata a Vano Terme.
0: Che genere fai?
2: Ma intrattenimento più che altro, perché faccio gli alberghi qua nel centro termale, non so se lo conoscete.
0: Come no?
2: Qua in provincia di Padova.
0: Sì, sì, sì, abbiamo trascorso delle giornate meravigliose. Io
1: bello, bellissimo. Posto,
0: ecco. Quindi tipo piano bar?
2: No, non proprio, c'è più che altro intrattenimento danzante, perché faccio un po' di balli di gruppo, canto sempre io.
1: Si fa ancora la colita?
2: Dipende dalla gente, sono giovani sì, sono vecchi insomma, un po' più anzianotti.
1: Aspetta. Catalogami i giovani, che intendi per giovani? Che fascia d'età?
2: Ma i giovani vanno dai 20, 30, 40, massimo 40 la possono ballare.
1: Quindi io e Di Ciancio non siamo
0: noi
1: più
0: siamo
1: giovani.
0: Già da buttare praticamente, perché siamo leggermente sopra i 40.
2: No, ma ci sono alcuni che, allora, ci sono alcuni di 70 anni che parlano Porto Be Alive, faccio per dire, però non è un tutta la fashion, nel senso che sono quelli che si scatenano e quelli che, però diciamo che quella roba lì, più i vari di gruppo, faccio più ciao, i Lalligalli, stanotte ho fatto solo dance, sono partito con, ho fatto una mazurka, un valzer e una polka, e poi dopo ho fatto balli di gruppo, baciata, mambo, ciaccia, Alligalli, salsa, e poi il disco 70-80, la Porto Be Live, arrivare a Maracaibo e tutte quelle cose.
1: Ma mi dite che ne pensate dei balli di gruppo? Io mi sono sempre chiesto, ma è ovviamente un'opinione, una percezione assolutamente soggettiva la mia, che cosa ci trovassero così tante persone di divertente nei balli di gruppo? Resta un secondo con noi, Marcello, questa domanda la allargo a tutti quelli che stanno ascoltando Radio 2 in questo momento: vi piacciono i balli di gruppo? 063131 oppure 800 800 002, perché vi piace? Perché piace?
0: Secondo te, Marcello, visto che tu sei un esperto, perché le persone amano
2: I balli di gruppo? Si dividono in diverse categorie, perché non c'è il ballo di gruppo vero. Il ballo di gruppo è, uno può ballare anche, ecco, sta piovendo, aspetta, scusate un attimo perché sono in macchina,
1: C'è allora, lì dei Ginistalli.
2: Sì, infatti
0: è in macchina, no, Gabrio.
2: Sono sulla 13 Bologna Padova e sta venendo giù il diluvio, va bene. Dicevo che i balli di gruppo si dividono in tre categorie.
1: Vai.
2: C'è il ballo di gruppo che ballano, diciamo, tutti uguali, che è quello che stile un Metallica lì, e ballano dalla passata al mambo agli anni 70-80.
1: Io per la Macarena, il Meneito, quelli.
2: No. Loro ballano di gruppo, se tu me li metti tipo Hot Stuff di Donna Summer, sì, la ballano ballo di gruppo. Quindi non è una categoria, non sono catalogati così. Cioè dipende da chi hai davanti.
1: Vabbè,
0: senti, prima di salutarci, Marcello, ti va di cantarci qualcosa?
1: Sono perplesso.
2: Perdere l'amore di Passo Ranieri?
1: Che c'entra con i balli di gruppo?
0: Va benissimo.
1: Vai.
2: No, ma io canto anche la musica perché faccio.
0: Cioè, è il tuo cavallo di battaglia? È il tuo cavallo di battaglia?
2: Ma ne ho tanti, questo qua è uno che faccio spesso quando lo faccio a fine serata.
0: Sognare, Marcello, facci sognare.
2: Vado con il ritornello.
0: Vai.
2: Perdere l'amore, maledetta sera che raccoglie i cocci di una vita immaginaria. Pensi che domani un giorno nuovo, ma ripeti, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Finale. Perdere l'amore.
0: Bravo, bravo Marcello, si sente che tu me li fai impazzire questi alle terme. Va bene, grazie per aver chiamato.
1: Marcello, ultima curiosità, scusa, si acchiappa nel tuo lavoro?
2: Ma oddio, si acchiappa, dipende da che senti ho, perché stasera non è che abbia acchiappato molto, però vabbè dai, ci sono anche quelli dove si può acchiappare, stasera non è una serata da acchiappo.
0: Ma perché di media si acchiappa tutte le sere, non ho capito. Cioè ti stupisci che stasera non hai acchiappato?
2: No, perché c'erano. Beh, insomma, io acchiappo, sono l'idolo delle mie nonnine.
0: Capisco. Bene, grazie Marcello.
1: Ride il dottor Marcello. Ciao, Marcello. Resta su Radio 2. Buon rientro. 06-3131 oppure 800-800-002. Insomma, abbiamo chiesto a chi mandereste una cartolina. Abbiamo chiesto poi che ne pensate dei balli di gruppo. Così, prendendo spunto dalla telefonata di Marcello, tante persone li amano. Io, opinione, ripeto, personale, soggettiva, non ho mai capito perché. Ditemelo. Cosa c'è di divertente? Mi ricordo da ragazzino, quando andavamo al mare con mio padre, mi diceva: ma vai a ballare? No, non ci penso proprio, anzi gli dicevo: non capisco cosa ci sia di divertente. E lui mi diceva: ma la gente lo fa per rimorchiare.
0: Sì, è la stessa cosa che scrive il buon maestro Antonio per rispondere a questa tua domanda sui balli di gruppo.
1: Si rimorchia nei balli di gruppo.
0: Sono quelli che facilitano gli incontri, le conoscenze, facilitano le storie, perché si sceglie di inserirsi dove vedi la persona che ti intriga, Antonio.
1: Mi interesserebbe anche sapere come si comporta un viver come Antonio in un contesto simile. Comunque, vabbè, linee aperte, 06-3131 oppure 800-800-002, siamo in diretta, chiamateci.
0: Dai, si torna alla musica di Rai Radio 2, Lucolombo, Maracaibo.

0: Maracaibo nella notte di Radio 2, dopo la telefonata di Marcello ci stava a pennello, ma la playlist era stata fatta prima, quindi vedi, certe volte il destino ci stupisce. Canzone del 1981, stavo leggendo poi la trama, la storia di questa canzone, il significato, il sottotesto, perché uno è abituato a sentire, no, questo pezzo così molto leggero, Zazà e queste robe qui, no? Zazà è una ballerina cubana che si esibisce nuda al Barracuda.
1: Sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: Il locale in realtà è una copertura per il traffico d'armi con Cuba.
1: Sì.
0: Gestito con mitragliatrici e nitroglicerina. Zazà, qui la storia mi si complica,
1: è coinvolta in questo traffico,
0: no,
1: d'armi, chiedo.
0: No, no, Zazà è innamorata di Miguel.
1: Ok.
0: Chi è Miguel? Miguel è un rivoluzionario fidato di Fidel Castro, impegnato in cordiglieria.
1: Non
0: ma
1: è
0: nel
1: Miguel da Foggia.
0: No, non è, no. Miguel da Foggia. Ieri mi ha fatto gli auguri per l'onomastico. Nel frattempo, però, Zazà si consola tra le braccia di Pedro.
1: E chi è Pedro?
0: Miguel torna.
1: Non lo sai. No. Scusa, io faccio
0: Miguel
1: domanda,
0: torna. Pedro è l'amico,
1: Pedro,
0: con cui si
1: è quell'amico
0: Zazà.
1: Ok, perfetto.
0: In attesa che torni Miguel. Sì. Miguel torna, scopre il tradimento. E qui la tragedia.
1: Che fa?
0: Le spara quattro colpi.
1: Ecco.
0: Zazà fugge in mare durante una tempesta, il mare forza 9.
1: Sì.
0: La sua barca affonda e viene persino morsa da uno squalo. Uno squalo bianco. Che da un dente ti pigliò, come cioè, dice la canzone.
1: Pedro
0: è sopravvissuta, aspetta, aspetta, ci andiamo. Sopravvissuta al naufragio e ormai ingrassata e sfiorita,
1: sì.
0: Zazà, che un tempo si esibiva nuda ballando appunto al Barracuda, finisce a vendere contraccettivi e rum in un bordello di Maracaibo.
1: Ok.
0: E quindi la canzone è una tragedia.
1: È una tragedia. E Pedro?
0: Pedro,
1: non sappiamo,
0: di Pedro
1: non
0: si hanno più
1: non
0: notizie.
1: Si hanno più notizie. Mezzanotte 23, state ascoltando Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici. Le porte, le finestre sono spalancate alle vostre voci. Se vi va di intervenire, di raccontarci qualcosa, come sempre vale tutto. Oppure se volete rispondere già ai vari temi che sono sul tavolo, volete inviare una cartolina a qualcuno, utilizzare Radio 2 stanotte per mandare una cartolina, così un messaggio particolare per qualcuno. Oppure se volete dirci la vostra sui balli di gruppo, vi piacciono, non vi piacciono, avete mai partecipato, magari avete incontrato l'amore della vostra vita partecipando a una serata del genere, noi siamo pronti insomma ad accogliervi qui, chiamatelo 063131 oppure l'800 800 002. Messaggi vocali invece su WhatsApp al 3487 300 200. Torniamo proprio a quelli, ascoltiamo le vostre voci nella notte di Radio 2.
2: Dopo i tentativi falliti di parlare con voi, vi mando questo vocale. Ho passato un'estate orrenda, uscita da all'ospedale in giugno, le cure datemi per l'artrite alla mano mi hanno messo KO, estrema stanchezza, capogiri, affanno. Ho passato l'estate chiusa in casa, potevo uscire solo accompagnata e ero sull'orlo della depressione, ma poi mi sono detta, una nonna rock non può abbattersi. Io sono una nonna rock, amo il rap ed anche il pop. Ora per fortuna sto meglio e posso finalmente uscire da sola. Sono strafelice di rivedervi e di ritrovarvi e vi mando un abbraccio forte, forte, forte.
1: È dolce perché credo che abbia scritto questo messaggio e lo stia leggendo. Hai avuto anche tu questa impressione?
0: Non ci avevo fatto caso.
1: Aspetta.
0: Ma da Eliana posso aspettarmi? Ma
1: guarda, ti faccio sentire l'ultimo passaggio. Io ho avuto questa impressione.
2: Per fortuna sto meglio e posso finalmente uscire da sola. Sono strafelice di rivedervi e di ritrovarvi. Vi mando un abbraccio forte, forte, forte.
0: E
2: ciao,
0: noi ricambiamo.
2: Cari lunatici.
3: Ciao, ciao ragazzi, buona serata anche per stasera. Sono Mirella. Sono un po' giù di voce, però mi passerà. È venuto un po' di freddo a Milano. Ciao ragazzi, buonanotte.
4: Ciao. Saluto e un abbraccio da Alex Lunatico GPG, sempre presente in servizio a Piombino. Ciao Andrea, ciao Roberto, buona serata a tutti ragazzi.
5: Manderò una cartolina da Alice con amore a voi lunatici con tutto il cuore. Ciao lunatici, sono Angela di Lecce, voglio salutare voi
0: che bello
5: e tutti i radioascoltatori. Ciao a tutti.
1: Ciao.
6: Buonanotte Andrea, buonanotte Roberto. Ciao. Sono tre sere che vi mando il messaggio, ma poi non vi sento che lo leggete comunque, io vi ascolto sempre. Sì. Buonanotte Doriana da Avezzano, ciao.
7: Sì. Giuro che io una cartolina l'ho mandata stanotte, okay. L'ho mandata a mia mamma, a mio fratello la stessa, al mio grande amore di tutta la vita, a un mio cugino e a un amico, ed è praticamente questo scatto qua, perché domenica alzo lo sguardo verso la TV,
1: sì,
7: e vedo quest'immagine.
1: Spiegaci amica che siamo in radio, non possiamo vedere il tuo scatto.
7: E vedo quest'immagine di repertorio e c'ero io di 27 anni fa. E, no, sì. E, con un amico.
1: È una, era tipo ospite di un programma televisivo, credo, si vede in questa fotografia lei col suo amico seduto a fianco.
0: E quindi ha mandato questo,
1: sì,
0: questa immagine alle persone che ha elencato. Si parlava di balli di gruppo qualche minuto fa, pare che proprio su questo voglia dire la sua la signora del giuridico. 06-3131 oppure 800-800-002, linee aperte, mezzanotte e 28. Roberta, ben trovata.
8: Ciao, grazie Robby, ciao Andrea.
1: Salve, ciao.
8: Ben trovati a voi.
0: Dica, saltiamo i preamboli. Allora, balli di gruppo, sì o no? Sì, che ne pensi?
1: Le fanno schifo?
8: I balli di gruppo, guarda, siccome io quando ero ragazzina andavo alle cesso in discoteca e aspettavo con ansia questi lenti che non venivano mai, perché lì ci si poteva conoscere. Insomma, ero bambina, ragazzetta, insomma.
1: Sì.
8: E quindi i balli di gruppo non è che mi piacciono molto, sinceramente.
1: A te piace stringerti a qualcuno e fare un bel lento, ballare un bel lento magari, quello? Trovi
8: Beh, sì, io preferisco magari fare un tango, non so, è una cosa che mi è sempre piaciuta il tango, un ballo che mi è sempre piaciuto.
0: Bene. Bene.
1: L'ultima volta che hai ballato con qualcuno?
8: Che ho ballato?
1: Sì. Questa è un'altra domanda. L'ultima volta che hai ballato con qualcuno, Arduini?
0: Il mio matrimonio con mia moglie.
1: Invece Roberta del giuridico?
8: Ah, auguri, Robby, grazie, per il matrimonio.
0: Grazie. Signora, prego. Lei l'ultima volta che ha ballato con qualcuno quando è stata?
8: Tanti anni fa.
0: Chi era il codesto?
8: Era il mio ex fidanzato, quello con il quale sono stata 5 anni, con il quale ero fidanzata a casa.
0: Ma la colita le piace?
8: La
0: colita
8: non la conosco.
0: Quando fa come che te gusta, ai o qualcosa del genere, e le donne che
8: no.
0: Le donne fanno gli uomini fanno ah sì. È un po' pornografico quel pezzo, secondo lei?
8: È un pochetto sì, lo trovo un po' troppo spinto,
0: quindi censura. Senta. Però fa proprio estate, devo dire. Mi trascina.
1: Sì.
8: Posso dire una cosa?
1: Dica.
8: Allora, i balli latinoamericani a me non piacciono molto.
0: Ma questo credo sia spagnolo.
8: Vabbè, comunque anche
0: senta,
8: spagnolo.
0: Senta.
8: Non lo so se
0: è. Arrivo.
1: Arriva.
0: Mi mandi se ce la fai, capisco che sia pressoché impossibile, quel pezzo che la signora definisce pornografico, cioè le donne dicono una cosa, gli uomini ne dicono un'altra, eccolo.

0: questa litania.
1: Ma c'è qualcosa di pornografico secondo lei o no?
0: Ma non capisco le parole, la musica sembra una cosa che ti intrattesa così.
2: Cioè, se il tuo collega col quale ti frequenti ti dicesse stasera andiamo a ballare balliamo la colita insieme, tu gli diresti no?
0: A parte che a lui non piace ballare. Comunque
2: gli direi
0: di no, appunto.
2: No, gli diresti di no.
3: Saluti.
2: Ciao,
3: saluti,
2: signora del giuridico.
3: Saluti.
2: Un abbraccio. Ho ballato domenica con il mio nipotino l'ultima volta. Questo lo racconta Francesca. Hai indovinato, Andrea, il messaggio? Me lo sono scritto e poi l'ho letto. Questo l'ho fatto per paura di sbagliare parlando. Dolcissima, veramente, Eliana. Mamma mia, una tragedia sta canzone. Questo Francesco sul racconto di prima la spiegazione di Maracaibo. Ricevi anche 92 minuti di applauso da Riccardo per la spiegazione di prima. Torniamo.
1: Non lo sapevo io.
2: Non lo sapevi?
1: No.
2: Sentiamo qualche messaggio vocale ancora, le vostre voci su Radio 2.
3: Eccolo. Arrivano.
4: Buonanotte Andrea, buonanotte Roberto.
3: Ciao.
4: Allora, io manderei una cartolina a tutti i giocatori della Juventus dicendogli che si dessero una mossa a giocare meglio, se no addio campionato quest'anno. Ciao, Rosi da Vallefoglia Pesaro.
5: Buonanotte ragazzi, sono Anna da Lecce, sono contenta di sentirvi perché voi siete i miei amici, siete la mia luce.
3: Ma
5: oggi
3: grazie.
5: Ho avuto una giornata un po' pesante e stressante, quindi voi mi fate rilassare e vi ringrazio. Grazie perché come al solito mi fate compagnia e mi tirate su.
6: Ragazzi, buonasera, Giovanni da Roma.
2: Ci sono novità sulla storia di Giovanni da Roma, Arduini. Ti ricorderai che l'altra sera ha chiamato per raccontarci di aver lasciato il lavoro che non gli piaceva.
3: Sì.
2: Ci sono novità.
6: Oggi è stato un giorno alquanto pesante, in quanto compagna di mio padre e mia madre mi ha attaccato un pippotto. Non devi licenziarti senza un piano B, se tuo padre non ti apre le spalle non ti saresti mai licenziato, insomma dirmi hai sbagliato, devi tornare indietro, annulla le dimissioni, però io so cosa accadrebbe se tornassi indietro.
2: No, ma di questo
6: fregherei a fare un lavoro che non mi piace per niente. E inoltre ho visto un po' di corsi in organizzazione eventi e simili che magari possono interessarmi, perché no, in qualcosa di diverso.
2: Vai tu, continua a muoverti. Poi anche io ho avuto qualche dubbio, lo ammetto, l'altra sera quando ce l'hai raccontato sulla tua decisione, però quello che ti dicono anche le persone a te più vicine possono arrivare a darti un consiglio, ma basta, poi si ferma lì e tu vai e continua per la tua strada. A me lo ti capisco pienamente, tante volte mi hanno detto ah no, sbagli a fare questo, sbagli a fare quell'altro.
3: Secondo me è anche normale, fa parte del gioco delle parti.
2: Sì, loro devono dirtelo, però tu cerca di continuare. Mi sembra che ti stia muovendo poi, non è che ti stai crogiolando nel far nulla, insomma, stai già cercando qualcosa.
3: È venerdì da 35 minuti, 18 settembre del 2026, l'abbiamo cominciato insieme, siamo gli Lunatici di Radio 2, le linee sono aperte, telefonateci dove siete, come state, 06-3131 oppure 800-800-002, arrivano i Rolling Stones, alziamo il volume.

0: Jealous Lover e i Rolling Stones con questo brano pubblicato nel 1980 nel lato B del singolo Street Fighting Man su Radio 2 insieme ai Lunatici a mezzanotte e 38. Andiamo subito da Giacomo che ha chiamato lo 063131. Ciao Giacomo, benvenuto.
1: Buonanotte.
0: Ciao.
1: Allora, i Padri Lupo, no? Io ho 76 anni, tu hai sempre ballato prima, ma hai fatto un ballo di lupo perché... Sai che c'è? Quando pazzetti la taglia e balli tutti uguale.
2: Aspetta Giacomo, ti sentiamo un po' male, mettiti meglio con il telefono. Devo aprire una piccola parentesi perché qui siamo in diretta, mezzanotte a 38 minuti e voi potete chiamare 063131 oppure 800 800 002. Noi non sappiamo nulla di chi telefona, dall'altra parte del vetro c'è l'esperto di Leglio che raccoglie le vostre telefonate e vi mette in onda. Non ci dice niente se non il vostro nome, però su Giacomo, prima di collegare Giacomo in diretta, ci ha tenuto a sottolineare una cosa. Ha detto: c'è il signor Giacomo, attenti perché è matto.
0: È a me non sembra, a me non sembra pazzo Giacomo, anzi. Stai calmo. Allora, carissimo Giacomo, mi sembra di aver capito che tu non apprezzi e non ami i balli di gruppo, anche se ti piace comunque ballare.
1: Ah dai, perché mi piace, che sono matto. Che sono matto?
2: Lei, no, aspetta, calma, siamo calmi tutti. Lei
0: si capisce.
2: Lei
0: nulla.
2: Si ritrova nella descrizione che ha dato di lei, di Lelio? Lei è pazzo?
1: Pazzo? No, che.
2: Da dove chiama Giacomo?
1: Milanova.
2: Ci racconti qualcosa di lei? Che fa? Che ha fatto nella vita? Che tipo
1: io
2: è?
1: Io ho 76 anni, sono pensionato, ho avuto un ristorante. Ecco, sono pensionato, non faccio niente.
0: Continui a cucinare?
1: No. Sì, cucino. Sono single momentaneamente.
0: Cerchi l'amore, Giacomo?
1: No. Lo cerco, ci pensi a cercare l'amore.
0: Non capisco.
1: Lo cerco, l'amore, ci pensi a cercarmelo.
0: Ci pensi tu a cercartelo o paura a chiedertelo?
1: No. Non mi manca mai modo a cercare l'amore.
2: Senta Giacomo, il suo ristorante carne o pesce? Era
1: pesce, no, 30 anni fa.
2: Sì, ma dico, quando era aperto, era di carne o di pesce?
1: Pesce.
0: E il tuo piatto forte?
1: Cucinava tutto il pesce, arrosto, fritto, i primi tagliatelle, risotto, spaghetti alle vongole.
2: Bene.
1: Ma io parlo di 30 anni fa.
2: Sì.
1: Adesso sei in pensione.
0: E sei in pensione e perennemente in cerca di un nuovo amore. Ottimo, mi piace.
2: Ma se lei doveva servire un piatto, ma poi cadeva a terra, lo rimetteva e lo serviva o lo buttava? Sincero.
1: Lo buttavo.
0: Senta, invece ha mai sputato nel piatto a qualche cliente antipatico?
1: No, mai.
0: Meno male.
2: Che facevano con i clienti antipatici se capitavano?
1: Niente. Allora, c'è un ricordo, no?
2: Sì.
1: Una volta, io, prima guarda che ho aperto, avevo un vino con le bottiglie con tappa a corona. Capisci? Tappa a corona, stappavo la bottiglia, io portavo là. Mi ha fatto il cliente, che vino cattivo che ci hai dato, fa tipo, ci penso io, vado in cucina, lo stesso vino, dentro un'ampolla, metto dentro, porto, questo sì che è buono.
2: Vedi, qualche trucchetto secondo me c'era, chissà quante potresti raccontarcene.
1: Ma un attimo, ma siccome io non capivo niente, no? Ma ha detto che vino ci ha dato, io ho portato il vino dentro un'ampolla, questo è buono vino, questo è buono vino, sì. E guarda quell'altro, il cliente vuole fare il capiscione, non capisce niente.
2: Senta Giacomo, approfitto della sua esperienza, resti lì un secondo, leggevo oggi su Dago Spia questo titolo che mi ha fatto impazzire. Mi senti, ci sei di Ciancio?
0: Sì, sì.
2: La pagnotta che ti manda in bancarotta. A New York c'è una bottega.
0: Sì.
2: Capito, signor Giacomo? A New York c'è questa bottega che vende pagnotte di pane a $60 l'una. Che ne pensa?
1: Che è tanto, no?
2: È tantissimo.
0: È molto.
2: Il locale è aperto da poche settimane e sta attirando folle di cittadini curiosi e desiderosi di aprire il portafoglio, disposti a pagare $60 per un chilo e mezzo di
0: per
2: pane.
0: Per capirci tu, Giacomo, spenderesti 52 euro per comprare una pagnotta di pane?
1: Se sei matti, spende. Io non li spenderei.
2: Non fa una pizza.
1: Ma
2: il suo ristorante era, diciamo, di lusso o popolare?
1: No, normale.
0: È mai passato di lì qualche VIP, qualche personaggio che si è fermato magari per caso?
1: Allora, c'è voluto Riccardo Cocciante.
2: Ah, grande, il maestro.
1: Poi Orietta Berti, ricordo Orietta Berti, no?
0: Sì.
1: Dopo finito a mangiare, tutto quanto, io, siccome lo mangiamo dopo, portavo, era il massimo maggio, andavo sulla sala nostra, no? Ti portavo, c'aveva un coso di fave. Orietta Berti mi sa, che le fave quelle? Fatto sì. Mi porti un po', dopo ho preso il caffè tutto quanto, volete aperti. Dopo ci ho avuto il caso Cocciante, ma tutte tante cose, mi ricordo adesso che...
0: Bello. Oh, Giacomo, chiamaci più spesso che ci stai simpatico. Un abbraccio, ciao Giacomo.
2: L'ha detto Di Leglio che lei è pazzo.
0: Quello che ti risponde.
1: Ma per mio che ho matto il telefono, ma sono matto io.
0: Ma lo siamo tutti.
1: Ma sono di parolacce, chi ci va a parolacce?
0: Ma tranquillo, che lo siamo tutti qui. Mezzanotte 44, grazie Giacomo, è stato un piacere parlare con te. Fate proprio come lui, chiamatelo 063131. Vedi, hai visto che bella chiacchierata che è uscita fuori anche di racconti del suo ristorante. Potete anche comporre, se preferite, l'800 800 002. Giacomo va al nightclub con Carlito. Questo il messaggio di Massimo da Montecanaro.
2: Se chi si chiede cosa avrà di speciale quel pane, la pagnotta che ti manda in bancarotta, è stato progettato quel pane, leggo su Spia questo pezzo, è come una boutique contemporanea più che come una panetteria tradizionale. Sì. Il pane può diventare anche una sorta di tela gastronomica. Viene servito a fette con burro ed erba cipollina, caviale, creme, marmellate e altri condimenti. C'è chi lo considera il simbolo di una New York dove anche il pane può diventare un prodotto di lusso e chi invece lo legge come l'ennesima evoluzione della cultura del cibo artigianale, dove materia prima, lavorazione, tempo e racconto diventano parte integrante del prezzo. La cosa più interessante però è che il pubblico sembra disposto a pagare.
0: È un po' una tendenza, non si arriva a questi livelli, almeno io parlo quello che vedo nella mia zona, nel mio quartiere, è un po' una tendenza, stanno aprendo un po' questi forni che... diciamo hanno un target un po' più elevato sulla questione economica proprio, e quindi mi sono trovato senza saperlo ad andare in uno di questi nuovi forni che hanno aperto, buonissimo, prendere due pizzette e un pezzettino di pizza, un cornetto, uscire 36 euro. Come 36 euro due pizzette?
2: Com'era la pizza? No, com'era condita?
0: Erano due pizzette rosse di quelle piccole, la pizza era margherita, pezzetto di pizza margherita e due cornetti, due sfogliati.
2: 36 euro.
0: Io ho detto non ci metto più piede qui dentro, cioè, tutto buonissimo, ma un prezzo che secondo me era
2: giustificabile da cosa?
0: Dalla evidentemente qualità delle lavorazioni, della materia prima. Però le pizzette piccole, sai le pizzette piccole, quelle
2: anche
0: che prendi in pasticceria, 2,50 euro l'una.
2: Io voglio aprire una piccola parentesi, perché sai che mio padre ha l'orto.
0: Sì.
2: E che cerca da sempre di farmi appassionare all'orto, purtroppo senza successo. Però vedendo lui mi rendo conto di quanto dovrebbero costare prodotti se fossero veramente chilometro zero artigianali.
0: Vedendo il suo lavoro, la sua dedizione.
2: Cioè, ragazzi, non ci siamo con i prezzi. Non ci siamo.
0: C'è qualcosa che non torna.
2: Per fortuna, perché altrimenti sarebbe complicato mangiare tutti. Però mi rendo conto, vedendo lui, che le cose veramente chilometro zero, veramente biologiche, veramente fatte in un certo modo, prodotte in un certo modo, costano. Devono avere dei prezzi decisamente superiori a quelli che siamo abituati a fronteggiare.
0: Volevo chiedere a Stefi di chiamare lo 063131, perché scrive: sono una maestra di balli di gruppo e i balli di gruppo sono bellissimi.
2: Chiama Stefi, chiama, convincimi.
0: Chiama, così convinci Arduini e ci spieghi un po' le dinamiche, ci spieghi come è cominciato, quello che succede, se è vero quello che diversi ascoltatori hanno detto, che si acchiappa con questi balli di gruppo. Quindi Stefi, aspettiamo la tua chiamata, fatti sentire.
2: 063131, fatevi sentire tutti, potete comporre anche l'800 800 002. È mezzanotte da 48 minuti, noi siamo i Lunatici in diretta, adesso si torna alla musica.

0: Mezzanotte 51 con i Lunatici in diretta su Rai Radio 2, cosa che accade dal lunedì al venerdì da mezzanotte fino alle 2.30. Vi ricordiamo che invece domani notte non ci troverete perché ci sarà il BYG Music Awards sia domani che sabato dalle 21 in diretta dall'Arena di Verona in simulcast con Rai 1. Quindi questa notte ultimo appuntamento della settimana con noi, ci si risente lunedì. Un saluto ed un abbraccio e lo mandiamo ad Aurelia che scrive: manderei una cartolina a mio padre. Poi ancora c'è Rosa: la mia cartolina la manderei a tutti gli alunni che ho incontrato negli anni della mia carriera di insegnanti, sono rimasti tutti nel mio cuore. C'è invece Michele che ha chiamato lo 063131. Ciao, benvenuto.
1: Ciao, buonasera ragazzi, bentornati. Volevo solo intervenire per quanto riguarda la questione del pane a $60
2: a New York. Allora, sì, diciamo, vai, vai.
1: Allora, diciamo che essendo addetto ai lavori, da ristoratore ci andrei per magari per vedere un attimo se la cosa vale per un'esperienza nuova,
2: per provare,
1: per provare, sì, per una sorta di investimento, perché così possiamo magari prendere spunto per qualche nuovo prodotto da portare in Italia.
0: È formazione, diciamo, formazione.
1: È formazione, magari da utente medio forse non

0: Senti, qual è il piatto più costoso del tuo menù?
1: Il piatto più costoso, diciamo, da menù fisso è la genovese, perché noi siamo sempre per non svendere mai i prodotti così là fatti bene, diciamo, no? Sì. Visto che il nostro must, visto che noi siamo tutti prodotti.
2: Posso chiederti a quanto sta sul menù e quanto ti costa produrla?
1: Sì, allora, al menù costa 12. Produrla con cipolle buone, carne di primo taglio e tutto, 8,50 euro.
0: Quanto è buona?
2: Vabbè, mi sembra onesta.
1: Sì, siamo onesti. Sì. Manteniamo i limiti, diciamo, di un utente medio che può permettersi anche, diciamo, un primo piatto, nonostante diciamo, va fuori a mangiare.
0: Diciamo che con una trentina con una trentina d'euro si cena nel vostro ristorante.
1: Sì, sì. Poi logicamente piatti di pesce possono variare dai prezzi giornalieri del mercato, no? Perché noi andiamo in base al mercato, visto che è tutto pesce fresco.
2: Molto interessante.
1: Per questo,
0: Michele, grazie.
2: Come è andata l'estate? Come è andata l'estate, Michele? Si è lavorato parecchio, adesso inizia
1: a tratti, si è lavorato a tratti, perché comunque essendo un quartiere di Napoli non molto vissuto nei periodi centrali, si è lavorato di meno, però diciamo che poi quello va a compensare nei periodi in cui si lavora di più e si fa sempre una sorta di bilancio.
2: Perché per te quali sono?
1: Non ho capito, scusa.
2: Per te quali sono i periodi più forti?
1: Prima e dopo le vacanze. E poi, vabbè, poi diciamo le festività, periodo natalizio e periodo pasquale.
2: Ti abbracciamo, resta su Radio 2, ciao.
0: Ciao, lunatici, bentornati. Io personalmente non amo troppo i balli di gruppo, visto che sono anche istruttore di balli caraibici. Vedi quanti istruttori di ballo, chiamaci anche tu, Ale, così ci racconti qualcosa. E lui dice, però pregherei tutti di non fare balli di gruppo su brani di bachata, perché la bachata è un ballo di coppia per eccellenza.
2: Mi ricordo il mio addio al celibato, siamo finiti in un locale dove a un certo punto hanno cominciato a ballare.
0: Sì.
2: E proprio il mio senso di inadeguatezza, il mio sentirmi fuori luogo, poi ero anche molto stanco, a un certo punto sono andato a dormire.
0: Io sono rimasto lì un po' con il tuo amico di vecchia data.
2: Sì, voi vi siete messi a sbavare su una ragazza bionda che ballava in modo molto, non avete infastidito nessuno,
0: no,
2: per carità,
0: nessuno.
2: No, voglio,
0: eravamo
2: sottolineare.
0: Semplicemente seduti a un tavolo e ho trovato l'amico d'Arduini, non ci si può dire, un amico d'Arduini che stava seduto in contemplazione, quasi triste a guardare.
2: Sì,
0: a
2: sì, ma c'era una tristezza in tutti noi,
0: sì,
2: perché
0: sì.
2: Poi avremmo voluto
0: partecipare alla festa.
2: Partecipare alla festa, ma
0: non
2: questi
0: ne
2: ballavano,
0: i mezzi.
2: Ballavano, cioè, come se fossero.
0: La cosa incredibile è che si partiva veramente da ragazzi che avranno avuto una ventina d'anni e si arrivava a persone un po' più su, parecchio più su di età, e ballavano, ma ballavano tutti molto molto bene, cioè questi si allenavano evidentemente, andavano
2: certo.
0: A corsi e tutto quanto. A un certo punto Arduini già era andato via e anche gli altri erano andati via, giro lo sguardo e vedo Luca che stava lì con questo sguardo triste ad osservare questa ragazza bellissima che ballava. E mi sono fermato lì con lui.
2: Sì, sì.
0: Bello, bello. Un sacco di bei ricordi della tua addio al celibato e anche del tuo matrimonio. Non te l'ho detto, te lo dico ancora qui in diretta. È stato il matrimonio più bello al quale sono stato.
2: Davvero, non esagerare.
0: Davvero, poi
2: non
0: avrò
2: esagerare.
0: Modo di spiegarti perché.
2: Ne parleremo.
0: Allora, ne parleremo. Allora,
2: Silvia.
0: Silvia, ciao, benvenuta.
3: Ciao ragazzi. Auguri tantissimi a Roberto.
2: Grazie, grazie. Dici tutto, Silvia, perché chiami Radio 2? 06-3131-800-800-002. Sono curioso, cos'è che ti ha fatto venire voglia di intervenire?
3: Allora, guarda, io ho chiamato per un motivo, però adesso vorrei dirti un'altra cosa. Ballare è lasciarsi andare, proprio non c'è erotismo, non c'è niente. È proprio il movimento della musica che entra dentro e il corpo si muove e basta.
2: Vedi, io per esempio non mi lascio andare mai.
3: Istinto.
2: Forse è per questo che non ballo. Non
3: è un istinto. Senza altri motivi.
2: Ma tu balli?
3: Comunque, a me viene da muovermi. Sì, ballo.
0: Cioè, questo, diciamo che questo a me viene da muovermi, prende la forma del ballo poi a un certo punto.
3: Sì,
0: oppure
3: bravo.
0: È una roba scomposta, tipo
3: immagino
0: Silvia che fa in giro a muoversi così. Che fai nella vita, Silvia?

0: mi muovo.
1: Bene.
0: Nel mio movimento è andata pure così. Allora, sono andata in vacanza alle Isole Olio. Praticamente queste alle Olie.
1: È stata una.
0: E mi sono sentita.
2: Da una. Sì.
0: Ho avuto un malore, non mi sono sentita bene. Mm. E io adesso, sentendo voi, mi è venuta voglia di ringraziare tantissimo tre persone. Un pescatore di cui non conosco il nome, che sta a Stromboli. Questo pescatore mi ha visto che io sono stata praticamente buttata sulla spiaggia senza muovermi per tre ore, mi si è avvicinato, mi ha chiesto come stavo, se avevo bisogno d'aiuto, così.
1: Ma perché poi ti sei sentita male proprio sulla spiaggia?
0: Mi sono sentita male, sì, durante una traversata, e poi dopo, appena ho trovato un pezzo di spiaggia libero, proprio mi sono atterrata, proprio cuore a cuore col vulcano. Nel vero senso della parola. Questo pescatore è andato per i ristoranti e l'intorno, è ritornato con un limone spiegandomi come dovevo fare per ritornare, per stare un po' meglio, ed è stato affettuosissimo, veramente una brava persona. Avevo una barca blu, una barca azzurra lì vicino a me, e questo mi teneva d'occhio, insomma, vedeva come, se reagivo, se non reagivo, e io sono stata proprio quasi svenuta lì su sta spiaggia. Poi sono ritornata sulla motonave, che si chiama la Regina dei Mari, e c'è stato lì un ragazzo che si chiama Edoardo e Eric, che sono due marinai, che mi hanno assistito, manco fossi stata la loro nonna, la loro mamma, non lo so, ma veramente con una gentilezza, con un affetto gratuito e proprio...
1: Brava, fai poi bene a raccontarle queste storie, bisogna raccontarle queste storie, no? Per smentire quelli che dicono che siamo tutti cattivi, che il mondo fa schifo, vedi quanto.
2: Sì, ci sono un sacco di brave persone.
1: Brava.
0: E io li vorrei ringraziare, mi dispiace che loro sono persone che lavorano tanto e penso che a quest'ora non sentiranno queste cose, però pubblicamente sono da ringraziare queste persone. Ho avuto tanta assistenza gratuita e gentile, veramente tanto affetto da persone sconosciute.
2: Bella questa telefonata, Silvia, grazie per aver condiviso con noi una storia così particolare che ci dà modo di ricordare, in questa era così difficile in cui siamo bombardati da informazioni che ci portano a considerare l'altro sempre o quasi sempre come un potenziale truffatore, come un potenziale ladro, come un potenziale pericolo per la nostra incolumità, sia fisica che finanziaria, invece ci hai raccontato una storia in cui tre persone che non conoscevi ti hanno prestato aiuto, soccorso e attenzioni, neanche fossi stata la madre. Bella telefonata. Vedi cosa succede nel cuore della notte di Radio 2. L'una da un minuto, siamo in diretta, continuate a prenotarvi se vi va di fare due chiacchiere. Linee aperte 06 3131, oppure 800 800 002, anche su WhatsApp fatevi sentire al 348 7300 200.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2, l'una 5 minuti e 10 secondi, poi continuate a chiamare lo 063131 oppure l'800 800 002. Prima Alessandro aveva mandato un messaggio a Arduini, no? Istruttore di balli, cerchiamo di capire qualcosa di più perché ha chiamato. Ciao Alessandro.
1: Buonasera, buonanotte.
0: Ciao, che fai tu? Spiegaci meglio, tu che cosa insegni?
1: Insegno balli caraibici, quindi salsa, bachata. Una volta andava anche il merengue, adesso si balla un po' di meno, però ecco, ecco quel genere di balli lì.
0: Eri arrabbiato, fammi capire meglio, nel messaggio dicevi non dovete fare la baciata come ballo di gruppo perché è una cosa di coppia.
1: La baciata è un ballo di coppia molto, molto vincente come ballo di coppia. Fatto ballo di gruppo, guarda, non... Io penso che a Santo Domingo si arrabbierebbero molto a vedere certi balli fatti in questo modo qua.
2: Ma io non ho mai capito una cosa, ad esempio la baciata ha dei movimenti prestabiliti oppure si va a sensazione, a intuito, a momento?
1: Beh, diciamo che anche ai corsi, oltre al passo base ovviamente, no? Il movimento base, poi insegniamo qualche figura, diciamo, da mettere nel ballo, ma poi sì, fondamentalmente qualcuno insomma ci mette del suo, dopo ovviamente ognuno ci mette del suo e non, si può uscire dallo schema, ecco. Non è sicuramente un ballo schematico come i balli lisci, i balli di sala standard, e quindi un po' di personalità in più ci si può mettere, via.
0: Senti, per capire Alessandro, io e Arduini siamo due tronchi umani proprio, fermi, immobili, come fare, cioè come si comincia? Come cominci a far sciogliere i tuoi allievi?
1: Intanto dalla base, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, si parte da lì, siamo partiti tutti da lì.
0: E piano piano, quanto tempo ci vuole per riuscire ad avere poi movimenti fluidi, a dare un senso insomma al ballo?
1: Il movimento fluido viene magari in qualche anno, però dai, per frequentare una pista e divertirsi nel giro di 6 mesi di corso già abbiamo ragazzi che ci seguono, ragazzi anche insomma che vengono a ballare regolarmente, già se la cavano bene insomma per far serata. E poi si crea il gruppo, si crea...
2: Senti, ultima curiosità Alessandro, ultima curiosità Alessandro, altra domanda che mi sono sempre fatto sul ballo, visto che tu sei maestro di ballo e possiamo approfittare della tua esperienza. Aspetta, fatti fare la domanda. Il talento esiste oppure è una questione di allenamento? Cioè il Tony Manero, che è il fenomeno... l'hai mai visto? Oppure se uno sale, anche io che sono un tronco, se vengo tutti i giorni a ballare sotto la tua guida tra 5 anni posso diventare un Tony Manero?
1: No, che 5 anni? Prima.
2: Quindi chiunque può diventare un Tony Manero?
1: Sì. Beh, sicuramente c'è la persona che gli spieghi la cosa e 5 minuti dopo se l'è già fatta sua, e ci sono quelli che insomma bisogna insistere un po' di più. Ma io... se ti piace vieni fuori,
0: non
1: se lo fai per
0: l'impegno.
1: Forza no.
0: Senti, io ho un'ultima curiosità anch'io e riguarda l'età media delle persone che frequentano i tuoi corsi e poi il costo, se puoi dircelo.
1: Diciamo che attualmente la mia media ci aggira attorno a 45-50.
0: Il più giovane?
1: Anni. Il più giovane, ho una coppia di ragazzi trentenni.
0: Ok.
1: Poi, aspetta, ti spiego meglio. Io faccio parte di una scuola che ha 2 sedi, una Fano e una Senigallia, e lì ci sono anche i ragazzi diciottenni.
0: Okay.
1: Per dire, io ho una sede separata qui a Fermignano dove vivo. Tra l'altro mi faccio un po' di pubblicità giovedì, no, partiamo con i corsi.
0: Sì, tanto non si sa la scuola, quindi il nome della scuola. Puoi dirci
1: no,
0: per
1: la
0: curiosità?
1: No.
0: Non lo fare il nome della scuola, anche perché volevo sapere quanto costa una mensile di un corso di ballo.
1: Si aggira sui 40 euro, 42 l'anno scorso, adesso non so se rivediamo le tariffe quest'anno, ma ecco, siamo lì. Poi la nostra scuola offre la possibilità comunque di frequentare tutte le sedi, pagando chi viene e paga Fermignano può frequentare anche Fano.
2: Tu ti iscrivi a Fermignano e poi te ne vai a scuola a Senigallia
1: anche a Fano.
2: Ci può stare, esatto. Bella iniziativa. Ciao, ciao, resta su Radio 2 Alessandro, un abbraccio.
0: Sei rimasto colpito. Sei rimasto particolarmente colpito da questa possibilità di frequentare.
2: No, un po' scherzo, perché se io sono
0: sto a Fano, nel senso
2: noi siamo di Roma, trasmettiamo dal Lazio, quindi faccio un esempio legato al Lazio. Se c'è una scuola che ha due sedi a Roma e a Viterbo,
0: sì,
2: io mi iscrivo a Roma, così, ma magari sbaglio io, vado a Roma, non è che dici vado un giorno a Roma e un giorno a Viterbo. O a Frosinone,
0: magari ti trovi lì. Oggi sono a Frosinone, vado a fare
2: però
0: comunque danza.
2: Mi piaceva l'entusiasmo con cui Alessandro ha parlato del suo lavoro. Non sono convintissimo sul fatto che io potrei diventare in un batter d'occhio un Tony Manero.
0: Dovresti impegnarti. In questi casi
2: ti deve piacere.
0: Sì. Ti deve piacere, da quello poi nasce magari l'impegno, con allenamenti assidui e arrivi a diventare bravino anche tu, insomma, dai.
2: Ma
0: che dici, ci vuoi provare? Io ti ho visto ballare. Io ti ho visto ballare, non te la sei cavata male.
2: Ma dai, su,
0: è stato
2: ma
0: un
2: non
0: momento
2: dire,
0: molto emozionante, molto bello.
2: Ma dai.
0: Sembravi in tronco, è vero?
2: Sì, sì, ma io lo so, ne sono consapevole, quello lo dovevo fare, l'ho fatto, per carità, ma anche fatto piacere, ma non è una cosa che bisserei.
0: Lo so.
2: Non mi piace proprio.
0: Lo sai quello che dovresti fare, no?
2: Cosa?
3: Bisogna esercitarsi. Bisogna provare.
2: Provare.
3: Poi ci si riesce bene.
0: Vedi.
2: Che film stupendo, ragazzi. Quando lancia la palla in alto mi alleno. Perché è un gioco che ha inventato mio padre. L'ha inventato vostro padre. Vabbè, Troisi e Benigni veramente sugli scudi in questo capolavoro.
0: Secondo me per ballare bene bisogna avere ritmo nel sangue. A me hanno fatto ancora i complimenti per come ballavo, scrive Eliana. Se sei un tronco rimani un tronco. Molto dura Mirella in questo messaggio. Per me non è lavoro, lo faccio solo 2 ore a settimana. Questo è Ale che spiega. Mi eravate mancati, bentornati, grazie mille, firmate i messaggi così possiamo anche salutarvi. Un saluto anche ad Irene, poi c'è Dani che ci saluta. Buonanotte lunatici, mi fate un favore, vorrei fare gli auguri a mia nipote Bonnie per i suoi 40, chiamaci Carmela così glieli fai tu in diretta meglio. Salutiamo anche Assunta di Bari, tra poco ascoltiamo i suoi vocali.
2: 06 3131 oppure 800 800 002, continuate a prenotarvi, tante telefonate interessanti stanotte, continuate anche a inviare i vostri WhatsApp se riuscite, vocali al 348 7300 200, e a twittare hashtag lunatici. L'hanno fatto in tanti, c'è Massimo, c'è Berni che scrive: mi sono divertita tantissimo alla scuola di ballo, ma a tempo proprio non vado. Allora

0: You gotta be anche The Three nella playlist lunatica di questa notte. Ascolta, Arduini, allora, nessuno degli intervenuti ha saputo spiegare la bellezza e le sensazioni che provocano i balli di gruppo. Firmato dal maestro Antonio, che è in collegamento. Adesso ce lo facciamo spiegare bene. Ciao Antonio.
1: Ciao a tutti.
2: Quindi Antonio, tu sei un fan dei balli di gruppo?
1: Io sono un amante del ballo in generale. Ho fatto tanti corsi di ballo liscio, di rock and roll. Ho fatto anche rock and roll acrobatico quando ero giovane. Io ho insegnato a molte persone, molte donne, a ballare il liscio e anche i balli di gruppo, perché anche i balli di gruppo bisogna saper seguire.
2: Il tuo ballo di gruppo preferito qual è?
1: Allora, i miei balli di gruppo preferiti sono i balli che si ballano in Sardegna e si fanno dei cerchi enormi, anche cerchi, un cerchio esterno enorme e altri cerchi all'interno. Ci si prende per mano e si fanno dei passi. Si chiamano passo e tresi, passo a tre. Allora, cosa succede? Che quando si sente che comincia questo ballo di gruppo, si va tutti in pista, ci si prende per mano e si cerca di chiudere il cerchio. Io cosa faccio? Aspetta, sì. Allora, cosa faccio? Io Quando vado, per esempio, per le feste, domani sera c'è una festa al mio paese, sì. Vado alle feste, vedo le persone che ballano, se vedo che ballano in coppia non mi inserisco, se invece vedo che sono ragazze oppure che si formano al momento le coppie, perché non sono coppie di ballo, io mi inserisco dove c'è la persona che mi interessa.
0: Ecco, volevo chiederti, Tony, in percentuale con quante delle ragazze con le quali, alle quali hai insegnato ballo è nato poi qualcosa di più, qualche storiella, qualche...
1: Molte.
0: 90%, molte, 90%, 95%.
1: Guarda, il 90% senz'altro.
0: Perché
1: mi impegnavo, cosa succedeva? Io vedevo, per esempio, in una sala ballo, vedo le persone che stanno sedute oppure in piedi e provano a muoversi ma non sanno ballare. Allora mi avvicino e faccio qualche parola e dico: signora, vuol provare, vedo che ha voglia di ballare, ma io non so ballare, ma bisogna provare, proviamo, vedrà che in breve tempo impara a ballare. Io riesco in una serata ad insegnare a ballare il liscio, valzer, tango.
2: Senti,
1: mazzurche.
2: Antonio, ma quindi te non vai a ballare perché ti piace ballare, è soltanto...
1: No, mi piace il ballo, mi piace la musica.
2: Ho capito, ma
1: ballare.
2: Hai fatto riferimento a, metaforicamente parlando, ad un territorio di caccia, quello è il tuo obiettivo.
1: Ma è inevitabile, perché sì, allora spiego questo ballo che si fa in Sardegna. Ci si prende per mano, ma in un modo particolare.
2: Sì.
1: Ballando, io parlo molto con le persone, scelgo la persona.
2: Ma si riesce a parlare con la musica sotto?
1: Certo che si riesce. Allora, cosa faccio io? Ci sono modi per comunicare. E come si comunica? Con la mano. Lo fanno anche le donne, eh? Io se devo dire qualcosa, far capire che la persona mi interessa, faccio due o tre segnali con la mano, stringo più o meno, capito? Se risponde, allora
2: tu,
1: posso...
2: Guarda, io siamo proprio fuori dal mondo, noi siamo,
1: non
2: fuori,
1: siamo fuori dal mondo.
2: Voi siete fuori dal mondo.
0: Antonio, ti posso chiedere un consiglio? Ecco, in una situazione tipo quella in cui ci siamo trovati, l'addio al celibato d'Arduini, no? Lo raccontava prima, eravamo in questo locale, a un certo punto cominciano tutti a ballare anche molto bene. Noi eravamo in un angolo con dei musilunghi ad osservare gli altri che ballavano.
1: Certo.
0: In questi casi, qual è la cosa migliore? Buttarsi
1: però farsi dare delle indicazioni, perché se non sai, io cosa faccio? Non dico, io ho sentito prima il maestro lo fa perché è un tecnico. Io invece come faccio ad insegnare a ballare, una donna che non ha mai ballato, una persona che non ha mai ballato, può essere giovane, anziana, vecchia, anche persone di una certa età. Ma io scelgo, è logico, quando ad occhio una persona cerco di arrivarci in qualche modo, anche solo per se riesco a parlargli. Se non riesco, allora cosa faccio? Gli dico: io non ti dico niente, io mi muovo, tu cerca di copiare come mi muovo io, devi sentire il tempo della musica.
2: Lui già si erge al maestro, capito? E questo lo porta comunque, immagino, ad essere guardato con occhi diversi. Mi incuriosirebbe, proprio ultimi 30 secondi Antonio, tornare sulla questione dei messaggi che si mandano a seconda di quanto si stringe la mano della compagna o del compagno. Mi puoi dire di più? Perché io non avevo idea di questa cosa.
1: Allora, la mano, si prende la mano della persona in un certo modo. Quando non è ben presa la mano, si cerca di aggiustarla. Allora, cosa succede? Durante il ballo si mandano dei segnali con la mano.
2: Allora,
1: si stringe una,
2: segnale,
1: due, tre volte.
2: Segnale mi piaci, che devo fare con la mano?
1: Con la mano stringi una, due, tre volte, ma deve essere una cosa leggera, però deve capirlo. Se risponde
2: tipo spillatrice,
1: allora poi è sicuro che tu chiedi di ballare liscio e poi balli il ballo a due, e quindi poi, se te lo permette, puoi stringere e poi la cosa può
2: Invece se non le interesso, come deve rispondermi con la mano?
1: Se non le interessi lei non risponde. Però ci sono anche le donne che sono interessate agli uomini.
2: Quante volte ti sei sentito stringere la mano tu, Antonio? Quante volte ti sei sentito stringere la mano tu?
0: Sempre.
1: Tante volte.
0: Antonio, senti,
1: devo dire una cosa.
0: Aspetta, devo farti prima una domanda, perché su questo, mentre si balla, poi tu sussurri anche delle dolci parole, lì entra in gioco l'arte della seduzione.
1: Faccio dei complimenti, oppure parlo di qualsiasi cosa. L'importante è cominciare il dialogo. Se io vedo che la signora, la ragazza, la donna risponde intanto nel parlare e poi con i segnali, oppure te li fa lei, è logico che tu sei avvantaggiato, perché poi sei sicuro che quando chiedi di ballare un lento, un tango, un valzer, una mazzucca, e poi succede quel che deve succedere.
0: Ok, che volevi dire?
1: Sei avvantaggiato in questo caso.
0: Che volevi dire a chiudere? Che volevi dire prima di salutarci? Dovevi dire una cosa.
1: Ballare è il modo più bello per conoscere le persone e per arrivare ad avere una storia. Guarda.
2: Chiaro il tuo punto di vista, Antonio. Ti abbracciamo, resta su Radio 2. Telefonata interessante, non la...
0: Sì, infatti potete togliere l'appellativo di maestro a questo anziano che non ha nulla da insegnare.
2: Se un abbraccio
0: a Daniela da Taranto.
2: Molto dura Daniela da Taranto. Questo anziano che non ha nulla da insegnare, si è dato da solo. Io lo vorrei in studio una notte, il maestro Antonio.
0: Beh, sarà una delle novità, probabilmente l'avevo avuto.
2: Quest'anno dovrebbe esserci la novità di invitare ogni tanto un lunatico o una lunatica in studio.
0: Esatto.
2: Io mi sentirei di investire sul maestro Antonio.
0: Mi piacerebbe di avere Antonio qui una notte.
2: Dobbiamo dirglielo, dobbiamo farle queste cose, dobbiamo organizzarle. Uno degli invitati in studio potrebbe essere lui, che veramente un due ore di Antonio contro tutti, spaziando negli ambiti che poi lui è agricoltore, è muratore, è elettricista, è viaggiatore, è seduttore, è ballerino, è poeta. Tutto.
0: Astronomo, sa tutto. È ogni cosa.
2: Parla con i cani, con i cavalli.
0: È l'università della strada.
2: Esatto, quella. Quindi proprio... potrebbe venire fuori veramente una puntata. Che ci salutiamo tutti.
0: Chiude.
2: E il giorno dopo non sia più in onda, oppure da Annali.
0: In quel caso ci trasferiamo tutti a Mogorella a vivere nella cantina d'Antonio.
2: Eppure, se noi avessimo avuto Antonio quella sera nel mio addio al celibato, sicuramente sarebbe stato una mina vagante che avrebbe creato situazione, avrebbe creato...
0: Sì, sicuramente si sarebbe messo lì a ballare e avrebbe creato situazione per tutti noi. Non c'era nessuno comunque del gruppo della Dia Celibato con quella spinta lì, eravamo tutti...
2: No, tutti musoni. Tutti
0: musoni, sì. Va bene, 1:26, continuate a chiamare se vi va di prendere parte a questo discorso sui balli di gruppo, ma come sempre vale tutto, se volete raccontarci del perché siete svegli a quest'ora, siete in giro, state lavorando, state tornando da una cena, da un incontro, magari da un incontro romantico, un primo appuntamento, oppure avete litigato col vostro compagno, con la vostra moglie, con il vostro amico, avete voglia di sfogarvi con noi, di chiacchierare, di cambiare argomento, come sempre vale tutto. 06 3131 oppure 800 800 002. Adesso noi torniamo alla musica di Radio 2 con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Goya, i pinguini tattici nucleari, protagonisti dell'ultima estate, e Fabri Fibra, che secondo me ci farà sognare tra poco, ha ufficialmente annunciato l'uscita del suo nuovo album insieme ad un altro maestro iconico del rap, Neffa, album che uscirà il 9 ottobre del 2026 e che si intitolerà Zarathustra Style. Non vedo l'ora di ascoltarlo. È 1:30, state ascoltando Radio 2, siamo in diretta ai Lunatici, Roberto Rubino e Dei Ciancio. Ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle 2:30. Domani non ci siamo, ma lunedì si torna. Restate ovviamente incollati a Radio 2, linee aperte, dicevamo 06 31 31, oppure 800 800 002. Su X in tanti stanno twittando. Massimo chiede: Barbara delle Barbarisate, la invitereste in studio? No.
1: Perché no?
0: Ma beh, dai. Allora, a parte che, se volete candidarvi a venire in studio, cominciamo a dirla questa cosa, mandate un'email a lunatici@rai.it.
1: Sì.
0: lunatici@rai.it. Io inviterei in studio il maestro Antonio, Aurelia.
1: Sì.
0: Con calma, però, non proprio subito, Aurelia. Michele La Foggia.
1: Ok.
0: Una notte con Michele La Foggia sarebbe bello farlo.
1: Sì, molto.
0: Poi per ora basta.
1: Basta.
0: Forse Umberto Dandi.
1: Sarebbe Umberto.
0: Umberto tanto non viene, ci ha messo una croce sopra.
1: Non verrebbe mai. Allora, lo inviteresti lui in studio?
0: Chi è?
1: Alfredura.
0: No, è pericoloso, troppo è più pericoloso di tutti.
1: Alfredura è veramente pericoloso, sono d'accordo. No. ciao Alfredo.
2: Ora sì, dopo quella notte a Pescara, quel pranzo, io penso che Roberto non mi inviterebbe neanche.
0: No, ma io sono stato benissimo, mi ha fatto morire da ridere. Però, ragazzi, voi lo sentite così normale, è completamente pazzo.
1: Sì, è completamente pazzo. Invitato proprio per quello,
0: lo sai chi mi sembra? Lo sai chi mi sembra, Alfredo? Per anche darvi un'idea, non so se avete mai visto, sicuramente sì, Boris. Il personaggio che fa Guzzanti in Boris.
2: Io lo
0: ricordo, Mariano lo ricorda tantissimo, anche negli scatti, nelle movenze. Per me è Mariano.
2: Ma diciamo che, se volete cambiare lavoro con me, proprio avete la garanzia che il giorno dopo,
1: poi dopo
2: non ci mettete più. Sì,
1: bello, poi andiamo tutti a Mogorella, andiamo tutti a vivere con Antonio, con le galline, allora, i cani, via dicendo.
2: Ma io voglio dire una cosa: a me Antonio mi strappa sempre una risata, perché è fantastico, e poi il bello è che ci crede pure in quello che dice. Io ballo da quando avevo 13 anni, per tantissimi anni ho fatto il cubista in tantissime discoteche. Ma è vero,
0: capito? Ci viene da ridere, non perché mettiamo in dubbio questa tua affermazione, ma perché mi fa ridere.
2: Io ho cominciato a ballare sul cubo, vi dico perché ero timido, non riuscivo a trovare nessun modo per approcciare con una ragazza.
0: E quindi che allora, fai? Sono timido, che
1: ma
0: fai?
1: Ma il cubo mi dà coraggio
0: sul cubo.
2: Per vincere questa mia timidezza mi sono proprio buttato sul cubo, che negli anni 90, negli anni 80 era proprio un metro quadro, era la cassa di un metro quadrato e si ballava là sopra. Io poi ne ho fatta non una professione, per carità di Dio, però ne ho fatto un hobby.
1: Ma ballavi anche mezzo nudo, tipo tutto unto?
2: No, io avevo la mia non avevo un fisico della Madonna, perché 69 kg, c'ho ancora le foto, stavo da Dio, ero un'altra persona, però avevo la mia performance, cioè il mio modo di vestire, anfibio, jeans, camicia bianca un po' aperta, arrotolata, e
1: con l'addominale in vista.
2: No, con la V aperta, ma non aperta fino agli addominali, abbastanza aperta ma non del tutto.
1: Okay.
2: Mi presentavo così e facevo la mia bella figura. Ma il fatto, volevo dire, il fatto della mano non esiste. Quella è una tecnica che usa Antonio, probabilmente gli ha dato anche dei risultati, ma non esiste che uno va a stringere la mano, già se una persona si concede di ballare.
0: Se stringe la mano tre volte vuol dire mi piace.
2: Ma quando mai? Ma questa
0: dice
2: è una panzana. Io sfido chiunque a mandare un messaggio su Twitter o un messaggio che nella sua vita qualcuno gli abbia stretto la mano tre volte. Per me non c'è manco una persona a meno che non abbia incontrato Antonio.
0: Ma anche perché, scusate, io ormai sono fuori dal mondo, veramente vengo dalla montagna del sapone, non conosco queste vostre tattiche tecniche di...
2: Allora,
0: se una persona mi venisse a stringere la mano,
2: ma infatti,
0: io non è che mi metto a contare quante volte mi ha stretto la mano, ma tre volte, quattro volte, una volta, boh.
2: Ma no, ma il discorso è che se già una persona ti concede, a parte che decide sempre la donna se l'uomo può ballare con lei, l'uomo non è, quello che Antonio deve capire, che l'uomo non sceglie, non sceglierà mai e sarà sempre la donna a sceglierti. Questo è un dato di fatto, ma non è che lo dico io, lo dice la verità, sono i fatti. Ma nel momento in cui una persona ti concede di ballare con lei, e dopo, durante il ballo, comunque ci sono dei segnali, il corpo se è più o meno distante, lo sguardo se è più o meno accattivante, che ti fa capire se quel ballo può anche permetterti di andare un passo oltre nel conoscere la persona, può essere un po' più intimo, un po' più trasgressivo. Ma quello che dice Antonio di questo contatto, di questo è una sua tecnica,
0: chiaro,
2: che gli ha dato
0: chiaro
2: risultati. Quello che voglio dire io invece sui balli di gruppo, perché io proprio per me sono la mortificazione del ballo, ma hanno un valore sociale, nel senso che nell'RSA un ballo di gruppo fa meglio
0: si fa le battute lì da solo, Mariano.
2: No, ma perché mi viene da ridere? Perché io posso capire che in un albergo, in certe strutture, è un mezzo per coinvolgere, ma non lo possiamo chiamare ballo. È un modo per aggregare le persone. È completamente diverso il ballo di gruppo dal
0: chiarissimo
2: ballo...
0: veloce, dobbiamo velocizzare un po'. Alfredo, grazie della tua telefonata, un abbraccio, resta su Radio 2, altra voce storica di questo programma. Aurelia, pronto?
3: Ciao ragazzi.
0: Allora aspetta, Aurelia, da questo momento in poi linee libere solo per qualche minuto per chi non ha mai chiamato. Non hai mai chiamato questo programma, chiama ora 06-3131 oppure 800, attacca di Lelio, attacca 06-3131 oppure 800-800.
1: Magari 002. Questo aveva chiamato per la prima volta.
0: È da adesso.
1: Okay.
0: Solo per chi non ha mai chiamato 06-3131 oppure 800-800-002. Rompi il ghiaccio in questo momento, ti lasciamo le linee libere. Aurelia, che dicevi?
3: Niente, so, io volevo parlare del ballo, cioè io ballo sempre, anche quando lavo i piatti, quindi poi mi piacciono i balli svelti, anche di gruppo, perché no, anzi di gruppo è bello però, perché molte donne si buttano a ballare, capito?
1: Anche tuo marito ama
3: io,
1: ballare?
3: No, mio marito non balla, ci ho provato, non ci riesce, anzi che riesco a ballare adesso perché non poteva manco che ballassi io. E va bene, perché era geloso che io ballavo, e va bene. Però io ho ballato con lui, faceva solo i lenti lui. I balli di gruppo allora non c'erano.
0: No, sai, non mi va di ballare.
3: No, ci ho provato, ma non ci si riesce. Ho provato
0: una volta. Mannaggia, mi è venuta voglia di fare un'altra call to action adesso. Sostituiamo. No,
1: scusa, sta al telefono con uno nuovo.
0: Attacca. Abolita la call to action delle prime volte. Mi rimetti questo blobbino?
1: Sì.
4: Balla!
0: Da che film è tratto? 06-3131 oppure 800-800-002. Subito al volo, chi indovina?
1: Sì.
0: Vince un premio che è pari a zero, ma un applauso del pubblico in studio se lo becca tutto. Aurelia, sai da che film è tratto questo blobino?
3: Fammelo sentire, però non balla, sentire che diceva balla, balla,
4: balla, balla, balla.
0: Da che film è tratto?
3: Non mi viene proprio in mente, è un film, per ricordarmelo, è un film famosissimo. Però
0: è famosissimo.
3: Questo
0: è famosissimo.
3: Parlava di ballo.
0: C'è il Cinequiz, ragazzi, in questo momento su Radio 2, grande novità. Cioè, stanno già copiando, avanguardismo puro. Da che film è tratto? 06-3131 oppure 800-800-002. Chiamate.
1: Tuo figlio balla?
3: Non lo so. No, non è capace a ballare. Abbiamo messo in mezzo un gruppo 2 anni fa, quando stavamo fuori e davanti a una piscina, che ballavamo tutti in gruppo, stava fermo e batteva le mani, io saltavo ma lui batteva le mani e basta. Ecco, come sono un po' rimasti perché avevo un'età già avanzata, che ballavo, mi muovevo, ecco, ultimamente mi muovo.
0: Chiaro,
3: meno,
0: chiaro Aurelia, ti abbracciamo, resta su Radio 2, quando vuoi torno a farti sentire. È l'1.40, c'è un concorrente per il Cinequiz, al volo, pronto?
5: Sono Michele da Foggia.
0: Ehi, Michele, ciao, Michele, ben trovato. Allora,
5: ho chiamato a mezzanotte.
0: Non ce ne frega una mazza dell'ora in cui hai chiamato. Scusami, adesso non è tutte le notti possiamo fare questa cosa. Ho chiamato. Ah, grazie per gli auguri che mi hai fatto ieri per l'onomastico. Allora, Michele.
5: Mi pare che Thomas Minion.
0: A parte che non esiste nessun film che si chiama Thomas Minion, ma comunque.
5: No, il Thomas Minion diceva balla.
0: Fammelo risentire, se possibile.
1: Sì, sì, sì, arriva.
4: Balla!
0: La risposta è sbagliata.
1: Sbagliata.
5: Ah, sbagliata.
0: Eh sì.
1: Non aveva proprio senso la tua risposta.
5: Ok. Volevo dire che per me è un po' difficile a fare l'oroscopo. Se potevo fare il... come si chiama? Hai visto quando uno chiama... Volevo fare il, come si dice, il
0: l'opinionista,
5: sì.
0: Beh, fallo, per me è ok.
1: Quindi vorresti dire la tua stanotte su cosa?
5: No, ho visto che le chiamate sono state tutte positive.
0: In che senso?
5: Tutte positive. Cioè, a me piacciono i balli di gruppo.
0: Qual è il tuo ballo di gruppo preferito?
5: La Macarena.
1: L'ultima volta che hai ballato?
5: Alla festa di carnevale al DSA. Con tutti gli ammalati. Ammalati e personale.
0: Ma quando? Che anno era?
5: Perché io facevo il volontario. Io svolgevo il volontariato.
0: Che anno era, Michele?
5: Prima del Covid.
0: Sono passati un sacco di anni.
5: Era la festa di carnevale.
1: E adesso avresti ancora voglia di ballare, però, di nuovo?
5: Se vado in qualche locale, sì.
0: Bene.
1: Ok. Michele.
5: Dimmi.
1: Ciao.
5: Allora rimaniamo che faccio l'opinionista, perché per me è più facile.
1: Bene.
0: Michele opinionista. Okay. Ciao Michele, ciao. Un abbraccio, resta su Radio 2.
1: Ma non ha chiamato nessuno.
4: Balla!
1: Non capisco da che film è tratto.
0: Allora,
4: balla!
0: Cinequiz, in questo momento in corso, in diretta su Radio 2, all'1.43, da quale film è tratta questa battuta?
4: Balla!
0: Chi indovina vince. Si indovina chiamando lo 063131 oppure l'800 800 002. Se pensi di sapere da quale film è tratta questa battuta, telefona adesso.
1: Come puoi scrivere balla coi lupi? No, cioè, tu immagina di balla coi lupi
0: Kevin Costner
1: che sta lì.
0: No, certo, no, risposta vede, sbagliata.
1: Arriva due calzini, no? Il lupo che arriva lì. Ballano!
0: Dai ragazzi, è un capolavoro questo. È un capolavoro di uno dei miei attori e registi preferiti, ma non soltanto miei. Dai, su 063131 oppure 800 800 002 al 1.44. Non ci credo che nessuno indovini.

0: Qualcuno Arduini, qualcuno almeno su WhatsApp l'ha fatto il titolo giusto.
1: Ho capito, ma se non si gioca su WhatsApp, si gioca telefonando allo 063131 o all'800 800 002, linee aperte all'1:47.
0: Allora, forza. Posso aggiungere anche un secondo audio?
1: Vai.
0: Allora, questo era il primo, eccolo qua.
2: Balla!
0: E il secondo.
2: Dai, non mi va di ballare. Dai, non mi va di ballare.
1: Film del 1983, diamo un altro indizio. Film del 1983.
0: Vediamo, dai, 063131, chiamate. Chiamate, se indovinate Arduini ha un premio speciale.
1: Dicono Borotalco, risposta sbagliata.
0: A mio marito non piaceva ballare, ma non era geloso. Alle sagre di paese mi trovava lui il cavaliere per farmi ballare, perché sapeva di farmi piacere. In questo modo era un gioco erotico questo di Eliana.
1: Mi sembra quasi un gioco erotico.
0: Di scambismo, sì. Il film ballo è impossibile capire i messaggi di Assunta di Bari, poi soprattutto quando cerca di rispondere a una cosa del genere. Un saluto sbagliato, Borotalco, abbiamo detto sbagliato.
1: Non è Borotalco, ma comunque non valgono le risposte date su WhatsApp o su X, non valgono. Si gioca chiamando lo 063131. Daniela, pronto?
3: Pronto, bianco, rosso e verdone.
1: Risposta sbagliata.
2: Dai, non mi va di ballare.
1: Sbagliato.
2: Dai, non mi va di ballare.
1: Risposta sbagliata.
3: Cavolo.
1: Vuoi dire qualcosa sul ballo in generale, Dani?
3: Voglio dire che sul ballo in generale mi piace moltissimo guardarlo, ma ho provato e sono un tronco. No, non imparo i passi, per cui per me è un desiderio, ma non si può fare.
2: Balla!
1: Balla comunque, anche se sei un tronco, segui il tuo cuore. Ciao, resta su Radio 2. C'è Alfio, pronto?
4: Pronto.
1: Ciao.
2: Balla!
4: Buonasera.
1: Buonasera.
4: Allora, io credo che il film sia Acqua e Sapone. Di
1: bravo, bravo Alfio, hai vinto.
4: Interpretato da Fabrizio Bracconeri.
1: Un bravo. Gigantesco Bracconeri, candidato mi pare anche come miglior attore non protagonista ai David di Donatello per quel film. Grandissima interpretazione di Bracconeri. Bravo Alfio, hai vinto. Il montepremi è zero, quindi non riceverai nessun premio, però immagino che sia una soddisfazione comunque considerevole.
0: E raccontaci qualcosa di te, Alfio, che fai?
4: Ma io sto in reparto qui in ospedale, sono un psichiatra e quindi sto facendo il turno di notte, ascolto i lunatici, sembra che la situazione
1: sia abbastanza tranquilla. Ma tu ti rendi conto comunque il miracolo della radio? Qui su un cinequiz con premi zero,
0: sì,
1: chiama uno psichiatra, sì, che è di turno in ospedale di notte, gioca, vince. Ma è pazzesco, ma ascolti sempre questo programma oppure l'hai scoperto stanotte? Com'è la...
4: Vi seguo da quando siete in visual, dal 2021.
0: Senti, e com'è?
4: 22.
0: Come sta andando questa nottata? È tranquilla?
4: Sì, abbastanza. Fino adesso tutto tranquillo, il turno finisce alle 7.
1: Senti, adesso così, scherzando ovviamente... Sì. Quanti dei personaggi ricorrenti di questo format avrebbero bisogno di un tuo consulto, secondo te?
4: Almeno due.
1: Chi? Ti devo chiedere chi a questo punto, chi?
4: Vabbè, allora, io devo dire anche una cosa clamorosa.
1: Attenzione.
4: Quelli più patologici sono Umberto da Pescara.
1: Sì.
4: Perché potrei spiegare la sua patologia e anche il maestro Antonio.
1: Aspetta, dici che patologia avrebbero secondo te? Questo signore è uno psichiatra di turno in questo momento in un ospedale, quindi parla a ragion veduta. Qual è la patologia, sempre scherzando, lo sottolineo,
4: sempre
1: di
4: scherzando.
1: Umberto e il maestro Antonio?
4: Ma più o meno la patologia è la stessa. Loro sono convinti della loro realtà. Sono convinti che quella sia la vera realtà, quindi loro non dicono bugie, cioè loro
0: sono convinti del mondo che
4: sì,
0: si sono creati.
4: Convinti, cioè, come posso spiegare meglio, la vita reale non è come la descrivono loro, però nella loro mente è così, cioè, quindi è una sorta di una normalità nella loro cosa, nella nella loro vita.
1: Come si chiama questo, per chi ce l'ha davvero, questo disturbo, come si chiama?
4: Ma questo disturbo non ha un nome, non ha un nome specifico.
1: Non è mitomania?
4: No, non è una mitomania, no. Ma è difficile, cioè non c'è una cura effettivamente, cioè questo non rientra nella psichiatria, rientra più nella psicologia.
1: Chiaro.
4: E poi io, siccome sono anche un assistente universitario, non l'ho pubblicato, ma volevo scrivere, cioè ho scritto però in fase di completamento un libro su Michele da Foggia.
0: Ma davvero?
4: Sì, perché anche lui è un caso. No, vabbè, è un testo che ho scritto per me, per, diciamo, tra virgolette, stare un pochettino in allenamento. Cioè, non è che non voglio usare Michele come un fenomeno da baraccone, però lui si contraddice sempre quando mi piace Maria, ha chiamato Silvana che te vorrebbe conoscere, e la vorresti sapere? Sì. Allora c'è tutto su questa contraddizione che di Michele, insomma, perché comunque è una cosa che comunque fa, diciamo, tra virgolette, fa sorridere, però indica

0: Abbracciamo, bella telefonata ciao. Questa, buon proseguimento di turno notturno, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, guarda c'è Antonio, io vi faccio sentire l'audio perché non ho modo.
0: Sentiamo,
1: per...
0: sentiamo.
2: Dai, un film è, ferma. Dai.
1: Ha mandato un video in cui c'è lui.
0: Ma che?
1: Cioè, ti prego, guardi, vieni, alzati un attimo, vieni a vedere questo video. C'è questo signore, c'è il maestro Antonio con la camicia aperta, il petto in bella vista, col pelo, con una gallina in mano e vuole farla ballare.
2: Dai, filmetto. Dai.
1: vedi bene, non sta comunque.
0: Ritiro quello che ho detto prima.
1: Che me lo vuoi in studio? Esatto, questo si presenta. No. Certo, se si presenta, non glielo fanno entrare.
0: Lo
1: devi
0: farlo entrare, non si può fare. No.
1: Però sarebbe bello averlo in studio con la gallina.
0: Ma che si è fatto il baffo adesso?
1: Al baffo, secondo me stava bene, ma mi piace più. Io sono fan della barba. Secondo me stava meglio.
0: Ha cambiato completamente look. Sì, sembra. Ancora più matto di prima.
1: Sì. Ciao lunatici, Mary da Sanremo ci saluta, facciamo anche gli auguri di compleanno a Lucia. Io vorrei Alfredo in studio e anche Eliana, scrive Riccardo. Ma vedremo, voi inviate le candidature per venire
0: lunatici@rai.it, però nell'email non dovete dire chi vorreste, proponetevi.
1: Esatto.
0: Voi perché dovreste venire una sera qui in studio con noi in diretta su Radio 2 una notte da Via Asiago, se pensi di meritarla, non di meritarla, se ti va di fare questa esperienza, manda un'email a lunatici@rai.it.
1: Ti che segnalo che in questo momento arriva il messaggio risposta al quiz compagna di scuola di Carlo Verdone.
0: Chi è? Assunta da Bari?
1: No, non si firma, non si firma, ma fa ridere perché il quiz si è chiuso e quindi ha dato la risposta esatta al tio che ha chiamato prima.
0: È l'una 55 minuti in diretta su Radio 2, ci sono i lunatici, un abbraccio a tutti gli amici che ci hanno scritto su WhatsApp al 348 7300 200, ai tanti che hanno provato a rispondere anche al nostro cinequiz su X. Qualcuno aveva indovinato, ma non l'ho letto il titolo che avete fatto, tipo Massimo aveva indovinato perché si giocava soltanto telefonando. 4 minuti alle 2, si torna alla musica, fermi qui su Radio 2 insieme a noi.

0: E noi siamo i lunatici di Radio 2, è arrivato uno dei momenti più attesi delle nostre nottate insieme, l'almanacco, e cosa è successo oggi nel mondo del cinema, della musica, dello spettacolo, dello sport. Riavvolgiamo il nastro, scopriamolo insieme, restate qui.
1: L'almanacco multimediale del 18 settembre ci porta nel 1961, quando Mina lancia il disco Due Note.

È il 1970 quando Claudio Baglioni, il 18 settembre, rilascia il suo primo omonimo album, che contiene anche Signora Lia. Sì.